dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: maggio 1981 a Broadway c'è la prima del musical Cats.
1: L'11 maggio del 1990 Ligabue pubblica il suo primo album Ligabue, adesso vi canto Non è tempo.
0: Ecco, non è tempo, non è tempo, lascia, fermati.

0: Ve la do io una data importante.
1: Vai.
0: 11 maggio 1916.
1: Sì.
0: Viene pubblicato l'articolo The Grundlagen Allgemeinen Relativitätstheorie.
1: L'articolo
0: originale della
1: adesso lo rifai, scusami, non si è capito.
0: È andata bene?
1: È andata bene, adesso lo rifai.
2: Allora aspetta, rifacciamo.
0: The Grundlagen Allgemeinen Relativitätstheorie.
2: Teoria, io ho capito che è una teoria.
0: Ed è l'articolo originale della teoria sulla relatività generale di Albert Einstein, ovviamente.
2: Sì. L'amico nostro.
1: Ciao Albert, tutto bene a casa?
2: Ha dormito bene ieri?
0: Viene divulgata per la prima volta questa teoria che spiega come spazio, tempo e movimento siano collegati tra loro.
1: Io lo sapevo questa cosa qua.
2: Anche io, benissimo.
0: Può anche essere applicata tra noi, spazio, tempo, movimento. Tempo, ovviamente ore 6,
2: sì,
0: precisi. Spazio, studio M, Corso Sempione,
1: sì,
0: 27,
2: dai.
1: Tempo un'oretta.
0: E movimento, dai, movimento.
2: Io ho già fatto 4 piani di scale, ragazzi. Due a scendere e due a salire.
1: Allora, fanne altre due e le
2: e fuori dalle palle.
0: Movimento, invece, la bella musica di Good Morning Radio 2, Kungs, Never Going Home. Eccolo. Partiamo col piede giusto, eh?
1: Partiamo col piedino che si muove, come si suorebbe dire.
0: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, state bene? Com'è andato il weekend? Tutto a posto? Noi

0: I Kungs, Never Going Home, su Radio 2, classico brano da bordo piscina, ragazze.
1: Sì, sì, topless, topless. Sì, certo. Un uomo, questo è un po' la cosa che mi viene in mente.
2: Tu
1: in
2: da
1: porno.
2: Solo in mezzo, esatto. E poi si sveglia ed è finito tutto, ragazzi.
0: È solo un sogno. Va bene, partiamo con le belle notizie, che dite?
1: Sì. Certo,
0: Dario,
1: ragazzi.
0: Spalmaburro, good news.
3: Good morning, allora, good morning, Radio 2 Good News, dal vostro Dario Spalmaburro, re dell'informazione, alfiere del giornalismo.
1: Sì, sì, alfiere, sì, sì, è un pedone della notizia, scacco matto, vai. Vai.
3: Allora, guardi, imbruttito, glielo ricordo, che negli scacchi l'intelligenza artificiale adesso supera di gran lunga quella umana. Non avendo né la prima né la seconda, lei perde coi nipotini a ruba mazzetto e trucca le carte col pennarello. Per piacere, io glielo ricordo. Fatemi fare il mio mestiere. Breaking news, una notizia che arriva da un paese asiatico lontano, del quale raramente parliamo.
2: Ah, finalmente, fino ad oggi, ogni volta che si parlava di Asia, lei parlava di Giappone.
3: Ha ragione, sì. Quando ha ragione, no, glielo devo riconoscere.
2: Grazie.
3: Ma non oggi, in Giappone, ma infatti, no, sta prendendo piede. Sta prendendo sempre più piede il fenomeno delle persone pagate per non fare assolutamente niente. A Tokyo ci sono infatti i cittadini che offrono la propria presenza in cambio di denaro senza parlare, senza svolgere alcuna attività particolare. Ma non è tutto, non è tutto. Nel paese del Sollevante continua a diffondersi questa cosa che si chiama inemuri, ovvero l'abitudine di dormire sul posto di lavoro come segno di estremo impegno professionale. Insomma, chi crolla sulla scrivania è perché ha lavorato talmente tanto da non reggersi più in piedi.
0: E vabbè, finalmente un paese che capisce. Che capisce.
3: Che cosa? Cos'è che dovrebbe capire? Lei, signor Zavara, dorme a casa, dorme in studio, dorme in auto, dorme in chiesa. Che cazzo sarebbe in Giappone? Il lavoratore dell'anno? Guarda, per piacere, mi faccia il piacere, guardi. No, non è così. Perché in questo momento di cosa dobbiamo parlare? Felicemente di calcio. E con sommo piacere che passo allo sport, a una grandissima lezione di fair play, solidarietà e stile.
2: Ah, Spalmaburro, non cominci, l'Inter ha vinto e il Milan no, questa è la notizia.
3: Non è vero quello che si dice di solito, che le donne non capiscono di calcio.
2: Meno male.
1: Una volta.
3: No, è proprio lei persona che non capisce un cazzo di calcio.
2: Certo, guardi.
3: È proprio lei.
2: Sì, sì.
3: Allora, nella 36esima giornata di Serie A,
2: sì.
3: Clima di grande sportività, l'Olimpico, dove la Lazio ha scelto di non forzare i ritmi e contro i neocampioni d'Italia, volendo così omaggiare i nerazzurri di Milano. È stato un regalo,
2: ecco.
3: A tutti gli effetti. Diverso invece il discorso del Milan, che contro l'Atalanta ha volutamente lasciato spazio a una partita spettacolare,
2: sì,
3: arrivando fino allo 0-3 per poi segnare due reti, fermarsi lì e garantire suspense nella corsa alla Champions, perché il calcio, prima ancora del risultato, che cos'è? È spettacolo!
2: Sì, e lei, Spalmaburro, prima ancora di essere un giornalista, ci dica!
3: È linea la regia!
1: Bisogna salutare tutti gli amici.
2: Non la supereranno mai.
0: Andiamo avanti con la musica. Anche questo brano da bordo piscina,
1: Sì, dove ti annegano?

0: Santa.
1: Sempre sia lodato.
2: Tra l'altro,
3: a questo punto, visto che abbiamo detto sempre sia lodato, facciamo anche gli auguri a qualcuno che qui.
2: Ali Brandi.
0: Auguri al nostro direttore. Faccio anche gli auguri a un'amica Cristina che ha fatto un bel numero anche lei questa domenica.
3: Quanti ne ha fatti?
0: 51.
3: Ah, 51. Allora io le faccio a Noemi, che ne ha fatti di meno. Così, tanto per farci fatti nostri. Per
0: il momento compleanno.
2: 3487 300 200 festeggiati d'Italia, manifestatevi tutti, abbiamo bisogno di voi.
0: Allora, ragazzi, è successo davvero.
2: Che cosa?
0: Su un volo in partenza da Dubai diretto ad Amsterdam, sì, durante la tratta, un passeggero ha iniziato a creare disagio a causa di emissioni di gas continua.
3: Eh beh, certo, se uno si porta l'accendino e continua a schiacciare solo il gas senza fare la scintilla.
0: I passeggeri accanto a lui hanno chiesto più volte che la situazione venisse contenuta.
3: Eh sì, perché con l'accendino rompi le scatole, c'è puzza quell'odore di gas.
0: Ma l'uomo ha respinto ogni richiesta e ha continuato a scorreggiare, sostenendo
3: ma
0: di
3: come?
0: Avere un problema di salute.
2: Non ci posso credere.
0: Giuro. Dal malcontento si è passati alla rissa e di fronte al caos il comandante ha dichiarato lo stato di emergenza e di non proseguire verso la destinazione.
3: Scusa. Però voglio dire, non c'era neanche un cane di fianco che per poter dare la colpa. No, guarda, sono stato io, è stato il cane.
2: Sai come dice
3: qualcosa?
2: Sai come dice che con Zalone, no? Le scoregge sono come il jazz, piace solo a chi le fa. In un aereo forse diventa un po' complesso.
0: Ma voi cosa fate invece? Te, Sara, cosa fai per dare fastidio agli altri apposta? Perché...
2: Ah, io no, io ti devo dire una cosa, ho letto un articolo sempre legato all'aereo dove il discorso è l'opposto. Per eccesso di gentilezza, gente non abbassa il proprio sedile.
0: È vero.
3: È vero.
2: Questa è una cosa
0: anch'io
2: molto carina, perché ci sono invece quelli furbi ed è lì che si scatena il mio fastidio del fastidio del fastidio del fastidio, la dice quadrata eccetera eccetera. Che cosa fanno? Passa l'assistente di volo e dice: mi scusi signora, in decollo e atterraggio deve assolutamente mettere il sedile su. Sì sì, appena passa l'assistente loro la abbassano. Io col ditino: ehi tu, lui si gira con una faccia di io. Sai come quando
3: sai che invece io non capisco perché bisogna tirare giù gli scuri quando si atterra, si perché non ti vuoi far vedere niente, per la privacy.
2: No, perché se dovesse cadere aereo anche tu sei responsabile. Oh, c'eri pure tu che guardavi.

0: caso dove la cover supera la popolarità dell'originale. In questo caso il brano era dei The Lover Spinks.
1: Ah, ecco di chi era.
0: Lover Spinks. Annie Lennox con No More I Love You su Radio 2. Sono curioso di sapere invece, perché il milanese imbruttito può essere molto fastidioso quando vuole.
2: Quanto no, siete, sempre.
3: Quanto siete
2: non l'ho mai visto
3: persone.
2: Simpatico.
3: Mamma mia, brutte persone,
2: no.
3: Ragazzi.
2: Vai, sentiamo, dai, mettiti questo cappellino e sentiamo cosa hai da dire tu.
0: Dai, coprici di soldi.

0: Imbruttiti, visto che stiamo parlando di fastidiosi, non potrei citare i miei colleghi perché mi hanno preceduto, ma andiamo con le cose che a Milano succedono nei ristoranti, o meglio, sì, le frasi fastidiose e irritanti che noi sentiamo al ristorante. Allora, partiamo immediatamente con una frase insopportabile che è... Allora, è un vino che va capito. Lo so, guardi, ci siamo sentiti anche ieri sera a cena al telefono per colpa di quel suo retrogusto di sandalo con strascichi di nebbia londinese. Ma niente, non riusciamo proprio a capirci, cioè ognuno ha le proprie idee, non riusciamo ad andare d'accordo. Perciò, visto che non lo capisco, mi porti una birra. Sì, le
1: birre.
0: Poi ci sono altre frasi. Una per esempio è: no, non prendiamo prenotazione, solo walk-in.
2: Questo non lo sapevo io. Ma
1: walk-in.
2: Io conosco la doccia.
1: Cioè, vuol dire che tu vai, ti presenti lì
0: e ti
2: senza
0: presenti
2: prenotazione.
0: E allora dimmi, non ci sono le prenotazioni.
1: E poi fai una coda pazzesca.
0: Esatto. Cioè,
1: è tanto per fare l'effetto volume, no?
0: L'effetto inglesismo a cazzo.
1: Sì,
0: così,
1: come nei locali, nelle discoteche, che tutti fuori,
0: esatto,
1: e dentro non c'è nessuno.
0: Allora, se c'è il walk-in, io vengo lì e se c'è la fila, io entro lo stesso. Vediamo un po' chi la vince.
2: Perché walk-in vuol dire entrare? Allora io,
0: esatto,
2: entro, scusa, tecnicamente.
0: Il tempo di permanenza è di 90 minuti. Cioè, fatemi capire, è come una partita di calcio. Cioè, se mi cade il vino, c'è il VAR, io entro e mi attacchi il cronometro.
2: In Giappone è così tantissimo, ragazzi, ero sconvolta, cioè mentre stavo mangiando dice: ma scusa, aspetti, no devo andare, ma
1: sì,
2: devo finire
1: a Milano, il conto alla rovescia,
0: cioè all'88esimo se ti viene fame vai ai supplementari, non è che puoi fare molto,
2: no, secondo me puoi chiedere al tavolo del vicino: scusi, posso finire il dolce al tavolo suo, quanto ha ancora, 10 minuti?
1: È vero che ti danno adesso un orario, cioè prima, cioè tu telefoni,
2: sì, perché
1: ti
2: fanno i due turni
1: 9:11, adesso faranno 8:30, 9:30, 10:10.
0: Ma la gente non ha veramente niente da fare per romperci le palle. Per i vegani abbiamo l'humus. Cioè, fatemi capire, tutti mangiano primo, secondo e contorno, e per i vegani c'è l'humus, cioè una vellutata di ceci.
2: Le polpette di lenticchie.
0: Esatto, e possono mangiare al tavolo con noi, gli date una ciotola per terra. Cioè,
2: chiediamo
0: la parità di diritti anche per i vegani. Il vino lo assaggia il signore? Sì, ecco, portalo in chiesa, lo assaggia il nostro signore. Se è buono, moltiplica il pane e i pesci, così organizziamo un cenone. Verso sto vino e non rompere le palle. La scena, per scelta, noi non abbiamo né tovaglie né pane, ma il coperto è di 3 euro. Ecco, e noi clienti, per una scelta personale, abbiamo portato il pane e la tovaglia, e magari, visto che ci costa 15 euro per pagare il parcheggio, visto che non troviamo parcheggio perché il tuo Dior occupa del parcheggio che sarebbe destinato alle macchine, tu mi dai 15 euro, bello.
2: Ecco.
0: Non abbiamo il menù, vi raccontiamo tutto a voce. Che c'è, la fiaba?
2: Questo, cioè, mi fa sapere.
0: C'era una...

0: su. E alla fine vissero tutti traumatizzati e a digiuno.
1: Vabbè, ma lì è il cameriere che è competente, cioè te la spiega
0: sì,
1: bene.
0: Sì, sì, sì, io no. Direi una capocciata al cameriere competente. Purtroppo ho scelto l'unico piatto che è terminato e purtroppo ho scelto l'unico cliente che si incazza facilmente. Questa è la nostra idea di carbonara. Allora, mettiamo le cose in chiaro. La carbonara è pasta, guanciale, tuorli freschi, d'uovo, pecorino romano e pepe nero in grano. Non è che può essere la vostra idea, è come se la mia idea di pagare fosse con il cotofioc. D'altronde certo. È una mia idea, che cazzo vuole. Sono 120 euro. Beh, mi sembra corretto. Ecco, visto che ho mangiato solo un piatto al pomodoro con tre maccheroni e una foglia di basilico, che magari era anche mascherata da piatto gourmet, e pago 120 euro, adesso tu mi fai la cortesia di venire a casa mia e mi imbianchi la cucina. Giusto. Così andiamo a pari.
2: Sì, mi sembra corretto.
0: La volete la

0: presentato in anteprima dal vivo al Coachella il nuovo singolo di Somber,
1: di?
0: Potential.
1: Di
0: Somber.
1: Come si chiama? Sei sicuro?
2: Sì, sono sicuro.
0: Dalla regia.
1: No, perché l'abbiamo sentito in tutte le radio, lo pronunciano in maniera diversa.
3: Sì.
2: Addirittura
3: sì.
2: Anche con le sigle.
1: Sì, sì, sì. Magari si chiama Paolo, possiamo chiamarlo Paolo, che è più facile.
0: Good morning!
3: Come fanno i cinesi di Paolo Sarpi, che hanno dei nomi assurdi, come dire Marco. Ma come Marco? Sì, sì, Marco. Cambiano nomi.
0: Good morning, Radio 2. Parliamo di quella categoria che non vuole ucciderti, vuole darti fastidio.
1: Certo.
0: Basta.
1: Sì, la donna.
3: Sa di darti fastidio. Ma stai zitto. Sa di darti fastidio. Pur continua, capito?
1: Facciamo degli esempi.
2: Facciamo degli esempi.
1: Dai.
2: Fastidio reato. In macchina mettono la freccia dopo aver girato.
1: La freccia te la conficco nel collo. Così
3: anche quelli che non la mettono e girano comunque. Ma scusa,
1: Beh, ma almeno sei coerente.
3: Ma gli indiani l'avete lasciata la freccia?

0: supermercato che lascia il carrello in fila e poi continua la spesa.
1: No, io ti giuro, lì lo sai che faccio, lo investo con lo stesso carrello.
2: Premio Oscar lo faccio anch'io.
0: Ecco. Va bene, e ad esempio quelli che questo succede a casa, ti lasciano 4 gocce di latte nel cartoccio, lo lasciano in frigo.
2: Mia figlia.
1: Ah, sì. Pensavo fossi tu.
2: No, mia figlia lo fa e io tutte le volte perdo sangue dal naso. Cioè, mi

0: Good morning, Radio 2 in diretta con Sara Jane, Luca, Max. Stiamo parlando di cose fastidiose, di persone fastidiose.
1: In questo momento quello fastidioso sei tu, perché io ci tengo a dare la linea a chi di dovere.
0: Diamo la linea a Saxaruba.
2: Meteo e GR.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature, le minime non subiranno variazioni significative, in aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Sono le 6:30.
1: RAI GR2.
4: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La guerra Stati Uniti-Iran. Washington respinge la risposta di Teheran sul piano di pace proposto dalla Casa Bianca.
5: Ho letto la risposta di Teheran, è totalmente inaccettabile, scrive Trump sul suo social in merito alla controproposta del regime alla bozza del piano di pace americano consegnata ai mediatori pakistani dopo settimane di negoziati e silenzio iraniano. Prevede la cessazione immediata della guerra, il pagamento dei danni, il riconoscimento della sovranità su Hormuz, la revoca delle sanzioni come primi punti da negoziare subito. Sul nucleare si tratterà la fine del conflitto, puntualizzano gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detta disponibile a diluire una parte dell'uranio, a consegnarlo in un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito se il negoziato fallisce. E dall'Iran arriva anche un monito al Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz risponderemo, minaccia il regime, mentre Macron replica che la missione sarebbe solo a sostegno della ripresa del traffico marittimo, come già concordato. La guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dall'Iran e i siti nucleari smantellati, afferma Netanyahu, che non escluderebbe un intervento in Iran. Claudia Stamerra, GR2.
4: Il conflitto in Ucraina. Putin è convinto della vittoria dopo aver parlato della conclusione imminente della guerra. In arrivo a Mosca Kushner e Witkoff, inviati del presidente Trump. Prudenza dall'Unione Europea su eventuali colloqui. Antivirus, posto in isolamento un turista francese sbarcato assieme agli altri passeggeri dalla nave da crociera attraccata a Tenerife in Spagna, che aveva i sintomi dell'infezione. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è rischio epidemia. Il Ministero della Salute intanto fa sapere che i 4 italiani in quarantena sono completamente asintomatici. Ascoltiamo Giovanni Rezza, professore di igiene all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.
6: L'autoisolamento dei pazienti volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
4: Il ministro della Cultura Alessandro Giuli avrebbe pronti i decreti di revoca per due componenti del suo staff. Tra le ragioni del licenziamento, secondo le ricostruzioni del Corriere della Sera, il mancato finanziamento del documento su Giulio Regeni. Da Fratelli d'Italia il titolare dell'agricoltura Francesco Lollobrigida parla di normale avvicendamento, mentre per le opposizioni si tratta dell'ennesimo regolamento di conti all'interno di una maggioranza allo sbando. La cronaca con l'omicidio in un quartiere popolare di Napoli, i particolari da Giovanni Messina.
7: Non ce l'ha fatta l'uomo originario del Burkina Faso, accoltellato durante una violenta rissa scoppiata a Porta Capuana. Gravi le ferite riportate, è stato trasportato in ambulanza al Vecchio Pellegrini, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Aveva 32 anni, momenti di forte tensione. La polizia è dovuta intervenire con più volanti per sottrarre l'aggressore al linciaggio della folla. L'uomo, un 58enne di origine tunisina, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Ormai risse e aggressioni non si contano a Porta Capuana e cresce l'esasperazione di residenti e commercianti.
1: Vivere e lavorare è un po' difficile, ma ci vogliono di più la forza dell'ordine nel territorio.
8: Tutta la settimana c'è un po' di presidio e la domenica, il sabato e la domenica diventa terra di nessuno, non ce la facciamo più. Noi commercianti e ci abitiamo pure qua, non si può vivere più.
4: Rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo i due medici romani Marco e Marcantonio Procopio, padre e figlio, per la morte della 22enne Margaret Spada. La giovane si era sentita male in sala operatoria subito dopo l'anestesia per un intervento di rinoplastica. Aerei a rischio dalle 10 alle 18 per gli scioperi dell'ENAV, assistenti di volo e di EasyJet. I dipendenti chiedono il rinnovo dei contratti. Cancellati il 38% dei voli da ITA Airways. La compagnia annuncia che si potrà cambiare la prenotazione senza penale o chiedere il rimborso. Ed ora lo sport, a partire dal calcio, con la 36esima giornata di Serie A.
9: Secondo KO di fila per il Milan, che ora rischia davvero la Champions. Rossoneri battuti a San Siro per 3-2 dall'Atalanta e agganciati al quarto posto dalla Roma, che con lo stesso punteggio espugna Parma al minuto 101 grazie a un rigore del solito Malen, per lui doppietta. In lizza c'è anche il Como a meno 2 da Rossoneri e Giallorossi dopo aver espugnato per 1-0 Verona. E calda è anche la lotta per non retrocedere. La Cremonese batte 3-0 il Pisa e si porta a meno 1 da Lecce. 0-0 tra Fiorentina e Genoa. MotoGP, prima storica tripletta prima in Francia. Vince Martin davanti a Bezzecchi, terzo Ogura. In classifica il riminese guida con un punto sul madrileno. Tennis, gli internazionali avanzano Musetti e Darderi, eliminati Arnaldi e Cocciaretto. Oggi torna in campo Sinner e con lui toccherà anche a Bellucci, Pellegrino e Cobolli. Giro d'Italia, a Sofia esulta ancora il francese Magnier che rimonta Milan e lo batte di mezza ruota. L'uruguaiano Silva resta in rosa. Oggi giorno di riposo, la carovana torna in Italia. Domani si riparte da Catanzaro. Luca Cesaretti, GR2.
4: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giorno alle radio alle 7:30. Buon ascolto e buona giornata.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e i profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
3: La nuova serie animata. Per imparare l'inglese divertendosi.
4: Great work.
3: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Pronto?
8: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

0: Losing My Religion dei Rem, un capolavoro nato da un'espressione idiomatica del Sud America che significa perdere la pazienza. Infatti oggi noi celebriamo le persone
1: che te la fanno perdere
2: per colpa delle persone fastidiose. Esatto.
1: Esatto, per esempio i vaghi che saltano la fila.
2: Io lo faccio sempre.
1: Io ti ammazzo.
2: Io lo faccio sempre.
1: Io potrei uccidere. E chissà quanti la signora Mandrake potrebbe, eh?
0: Potrebbe.
1: Che lei quando le gira, un attimo. Quindi diamole subito il

0: Buongiorno Sciura Maria.
1: Good morning a tutti amici di Radio 2, ben svegliati, e io sono contenta che oggi lunedì mi sentite ancora felice, perché non ho avuto ancora rapporti umani né con mio figlio né con mio marito né con le persone sessuali. Per questo motivo sono felice. Appena qualcuno mi rivolgerà la parola, imprecherò anche io. Domande?
0: Sì, allora signora Maria, buongiorno. Quest'estate vengo in Puglia. Conosce un posto dove si mangia bene?
1: Ma figlio mio, la verità è che qui in Puglia si mangia ovunque, non c'è un posto dove non si mangia, ovunque. Attualmente vado a memoria, guarda, così te lo dico, bello mio, l'unico posto dove non si mangia è il cimitero, ma solo se sei morto, perché se non sei morto, comunque all'ingresso ti danno i popcorn. Sì, assolutamente. Perché magari tu vai, anche se non c'hai morti da visitare, comunque per visitare e vedere le altre persone, quindi lo fanno a mo' di cinema. Quindi andate tranquilli, si mangia ovunque, anche in palestra. Sì, in palestra. Prima di alleni e poi stanno i distributori automatici dei panzerotti. Vai tranquillo, bello mio, che mangio ovunque.
2: Va bene. Scrive invece una signora. Signora Maria, buongiorno. Sono una mamma di nome Barbara e come lei a breve avrò i colloqui. Ha qualche consiglio da darmi?
1: Ah, guardi, signora mia, la capisco perfettamente. Guardi, il problema oggi non si pone, perché se lei ci pensa, oggi quando vai ai colloqui le parlano in maniera tale che lei non capisce se suo figlio è una bestia oppure intelligente. È intelligente ma non si applica.
2: Ah, certo.
1: E potrebbe fare di più anche se molto sveglio. Quindi ti dico una cosa positiva e una cosa negativa, un po' come l'oroscopo, vanno in generale e tu non capisci. Invece ai tempi miei, si ricorda, signora, quanto era bello? Quando andava ai colloqui, se suo figlio andava male, diceva: signora, suo figlio è uno stronzo. Ah, benissimo, andava a casa, mette in pulsapore, suo figlio è un genio. Ed era facile. Capivi perfettamente. Quindi io le auguro di avere una professoressa moderna ma con i metodi di una volta, così capisce se suo figlio va punito o meno. Detto questo, signori, vi auguro una splendida giornata a tutti. Good morning amici di Radio 2.
0: Good morning signora. Allora, signora Maria, se lei ha modo di incrociare Giuseppe Ninno, può dare un abbraccio da parte nostra?
3: Grazie. Un abbraccio.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte.
1: Buongiorno, Good Morning Radio 2. Io sono Angela. A me dà fastidio tantissimo quando mio marito entra in casa e le sue scarpe le lascia in mezzo proprio del passaggio e io inciampo regolarmente. E poi mi dà fastidio quando non chiude il tubetto del dentifricio. Ciao.
2: Ciao Angela. Allora, partiamo dal presupposto che se tu inciampi è un problema tuo.
3: Ah certo, tu mi lasci le scarpe avanti all'ingresso è un problema mio?
4: Certo. Vabbè, dovresti vedere.
3: Ma io te le lancio,
2: allora,
3: te le lancio
2: allora
3: in
2: togliamo
3: testa.
2: Anche tutti i mobili perché magari, non lo so...
4: Vabbè, dai, ci sono crisi internazionali, guerre, e poi c'è quello che ti cambia canale mentre stai guardando il momento più bello di un film.
3: Ma com'è possibile? Scusa.
2: Vabbè, quello lì è uno
3: quello
2: sforzo,
3: ti guarda proprio male.
4: Comunque, ragazzi, la persona più fastidiosa l'ho conosciuta io, sì. È stata la mia segretaria per molti anni. Lei scaldava il pesce al microonde in ufficio.
3: Mamma ecco, mia, quelli gli odori.
2: Sì,
3: aia,
2: no, quelli da denuncia, quello sono d'accordo.
3: Io invece detesto quando dico una cosa che mi è accaduta e l'altra fa: ah, pure a me! Mi lamento eppure lui si lamenta.
2: Brava.
3: Comunque dico una cosa: ah, secondo me devi fare. Ma io te l'ho chiesto il consiglio. Ma se io volessi solo parlare.
2: Guarda, su quella roba lì del succede anche a me tirano le balle.
4: Potremmo aprire un capitolo.
3: Anche
4: allora,
3: a me.
4: Facciamo una cosa. Adesso, per non essere troppo fastidiosi, andiamo a capire il destino dei nostri ascoltatori di tutta la settimana. Il che sarà con Sara.
5: Ariete.
3: Stasera hai voglia di vincere anche discussioni inutili.
2: Litighi pure con il navigatore. Tra 300 metri gira a destra. Non mi dire quello che devo fare.
5: Dorello.
3: Hai bisogno di comfort e tranquillità, possibilmente senza gente che ti disturbi.
2: Ti consiglio un bel giaciglio comodo dove nessuno ti disturba, magari una bara.
3: Ma dai!
4: I due gemelli.
3: Cambi idea ogni 10 minuti, ma in fondo è il tuo modo di sentirti vivo.
2: Ecco, per sentirti più vivo, datti a carica, magari mettendo le dita nella presa.
4: Cancro.
3: Ti senti nostalgico e vulnerabile, anche se fai finta di nulla.
2: Ecco, non fare finta di nulla, sfogati, vai a insultare un palestrato, così non ti cambierà la vita, ma almeno ti cambia i connotati.
4: Il re leone.
3: Hai bisogno di attenzioni ma non vuoi ammetterlo e questo ti rende molto più fragile.
2: Ti do un consiglio, anzi no, hai già un sacco di problemi, lascia stare.
4: Verginella.
3: Cerchi di sistemare tutto ma non puoi correggere anche la vita degli altri.
2: Non puoi dare consigli per risolvere i problemi se il primo ad essere
3: problematico.
2: Sei il primo
3: tu sei il primo. Vorresti equilibrio ma passi ore a scegliere cose inutili.
2: È tutto un equilibrio sopra la follia. Questa è una poesia, tu invece sei una sconfitta per il genere umano.
3: Mamma mia.
5: Scorpione.
3: Ha intuizioni fortissime, soprattutto quando si tratta di drammi.
2: Beh, diciamo che il dramma principale sei tu e l'intuizione è che non ne sei al corrente. E oggi è così.
5: Sagittario.
3: Hai voglia di libertà e novità, soprattutto se non affronti le tue responsabilità.
2: Ah, viva la carapa, la pappa. Ah, non era il gioco delle rime?
3: No,
2: scusate,
3: no,
2: ho sbagliato io, errore mio.
5: Capricorno.
3: Prendi tutto troppo seriamente, anche il relax.
2: Ricorda che c'è una differenza tra relax e Xanax.
5: Acquario.
3: Hai bisogno dei tuoi spazi, ma ultimamente stai prendendo sparire un po' troppo alla lettera.
2: No, figa Copperfield, sparisce.
5: E per finire, pesciolini.
3: Hai la testa piena di sogni e aspettative, ma rischi di realizzare troppo le persone.
2: Ti fai troppi film mentali così dettagliati che potresti già vincere un Oscar per la sceneggiatura.
3: Wow.

0: fastidi creativi, dispetti inutili, è questo che abbiamo un po' raccontato oggi a Good Morning Radio 2.
1: Bellissimo, comunque facciamo i complimenti a... sì, un bellissimo pezzo. Pensavo fosse Mandalir, però.
2: È finita, basta, dobbiamo dare la linea a Fiore e Biggio, dobbiamo andare a casa. Ciao e ci sentiamo domani.
0: Colazione?
1: Colazione.
2: Colazione.
0: Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
3: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: Radio 2. Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
5: Sì, lo voglio.
4: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
6: Sì, lo voglio.
4: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
3: 2-2.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: 2-2.
6: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: settimana adesso. Allora, questo è il giorno più bello per me, perché quando passa una settimana come quella che è finita,
1: certo,
0: è finita, sì, è stupendo, come certo, proprio non sai, cioè, il lunedì io, sì, come sto davanti alla radio a sentire il top del top del top.
1: È chiaro, per forza, che fuori piace ascoltare.
0: Allora, perdiamo poco tempo, che ci abbiamo talmente tante, sì, cose da far sentire, bravo, che vai, pensaci tu adesso.
1: Niente, la meglianza.
0: Ah, ecco, vai.

0: Roma è invasa, dal tennis, da tutto ciò che è tennis. Sinner è in città.
1: Ah.
0: C'è la ricerca spasmodica di Sinner.
1: C'è questa polemichetta perché è arrivato con l'aeroplanino suo, dicono quei
0: ma vabbè, ma ragazzi, ma che cosa? Ancora facciamo queste polemiche, ancora. Sta a Madrid, ha giocato fino a deve partecipare. Fa sette tornei.
1: Fa riprendere l'aereo, ci fa divertire, ci fa sognare.
0: Adesso manco un aereo privato. C'è gente che prende l'aereo privato, ragazzi, io non vi posso dire chi. Che lì bisognerebbe.
1: Sì,
0: bisognerebbe. Io l'ho presa una volta.
1: Tu l'hai presa? È ospite o che non è che tu?
0: Sempre ospite.
1: Ah, certo, sempre ospite.
0: Ma voi in passaggio? Vabbè.
1: Fa un po' paura l'aereo privato.
0: No, quello no. Ma una volta ti posso dire una cosa?
1: Sì, certo.
0: Una cosa.
1: Certo
0: che puoi. Ero in Sudafrica.
1: Ah,
0: ero in Sudafrica.
1: In Sudafrica.
0: Tu? Sì, in Sudafrica.
1: Incredibile.
0: In Sudafrica a un certo punto mi dicono, dobbiamo andare. Stavo girando una pubblicità in Sudafrica.
1: Sì, ok.
0: Ragazzi, bisogna arrivare in un posto. E vi dicono, scegli o 9 ore di jeep o 1 ora e mezza d'aereo. Ma dai, 1 ora e mezza d'aereo, ma sai, su. E partiamo con la macchina per andare all'aeroporto.
1: Certo.
0: A un certo punto, per l'aeroporto ci addentriamo dentro una giungla.
1: Sì.
0: Strade sterrate.
1: Sì.
0: Scusi, ma l'aeroporto. C'è sta strada qui per andare all'aeroporto. Sì, puoi fare.
1: Tranquillo, tranquillo.
0: Vabbè. E camminiamo, sì. A un certo punto arrivo in una radura.
1: Sì.
0: Una radura, sai, la radura.
1: Sì, senza alberi.
0: Niente, c'era una specie di capanno.
1: Di capanno.
0: Con l'Ethernet.
1: Sì.
0: E un aereo a fianco.
1: Quello
0: di Topolino. Cioè, presente, quando vedi i fumetti di Topolino,
1: c'è uno.
0: Sì. E dico, scusa, mo, il francese faceva. L'avion, se. Sì, quello là. Dice, 2 eliche? No, una sola.
1: Ah, una sola in mezzo.
0: Quella sta sulla punta, l'elica che sta sulla punta. A un certo punto, dico, scusa, il pilota, un attimo, ora arriva.
1: E chi era?
0: Quando è arrivato il pilota, 75 anni circa, gambe inarcate, cappellino da baseball, tutto sporco di olio perché aveva appena aggiustato l'aereo. E io per 1 ora e mezza sono stato a fianco a lui.
1: Ah,
0: che a un certo punto mi fa, vuoi guidare tu? E io
1: tanto detto, ormai.
0: Ma sì, ormai sono qua. Mi sono messo ai comandi col braccio fuori perché c'era il finestrino dell'aereo aperto come fossimo in macchina.
1: Vabbè,
0: è stata un'esperienza incredibile.
1: Vabbè.
0: Sono vivo, sono qui.
1: Vita vissuta.
0: Io chiamerei Mark. C'è Mark?
1: Proviamo a chiamarlo, il fratello di Sinner.
0: Prova a fare il numero. Io
1: esista
0: qua a Roma, vai.
1: Vediamo un po' se ci risponde Mark. Beh, se non ci risponde lo possiamo anche capire. Perché staranno nel marasma, magari sta facendo selfie in un ristorante, chi lo sa? Adesso vediamo. Ecco.
2: Pronto?
1: Sì, salve Mark.
2: È mio papà che sta cantando Ti amo di Tozzi in tedesco.
1: Sentiamo.
2: Questi sono dei nostri amici di San Candido.
1: Sì, quindi siete al ristorante. Avete bevuto un po',
2: È un pochino, sì, siamo a Roma, comunque siamo qua.
1: Siete arrivati a Roma. Allora, qual è il programma?
2: Anche qua si lavora dalla mattina alla sera.
1: Qual è il programma della giornata? Perché abbiamo visto le prime foto. Ci sentiamo, qual è?
2: Si lavora dalla mattina alla sera, caro.
1: Immagino tra allenamenti.
2: Sento, non dire questa parola, quale allenamento?
1: Come quale allenamento?
2: Ma quale allenamento? Noi non lo facciamo allenare mai, non si deve allenare.
1: Perché?
2: È perché non si deve allenare, lui si deve allontanare dal tennis.
1: Ma perché?
2: Se no le partite durano 2 minuti, per adesso abbiamo da fare, ieri non c'era pace. E siamo andati prima a fare chi lo dà assicurazione all'allenato.
1: Ah sì, abbiamo visto.
2: E poi abbiamo fatto caffè da lavare.
1: Gli sponsor.
2: E poi siamo andati all'autosponsor. Sai come si dice? Batto ferro fino a che è caldo.
1: Sì, è giusto, ma quando si allena però?
2: Mai! Lo stiamo tenendo fermo, tu sai che l'abbiamo bendato.
1: Sì.
2: È bendato, lo svendiamo a prima partita, lui non deve capire manco dov'è.
1: Ma non capisco il motivo per cui non lo volete far allenare, lo volete stordire.
2: Per ravvivare sto tennis, se noi partite di allora, abbiamo
1: capito.
2: Seguito il vostro consiglio, prima partita gli leviamo le corde dalla racchetta.
1: Certo, vedete un po' di spettacolo almeno.
2: Ora ci abbiamo preso pure uno psicologo.
1: Ah, certo.
2: Per motivarlo, capisci?
1: Per motivarlo, certo.
2: A perdere.
1: Ma come a perdere?
2: Sì, un psicologo lo guarda e dice tu sei una pippa, tu sei una pippa. tu sei una pippa,
3: sperando che almeno qualche set lo perda,
2: non sei capace. Oggi pure Gualtieri ci ha chiamato, per favore venite qua, sì, sono sindaco,
3: a trovare il sindaco. Ma non, ma che fa, prende per cura il sindaco, mi scusi?
2: Veramente una cosa, ma sai che cosa vuole fare?
3: Cosa vuole fare?
2: E abbiamo detto di sì, purtroppo.
3: Avete detto di sì al sindaco, è giusto, avete fatto bene. Sì. Cosa vuole fare?
2: Sì, vuole fare
3: Vabbè, non ce lo dica ormai.
2: Ora,
3: ormai
2: il numero uno al mondo del tennis deve fare il testimone dei Vespasiani di Roma.
3: Ma mamma mia!
2: I bagni pubblici, ti rende conto?
3: I bagni pubblici,
2: sì, sì, perché lui dice: no, abbiamo i nuovi Vespasiani, Sinner è conosciuto da tutto il mondo, la gente che viene a fare i suoi bisogni a Roma almeno sa dove andare.
3: È giusto. E avete accettato?
2: Sì, l'abbiamo fatto. L'abbiamo girato ieri, dopo quella del caffè dell'assicurazione, abbiamo fatto i cessi.
3: Vabbè,
2: lo volete vedere lo spot?
3: Magari, se già.
2: Vabbè,
3: pronto.
2: Io vi saluto e vi faccio vedere lo spot.
3: Va bene, grazie.
2: Prego, mandate lo spot di mio fratello.
3: Grazie,
2: prego,
3: vediamo questo spot.
4: Hai bevuto troppa acqua e non sai dove fare la pipì? Ti vergogni di entrare nei bar e fare finta di prendere un caffè per andare in bagno? Se anche tu vuoi avere una buona mina come la mia, usa i Vespa Sinner. Fai centro anche tu con i Vespa Sinner, l'unico vespasiano a forma di Coppa Davis. Vespa Sinner, perché siamo fatti della stessa goccia.

0: si parlava di tennis. E il nostro presidente della Repubblica ieri ha incontrato tutti i tennisti.
1: Tutti i tennisti, sì.
0: L'hai visto? L'ho visto. Vedete il grande slam al Quirinale, protagonisti nel mondo. Tra l'altro, lui è stato molto simpatico, Mattarella, perché ha detto: io sono il vostro talismano. Anzi, ha detto: non mi prendete per il vostro talismano, cioè un portafortuna.
1: Ah, vedi, si è detto:
0: leggi.
1: Mi auguro di aspettarvi anche di vedervi, ma non vorrei sembrare una sorta di talismano, perché non lo sono affatto. Sì, perché vi ricordate alle Olimpiadi invernali, ogni volta che lui andava, l'Italia vinceva. Quindi pensate. Attenzione, signori, forse mi sa proprio che siamo collegati col Quirinale.
2: Sì, certamente.
1: Il presidente Mattarella!
3: Ah, buongiorno!
1: Presidente...
2: Io ho sempre giocato a tennis.
1: Ah, quindi...
2: Quindi ragazzo, nella mia Palermo, al circolo del tennis di Via del Fante.
1: Ah, vedi? Ah, bene, bello.
2: Controllate su Safari.
1: Sì, sì, non ci crediamo. Su Safari.
2: No, perché tante volte uno alla radio dice, questo dice, fregnacce.
1: No. Invece da lei poi, si immagina.
2: Il circolo tennis...
1: Sì.
2: Guardate, chiudiamo le porte, perché qui si sente...
1: Al Quirinale c'è corrente.
2: Purtroppo porte aperte al Quirinale. Sembra veramente porte aperte al Quirinale, sembra una vendita di automobili. Allora... Dicevo,
1: sì, ci dica,
2: sulla terra rossa mi ricordo non ce n'era per nessuno.
1: Sì.
2: Avevo un elegante gioco di serve and volley.
1: Beh,
2: per quello sono, diciamo così, affezionato a questi ragazzi.
1: Senta, ma è vero che l'hanno omaggiata con due coppe, una piccola Coppa Davis Billie Jean Cup?
2: Sì. Purtroppo sì.
1: Come purtroppo?
2: Dove le metto?
1: Ah certo, perché non c'è più spazio.
2: Ho detto con la serie di posizionarle sul davanzale della finestra, così almeno le userò come mangiatoie per la mia coppia di pappagalli.
1: Ma scusa, lei è dei pappagalli, dei pappagallini?
2: Sì, ho due pappagallini.
1: Ah.
2: Mi ricorda i tempi li chiamai Renzi e Calenda.
1: però poi
2: sembravano inseparabili, ma poi invece... sappiamo bene cosa è successo, ma ormai li tengo, che devo fare.
1: Senta, Binaghi?
2: Sì, dica chi è Binaghi.
1: Binaghi è il capo.
2: Suggeritegli chi è Binaghi.
1: No, Binaghi è il presidente della Federazione Italiana Tennis, la FIT.
2: Sì, cosa ha detto Binaghi?
1: Già lei, presidente.
2: Cosa dice
1: Binaghi? L'ha invitata agli internazionali. Lei ci andrà?
2: Sì, e poi cosa dice?
1: È un portafortuna, lei, capito?
2: Ormai io sono un portafortuna.
1: La invitano.
2: Sì, mi ha fatto il pass All Areas.
1: L'ha fatto?
2: All Areas.
1: Ah, il pass All Areas, il pass che può andare dove vuole.
2: Allora, a proposito di portafortuna, bisogna assolutamente sfatare questo mito.
1: Ah.
2: Perché ieri a un certo punto gli atleti, oltre che a stringermi la mano, come di consueto mi strofinavano le spalle.
1: Manco
2: fossi un cornetto napoletano.
1: Addirittura, vedi?
2: Alcuni addirittura mi toccavano il dorso.
1: Dice la gobba, intende?
2: La gobba ce l'aveva lei, scusi.
1: No, nel senso che porta fortuna
2: allora,
1: la gobba.
2: I più audaci sono arrivati addirittura a toccarmi il posteriore.
1: Addirittura!
2: Assurdo, questa cosa del talismano. La peggiore di tutti era la Jasmine Paolini.
1: Ah, sì?
2: Sì, che nascondendosi dietro l'alto Berrettini.
1: Ah, beh, certo.
2: Allungava le mani sulle terga presidenziali.
1: Vabbè, speriamo che le porti fortuna almeno.
2: Vi devo salutare perché mi devo preparare, arrivano quelli del Davide Donatello.
1: Sì, arrivano domani.
2: Ok, grazie, arrivederci, finita. Telefonata finita.
1: Presidente, arrivederci.
4: Finita, sì, presidente.
1: No, è ancora in onda.
2: Non siamo più in diretta.
1: No, è ancora in onda, presidente.
2: Non siamo più in diretta. Allora, a proposito del Davide
1: Donatello. Non sente.
2: Sente, possiamo dire che...
1: Che sta dicendo?
2: Non voglio partecipare a questo requiem. Questi sono immobili stoccafissi. Che facciamo?
1: Presidente.
2: Facciamo il solito trucco della telefonata. Lei mi, dopo 10 minuti che arrivano, mi chiama al telefono. 10 minuti.
1: Sì.
2: Appena il supplizio inizia, lei mi chiama. E io dirò, scusi, devo andare, c'è una cosa. E li lascio lì. Facciamo così.
4: Va bene, sarà fatto, presidente.
1: Presidente, pronto?
2: Sì, che siamo in onda?
1: È presidente ancora in onda?
2: Viva il Davide Donatello!
1: Ma come viva il Davide Donatello?
2: Viva il cinema!
0: Attento su tutto, allora notizia, Russia, Putin blindato, teme un colpo di stato, il report, due punti, vive nei bunker, controlli sui cuochi, ha paura ragazzi, l'ossessione di Putin, vive nei bunker per paura degli attentati, l'architetto del suo bunker, pensate, è lo stesso che ha progettato i corridoi di via Asiago.
5: È uguale.
0: Delle volte ti dà l'impressione quando dal nostro ufficio che abbiamo sala autorale chiamiamo, veniamo qui veramente
1: diciamo non è allegrissimo quel corridoio,
0: però se dovessero, vi giuro, ci dovesse essere un attacco atomico, io so dove venire, qui a via Asiago. I muri sono talmente spessi che non ci succederebbe niente. Sentiamo Bruno Vespa, dov'è? C'è?
6: Eccolo. 5 secondi per noi.
5: 25 secondi per una Vespa. Abbiamo oggi Vladimir Putin.
0: Vedi, è
5: caro
0: Putin.
5: Vladimir, è vero che richiude sempre le telefonate con Trump dicendo: Donald, sai chi ti saluta?
6: Sì.
0: Se mi consenti, che stavo io a leggere io,
1: certo,
0: che, che fine ha fatto il pene di Napoleone Bonaparte?
1: No, se vedi ridono, ma è vero.
0: Ridono, allora, ridono, ma purtroppo è una roba vera. Guardate qua, leggete là. Il pene di Napoleone alla sua morte, pensate, fu asportato e imbalsamato. Non è una notizia di oggi questa, gira già da diverso tempo. E noi prima di la da Focus, cioè non è che la sta dando, capisci? Adesso non mi viene niente da dire, la sta dando, che ne so.
1: Chi?
0: Niente, non nominiamo nessuno. Chiunque tu possa nominare li offendi. Allora, sta dando Focus, è la rivista per antonomasia scientifica. Quindi questo fu acquistato, un sacerdote. Ma perché?
1: Un sacerdote non può essere che fan di Napoleone.
0: Ho capito, di Napoleone, ma non del pene di Napoleone.
1: Ho capito, ma quel pezzo è rimasto. Il resto è stato sotterrato.
0: Ho capito. Addirittura fu, è stato oggetto di aste, compravendite. C'è una. Allora, il pene di Napoleone è uno, pene di Napoleone
1: è tre.
0: Vabbè, allora adesso noi per la prima volta faremo una cosa che non si è mai fatta, ragazzi.
1: Occhio. Sì.
0: Però bisogna abbassare le luci, se possibile, forse sforeremo. Si possono abbassare le luci perché faremo per la prima volta una seduta spiritica radiofonica,
1: radiofonica,
0: e cercheremo di evocare lo spirito di Napoleone Bonaparte e farci dire com'è sta storia del
1: chiedere a lui, insomma,
0: come si dice in francese, le peu parole.
1: Le peu parole. Ah, non sapevo che si dicesse così.
0: Dammi le mani, silenzio.
1: Mignoli contro mignoli,
0: Cremonesi.
1: Pollici contro pollici.
0: No, silenzio. Silenzio. Napoleone. Napoleone.
1: Devi fare più Napoleone.
0: Aspetta. Napoleone.
1: Bravo, bravo, così, così.
0: Siamo qui sulla terra. Sì. Tu dall'aldilà, Napoleone. Riesci a sentirci? Irci.
1: Ma ti fai l'eco pure?
0: Sì. Perché ai trapassati piace.
1: Ah, piace.
0: Se ci sei, devo dire la frase.
1: Bravo,
0: la devo dire.
1: La classica
0: devo
1: frase,
0: dire.
1: Vediamo se funziona.
0: Batti un colpo. Ma c'è?
1: C'è, questa è la Marsigliese. Ragazzi, regia l'avete messa voi? No, è una roba soprannaturale. Questa è la Marsigliese soprannaturale. Chissà se... Vediamo se... Napoleone? Sei tu?
7: Oui.
1: Oui vuol dire sì, è Napoleone!
3: Allora c'è!
1: È Napoleone! Napoleone, mi presento intanto, io sono Biggio, Biggio della Pennicanza, un programma radiofonico, la radio è una cosa complicata da spiegare, ma adesso che non so... Che sta facendo? Che è successo?
7: Je connais.
1: Ah, je connais, conosce, quello mi conosce?
7: Vous êtes qui? Le personne.
1: Come?
7: Chi fa mal congiuntivo.
1: Mal congiuntivo, sì. C'ho dei problemi col congiuntivo, sì. Mi dispiace, sì. A Napoleone...
7: aussi en français.
1: Allora, lei si trova nell'aldilà?
7: Oui, sì, ma...
1: Come si sta?
7: Io ricordo un po' di italiano nelle mie varie campagne.
1: Ecco, bravo, ci parli italiano.
7: Campagne, perché... quando stavo, mi ricordo, all'isola d'Elba.
1: Avevo?
7: Elba.
1: Dell'Elba.
3: Isola d'Elba.
1: Ah, isola del Ba. Perché mette del Ba?
7: Perché mi chiedo, per quale motivo?
1: Ma chi c'è lì con lei? Scusi, Napoleone. Chi c'è lì con lei?
7: Un po' di morti.
1: No, ma senza. Un po' di morti.
7: Siamo nell'aldilà, qui ci si diverte anche. Ci divertiamo anche.
1: Ha fatto amicizia lei, sì.
7: Sì, io spesso, guarda, facciamo sempre i giochi a carte.
1: Ah,
7: qui,
1: bene.
7: Sì, con degli italiani. Sì. E sempre giochiamo, siamo in quattro, siamo io,
1: sì?
7: Berlusconi.
1: Addirittura?
7: Sì, ma tutti i giorni, Giulio Cesare.
1: Ah,
7: e poi un netturbino di tre castagnette neo. Qui non c'è la casta.
1: Non c'è le caste,
7: siamo
1: certo.
7: Ensemble,
1: sì, lì siete tutti uguali, tu sparei,
7: sì,
1: tu sparei.
7: Sì. Comunque Silvio, Silvio si dice tutti i giorni, lui dice, mi dice sempre, io sono più alto di te, non io più alto. Mi dice, no, le nan, c'è moi.
1: Le nan, c'è moi, sì.
7: Le nan.
1: Esatto, le nan, il nano, sì, questo lo
7: so.
1: Le nan, l'ho capito. Senti, a me sembra che vi divertiate tutto, però io sento nella sua voce un velo di tristezza. Come mai?
7: È stato del coso che diceva ma coupé.
1: Ah, coupé tagliato.
7: Qui, a coupé le sì.
1: Le piparuolle, come l'abbiamo chiamato.
7: Io ti dico che di là si è importante, vuoi anciardi le
1: sì. Sì, anche delle di là serve?
7: Ah, oui.
1: Ah, sì. Ma in che senso, scusi?
7: Le prime giorni, quando ci va, j'ai incontré Marilyn Monroe.
1: Ah, incontrato Marilyn Monroe,
7: poi,
1: certo.
7: Mi sei tornato
1: certo, senza il coso è difficile.
7: Rien da faire, rien da rien.
1: E quindi lei ha ancora dei pruriti, lei ha ancora dei pruriti.
7: Sì,
1: che non riesce a soddisfare.
7: Lei fa ulala, e si è finito.
1: Ah, lei fa ulala, però poi non c'è.
7: E si è finito, vabbè.
1: Quindi, vabbè, noi poi l'abbiamo
7: ricordato.
1: Ha visto che noi l'abbiamo.
7: Tra l'altro. Le manzonigie appena acquisì su.
1: E fu immobile, se fu siccome immobile.
7: E le lì!
1: Ah, parla proprio del.
7: Dediché alle sì, e fu siccome immobile e me l'ha
1: certo, immobile, quindi. Lei può fare un appello per riaverlo indietro, è questo?
7: Oui. Aiuto. Sì. Recuperate le mie parole.
1: Ci sono altre donne che. No, c'è solo Marilyn Monroe per ora che ne suoi.
7: Ci ho provato con Cleopatra, ma è difficile.
1: Ma Cleopatra quella è difficile.
7: Non
1: sì.
7: La dà.
1: Non la. Non la dà così. No, no.
7: Se la tira. Sta sempre di profilo.
1: Sì, di profilo è difficile.
7: Sta sempre a così.
1: Beh, c'è chi piace la posizione di profilo.
7: Se avete notizie di Lepi Parole, fatemi sapere che con un'altra seduta spiritica, va bene?
1: Sì, abbiamo notizie, oh, facciamo sapere.
7: Viva, allora sciolisa, viva
1: Napoleone,
7: viva a noi.
1: Io faccio fatica,
0: allora adesso c'è una cosa incredibile,
1: ancora più incredibile,
0: sì, di con a Berlino,
1: sì?
0: Che giorno è, canta Rosario Fiorello, vai Camilli.

0: presidente della regione Campania.
1: Guarda, ci mancava lui a questo punto della trasmissione.
0: Vuole intervenire.
1: Ma aspetta, ma forse perché c'è il Papa, dove sta? Va a Napoli oggi.
2: Papa a Napoli.
1: Pronto? Allora sentiamo, pronto?
3: Franca Baggiorno, sono il presidente della regione Campania, Roberto Figo. Scusate, mi hanno ricordato che oggi devo incontrare il Papa.
1: Sì, Santo Padre a Napoli, sì.
3: Ma poi dove lo porto a mangiare? Non è che io lo posso portare a mangiare la pizza da Sorbill, perché c'è il suono della pizza su bianco, poi macchia, non si leva più.
1: Ma scusa, dobbiamo dirlo noi dove lo deve portare a mangiare.
3: Ma non sanno mai niente. No. San Giuliano, vieni qua, che tu tieni il cognome giusto per l'argomento. Allora, che mi dici? Ma sei sicuro? Secondo voi è meglio se lo porta alla scialuppa o alla locanda del Gesù Vecchio o all'osteria da Ciccio e Meri?
1: Io penso Gesù Vecchio sarebbe meglio.
3: Dicono di portarlo alla locanda di Gesù Vecchio, in effetti, da Ciccio e Meri. Immagino, signor Papa, guarda che c'è sta Ciccio e Meri.
1: No, no.
3: Ma quanti Ciccio siamo? Con lui siamo 13. Scusate un secondo solo,
1: Sì, prego.
3: Ma siamo pazzi, porta mano. 13 col Papa e mezzo, ma stiamo pazziando. Chiamate pure a Vincenzo Salemme, almeno siamo 14. Dai. Vabbè, mi saluto, arrivederci, grazie.
1: Grazie
2: a lei.
1: Chiamate Vincenzo Salemme.
2: Chiamo per qualsiasi cosa.
1: Ah, a proposito di Papa. Ragazzi, esce oggi?
4: Sì.
1: Guardate la copertina, signora. Questa allora siamo stati interpellati dal Vaticano e qualcuno ci ha detto di. Eccolo qua, questa è la, vedete? Prevost. Che non è un
2: liberi sotto la grazia. Della,
1: guarda, c'è scritto Roberto.
2: È uscito oggi, credo sia oggi il libro, certo. E poi il Papa c'ha anche altro a cui pensare, perché c'è Rubio che va in missione dal Papa, poi lui c'è il libro in uscita, insomma.
5: Eccomi qua, sono subito pronto.
2: Attenzione, siamo col Camerlengo in diretta col Vaticano.
5: Allora, in questo momento il Papa non può parlare perché sta su, ci dobbiamo preparare per fare promozione. Ha visto foto?
2: Sì, questa è la copertina.
5: Ho scelto io quella foto, dico, guarda, mettila di nuovo.
2: Sì, eccola qua, la stiamo vedendo,
5: mettila,
2: bella la copertina.
5: Dove? No, mettila nello schermo grande.
2: Mi scusi, Camerlengo, ecco, è bella, bella, bella foto avete scelto.
5: E sai perché? Perché lì somiglia tanto a Terence Hill.
2: Sì, è vero, ci somiglia molto, e Terence Hill piace alla gente, quindi sì, è una bella idea.
5: Allora, vi devo raccontare qui aneddoti che riguardano il libro
2: scritto dal Papa.
5: No, scritto da me.
2: Come
5: da
2: lei?
5: Io sono Ghostwriter, fantasma scrittore.
2: Ma
5: è successo una cosa,
2: cioè?
5: Un'accusa terribile.
2: Terribile?
5: Sì, terribile.
2: Terribile, sì.
5: Ho scritto tutto manoscritto, ci ho messo quattro mesi
2: per
5: scrivere questo libro. Tutto lui parlava, dettava, io scrivevo.
2: Ah, vedi,
5: dettava, certo. Scrivevo, alla fine computer.
2: Sì.
5: Non ho schiacciato salva.
2: Porca miseria. E che è successo? Non mi dica
5: niente,
2: che...
5: abbiamo perso tutto il libro. Il Papa mi guarda con un occhio sgranato e io dico, non preoccupa Santo Padre.
2: Sì.
5: Detto, molto un Papa se ne fa un altro.
2: E il Papa che ha detto?
5: Non ci ha visto più.
2: Il Papa si è arrabbiato.
5: Lui non è persona violenta.
2: Ah, meno male.
5: D'altronde il Papa.
2: Certo, se no non sarebbe.
5: Però mi ha dato le scudisciate. Da cosa sono scudisciate?
2: Sì, delle frustate.
5: Sì, con ramoscelli di olivo che erano rimasti dalla domenica delle palme. E poi mi ha detto, adesso lo scrivi di nuovo.
2: Certo,
5: io ho preso il computer e ho detto no.
2: Ah no, senza computer.
5: Penna.
2: Con la penna.
5: Penna quella che si intinge.
2: Quella col calamaio, sì, la penna che si intinge.
5: Era la penna, credo, di Papa Gregorio VII.
4: Addirittura.
2: Vabbè, senta, comunque, adesso lei dovete pensare a sto libro, immagino.
5: Sì,
2: no?
5: Domani cominciamo a fare il giro di promozione.
2: Ah, fate la promozione, proprio come fanno...
5: Sì, andiamo da Fabio Fazia.
2: Da Fazio,
5: poi da Geppi Cucciara.
2: Ah, amici,
5: quelli sono quelli di Rai 3, che sono bravi.
2: Per i libri sono giusti. Però occhio che fanno domande anche.
5: No, domande scriviamo noi.
2: Ah, le scrivete
5: certo,
2: voi.
5: Certo, noi diamo tutto il pacchetto. Tu vuoi Papa? Domanda facciamo noi.
2: Vabbè, lo sapevamo.
5: E tu leggi domanda che scriviamo noi.
2: E che domande farete?
5: Che domande?
2: Che
5: giuste. Sì, ad esempio, domanda è questa. Fazio dirà: libro è veramente bello, vero? E Papa risponderà: sì.
2: Altre domande?
5: La domanda è: libro scritto veramente bene, complimenta.
2: E Papa
5: risponderà: grazie.
2: Ma mi scusi, ma che domande sono? Senta una cosa, ma da Vespa andrete? Da Vespa?
5: No, Vespa no.
2: Perché?
5: Papa non vuole.
2: Ah, non vuole, perché?
5: Dice, non posso dirlo, siamo in diretta.
2: Sì, siamo in diretta, sì.
5: No. Levami un attimo dalla diretta.
2: Sì, allora, togliamo, no, sì. Non si può.
5: Siamo in diretta?
2: No.
4: Sì. No.
5: Non siamo in diretta.
2: No, non siamo in diretta.
5: Papa dice che Vespa è demonio.
3: E come?
5: Torna con diretta. Ciao!
2: Sì, esatto, che bella guida. Dove quando andrete? Dove andrete?
5: Voleva mandare da Pierluigi Diaca, ma dice che l'hanno chiuso.
2: Allora, sì, per, sì, bella, ma di sera hanno chiuso.
5: Puntata
2: sì.
5: speciale.
2: Sì.
5: No. Levami un attimo dalla diretta.
2: Sì, allora, torniamo. No, sì. non si può.
5: Siamo in diretta?
2: No.
4: Sì. No.
5: Non siamo in diretta.
2: No, non siamo in diretta.
5: Papà dice che Vespa è demonio.
2: E come?
5: Torna con diretta. Ciao!
2: Sì, esatto, che bella guida. Dove quando andrete? Dove andrete?
5: Voleva mandare da Pierluigi Diaca, ma dice che l'hanno chiuso.
2: Allora, sì, per, sì, bella, ma di sera hanno chiuso.
5: Puntata
2: sì.
5: speciale, anziché di Bella Ma, volevamo fare Bella Papa.

0: una fila che più lunga di quella di Fabio Volo.
1: Beh, può essere che succeda, Papa.
0: Sì, ma anche altro, perché poi Papa a ognuno scrive un pensiero, perché l'importante,
1: certo, fra l'autografo anche con un pensiero, una dedica.
0: Una dedica importante, molto intensa, con parole molto ispirate,
1: certo,
0: che possono rimanere di ricordo per chi compra il libro.
1: Ah, belle quali?
0: E noi, il Papa scrive, belle, scrive con simpatia, Papa.
1: Cioè, mi sembra così ispirato. Vabbè, però farà piacere che si.
0: Grazie, arrivederci, comprate il libro di Papa!
1: Compriamo il libro del Papa!
0: Comprate il libro di Papa!
1: Terenzil, il libro di Terenzil!
2: Numero 0, overdose!

0: Abbiamo Bruno Vespa intanto. Sì. Chi sa chi ha ospite? Sentiamo, 5 secondi.
1: 5 secondi per noi.
0: Benvenuti a 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo con noi il David di Donatello. Ecco. Allora, Donatello, hanno paragonato la sua premiazione a quella degli Oscar. Anche per lei una cazzata, vero? Una sonora cazzata.
1: Sì, no, una sonora per noi.
2: Allora Ranucci ha chiesto scusa a Nordio e quindi Nordio ha accettato le scuse, ma Mediaset e la Berlinguer non hanno chiesto scusa e quindi Nordio ha querelato. Nordio ha querelato Mediaset. Pronto?
3: Sono Nordio.
2: È Nordio, signori, ministro Nordio della giustizia. Al ministro Nordio, ha sentito? Come? Che verso è, scusi? Vabbè, sì. tutto a posto.
3: Ho perdonato Ranucci.
2: È
3: venuto a trovarmi, gli ho fatto il waterboarding.
2: Ma Ranucci? Oh,
3: no. Lei sa cos'è il waterboarding?
2: Eh sì, si usa in guerra che mettono l'acqua sulla faccia finché...
3: E io gli ho messo lo spritz, va
2: bene? Certo, perché lei, essendo Veneto, certo, è una bella idea.
3: Sa cosa mi fa ridere? Che i ragazzi sulla parola spritz hanno riso.
2: Certo, perché i ragazzi, ma questi sono minorenni, non so se possono. Sa. Ma senta, è vero o no che lei vuole... Come? Ma perché fa sti versi, scusa? Vabbè, sono un ranocchio. È vero che lei vuole querelare Berlinguer e Mediaset?
3: Ministro. Ma certo!
2: Ah, è vero, sì.
3: Così li faccio passare da sempre carta bianca a sempre carta bollata.
2: Certo.
3: Adesso imparo. Così si levano il vizio di scherzare col fuoco sti terroni.
2: No, ma perché terroni? Ma lei ce l'ha quei terroni, scusi. Ecco.
3: Sono terroni.
2: Sì. Ma
3: io non mi metta in bocca
2: cose
3: che non penso.
2: Non ce l'ha quei terroni.
3: Altrimenti querelo pure voi, capito?
2: No.
3: Mi faccio passare dalla penicanza alla querelanza. Va bene, sì, a lei ha quel terrone di Fiorello.
2: Ma ha detto terrone di nuovo!
3: Basta!
2: Ha detto terrone, l'ha chiamato terrone, Fiorello!
3: Ma che la rovino!
2: A me?
3: Ha capito?
2: No.
3: Che poi non vi basta nemmeno il Delle Vittorie per pagarmi i danni.
2: Sì, lo so, purtroppo.
3: Adesso vi saluto. Terroni!
2: Ma l'ha detto!

0: Nordio,
1: roba
0: che,
1: di Nordio,
0: che querela
1: media, che
0: media
1: se vuole intervenire, però noi non c'entriamo niente. Io lo sentirei.
0: Va bene, va bene,
1: io
0: va
1: lo sentirei. Interviene così.
2: Stiamo lavorando per la pace.
0: Ah, meno male.
2: Abbiamo predisposto tutte le condizioni per la pace.
0: Sì.
2: Tra il ministro Nordio e la Bianca Berlinguer faranno un falò di confronto.
0: Un falò? Ma come falò di confronto? Tipo Temptation Island?
2: Lei non deve mai interrompermi.
0: Capito?
2: Ragione. Dicevo, faranno un falò di confronto e vedrete che tutto si risolverà per il meglio.
0: Ma speriamo,
2: ora
0: eh.
2: Ora potete continuare pure con la vostra vacuità.
0: Grazie.
2: A proposito,
0: sì,
2: complimenti per il Davide Donatello, eh.
0: Sì.
2: Ascolti così fanno bene al morale.
0: Ma
1: che dici?
2: Il nostro.
0: Ah, vabbè. Fatto la battuta.
1: Vabbè, si sta ridendo pure. Vabbè.
0: Presidente, sta ridendo.
1: Arrivederci, grazie.
0: Berlusconi, grazie.
1: Grazie, Presidente.
0: Pier Silvio.
1: Presidente.
0: Sai che sul 12% ride tanto.
1: Se la ride tanto.
0: Pier Silvio, abbiamo capito.
1: Sì, grazie mille.
0: Niente. Ancora. Pier Silvio, addirittura c'è il reverbero nella risata. Ok, appuntamento alle 13:45 con la Penny Ganza.

0: pubblico.
1: Stop.
0: Questo mi sembrava il jingle di Mediaset.
1: Eh sì, ma questo è lui.
0: È lui. Dici che quando c'è il jingle di Mediaset.
1: Tenetelo in linea, beh, questo è per Silvio Berlusconi.
0: Che facciamo?
1: Non lo so, sicuramente ha sentito.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
2: 2-2.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
2: 2-2.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Radio 2, la musica, non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room, con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2, la musica da vivere, sempre.
7: Vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
8: Sono le 7:30.
9: Rai GR2.
10: Hantavirus, Canarie blindate per lo sbarco dei passeggeri a Tenerife, positivo un cittadino americano rimpatriato, isolamento per un francese, non c'è rischio pandemia, ribadisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Garlasco, pesanti le accuse della procura di Pavia contro Sempio, voleva cancellare la persona che si era opposta alle sue avance. Medio Oriente, Teheran invia la risposta al piano di tregua, Trump, ci hanno preso in giro per 47 anni, ora non rideranno più. Sciopero degli aerei, voli a rischio dalle 10 alle 18 per l'astensione di ENAV e EasyJet, senza esclusione di colpi al Riva, al cinema il 14 maggio, la festa è finita di Anthony Cordier. E infine lo sport con tanto calcio, tennis e MotoGP. Buongiorno da Gabriella Lepre. In apertura gli aggiornamenti sull'antivirus mentre continuano le operazioni di sbarco a Tenerife nelle Canarie. In studio accanto a me Sonia Filippazzi.
11: Sì, nelle Canarie sono a buon punto le rigide procedure di rimpatrio dei 147 passeggeri della nave Ondius. Meteo permettendo si dovrebbero concludere oggi. Tra i passeggeri ha presentato ieri sintomi compatibili con l'antivirus un cittadino francese subito isolato e nella notte un americano, è risultato senza sintomi ma positivo. Notizia quest'ultima che vedremo se modificherà la discussa decisione dell'amministrazione Trump di non prevedere la quarantena per tutti i 17 croceristi statunitensi. Misura raccomandata dall'OMS che aggiunge intanto i controlli funzionano, non c'è rischio pandemia. Continuano così anche le operazioni di tracciamento di possibili contatti con una delle vittime del virus. In Italia stanno bene, in isolamento precauzionale, le 4 persone che erano sul suo stesso volo. Per un punto sul virus, Maria Cristina Cusumano ha intervistato Giovanni Rezza, professore di igiene all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.
12: Già sapevamo che sarebbe stato possibile verificarsi di casi. L'importante è che queste persone stiano in condizioni di massimo isolamento.
13: Le misure prese dagli altri stati sono uguali alle nostre?
12: Non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti, il volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL.
13: Professor Rezza, l'OMS dice non è un altro Covid e anche il nostro Ministero della Salute rassicura.
12: Il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi siano le persone con sintomi a trasmettere l'infezione differenzia molto l'antivirus dal Covid-19. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
10: La cronaca con il caso Garlasco. Il delitto sarebbe scaturito dal rifiuto di Chiara Poggi di un approccio sessuale da parte di Andrea Sempio. Così i giudici di Pavia, secondo i quali l'indagato cercava l'annientamento furioso della vittima.
9: È un alibi inattendibile quello di Andrea Sempio per la mattina del delitto. Per i magistrati lo scontrino del parcheggio è della madre, mentre il suo telefono aggancia solo le celle telefoniche di Garlasco. Ci sono poi i movimenti sulla scena del delitto, riprodotti con un avatar di Sempio, che rafforzerebbero l'ipotesi che sia stato lui a appoggiare il palmo della mano destra sulla parete delle scale. Quanto al foglietto con la parola assassino che il 38enne butta lontano da casa il giorno in cui scopre di essere indagato, il suo avvocato, Liborio Cataliotti, interviene così.
14: Era una appunto preso da Sempio, funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La Fabbrica degli Innocenti. Si tratta dell'ennesimo travisamento dei fatti e dell'ennesimo travisamento della prova.
9: Per i pubblici ministeri di Pavia le responsabilità di Sempio sgretolano quelle di Alberto Stasi e la prima inchiesta sarebbe stata condizionata da una serie di errori. L'ex comandante dei carabinieri di Vigevano, che nel 2008 aveva interrogato Sempio, è ora indagato per alcune lacune nel verbale. Claudio Vigolo, GR2.
10: Procura di Prato riapre il caso di Luana D'Orazio, morta sul lavoro a 22 anni nel 2021.
15: L'analisi del vecchio fascicolo da un lato, nuovi accertamenti dall'altro, per individuare eventuali ulteriori profili di responsabilità. Per la morte di Luana D'Orazio, la Procura di Prato torna ad indagare sul caso della 22enne stritolata da un orditoio in un'azienda tessile di Montemurlo. Una vicenda giudiziaria conclusasi col patteggiamento a 2 anni e 1 anno e 6 mesi per i 2 titolari della ditta, accusati di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche, pene ritenute blande dagli inquirenti che ora potrebbero sentire altri testimoni. La procura ricorrerà in appello contro l'assoluzione del tecnico manutentore accusato di aver rimosso il meccanismo di sicurezza dell'orditoio. Luana lavorava in fabbrica per mantenere il suo bambino. La madre Emma Marrazzo attende ancora giustizia.
16: Fatti e non parole. Investire sulla sicurezza ti rende.
15: 137 le denunce di infortunio con esito mortale nel primo trimestre di quest'anno in Italia, secondo dati INAIL. Elena Baiocco, GR2.
10: Nessun progresso per la pace in Iran. Gli Stati Uniti respingono la risposta di Teheran al piano americano.
17: Totalmente inaccettabile. Trump sul suo social boccia la replica consegnata ai mediatori pakistani dall'Iran dopo settimane. Prevede la fine immediata della guerra, il pagamento dei danni del conflitto, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni, contenuti da negoziare immediatamente. Sul nucleare si tratterà la fine della guerra, propongono gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detta disponibile a diluire una parte dell'uranio e a consegnare ad un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito in caso di fallimento dei negoziati. E l'Iran avverte anche Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz, risponderemo. Trump ha sentito il premier israeliano al telefono. La guerra non sarà finita finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse e i siti nucleari smantellati, ha affermato Netanyahu, che non escluderebbe un intervento in Iran. Trump però al sito Axios ha rivendicato i negoziati come una questione di sua stretta competenza. Claudia Stamerra, GR2.
10: Altro fronte di guerra, l'Ucraina. Putin è convinto della vittoria dopo aver parlato della conclusione imminente del conflitto. In arrivo a Mosca Kushner e Witkoff, inviati del presidente Trump. Prudenza dell'Unione Europea su eventuali colloqui. E l'apertura al dialogo del presidente russo è stata accolta con scetticismo dalla politica, a far discutere anche la rimozione di 2 dirigenti del Ministero della Cultura.
18: Inaccettabile, Alessandro Giuli così aveva definito il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni, anche a causa di quel no, secondo le ricostruzioni del Corriere, avrebbe rimosso 2 membri dello staff, entrambi di Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle ricordano che il MIC ha già visto dimissioni e scandali, parlando di regolamento di conti all'interno di una maggioranza allo sbando, e Matteo Renzi chiede che a fare un passo indietro sia lo stesso Giuli, ma dal partito della Premier Francesco Lollobrigida rassicura: normali avvicendamenti, 2 dirigenti saranno utilizzati in altri ruoli. In questo clima ci si prepara a riaprire il dossier sulla legge elettorale. Il centrodestra vuole accelerare, magari ritoccando il premio per venire incontro alle opposizioni, che però chiudono la porta a qualsiasi dialogo. E a proposito di dialogo, la Lega invita l'Europa a non far cadere nel vuoto le aperture di Mosca. Più cauto il resto della maggioranza, che conferma il sostegno a Kiev. Stessa postura di PD e riformisti, mentre tra le minoranze è AVS a chiedere di valutare con attenzione la proposta russa. Lucio Bondi, GR2.
10: E le tensioni internazionali fanno risalire del 4% il prezzo del petrolio dal 25 al 29 maggio. Sciopero dei TIR per il caro carburante. Oggi disagi nel trasporto aereo, che si ferma 8 ore per il rinnovo dei contratti.
19: I lavoratori EasyJet hanno intenzione di farsi sentire. Dopo l'astensione del 31 gennaio e del 26 febbraio, scioperano di nuovo oggi dalle 10 alle 18 per chiedere un rinnovo contrattuale che manca da tempo e che rende fragili, secondo i sindacati, gli stipendi dei lavoratori. Luigi Liguori, Filt CGL Lombardia.
20: Quello che ci preoccupa di più in questo momento è la distanza sulla parte economica.
19: Da un lato EasyJet, dall'altro i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, a Roma e a Napoli. Disagi assicurati, visto che ITA Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Proteste che si accavallano. Il 18 maggio, sciopero generale USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale autostradale. Dal 25 al 29 maggio, stop dei TIR per il caro carburante. Paola Nania, GR2.
10: Cinema, arriva giovedì nelle sale il film francese La festa è finita, sul divario sociale tra due famiglie in guerra.
21: Un quadro di sogno, una villa nel sud della Francia, ma in questa splendida estate con piscina esplode un conflitto sociale.
22: Ah, Philippe!
23: Qua c'è come se fosse a casa sua.
24: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia.
21: In un confronto politicamente scorretto, dove lo spettatore si identifica di volta in volta con gli uni o con gli altri, la situazione sembra sempre più sul punto di esplodere.
23: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero e che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione.
25: Troveremo un accordo qui e ora.
21: La vera domanda che ci coinvolge tutti, osserva il regista Anthony Cordier, è cosa siamo disposti a fare per i soldi. Di fronte a una comicità nera, la Parasite, si ride anche, ma con sarcasmo, in un gioco al massacro dove la vittima più indifesa è la buona fede e l'onestà.
23: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
26: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro.
21: Paola D'Angelo, GR2.
10: Siamo allo sport, è arrivato in studio Luca Cesaretti. Buongiorno Luca.
27: Buongiorno.
10: Allora partiamo dal calcio con la lotta Champions che si infiamma.
27: Secondo KO di fila per il Milan, battuto 3-2 a San Siro dall'Atalanta, il tecnico Allegri.
28: Bisogna essere bravi in questa settimana, soprattutto a vedere le cose positive che in questa partita, negli ultimi 15 minuti, abbiamo fatto. Da lì dobbiamo ripartire, perché non possiamo fare altrimenti, e soprattutto bisogna avere fiducia in noi stessi, perché comunque 67 punti ce l'abbiamo. Abbiamo fatto un brutto giro di ritorno, però abbiamo sempre la possibilità di rimediare queste due partite.
27: Rossoneri agganciati dalla Roma, che sempre 3-2 spugna Parma e rimonta al minuto numero 101. L'allenatore Gasperini è raggiante.
29: Riprendere una partita contro una squadra così entusiasta come il Parma era veramente difficile a quel punto. L'abbiamo vinta alla fine, però credo che insomma anche in modo meritato. Siamo molto felici di oggi perché siamo ancora dentro, siamo ancora vivi, possiamo ancora giocarci tutte le nostre opportunità.
27: E per il quarto posto in lizza c'è anche il Como, a meno 2 da Milano e Roma, dopo aver espugnato 1-0.
10: Verona. E si accende anche la lotta salvezza.
27: Eh sì, anche quella si infia, perché la Cremonese ha battuto 3-0 il Pisa, portandosi così a meno 1 dal Lecce.
10: Luca, andiamo alla MotoGP con una giornata storica per l'Aprilia al Mans.
27: Prima storica tripletta per la casa di Noale. In Francia vince Martin, che rimonta e torna al successo dopo 588 giorni e tanti infortuni. Secondo Bezzecchi al settimo podio consecutivo, terzo il giapponese Ogura, caduto Bagnaia quando era secondo in classifica. Bezzecchi ha un solo punto di vantaggio proprio sul compagno di squadra Martin.
10: Veniamo agli internazionali di tennis del Foro Italico.
27: Eliminati Arnaldi e Cocciaretto, avanzano invece Dardari e Musetti. Sentiamo il Carrarino dopo il successo su Cerundolo.
30: Vittoria complicatissima, venuta in una situazione non favorevole, perché comunque fisicamente sto recuperando da qualche fastidio, quindi sto cercando di trovare la condizione fisica ideale.
27: Oggi torna in campo Sinner e con lui toccherà anche a Bellucci, Pellegrino e Cobolli.
10: Chiudiamo con il ciclismo Giro d'Italia.
27: A Sofia la volata è ancora del francese Magnier, che rimonta Milan e lo batte di mezza ruota. Sentiamolo.
0: In realtà è stato un po' a batticuore, perché la fuga è arrivata molto avanti, l'abbiamo ripresa all'ultimo. Da lì poi ho cercato di seguire la mia squadra e di piazzarmi bene, ho battezzato la ruota di Milan, gli sono poi sbucato alle spalle e sul pavé sono stato in grado di mettermi davanti a lui. È stato un grande lavoro di squadra, sono felicissimo.
27: L'uruguaiano Silva resta in rosa, oggi giorno di riposo, la carovana torna in Italia, domani si riparte da Catanzaro.
10: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Stefano Siani e Daniele Di Noia, la linea al ruggito del coniglio da Gabriella Lepre. A risentirci nel GR2 delle 8:30.

0: Buongiorno a tutti, buon lunedì dal ruggito del coniglio. Giancarlo Ratti, di cui si potrà dire tutto il male pensabile, che però è un grande professionista, sta per dare un annuncio molto importante. Prego.
1: Ed ora il billboard.
0: Grazie.
2: Greenpeace vi invita all'ascolto del ruggito del coniglio.
0: Buon lunedì a tutti, forza e coraggio. Abbraccichiamoci fra di noi, abbraccichiamoci. Amici, e sosteniamoci a vicenda. Buongiorno. Allora, io vorrei però, in compagnia dell'amico Dose, io sono Marco Presta, lui è Dose, questo lo sapete, abbiate pazienza, questo siamo, insomma. E vorrei sfatare però una leggenda.
3: Che leggenda?
0: La leggenda dei 10.000 passi, con cui ci tormentano sin dall'età più tenera. E ci dicono tutti, ma anche personaggi autorevoli, dicono che bisogna fare ogni giorno 10.000 passi.
3: 10.000 passi perché bene. Fa bene al sistema cardiocircolatorio.
0: Poi c'era stato uno sconto, dice ne bastano 8.000. Io francamente speravo in un ulteriore sconto, cioè 6.000, uno dice vabbè 6.000 sono circa 4 km. No, al momento attuale niente, questi 10.000 passi continuano ad essere la cifra più gettonata.
3: Ma tu quanti ne fai col tapirulan? Perché io so che fai il tapirulan,
0: faccio,
3: ho capito.
0: 4.000 e mi 4.000? Sento 4 chilometri che saranno
3: 4.000.
0: No, perché un passo è 70 centimetri, attenzione. Ecco, allora
3: c'è una notizia simpatica.
0: Sì, balzo,
3: ce lo propone la rivista Grazia.
0: Sì.
3: Come camminare 10.000 passi al giorno senza quasi accorgersene.
0: Perché accorgersi.
3: La salute è importante, uno cerca di sforzarsi, di muoversi, lo dicono tutti, muovetevi.
0: Muoviamoci.
3: Se volete campare più a lungo. Ci sono dei consigli interessanti.
0: Bene,
3: il primo è incorporate la camminata nel vostro tragitto giornaliero, cioè non prendete la macchina e per fare quello che dovete fare andateci a piedi.
0: È chiaro che se tu vivi in periferia e lavori al centro in una città come Roma, se vai a piedi devi partire due giorni prima però, perché
3: poi
0: prima che arrivi.
3: Componete questi 10.000 passi in piccoli blocchi.
0: Sì.
3: Calcolate, valgono anche un lavori a casa, se tu cammini, prendi, vai di qua, vai di là, quindi comunque tenete un contapassi, perché contarli a mente è un casino.
0: Che ovviamente se uno vive in un monolocale, c'è un conto è abitare, no? Nella casa del Cardinal Bertone, che salutiamo con affetto, i famosi 200 metri quadri, se abiti in un monolocale, fare questi passi dentro casa è più difficile.
3: Poi fate tutte le commissioni camminando, andate a comprare le cose,
0: non solo
3: online.
0: Ma non andate a fare un giro solo, una commissione unica.
3: Esatto.
0: Come la fata smemorina. Voi, che ne so, uscite e comprate lo stracchino, tornate, poi dite il prosciutto cotto, riuscite e comprate il prosciutto e tornate.
3: Fate
0: poi,
3: più viaggi.
0: O la carta igienica, uscite e prendete. È una cosa maniacale, diciamo, però.
3: Un altro consiglio normale, lo danno anche gli orologi ormai, dicono se siete troppo seduti fate un'attività sedentaria. Ogni 45 minuti alzatevi.
0: L'orologio dice alzati, bastardo. Sei uno schifoso, ma non ti rendi conto, stupido grassone, che stai morendo? Cioè, gli orologi fanno sono abbastanza angosciosi, devo dire.
3: E poi, il consiglio supremo, no? Che può alleggerire questo sforzo quotidiano: arruolate un compagno di camminata.
0: Camminate con.
3: Ma io vorrei da soli è difficile.
0: Antonello, d'accordo, tutti questi consigli sono, diciamo, sensati. Io ne darei un altro.
3: Un altro.
0: Fatevi prestare 10.000 euro da vostro cugino. Quello comincerà a seguirvi, a rincorrervi, e voi potrete fare, ma non 10.000 passi al giorno, ne farete 50.000
3: certo,
0: con vostro cugino dietro che dice senti scusa
3: Carlo,
0: quei 10.000 euro quando me li dai, scusa
3: se me li davi ieri,
0: fatevi prestare 10.000 euro da vostro, scegliete il cugino giusto e vedrete che altro che 10.000 passi al giorno,
3: senti più.
0: Ma ne fate 100.000
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: 22 è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: 22.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Boom. Benvenuti a Ruggito del Coniglio in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2 alle 7:50 minuti ed iniziamo con i grandi titoli della stampa nazionale ed internazionale attraverso la logora cassa di risonanza di Giancarlo Ratti. Ecco, buongiorno Giancarlo.
1: Cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me?
0: Allora,
1: vado avanti, Riccardo del Turco merita.
0: Riccardo del Turco merita ogni rispetto ed ogni esaltazione. Il problema è che interpretato da lei.
1: Che vuol dire? È un omaggio.
0: Va bene. Un titolo, prego.
1: Prima pagina, quotidiano La Repubblica. Ministro Giuli, scusi, guardi che le è caduto il fazzoletto. Ah, grazie. Ministro Giuli, sì, guardi che dietro forse. Ministro Giuli, tenga la mano. Governo, lo strappo di Giuli.
2: Ma come lo strappo?
0: È vero? Si è piegato.
2: Ha licenziato due collaboratori che erano quelli della commissione che non ha finanziato il documentario su Regeni.
0: Ecco.
2: Ha detto: com'è possibile? Una vergogna. Ah, sono del mio ministero?
0: Via.
2: Allora li caccio.
0: E Giuli, come non essere d'accordo? Allora, bene. Iniziamo quindi con un titolo molto forte, però, cari amici in ascolto, è nostro dovere, in quanto Rai Radio Televisione Italiana, è dare le notizie, tranquillizzare dove c'è da tranquillizzare, invece mettere sul chi vive laddove c'è da mettere sul chi vive. Allora, i passeggeri della nave da crociera Ondius sono stati tutti sbarcati a Tenerife, nelle Canarie.
2: Sì.
0: Nessuno di loro, attenzione, ripeto, nessuno di loro manifesta sintomi del temuto antivirus. Che cos'è l'antivirus? Non è quel virus che coglie le persone quando arrivano intorno agli anta, cioè sulla quarantina, e dicono: no, ce n'ho 32, ce n'ho 33.
2: Uomini e donne.
0: È quello l'antivirus.
2: È la febbre dei topi, che non si capisce bene.
0: È una roba brutta. Però attenzione, l'Istituto Superiore di Sanità afferma, e ripeto afferma, che al momento non ci sono rischi per il nostro paese.
2: Quindi
0: la situazione sembrerebbe tranquilla. In realtà, amici cari, e lo dico, ed è un'affermazione grave, in realtà non è tranquilla proprio per niente, un grave pericolo grava su tutti noi, un pericolo che ha già cominciato a manifestarsi.
2: Scusa,
0: questa è la verità, amici in ascolto.
2: Vabbè, ma perché fai dell'allarmismo? Ecco. Cosa ti riferisci?
0: A cosa mi riferisco? Al ritorno dei virologi, amici.
2: Oh, mamma mia.
0: Questi hanno già ricominciato, non gli pare vero. Alla parola vir. Sono ricicciati tutti, amici. Bassetti, Galli, Burioni, Broccolo, Maggi, Viola. Che non gli sembra vero di poter tornare protagonisti? Il grande rischio è la ricaduta dei virologi. Mamma mia, speriamo bene. Certo, hanno cominciato con le dichiarazioni.
2: No, ma ancora non è arrivato in Italia, per fortuna.
0: Ma loro, capito, se buttano avanti subito. Pensate alla televisione piena di virologi. No, una volta.
2: Io non ce la posso fare.
0: No, non ce la può fare.
2: Vabbè, andiamo negli Stati Uniti. Lì non so se ce la possono fare, perché insomma la nipote di Donald Trump, una psicologa newyorkese, Mary Trump, ha scritto un libro. In questo libro ha dichiarato che suo zio Donald soffre di disturbi psichiatrici seri, molto seri, perché da bambino non è stato amato abbastanza.
0: Non è stato amato abbastanza da bambino.
2: Da bambino. Donald, Ora, mi chiedo, se deve scoppiare la terza guerra mondiale, perché la mamma di Trump non era affettuosa, mandate a morire
0: ammazzati. Scusate, abbiate pazienza.
2: Comunque, è stata inaugurata sabato in Florida una statua dorata del tycoon.
0: Dorata.
2: Alta 4,5 metri. Ed è stata, no, sentite bene, è stata benedetta dal pastore evangelico Marx Burns. Lui c'ha questi evangelici, no, che pregano con lui, gli mettono la mano sulla testa.
0: Sì.
2: Ora mi dico, un evangelico dovrebbe conoscere le sacre scritture.
0: È ovvio.
2: Se non si deve adorare il vitello d'oro, figuriamoci il cinghiale placcato.
0: Il cinghiale placcato prende il posto del vitello d'oro. Adesso ci faccio caso, questo pastore evangelico è palesemente demoniaco. Perché? Si chiama Mark Burns. Burns, che significa in inglese?
2: Brucia.
0: Esatto. Capito? Oh, brucia.
2: Se brucia, un motivo c'è.
0: Ci sarà un motivo. O è una cotoletta, oppure attore Ratti.
2: Yes.
0: Lei oggi è un veramente delizioso con questo. pelo che esce dalla camicia, dal torace.
1: Villoso.
0: Ha questo torace villoso, sembra un po' Davy Crockett oggi, sì. È vero? Mi ricorda Davy Crockett, avrebbe un titolo.
1: Pagina 33, siamo al Corriere della Sera, siamo nella zona spettacoli.
3: Attenzione! Attenzione, è in arrivo sul secondo binario treno Eurovision per Vienna. Tutti i passeggeri sono pregati di salire a bordo.
1: Eurovision si parte.
0: Ma che? Ah, si fa l'Eurofestival, sì. Quello che una volta era l'Eurofestival.
1: Ma è sempre più il nome del treno.
0: Ma quando è? Oggi?
1: Ma che ne so io?
0: No, perché sono curioso di vedere come va.
1: 25, 26, 27. No,
0: no, c'è tempo ancora.
1: Ma non lo so, cioè, sta settimana c'è.
0: Vabbè, prima o poi ci sarà, ragazzi.
2: I video di Sal Da Vinci stanno sbancando. Ma lo so, quello lo so. Più scaricato e quello più visto in tutto il continente.
0: Se c'è da scaricarlo, io mi sento portato per scaricarlo.
2: Non partecipiamo ai mondiali di calcio, però l'Eurovision.
0: Ma l'Eurovision facciamo la nostra figura. Sì. Però purtroppo, amici, mentre tutta questa gaiezza musicale deborda, una sentenza della Cassazione ha stabilito che andrà risarcita una persona, un individuo che è stato colpito in spiaggia da una pallina. C'erano due, papà e figlia, che giocavano a racchettoni. Gli è arrivata una pallettata.
2: Dai.
0: Ragazzi, 10.000 euro di risarcimento. E adesso c'è grande preoccupazione tra gli organizzatori degli internazionali di tennis di Roma.
2: Ma perché?
0: Ma come perché? Ma scusami, se uno riesce a ottenere 10.000 euro di risarcimento da un disgraziato che gioca a racchettoni sulla spiaggia con la figlia, ma metti caso che ti arriva in faccia agli internazionali una pallina di Sinner. Sinner sbaglia il colpo. Oh, è umano pure lui.
2: No, è vero.
0: E ti arriva una pallettata di Sinner. Ma ti arricchisci. Pare peraltro che dopo che i giornali hanno pubblicato questa notizia, siano sempre più numerosi gli spettatori sugli spalti degli internazionali di Roma che si sporgono in avanti nella speranza di beccare la pallettata di Sinner. No, perché se prendi sta pallettata ti sistemi
2: per tutta la vita.
0: Pensateci, adesso non voglio dare suggerimenti a quelli che vanno a vedere gli internazionali di tennis, però
2: comunque, ragazzi, l'altra notizia è che la Cassazione si è occupata di racchettoni. Sono andati fino in Cassazione
0: con tutti quei racchettoni in mano.
2: Vabbè. Ormai oggi tutti parlano dell'emergenza pavoni nel comune di Punta Marina, in provincia di Ravenna.
0: Sì.
2: Questa cittadina invasa da 120 pavoni allo stato brado, che sono peraltro il simbolo della città.
0: Certo.
2: Sono belli.
0: Sono bellissimi.
2: Solo che in questo periodo è il periodo del corteggiamento, la stagione degli amori.
0: Quanto dura?
2: Che dura un mese.
0: Un mese.
2: Tutta la notte sti maschi fanno questi versi, si lamentano. Delle grida fastidiosissime.
0: Devo dire, anche i maschi umani, diciamo, vero, nella stagione del calore sono fastidiosi.
2: Però i cittadini di Punta Marina non riescono a dormire. Se si svegliano non riescono a prendere sole.
0: Tutta la notte.
2: Sì. Allora, vogliamo fare un appello da questi microfoni.
0: Sì. Alle autorità, diciamo,
2: non alle autorità, alle femmine dei pavoni. Femmine di pavone, concedetevi facilmente.
0: Sì.
2: Fatelo per gli abitanti di Punta Marina, perché andare avanti un mese così è una tragedia.
0: È una tragedia. Pavoni, pensate ai vostri vicini umani, ecco. E basta, non voglio dire altro. Ecco.
2: Allora, cos'è che odiate di più? Forse questa è la domanda giusta da fare.
0: Io lo stavo per dire, ma mi sarei rovinato se lo avessi fatto, quindi non lo dico.
2: In un primo appuntamento.
0: Lei cosa odia, Ratti, in un primo appuntamento?
1: Io? Il fatto che dicano no, alla prima no, almeno tre volte bisogna uscire. Io sarei...
0: Ma lei è un erotomane, mi scusi.
1: Ma lo sono sempre stato, fin da ragazzo. E lo sono ancora.
0: Il problema per Ratti era che il primo appuntamento coincideva con l'ultimo.
1: Con l'ultimo, infatti non ho portato a te.
2: È un consiglio che dà io, donna, al primo appuntamento. Dice: fate subito questa domanda.
0: Sì.
2: Così capite subito se detestate lo stesso film.
0: Sì.
2: No?
0: Cioè, sì.
2: Se siete in qualche modo compatibili per fare un secondo appuntamento e magari un terzo.
0: E allora, amici, partendo da questa notizia, vi si chiede:
2: qual è la piccola cosa che odiate entrambi nella coppia?
0: Nella coppia.
2: Cosa piccola, eh?
0: Dice: noi odiamo tutti e due il film Ghost. Perché mi dà un fastidio vedere tutti e due. Oppure tutti e due odiamo il trekking. E non ci andiamo mai.
2: Tutti e due odiamo il sushi.
0: Ecco.
2: Non ci piace mangiare pesce crudo.
0: Cos'è che odiate in coppia? Ditecelo. Ma come?
2: Telefonando all'800 800 002
0: 800 800 002 o pagina Facebook.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! 2-2!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
4: La spesa intelligente!
5: 2-2. È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
6: 2-2. Alla ricerca della qualità.
7: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
7: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

0: cose che odiate in coppia, cose che non vi piacciono sia a voi che al vostro partner. Ecco.
1: Beh, almeno un accordo c'è, no?
0: Margherita ci chiama da Carrara.
1: Margherita!
0: Buongiorno Margherita.
2: Ciao!
0: Buongiorno.
2: Ciao,
0: allora,
2: ciao, buongiorno.
0: Di che si tratta?
2: Sono qua con mio marito, stavamo chiedendo che cosa odiamo proprio, ma e subito ci è venuto in mente la crociera.
0: La crociera, sì.
1: No, eh?
0: Crociera, no, si vomita molto sul ponte.
1: Si mangia.
0: Non è bello vomitare sul ponte, sulle scarpe del capitano che fa il comandante, ecco. Sì.
2: Per proprio per il fatto che ti organizzano ogni cosa, che devi fare, non so, ginnastica, che devi andare a mangiare a una certa ora,
1: non è per voi.
0: Il villaggio turistico, no, è la cosa che detesto di più nella mia vita. E quindi tu dici la crociera, no. La crociera,
2: no,
0: anche perché poi la crociera, il problema sai qual è? Ma dove scappi?
1: Sì, infatti, non è che puoi sbarcare.
0: No, dici adesso prendo la macchina e me ne vado. Vado,
1: no, devi stare lì.
0: È come una detenzione.
1: Dall'hotel, dal resto, prendi e te ne vai.
0: Certo, ma da lì ti devi buttare a nuovo. Margherita, grazie, state bene. Ciao.
1: Beh, sono tante le cose che si odiano in coppia. Sandra segnala le cene di classe di fine anno, come darle torto.
0: Sì.
1: Stefania, la rucola. La mettono ovunque, senza criterio, senza permesso. Ma chi t'ha detto che mi deve piacere questa rucola?
0: Una volta si chiamava rughetta.
1: È vero, a Roma.
0: Va bene, sentiamo Andrea a Verona. Buongiorno Andrea.
1: Andrea.
3: Ciao Conigli, buongiorno.
0: Allora,
3: buongiorno anche alla Torre Razzi.
4: Ciao Veccio!
0: Non lo trattare come un essere umano, non lo trattare come un essere umano, per favore. Senti Andrea, che succede in coppia? Cos'è che odiate?
3: Odiamo la cosa che ci ha fatto capire che siamo fatti l'uno per l'altro, per l'altra,
0: sì.
3: Ossia il praticamente odiamo la polverina dei biscotti nel fondo del tè. È una cosa che non sopportiamo.
0: Guarda, quello è un banco di prova fondamentale per una coppia.
3: La cosa eccezionale è che la prima volta che abbiamo bevuto il tè insieme, abbiamo entrambi preso un tovagliolo e abbiamo sbattuto i biscotti sul tovagliolo.
1: No,
3: e ci siamo guardati dicendo: ma lo fai anche te?
0: E allora è amore, e allora è anima gemella.
1: Mi dà fastidio quel magma che scorre,
0: quella palude, quella paludina, diciamo,
3: esatto.
0: Vedi che a volte bastano piccole cose per far capire che c'è la possibilità di una vera sintonia. Grazie Andrea. Torre Ratti, avrebbe un titolo.
4: Sì, sì, siamo a pagina, tenete bene presente il numero, pagina 23. Pagina 23 del quotidiano La Verità. Poi tornerà al perché di questo numero. C'è un bellissimo Elzeviro, posso dirlo? Un Elzeviro di Mario Giordano. Ricordatevi che la parola chiave è il 23.
0: 23, sì.
4: Il titolo è: caro Zaia, non è che si sta veltronizzando? Senti quanta bellezza c'è in questo
0: veltronizzare.
4: Titolo. Meno male, ho pensato io, che a pagina 23, sai che fortuna trovare un titolo come
0: un
4: questo.
0: Un titolo come questo solo a pagina 23. Allora, vi stiamo chiedendo cos'è che non vi piace in coppia, cioè che non piace a voi ma non piace neanche al vostro partner, alla vostra partner. Il numero è 800 800 002, e c'è Marco a San Donà di Piave.
1: Ciao Marco.
0: Buongiorno Marco.
5: Buongiorno
0: Marco.
5: Buongiorno.
0: Benvenuto Marco, di che si tratta?
5: Del registro elettronico.
0: Ecco, attenzione. In che sei? Voi siete insegnanti?
5: No, noi siamo dei genitori.
1: Genitori.
5: Sì. Due gemelli di 13 anni.
0: Ecco.
5: Allora, nel registro elettronico scrivono i compiti da fare.
0: Sì.
5: E noi in teoria dovremmo dare in mano ai ragazzi il telefono per controllare
0: per
5: i compiti.
0: Certo.
5: Date in mano un telefono a un tredicenne, farà tutto tranne che controllare i compiti.
0: Certo. Marco, hai ragione. Questo è un problema vero, perché tu potresti dire: no, lo controllo, ti dico io che compito devi fare, vado a vedere. Però è chiaro che il ragazzo poi dice: ma scusa, la scuola è la mia
1: e me lo guardo io.
0: E questo sai che non ci avevo mai pensato a sta cosa, il registro elettronico. Però unisce la coppia, almeno guardiamo il lato positivo.
1: Vabbè, quello siete,
0: che vi sta sugli zebedei a tutte e due, ecco, quindi
5: almeno Marco, sappiamo con chi prendercela.
0: Io credo che in questo momento tante persone in ascolto stanno dicendo: ha ragione Marco, c'ha ragione, questa cosa è fastidiosa. Marco, grazie, continuate a dirci la vostra all'800 800 002. Noi siamo qui per assecondarvi e per dirvi: ehi là, coniglio!

0: Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
4: 2-2. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: 2-2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: 2-2.
8: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
5: 2-2.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: 2-2.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Rickete, 8:13 minuti 15 secondi. Approfittiamo per informarvi, cari amici in ascolto, che venerdì 15,
12: sì,
11: cioè di maggio, cioè questo che arriva,
12: questo venerdì,
11: saremo a Torino al Salone del Libro.
12: Aha.
11: Dove si parlerà di scrittura radiofonica. Alle ore 18 saremo nella sala sala placcata oro del Salone del Libro, in compagnia di Linus e Nicola Savino, moderatrice Luciana Littizzetto, la nostra amica. Quindi se siete a Torino e vi va di fare un salto al Salone del Libro alle 18, ci espongono, ci siamo pure noi. Venite alla Sala Oro. Ma adesso, amici, dobbiamo ricordarvi che oggi è una giornata particolare.
12: Beh, ieri è la festa della mamma, avete fatto gli auguri alle vostre mamme?
11: Viva le mamme. Ma oggi, oggi è un'altra giornata particolare. Che giornata, ce lo ricorda Giancarlo Ratti.
13: Oggi, 11 maggio, è la giornata mondiale del mammone.
11: Del mammone?
13: Dedicata alla dipendenza psicologica dalla figura materna. Numerose manifestazioni di immaturi sono previste in tutte le città del mondo.
11: Manifestazioni di immaturi.
13: Con iniziative tra le più diverse, tra queste presentazione delle fidanzate di figlioli cinquantenni a giurie composte esclusivamente dalle loro mamme. Con votazione finale tramite alzata di palette recanti voti dal 4 al 10. Ma al 10 non si arriva
11: mai.
13: Bamboccione Pride, parate colorate, marce per i diritti umani dei mammoni si snoderanno per le vie delle metropoli dei 5 continenti.
11: Giusto, questo è giusto.
13: Mammone menù. In tutti i ristoranti aderenti all'iniziativa i mammoni potranno chiedere allo chef di preparare il piatto che alla loro madre riesce meglio per poter esclamare alla fine: è buono, però la mia mamma lo fa meglio. Inaugurazione ufficiale a Rotterdam della statua di Norman Bates.
11: Come Norman Bates?
13: Del film Psycho. Il mammone per eccellenza.
11: È vero?
13: Alla fine della cerimonia 10.000 mammoni sfileranno per il centro città travestiti da mamma loro.
11: È bellissimo. È bello questa manifestazione. Di mammoni, è bella.
12: Buona giornata del mammone a tutti.
11: Buona giornata, che ieri era la festa della mamma, oggi è la festa del mammone.
12: Ci sta.
11: Buona giornata a tutti i mammoni in ascolto, che poi lo siamo un po' tutti, diciamo la verità. Siamo sinceri, ma torniamo a parlare di cose che danno fastidio a voi, ma anche al partner.
12: In coppia.
11: Allora, 800-800-002, il nostro numero, c'è Valerio a Trento.
12: Ciao Valerio.
11: Buongiorno.
14: Buongiorno.
11: Valerio, e c'è un tuo conterraneo qui, purtroppo, l'attore Giancarlo Ratti.
13: Ciao Valerio, come state?
14: Buongiorno, tu ben, grazie.
13: Mando sé proprio a Trento o da altre bande?
14: No, più di Carie.
13: Allora dillo, dillo, cavolo.
11: Diciamo provincia di Trento, sì, ecco. Vabbè, Valerio, scusalo. Senti, che succede?
14: Succede che la mia compagna all'inizio della nostra storia mi aveva detto che aveva il terrore e l'odio verso le cavallette. Io chiaramente non ho detto niente per cercare di essere un pochettino il duro della situazione. Il problema è che mi fanno paura pure a me.
12: E perché saltano?
11: È il lavoro loro saltare.
12: Saltano
11: le... E quindi?
14: E quindi il problema grosso è stato quando mi ha chiesto di toglierne una dalla finestra.
11: Oh mamma mia, e lì tu in quanto maschio col pelo sul petto dovevi in qualche modo fare la tua figura, Vale. E che è successo?
12: Che hai fatto?
14: E niente, denti stretti e con un tovagliolino ho provato a cacciarla, però si è notato che c'era qualcosa che non andava.
11: Non eri proprio disinvolto in quel. Del resto, vedi, la convinzione con le cavallette funziona poco. Se tu ti metti lì a dire guarda, vai via, vai fuori, c'è tutto un mondo che ti aspetta, bellissimo, ci sono lì, non funziona, devi prendere.
12: Poi sono quelle situazioni dove uno magari cerca di fare il macio, no? Poi la cavalletta salta e tu fai
11: e improvvisamente diventi Betta Davis. Vabbè, Valerio, grazie.
12: Ciao,
11: grazie.
12: Valerio, allora per Stefania, per noi la puzza di sigarette.
11: Bene.
12: Per Marina, per noi i villaggi turistici, ci abbiamo pure provato.
11: Ma non è possibile.
12: Ma appena vedi un animatore ti vorresti ammazzare.
11: No, non è possibile, non è possibile.
12: Stefania, la discoteca.
11: Ecco.
12: Non so perché, ci prende male.
11: Però è sempre un fenomeno di coppia, questo è positivo.
12: Donna Rosa, andare a trovare zia Armanda.
11: Zia Armanda,
12: cioè,
11: bisogna...
12: tanto brava, però,
11: lo so, però bisogna andare.
12: Infatti ci andiamo, però.
11: Sentiamo Giampiero dal sud Sardegna. Buongiorno Giampiero.
7: Allora. Buongiorno Tonello, buongiorno Marco.
11: Allora, di che si tratta, Giampiero?
7: E a noi non ci piace andare ai funerali.
11: Guarda, Giampiero, io credo che questo sia.
12: Chi è che c'ha una passione?
11: Ma che bello, c'è un funerale. Tutto,
12: se hai un'agenzia di pompe funebri, pure.
11: Come ti vesti tu? Io mi metto il vestito nuovo. Giampiero, lo capisco, però bisogna andare, insomma.
7: Mi sembra una cosa così scontata, però sai, c'è tanta gente che va ai funerali per.
11: Sì.
7: Cioè io avendo lavorato in un'agenzia funebre da ragazzo, magari gente che non si è mai voluta vedere, sono sputati poi al funerale tutti belli vestiti, macocati, fare la cena. Quindi non è tanto scontato che non si voglia andare ai funerali. Uno
11: per alcuni è un momento di socialità, diciamo.
12: Tutta vita.
11: Tutta morte sarebbe. Però tu noti che tanta gente tutto sommato ci va volentieri.
7: Molto volentieri.
11: Anche perché non è il loro di funerale, quindi già tu...
12: quello aiuta
11: sì.
12: Al proprio poi che se ne frega,
7: però c'è tanta gente che va ai funerali proprio per farti,
11: come fosse un parte, come un aperitivo.
7: Ci sono quelle che si organizzano anche magari poi ai funerali, che come quelli che vanno ai cimiteri per acchiappare le vedove.
12: Acchiappare le vedove?
11: Scriverò un romanzo su questo.
12: Mercato della vedova.
11: Molto bello andare al peggio. Giampiero, grazie. Attore Ratti. Adesso stiamo per ascoltare un brano di Malik Ayane, che è la sua artista preferita per molti aspetti.
13: Malika.
11: Ma prima di Malika vorrei che lei, diciamo, cesellasse un titolo, ecco.
13: Pagina 11, il quotidiano è libero e sono...

0: Crosetto Star canta con le penne.
1: Canta con le penne?
0: E fa così.
2: Anzi, ma così proprio.
0: È andato di persona travolto dall'affetto dei veci alpini.
2: E via. Al raduno di Genova, no?
0: Se li fa tutti, ecco. Lui i raduni li fa tutti.
1: Ma perché mettono tanta allegria, diciamo la verità.

0: Marco, sai di cosa si occupa Greenpeace?
1: Certo, è un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro.
0: Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza...

0: Marco, sai di cosa si occupa Greenpeace?
1: Certo, è un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro.
0: Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti

0: scusa,
1: bellissimo pezzo, bellissimo.
0: Ma non è Malika questo?
1: No. No. Allora, pochi sanno che Malika Ayane ha una doppia identità. Come Bruce Wayne e Batman, lei si trasforma in Olivia Dean.
2: Appena passa il confine,
1: bravo,
2: esatto,
1: diventa Olivia Dean. E quindi noi l'abbiamo.
2: Cioè, fino a Bolzano, poi arriva a San
1: Oltre Carri, Bolzano, lei è Olivia Dean.
2: Olivia
1: Dean. È così. Ma attenzione, amici in ascolto, chi ben comincia è a metà dell'opera.
3: Com'è cominciata questa giornata? Com'è cominciata questa settimana?
1: Allora, diteci come sono andati i primi, non voglio esagerare, i primi 15 minuti di questo lunedì 11 maggio.
3: E così capiamo un po' come butta per tutto il paese.
1: Esattamente.
3: Quindi telefonate subito all'800 800 002.
1: Eh sì, perché bastano i primi minuti per capire come va la giornata. E arriverei a dire addirittura come va tutta la settimana.
3: Certo.
1: Ecco, allora, come sono andati i primi 10 minuti di questo tragico lunedì o di questo bellissimo lunedì? Ditecelo voi, il numero da chiamare è sempre quello
3: 800 800 002.
1: E però non è solo questa l'opzione 800 800 002, ma c'è anche la possibilità di scrivere sulla pagina Facebook,
3: yes,
1: Giornale Radio.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl.

0: vale davvero.
1: 2-2.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
1: 2-2.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: 2-2.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: 2-2.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: 2-2.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: 2-2.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
15: Sono le 8 e 30.
16: RAI GR2.
17: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In apertura gli aggiornamenti sull'antivirus dopo che si è conclusa l'odissea per i passeggeri della nave da crociera alle Canarie. In studio Sonia Filippazzi.
18: Nel porto di Granadiglia sono a buon punto le rigide procedure di rimpatrio dei 147 passeggeri della nave Ondius, si dovrebbero concludere oggi. Tra i passeggeri ha presentato ieri sintomi compatibili con l'antivirus un cittadino francese, subito isolato, le ultime notizie lo danno anche in peggioramento. Nella notte un americano è risultato senza sintomi ma positivo, un altro avrebbe sintomi lievi. Notizie queste che vedremo se cambieranno la scelta iniziale dell'amministrazione Trump di non imporre la quarantena a tutti i 17 crocieristi statunitensi. Misura invece raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricorda i controlli funzionano e continuano dunque anche le operazioni di tracciamento di possibili contatti con una delle vittime del virus deceduta in Sudafrica prima di poter rientrare in Olanda. In Italia stanno bene, in isolamento precauzionale, le 4 persone che erano sul suo stesso volo.
17: Grazie a Sonia Filippazzi. Guerra in Medio Oriente, speranze di pace che si allontanano. Negativa la risposta dell'Iran alla proposta negoziale degli Stati Uniti. Il corrispondente.
19: No al piano americano.
0: l'Iran rifiuta di sottomettersi alle richieste di Trump giudicate eccessive, come riferisce la TV di Stato. Il piano di Teheran, presentato attraverso i mediatori pakistani, riafferma la sovranità sullo stretto di Hormuz e chiede la fine dei blocchi navali e del conflitto anche in Libano. L'Iran pretende poi le riparazioni di guerra, la fine delle sanzioni e lo sblocco dei beni sequestrati all'estero, rimandata invece la discussione sul programma nucleare. E mentre resta aperta e irrisolta la questione delle scorte di uranio arricchito, l'unica nota distensiva è il rilascio su cauzione di Nahes Mohammadi, la dissidente, premio Nobel per la pace nel 2023, soffre di problemi cardiaci ed è stata trasferita in un ospedale di Teheran. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
17: E proprio l'eliminazione dal piano del dossier nucleare suscita l'ira di Trump, il corrispondente.
10: Totalmente inaccettabile. Queste due parole sui social di Trump sono la bocciatura della risposta negoziale iraniana. Il documento inviato da Teheran ai mediatori pakistani per replicare alla proposta di Washington che puntava a interrompere le ostilità in Medio Oriente non mi piace, taglia corto il presidente degli Stati Uniti, che fa anche un riferimento sprezzante ai cosiddetti rappresentanti dell'Iran, come li definisce. Trump poi ha criticato l'atteggiamento dei suoi predecessori, i democratici Obama e Biden, giudicati in sostanza troppo deboli con gli iraniani che, avverte, non avranno più niente da ridere. Per la Casa Bianca, una linea rossa di qualsiasi futuro negoziato, ha ribadito più volte Trump, è il no a ogni possibilità che Teheran si doti in futuro dell'arma nucleare e dunque lo stop all'arricchimento dell'uranio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
17: E le incertezze sulla guerra fanno balzare il prezzo del petrolio oltre il 3%, attesa per l'apertura delle borse europee. Aerei a rischio dalle 10 alle 18 per gli scioperi dell'ENI, assistenti di volo e di EasyJet per il mancato rinnovo dei contratti. ITA annuncia la cancellazione del 38% dei voli e spiega che si potrà cambiare la prenotazione senza penale o chiedere il rimborso. La cronaca con la vicenda della madre scomparsa in Friuli con due figli adolescenti. La procura di Piacenza, città dove la famiglia viveva, potrebbe cambiare il capo di imputazione in sequestro di persona per ampliare le possibilità investigative.
16: In campo impegnate nelle ricerche tra Friuli e Slovenia quasi 100 persone, vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile, guardia di finanza, elicotteri, cani e droni. Un giallo alla scomparsa della donna e dei suoi due figli di 14 e 16 anni hanno lasciato Piacenza il 20 aprile per una vacanza. Per Yuri Groppi, padre dei ragazzi, ex compagno della 49enne Sonia Bottacchiari, nulla lasciava presagire la scomparsa. I due sono separati da 12 anni. La donna, prima di partire, si è licenziata e ha prelevato il FR. Era diretta in un campeggio, ma non risultano prenotazioni. La sua auto è stata ritrovata al confine con la Slovenia. Si ipotizza una fuga, forse un piano organizzato con una terza persona, forse un incidente nei boschi o un rapimento. Federico Bizzi, presidente dell'associazione Penelope.
19: Vorremmo fare un appello alla popolazione, se li vede, se li incontra, e faccia le segnalazioni alle forze dell'ordine.
16: Con loro hanno tre meticci e un mare in mano.
19: Sono molto affezionati ai cani, per cui è presumibile che si sposti. Sono sempre connessi.
16: Elena Paba, GR2.
17: Sport calcio: Napoli-Bologna questa sera alle 20:45 chiude la 36esima giornata di Serie A. Intanto si accende la lotta Champions con la Roma che batte il Parma e aggancia al quarto posto il Milan battuto dall'Atalanta. Tennis: agli internazionali tocca di nuovo a Sinner, in campo non prima delle 15 contro l'australiano Poprin. Oltre a lui toccherà anche a Cobolli, Bellucci e Pellegrino. E la linea torna al Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio il 10:30. Buon ascolto.

0: Eccoli.
1: Bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio. Sono le 8:37, minuti e rotti.
2: Allora, ci stanno dicendo in tutte le salse che probabilmente nelle prossime settimane ci sarà un po' di crisi economica, ma noi dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti.
1: Ecco, guardi, anche perché se guardiamo dietro
2: certo,
1: può essere pericoloso.
2: No, diciamo. Chiaramente il lusso è uno dei settori che avranno più perdite, ma chi se ne frega.
1: Devo
2: perché
1: dire,
2: del lusso.
1: Cioè il lusso dire, non è proprio fondamentale.
2: Esatto.
1: Ecco, sì.
2: E infatti anche le sfilate di moda si stanno aprendo a queste nuove tendenze.
1: Sì.
2: Ormai è un dato di fatto,
1: sì.
2: Tutte le passerelle di Parigi,
1: ormai,
2: Milano, New York,
1: sì.
2: Si stanno rivolgendo alle casalinghe,
1: cioè
2: lo stile preferito,
1: sì.
2: il new chic della moda primavera-estate 2026, che cos'è?
1: È la vestaglia trapuntata con le ciabatte.
2: È il grembiule,
1: il grembiule
2: della massaia media.
1: Il grembiule.
2: L'ascoltatrice De Voghera, vi ricordate?
1: Ma con piumino o senza?
2: No, senza. Quello piumino. Proprio, ma non la parannanza, quello che si allaccia
1: si lega
2: ai bottoni.
1: Dietro, con i bottoni proprio.
2: Con i bottoni, sì.
1: Ecco, quindi, che dire, anche il pigiamone probabilmente di flanella verrà
2: forza.
1: In qualche modo rilanciato dai grandi atelier.
2: Ma sì, siamo
1: moda.
2: Eleganti così come siamo, era ora.
1: Del resto, voglio dire, la moda che abbiamo visto finora è talmente mortificante per l'essere umano, guarda quelle ti mandano in giro, quella è gente cattiva,
2: è vero.
1: Guardate gli stilisti, ci odiano perché sennò non ci non progetterebbero di mandarci in giro combinati in quel modo, esposti al pubblico ludibrio.
2: Certo.
1: Se tu guarda veramente,
2: poi adesso tutti hanno un cellulare, ti possono fotografare.
1: Esatto. Se tu esci per strada veramente vestito così, soprattutto poi se non sei alto 1,95 m,
2: certo, con un fisico perfetto,
1: tu vieni umiliato dal popolo, capisci? Non è bello questo. A proposito, attore Ratti,
2: sì.
1: Lei che invece sa indossare, lei che è il nostro Davy Crockett, diciamo, ecco.
2: E oggi sì.
1: Oggi è molto Davy Crockett, avrebbe un titolo.
3: Pagina 12, Il Giornale, oggi per lunedì 11 maggio
1: sì.
3: Ha voluto chiamarsi così, Il
1: no,
3: Giornale.
1: No, si è sempre chiamato Il Giornale, veramente.
4: Eli, stai attenta. No, dai retta a noi che siamo i saggi, siamo saggi, ascolta, non la prendere sotto gamba, stai attenta, guarda che Giorgia, siamo saggi, Eli, non pigliarla così, i saggi avvisano Eli, non sottovalutate la Meloni.
1: Ma tu, scusami, ma i saggi?
3: Ma chi? Del Rio e Castagnetti.
1: Ah, sono i saggi.
3: Sono i saggi.
1: Pensa chi sono gli stolti. Mi fa tremare l'idea. Allora, attenzione, come è cominciata questa giornata per voi? Com'è andato il primo quarto d'ora?
2: Sentiamo Milena di Lecce che ha chiamato l'800-800-002.
1: Milena, buongiorno.
2: Ciao Milena.
5: Buongiorno.
1: Milena, che succede?
5: Appena sveglia, quindi ancora al buio, ho preso quando si prende una cosa così senza anche guardare il telefono,
2: sì.
5: Si accende e notifica, buongiorno, un'allegra compagnia del gas, la mia compagnia
1: del gas,
5: mi avvisava che è arrivata la nuova bolletta del gas.
1: Te l'hanno voluto dire, diciamo, di prima mattina.
2: Sì.
1: Cioè, uno almeno, care compagnie energetiche, aspettate mezzogiorno.
2: L'ora di pranzo,
1: cioè, no,
2: sta cucinando.
1: No,
2: pure,
1: la mattina no. Ma l'hai aperta la bolletta?
5: Allora, la prima reazione è stata quella vigliacchissima della fuga, della sirena.
1: Giusto,
5: non voglio guardare.
1: È umano.
5: Ma perché? Perché io in questi giorni sono a Torino da mio figlio. E quindi con cui ci vediamo insomma poche volte l'anno, dico io mi sono rovinata la vacanza.
1: Ci credo.
5: Però poi ho detto no, affrontiamo la realtà e poi erano la bolletta di 24 euro, mai accaduto, mai a 24 euro.
1: 24 euro?
2: Buono!
1: È la bolletta di Alice nel Paese delle Meraviglie.
2: Sì.
1: È la cosa più bella del mondo.
2: Vabbè, lasciamo perdere, mi è arrivata una cifra spaventosa.
1: Milena, allora vedi che a volte ci dice una cosa importante, Milena, cioè la cosa che noi temiamo che potrebbe essere negativa poi in realtà si rivela invece positiva.
2: Bisogna aspettare.
1: Bisogna avere fiducia nel futuro.
5: Sì.
1: Mettiamola così. Sono molto felice.
2: Complimenti,
1: per Milena, perché
2: dai.
1: Sei da tuo figlio, la bolletta è di 24 euro.
2: Meglio di così, ma che vuoi?
1: Niente, è la felicità. Stai bene, cara.
2: Ci scrive Giovanna su Facebook. Oggi, dopo tantissimo tempo, la giornata è cominciata benissimo.
1: No, meno
2: venerdì ho saputo che, dato che il capo è in vacanza, potevo prendermi mezza giornata lunedì mattina. Così ho preso mio marito, abbiamo prenotato una notte in una villa famosa di Verona. Pernottamento, piscina termale e colazione, meglio di così.
1: Ragazzi, che lusso.
2: Poi ascolto voi.
1: Che lusso. E lì ti rovini la giornata.
2: Pochino, sì.
1: Sentiamo Laura a Ovada, in provincia di Alessandria.
2: Laura.
1: Buongiorno, Laura.
0: Ciao, ragazzi. Ehi. Ciao.
1: Buongiorno, cara. Allora, ciao. Allora, che già allora. Te sento pimpante, però,
0: Sì, è scominciata super bene, perché ieri mio marito mi ha telefonato tutto allarmato che aveva trovato un piccolo di picchio che non volava più, e mi ha detto: che faccio? Cosa faccio? Lo metto nella gabbietta del gatto.
2: No, vabbè, il gatto
1: uno poi lo porta alla Libu.
2: Ma come nel gatto? Il gatto lo mangia.
1: Ma il gatto non c'era, però credo.
0: Il gatto non c'era.
1: Il gatto era uscito per il weekend.
0: Esatto. Metto il gatto, mette il picchietto nella gabbietta, mi telefona mezz'ora dopo e mi dice: il picchietto è sparito. Io gli ho detto: ma dov'è? E dove l'hai messo? In salotto. Io ho detto: ma la gabbietta è aperta? No, è chiusa, lo deve aver preso il gatto. Io dico: è impossibile che il gatto apra e chiuda la gabbietta.
1: Come fa? Che c'ha il pollice opponibile. Su.
0: L'abbiamo cercato tutta la notte, disperati, convinti che il gatto fosse riuscito come Udini a entrare e uscire dalla gabbietta. Disperati che fosse già morto, appeso da qualche parte. Invece stamattina ci siamo svegliati con un fortissimo "Ciii!" Abbiamo visto volare per tutta la casa questo picchietto verde.
1: Che bello! E come era uscito?
0: Lo abbiamo riportato in giardino.
2: A quel punto.
1: E adesso è in giardino. Io lo chiamerei Papillon, però, perché.
2: Ho passato una notte col gatto.
1: No, sai qual è il rischio? È che lì tutti i mobili, se avete mobili di legno, il picchietto.
0: Ma infatti noi abbiamo le persiane gruviera, si chiamano le nostre persiane, adesso ne avremo una in più.
1: Certo, perché il picchietto. Però adesso è libero, il picchietto, ed è felice.
0: È libero e felice.
1: Meno male.
0: È libero e felice.
2: Evviva!
1: È iniziata bene. Grazie, Laura. Dottore Ratti.
3: Sì.
1: Ce l'ha un titolo?
3: È un titolo che è un po'. Ti riguarda, perché il Corriere dello Sport alterna. Ci sono più titoli a volte durante il corso della giornata, i quotidiani hanno questa fortuna, ma ce n'è uno quando il titolista vuole fare lo spiritoso. Prima pagina del Corriere dello Sport. Più Malen, meno Milan.
1: Più Malen, meno Milan.
3: Cosa vuol dire?
1: Non Malen, tu sai che io non seguo il
3: spiegalo
1: fatto.
3: Poi ascolti.
1: Più Malen, perché Malen è il centravanti della Roma, ha fatto due gol. Il Milan invece
3: ha perso, e quindi è più Malen meno Milan.
1: Ma tu come interista però sei dispiaciuto. Non credo.
3: Però un figlio romanista, e quindi sono contento.
1: Sentiamo Beppe a Torino. Buongiorno, Beppe.
2: Beppe.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao.
6: Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie. Beppe, senti, com'è cominciata sta giornata?
6: Tutte le giornate praticamente iniziano così. A Torino c'è un'umidità, quando verrete toccherete con mano.
2: Ah sì? Tocca venire coperti?
1: È umido?
2: Belicciotto in testa?
6: No, l'umido bisogna fare gli esercizi per la cervicale.
1: Sì. Sì.
6: Quindi 20 minuti di cervicale, di esercizi tutte le mattine.
1: Sì.
6: Con una preparazione particolare. Prendo il metronomo del piano, che mia moglie suona il piano.
1: Sì.
6: Quindi lo attacco che mi porta il tempo e faccio tutte le rotazioni possibili con il collo.
2: Cioè col metronomo?
1: Meraviglioso.
6: Sì, perché mi dà il tempo, perché mia moglie mi ha detto che vado troppo veloce.
1: Ha ragione.
6: Allora col metronomo...
1: Senti Beppe, una curiosità però, dopo, per favore, una cosa molto seria questa, ecco, dopo ti senti meglio, cioè tu adesso ti senti meglio?
6: Sì, tantissimo.
2: Vedi, il movimento è importante.
1: Quindi l'inizio
6: però
1: è buono.
6: Tutte le mattine,
2: ci vuole costanza.
1: Ma è giusto dedicare
3: almeno
1: 20 minuti a te stesso, dai, le puoi dedicare.
6: Ci sta.
1: Grazie Beppe, stai bene.
2: Invece è iniziata male la giornata di Lella, muratori in casa, polvere dappertutto, calcinacci.
1: Sì.
2: Buona settimana a tutti.
1: Quella è una delle maledizioni più terribili. Possano venire aperti i muratori a casa.
2: Lo diceva zia Emma, forma di maledizione estrema.
1: Con tutto il rispetto per i muratori che salutiamo,
7: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
9: 2-2 Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
10: 2-2
11: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
12: 2-2 Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino.

0: Allora, stare al passo coi tempi, conoscere le nuove tendenze, le nuove mode anche e soprattutto le nuove fobie, le nuove paure che angosciano l'uomo contemporaneo.
1: Cerchiamo di conoscere insieme meglio il mondo dei prepper.
0: Ad esempio, cioè, i prepper
1: sono quelle persone che si preparano coscienziosamente, sì, all'apocalisse.
0: Cioè, loro sono convinti che ci sarà. Noi
1: ci
0: abbiamo,
1: sarà altra breve. Sì.
0: Abbiamo rispetto di questo punto di vista. Per carità, noi ospitiamo proprio per questo un prepper, il signor Schiatto. Che è
2: buona quello... giornata, carissimo.
0: Buongiorno,
1: buongiorno, bentornato.
0: Allora, la fiducia
2: non dovete perdere,
0: ecco,
2: la fiducia
0: non va persa,
2: no, non dovete dubitare, l'apocalisse arriva,
0: a quella fiducia lì che arriva l'apocalisse.
2: Però non siate impazienti, conservate il vostro ottimismo e vedrete che in un modo o nell'altro ci estingueremo.
1: Vabbè, ma non è che
0: no, state tranquillo perché la gente si preoccupa, dice, se non ci estinguiamo,
2: su un po' di speranza nell'avvenire, che diamine,
0: ha ragione,
2: che diamine, certo. Però noi dobbiamo farci trovare pronti.
0: Pronti,
2: Scusate, noi tutti ci prepariamo con settimane d'anticipo, matrimonio di un parente per le vacanze estive, poi ci facciamo trovare impreparati di fronte all'Armageddon.
0: Certo, no, ha ragione.
1: Prepariamo tutti,
0: per favore. Ha ragione, ha ragione.
2: Ad esempio, il nostro movimento sta cercando di lanciare a livello mondiale un'iniziativa bellissima.
0: Sentiamo.
2: Amici di Radio 2, pensate.
0: Sì.
2: Si tratta di piazzare degli altoparlanti ogni 100 metri su tutto il pianeta.
1: Ogni 100 metri.
0: E perché? Che ci
2: al momento della grande esplosione finale, al momento dell'immenso impatto galattico con qualche corpo celeste, gli altoparlanti diffondono un grande applauso.
0: E perché?
2: E noi come specie umana, tutti in fila, tenendoci per mano, facciamo due passi avanti e ci inchiniamo due o tre volte, grazie. Un ringraziamento
0: come a teatro, quando...
2: ma non sarebbe bellissimo?
0: Cioè, ringraziamo prima della fine del mondo.
2: Questo è un gran finale, è un finalone.
0: È un finalone, sì, bello.
2: A tutto questo, naturalmente, serve il famoso kit delle 72 ore che permette di rimanere in vita nei primi tre giorni successivi alla catastrofe.
0: E dopo 72 ore
2: muori.
0: Ah,
2: Però ordinatamente,
0: ecco.
2: Con tutto il necessaire,
0: giusto.
2: Per esempio, un rotolo di carta forno è indispensabile.
0: Perché?
2: Se la temperatura dovesse raggiungere 4000 gradi Fahrenheit, uno rischia di appiccicarsi al pavimento.
0: È vero, pure questo, è vero.
2: Invece, se tu sotto i piedi metti un foglio di carta forno, problema risolto.
1: E non attacchi.
0: Teraschiano più facilmente, diciamo.
2: Poi non dovete da dimenticare cose fondamentali.
0: Sì.
2: Pezzetta per gli occhiali, pinzetta per i peli superfi, un CD, l'ultimo, The Big Mama.
0: Sì.
2: Non lo vuoi portare?
0: Sì.
2: Per estinguersi in maniera inclusiva.
0: In maniera inclusiva,
2: la maglietta del tuo calciatore preferito.
0: Sì.
2: E poi la piantina del basilico.
0: Come?
1: Basilico.
2: È sicuro che vostra moglie, se non vi dice, ma la piantina del basilico non l'hai portata, la dovevi pigliare a te.
0: Ah, è vero, hai ragione. Sì,
2: inoltre, è inutile che ve lo dica: il ricambio del vetrino coprischermo da appiccicare sopra il cellulare. Nel caso in cui quello che c'è sia rotto.
0: No, perché durante l'Armageddon, guarda che si rompe spesso il vetrino, allora, così lo sostituisci.
2: È chiaro che in queste condizioni, con un kit del genere, voi potete affrontare l'estinzione con tutta serenità.
0: Con tutta serenità.
2: Senza rimpianti, senza recriminazioni.
0: Giusto, giusto.
2: Preparate il kit.
0: Ecco.
2: E quando l'avete preparato, non lo date a nessuno. Anche se ve lo chiedono con insistenza, non lo date, perché il kit è l'abbreviazione.
0: Sì.
2: The kit is in...
0: Grazie.
1: Grazie, Prepper. Grazie.
0: Veramente Schiatto, lei è stato gentilissimo come sempre.
1: Consigli preziosissimi.
0: Molto preziosi, ma torniamo a parlare di italianità, lo stato brado. Come è iniziato questo lunedì? Sentiamo Leonardo a Roma, buongiorno.
1: Leonardo!
3: Buongiorno Conigli, buongiorno.
0: Benvenuto. Leonardo, come ti è iniziato il lunedì?
3: Beh, il lunedì io l'ho iniziato con i primi 15 minuti sul raccordo anulare di Roma, e voi sapete benissimo di che cosa si tratta, per andare a vedere un'infiltrazione a 70 km di distanza di una casa al mare sul litorale laziale.
0: Ma del resto, Leonardo, ma se non la vedi adesso, quella te la trovi st'estate poi.
1: Sì, poi peggio.
0: No?
3: Esatto.
0: Ecco.
3: E con quello che costa la benzina, certo, pensare che fare avanti e indietro non mi sembra un inizio di buona settimana.
0: Forse, Leonardo, conviene rivalutare le infiltrazioni. Tutto sommato, infiltrazione fa compagnia. Tu alzi gli occhi, vedi sta macchia sai che non sei solo, ecco, questo voglio dire.
3: Ti può accompagnare anche per l'estate, sì. Effettivamente il mare dentro casa, il
0: sì,
3: rumore del
0: bravo,
3: mare manca.
0: Bravo, il mare dentro casa, quella è un'idea. Leonardo, stai bene, in bocca al lupo.
1: Messaggio di Alessandra: la Sminit, sono riuscita dopo mesi e mesi ad accedere al mio account sull'app di Trenitalia. Fatele più semplici queste app.
0: Il problema è, ma lei sta sul treno o lo ha fatto da casa? Perché non si sa, questo non lo sapremo forse mai. Allora, sono le 8 quasi quasi, attenzione, 58 minuti. Allora a questo punto io sento l'esigenza di fermarmi. Ma perché fermarci? Lo chiedo all'attore Giancarlo Ratti.
1: Perché? Perché? Perché che c'è?
0: Mi guarda come un pazzo.
2: E c'è l'onda verde.
0: C'è.
2: Dominato!
0: Ha avuto un raro momento di lucidità. Bravo, c'è l'onda verde, fra poco.

0: propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
1: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Sono le 8:58 minuti. In apertura andiamo sulla tangenziale est di Milano. Vi segnaliamo criticità per un incidente. Al momento sono 6 km di code tra Brugherio Nord e Gobba in direzione dell'allacciamento per l'autosole. In A7 Milano-Genova 3 km di code anche qui per un incidente tra Bereguardo e la barriera di Milano in direzione di Milano. In A22 si segnalano 2 km di code e traffico intenso. Siamo tra Carpi e l'allacciamento per l'autosole in direzione di Modena. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, 2 km di code per un incidente tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento per la 13 in direzione di Ancona. Sempre in A14 vi segnaliamo un altro incidente che sta provocando code. Siamo tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona. E in chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, code traffico intenso tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: stabilità più totale. Bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio, Radio 2. L'attore Ratti scalpita perché sta elaborando dei titoli di altissimo livello, ad esempio?
1: Pagina 16 e addirittura 17 de Il Corriere dello Sport. Lo sport è quello che ci dà più soddisfazioni perché il resto è quasi illeggibile. Si parla di Milan, ahimè, lo dico per senza risentimento. L'allenatore del Milan è Massimo Allegri.
0: È molto bravo.
1: Detto anche Max. Allora, quando il titolista vuol fare lo spiritoso, scrive in un titolo a due pagine: il Milan non va più al Max.
0: Non va più al Max.
1: Hai capito?
0: Scusatelo. Cioè i titoli.
1: Due pagine per.
0: I titolisti stanno diventando un problema in questo paese. Io credo che sia necessaria una riforma dei titoli dei quotidiani.
2: Ma
0: non
2: già i quotidiani stanno inguagliati.
0: Esatto, in più i titolisti ci mettono il carico da 11. Certo. Vabbè, allora che succede?
2: Beh, in tutto questo una certezza ce l'abbiamo. È Sinner. Va lì come un metronomo, tac tac tac.
0: E li scamazza tutti.
2: È iniziato subito bene, ha debuttato, secco 2-0 a Hofner e va avanti.
0: C'è la proposta nella Federazione Tennis di abolire i tornei. Gli danno direttamente il titolo. Così non si fa male nessuno, non si stanca nessuno.
2: No,
0: lui vince e magari lui gli fa un piccolo sconto.
1: Si snellisce il traffico
0: qui, che è un macello. Oggi non so come tornare da casa.
2: No, c'è Djokovic che ha detto vincerà tutti gli slam. Tutti. Ha fatto la profezia.
0: Vince tutti.
2: Io devo dire che ieri un pochino mi ero illuso. Cioè, scartabellando tra le notizie, avevo trovato. Adesso c'è la risposta di Teheran su questo stop alla guerra.
0: Sembrava essere una risposta diciamo possibilista in qualche modo.
2: Apriva per la sicurezza marittima, era disposto a riaprire lo stretto di Hormuz. C'era solo il problema del nucleare, diceva, ma noi lo usiamo per usi civili, discutiamo ancora di questo.
0: Sì.
2: E poi c'era anche la proposta di Putin, che ha detto pubblicamente: credo che il conflitto con l'Ucraina stia volgendo al termine.
0: Allora, ecco, se si mette in mezzo un uomo di pace come Putin, le garanzie ci sono tutte.
2: Dice, ma è l'Europa che non ha mai voluto negoziare, di dialogare con noi.
0: Con noi
2: ha detto, con noi Russia.
0: Con noi Russia.
2: E poi ha detto, io come interlocutore per l'Europa preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder.
0: Ah, se lo sceglie lui, diciamo.
2: Sì, che è filo putiniano. Adesso non è proprio il punto di vista dell'Europa quello di Schröder.
0: Direi di no.
2: Vabbè, quindi mi sono illuso. Adesso vediamo, magari nelle prossime ore.
0: Già stamattina sembrava crollata l'ipotesi di pace fra Stati Uniti e Teheran, perché in realtà sembra che Teheran non abbia minimamente accettato le proposte americane.
2: E Putin insomma, Trump che fa? Bombardation?
0: Non lo so, vi terremo informati, ma non perdiamo la speranza.
2: È difficile non perdere la speranza anche sul fronte delle pensioni. Ho trovato questa notizia, denuncia della CGIL, dice: per le pensioni dei dipendenti pubblici si sta pensando di spostarli a 49 anni di lavoro.
0: No.
2: Per evitare tagli poi importanti.
0: Ma se uno comincia a lavorare diciamo a 25 anni, se vai in pensione a 74.
2: A 74 anni può essere un po' faticoso.
0: Mi sembra un pochino avanti. Fatino. Oddio, uno si mantiene giovane così,
2: Forse
0: lo fanno per noi.
2: No, perché c'è tanta gente che va in pensione e poi va in depressione perché non è abituata.
0: E allora andiamo a 85 direttamente.
2: Ma capito? Poi ci arrivi col girello sul posto di lavoro.
0: Tonello, scusami, ma questa parola, 85 anni mi ha fatto venire in mente l'attore Ratti.
1: Io sono già in pensione.
0: Lei è già in pensione. In pensione già da una quindicina d'anni.
1: Sono quasi 4 anni.
0: Allora, avrebbe un titolo.
1: Siamo sul quotidiano Il Messaggero, che oggi dedica un intero settore allo sport. Roma Sport, pagina 52, si parla delle squadre più piccole della capitale, tra cui c'è anche il Trastevere. Allora, la canzone però prende l'avvio con una Monasterie Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro, ma perché ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Trastevere avanza, sfiderà il Monastir.
0: Ma non è Monasterie Santa Chiara, è il nome di una squadra di... Vabbè, lasciamo stare. Grazie.
2: Oggi lunedì nero nei cieli italiani, voli a rischio, andate a controllare, sono diverse compagnie che scioperano, sia il personale a bordo che quello a terra.
0: Sì.
2: E poi c'è questa cosa, notizione dagli Stati Uniti.
0: Aia.
2: C'è Trump ha mantenuto la promessa di diffondere più quasi 200 file riservati che sarebbero la prova dell'esistenza degli UFO.
0: Allora, secondo me sono la prova del fatto che Trump sta messo malissimo, perché ormai è arrivato dopo, secondo me dopo gli UFO diffonderà altre notizie del genere, cari cittadini americani, l'uomo ragno esiste, anche Batman c'è davvero.
2: Allora, diciamo che sui siti americani vedi sui social anche che gli americani vorrebbero gli Epstein files, è inutile che mandi gli UFO files,
0: esatto, facci comunque vedere quelli di file.
2: Vi avvisavo che in queste foto ci sarebbero la prova di un essere alto 1,20 m, diversi esseri alti 1,20 m sulla Luna.
0: Ecco.
2: Quando è andato l'Apollo ha visto queste creature.
0: Non fare nomi di politici italiani, di cantanti, di non fare nomi.
2: Mentre invece è stata una genialata, secondo me, una grande ruffianata, quello del ministro degli esteri italiani.
0: Allora
2: quando è venuto Rubio in visita dal Papa e poi ha incontrato a Palazzo Chigi la Meloni e anche il ministro degli esteri, gli ha fatto un regalo molto bello Tajani, gli ha regalato l'albero genealogico di Rubio, dove dimostra le sue origini piemontesi.
0: Ministro Tajani, ma non era meglio un cesto pieno di prodotti locali?
2: Sì,
0: e quello gradiva di più.
2: Peraltro,
0: una bottiglia di Barolo, lo zampone con le lenticchie, un panettone
2: a casa
0: magari. Ma lui non è cubano su Rubio?
2: No,
0: poi
2: lui è nato a Miami da genitori immigrati cubani. Però pare che una bisnonna, una certa Caterina Loani, venisse da Casale Monterrato.
0: La verità è che diciamo sono tutti italiani, l'intera specie umana se risaliamo ha origini italiane, quindi in realtà il mondo è italiano, diciamo la verità.
2: Cosa non è bastata, perché Trump ieri ha ridetto: Roma non c'è stata quando ne avevamo bisogno,
0: e per fortuna
2: vedi, se portava del genere alimentari gli poteva dare un caciocavallo, gli poteva dare un culatello di zibello,
0: bravo,
2: quello lo mangiava intero Trump,
0: lo inghiottiva così com'era proprio.
2: Mentre una cosa che mi ha molto dispiaciuto è questo scontro tra due ministri del governo. Salvini contro Giuli.
0: Giuli però,
2: contro Salvini.
0: Giuli non sembra invece Martella.
2: Sono messi a litigare sulla chat del Consiglio dei Ministri. Perché dice,
0: fate così.
2: Salvini è andato a Venezia alla
0: Biennale.
2: È stato accolto con tutti gli onori. E gli hanno chiesto: ma com'è che il ministro
0: ancora
2: non è venuto, che sarebbe ministro della
0: sarebbe Giuli quello della cultura, perché?
2: E lui ha detto: chi non viene ha sempre torto. Giuli si è offeso quindi sulla chat del Consiglio dei Ministri si sta un'autocritica per il suo assenteismo al ministero che non c'è mai. Capito?
0: Amici, è l'eterna lotta tra il male e il peggio.
2: Così. Non dare giudizi.
0: No, in senso buono lo dicevo, in senso buono. Attore Ratti, lei avrebbe un titolo.
1: Pagina 33, il quotidiano La Stampa, però parliamo di sport ancora una volta.
0: Sì, sport.
1: Ancora. C'era una volta, 7 anni fa, era in D. La vittoria a Verona vale almeno la Conference. Como, una fiaba europea.
0: Ecco, che bello, una fiaba europea.
2: Grazie. Invece che riguarda delle indagini, stanno indagando sull'ex ambasciatore italiano in Uzbekistan.
0: Cosa ha fatto? Cosa avrebbe fatto?
2: Innanzitutto ha un nome gradevolissimo, si chiama Pier Gabriele Papadia De Bottini di Sant'Agnese. Pare che è difficile trovare un nome così importante.
0: Sì.
2: Bello, proprio di origini nobili.
0: Sì.
2: Pare che avrebbe facilitato alcuni visti Schengen per cittadini russi che non ne avevano titolo attraverso l'Uzbekistan. E la finanza sta indagando, dice: ma com'è che c'hai sul conto 3 milioni di euro? Com'è sto patrimonio? Perché
0: come
2: non è
0: l'ambasciatore. No, perché c'è un famoso film che l'attore Giancarlo Ratti ricorderà.
2: Sì.
0: Qual è? Che se non sbaglio prese anche il premio Oscar di Vittorio De Sica, L'oro di Napoli. C'è un episodio con protagonista Edoardo De Filippo.
1: Sì, quello che gioca
0: Edoardo De Filippo, non Vittorio De Sica, Edoardo De Filippo, il quale è il saggio,
1: è vero.
0: È il saggio del quartiere. Nel quartiere c'è un nobile che ha un nome lunghissimo, il quale
1: Duca Alfonso Maria,
0: il quale fa spostare tutti quanti i venditori ambulanti perché lui deve passare in macchina. Allora Edoardo insegna il modo non violento per scoraggiare questo signore dal passare.
1: Scoraggiare,
0: e
1: nota
0: cioè
1: bene.
0: Il pernacchio.
1: A Napoli siamo ancora 3 o 4 che lo sappiamo fare.
0: Esattamente.
1: No? E dovete
0: allora
1: esercitare.
0: Chiede a, diciamo, agli abitanti del quartiere che sono andati a chiedergli il consiglio di dire per esteso il nome di questo signore per poi allora possiamo provare a fare con tutta la simpatia possibile lo stesso esperimento con il nome di
1: devi umettare
0: proviamo un attimo con il nome che mi sembra nobile di questo ambasciatore.
2: Allora, lo ripeto, Pier Gabriele Papadia De Bottini di Sant'Agnese.
0: È venuto benissimo.
2: Oh, però non è vero.
1: Era una chiave.
2: Stanno indagando, mica
0: stanno
2: si sa come è questa cosa.
1: Duca Alfonso Maria Vanati Sant'Agata.
0: E partiva una cosa mostruosa. No, ma noi con affetto, perché il pernacchio in Italia c'ha un valore affettivo.
2: Ci
0: mancherebbe altro.
2: In famiglia si fa anche.
0: Si fa in famiglia, lo fanno i bambini.
2: Allora, presentatrice della BBC, la signora Natalie Pierce, si è licenziata dopo 20 anni di servizio.
0: Perché
2: è tornata a casa e ha visto che sua figlia l'aveva disegnata mentre lei era distesa per terra sempre al cellulare.
1: Pensavo avesse
2: fatto... dice, io in effetti col lavoro sto sempre al cellulare.
1: Al volto ha fatto.
2: E io non ho dedicato abbastanza tempo a mia figlia. Quindi a questo punto mia figlia è più importante della BBC.
0: Beh,
2: mi licenzio.
0: Posso dire? Standing ovation.
2: Eh sì, è bella questa cosa.
1: Come si chiama la signora?
2: Si chiama Natalie Pierce.
0: Brava.
1: Però il volto. La faccia da Pierce si dice.
2: No, perché i bambini sembrano piccoli, sembrano, i bambini guardano.
0: Come
2: i bambini segnano tutti e disegnano tutto.
0: Guardiamo il caso di Trump. Proprio la nipote psicologa Mary Trump ha detto che non è stato amato da bambino e ecco i risultati. Quindi i bambini vanno seguiti, vanno, ci mancherebbe altro.
2: E allora vi chiediamo a questo punto, come vi ha disegnato il bambino?
0: Perché la figlia della signora Perks l'ha disegnata al cellulare, perché lei stava sempre al cellulare.
2: Sempre a parlare al cellulare.
0: Voi come vi hanno disegnato?
2: Può essere vostro figlio, può essere un altro bambino, può essere uno scolare, può essere quello che volete voi.
0: Come siete stati disegnati da un bambino? Come siete stati rappresentati? Ecco, dite.
2: Raccontatecelo chiamando l'800-800-002 oppure pubblicando il disegno del bambino sulla pagina Facebook.
0: Ma io ribadisco il numero di telefono perché è importante, 800-800-002.

0: Solfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
1: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
1: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
1: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
2: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl vale davvero. 2-2.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it. 2-2.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
7: Via via.
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Il coraggio di parlare di argomenti scomodi.
9: Scomodi, si litiga molto su fare o meno educazione sessuale nelle scuole ancora oggi.
8: Noi crediamo che sia indispensabile avere anche il coraggio di parlare di questi argomenti, che non sono argomenti tabù ma fanno parte della nostra vita. Proprio per questo ospitiamo di tanto in tanto un sessuologo di fama internazionale, il professor Gonade.
10: Buongiorno carissimi.
9: Buongiorno.
10: Un po' di mesi che non mi avete neanche pagato il treno per venire su.
8: Adesso la prego, professore.
10: Ma io vi porto sempre il Sustanon, lo prendete la sera?
8: Lasci stare,
10: no.
8: Adesso
10: e avete, anche il dottor Restuccia ha bisogno del Sustanon.
8: Ne parliamo fuori onda.
10: Dopo magari Vado anche da Barbarossa.
8: Soprattutto da Barbarossa
10: ha bisogno anche lui. Allora,
8: ha molto bisogno.
10: Tanta confusione che per quanto riguarda la sessualità.
8: Sì, c'è confusione.
10: Bisogna dirlo. Si parla spesso di sfera sessuale.
8: Sì,
10: è vero o no?
8: È vero. È vero.
10: Di sfera sessuale è già un errore. È sbagliato.
8: Perché?
10: Le sfere sessuali sono due.
8: Ah, è vero.
10: Date una controllatina, se volete perquisitevi linguine e scoprirete che le sfere sessuali sono due.
8: È vero.
10: Il dovere del sessuologo riportare ordine e fare chiarezza. Non ci deve essere distanza, non bisogna essere lontani tra noi e il nostro sesso. Dobbiamo dedicare continue attenzione al nostro pipo o alla nostra pipa.
8: Scusi, che senso pipo e pipa, così intende lei? Per
10: ma devo ricominciare tutto da capo?
9: Noi uomini abbiamo il pipo, le signore hanno la pipa.
8: Benissimo, sì, ho capito.
10: Allora, io mi raccomando, dedicate ogni giorno 2-3 minuti al vostro sesso. Fate anche 4-5 minuti.
8: No,
10: la vostra signora vi sarà riconoscente. Se poi arrivate a 7-8 minuti,
8: sarà ancora meglio.
10: Ecco, guardando i vostri volti silvani, secondo me al massimo voi fate 3-4 minuti.
8: Ma lei pensi a sé?
10: Così dai, che bisogna dire la verità. Bisogna trattare il nostro sesso come una persona di famiglia,
8: giusto,
10: un caro amico che viene a trovare. Allora, offrite un tè coi pasticcini, magari non troppo caldo,
9: ma all'amico
8: al pipo.
10: Mi raccomando, insomma, non deve ostionarsi.
8: Giusto.
10: Pettinate col vostro sesso, gli date una bella spazzolata, gli fate un regalino del suo compleanno, perché quando è il vostro compleanno è anche il suo compleanno.
8: È vero, perché siete nati insieme, è vero.
10: A voi tutti gli fanno gli auguri, a voi due,
8: e a lui nessuno.
10: Perché?
8: È vero,
10: è chiaro che lui, insomma, si butta un po' giù e dopo ve la fa pagare pagare. E quando ve la fa pagare?
8: Quando ce la fa pagare?
10: Nel momento topico che noi sessuologi, con un termine tecnico, definiamo l'insufugnata. No?
8: Io non credo che sia un termine tecnico.
10: E allora, la sera, il compleanno, tanti auguri. Gliela cantate.
8: La canzoncina.
10: Tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri, caro Pippo, tanti auguri a te. Allora, ricordo solo una cosa. Lui o lei non sono in grado di spegnere le candeline.
8: Ecco, non gliele fate spegnere.
10: Non pretendete che soffi, perché poverino.
8: Non soffia, allora, non soffia. Ma non credo che soffia.
10: No, bravo. Ecco. Non trascurate mai il Pippo o la Pippa. E sarete ricompensati durante quella che anche qua a Roma viene chiamata l'insufugnata.
8: Ma non è un termine tecnico, però, sinceramente.
10: Questa è una cosa che io ripeto sempre durante i miei seminari, dal titolo "Venite accompagnati dai vostri genitali".
8: Ecco.
10: Voi però ultimamente non vi ho visto.
8: No, non siamo venuti. Da fare.
10: Bravi.
8: Grazie, professor Donat.
10: Vado da Barbarossa.
8: Vada da Barbarossa, che ha molto bisogno.

0: Come vi ha disegnato il bambino? Sentiamo subito Carla a Torino.
1: Ciao Carla.
0: Buongiorno Carla.
2: Ciao.
0: Buongiorno Carla.
2: Allora. La bestia di figlia mi ha disegnata, premetto, non sapeva disegnare bene, per cui può anche essere stato un escamotage. Mm-hmm. Mi ha disegnata mentre faccio la doccia e mangio le cipolle.
0: Cioè contemporaneamente?
2: Contemporaneamente, ha disegnato il box doccia, il mio braccio scheletrico che usciva, sì, e da uno scaffalino prelevava delle cipolle per mangiarle.
0: Ecco, questa immagine orribile da film horror, diciamo la verità.
2: Sì, è orribile.
0: Ma perché secondo te ti ha disegnata?
2: Perché erano due caratteristiche che l'han colpita, inspiegabili per lei a 6 anni.
0: Sì.
2: Le han chiesto di scrivere il pensierino e fare il disegno.
0: Sì.
2: Inspiegabili perché lavarsi, che sottrae tempo alle cose,
0: certo,
2: importanti, e mangiare le cipolle, che sono cose schifosissime.
0: Ecco, quindi diciamo ti ha dipinta mettendo in rilievo due cose per lei fastidiose. Mm. Ecco, in realtà
2: fastidiose, veramente brutte. Ecco. Tutti gli altri invece, le maestre ridevano tantissimo.
0: Ci credo.
2: Io mi sono fatta una figura barbina, però
0: bisogna accettarlo, bisogna accettarlo. Del resto, come dice anche il titolo del famoso film, credo di De Sica, i bambini ci guardano.
1: I bambini
0: ci guardano.
2: Che dobbiamo fare?
0: E purtroppo ci vedono pure. Quindi, Carla, grazie.
1: Beh, Laura è andata oltre, dice: sua figlia ci ha ritratto proprio col DAS, ha fatto delle statuette.
0: Addirittura.
1: La foto, sì, sono mostruose. Giustamente molto belle. Mentre
0: sì,
1: Paola pubblica un disegno, dice: nonna, questa sei tu appena nata. Dice Caterina: ma sembra una cimice. Ma così non ti faranno più paura.
0: È vero.
1: La ritratta come cimice.
0: Se anche
1: cimice,
0: tu sei una cimice, non hai più paura. Vedi l'intelligenza del bimbo, però.
1: Emanuele invece ha trovato uno sgorbio nel diario di suo figlio Alessandro.
0: Sì, sì.
1: Una faccia con due occhi, due puntini.
0: Dice: sì,
1: freccetta, papà. Me lo sono tatuato sul braccio.
0: Beh, per forza. A quel punto, papà. Sentiamo Angela in provincia di Alessandria. Buongiorno.
1: Angela.
3: Ciao.
0: Allora Angela, che succede?
3: Succede anni fa mio nipote,
0: sì,
3: avendo sentito quello che succedeva in settimana a casa mia, di mio fratello, del papà e della mamma, io avevo avuto un incidente di volo. Io sono pilota di ultraleggero.
0: Sì.
3: E all'asilo, quindi lui aveva 4-5 anni, chiedono di fare un disegno, che cosa avete in settimana,
0: sì,
3: una vita. E lui ha disegnato un aereo, tra l'altro perfetto come il mio, un aereo bello, blu, eccetera. E la zia, assolutamente riversa a terra, praticamente morta.
0: È un pensiero carino, e ti aveva visto morta. Molto carino.
3: Ma
0: sì,
3: essere preoccupati, ma cosa è successo? È l'incidente di mia zia.
1: Con l'aereo.
3: Allora uscite con l'aereo. Quando l'hanno accompagnato qua, dice: signora, scusi, ma sta bene? Sì, che sto bene.
0: Sua nipote l'ha dipinta come
1: sai, il bambino vedi film, poi sente incidente aereo, zia ha avuto un incidente aereo,
0: zia non c'è più.
1: Mamma mia,
0: Angela, grazie, per fortuna sei qui a raccontarlo.
1: Paola, no, cioè, mi vede come un millepiedi o una formica, qui c'è una testa, un corpo lungo,

0: E 3, 6, 9, 15 zampe.
1: 15 zampe.
0: Non è
1: un lombrico, diciamo. Ecco, tu.
0: La faccia verde e 15 zampe.
1: Ecco, attore Ratti.
2: A proposito di lombrico.
1: A proposito di lombrico.
2: Qui c'è un titolo forte. Qui tenetevi forte, perché rischiamo veramente di andare.
1: Titolo forte per voi
2: in
1: tutti.
2: In zona rossa.
1: Prego. Dire.
2: Ma è ancora fascia protetta questa.
1: No, sì. Non è più fascia protetta.
2: Allora, il Romanista, prima pagina.
1: Sì.
2: Si parla della vittoria della Roma di sera. C'è la solita. C'è questa foto meravigliosa di Malen che esulta. Ma il titolo è un po' forte.
1: Che dice?
2: Due palle così.
1: Due palle così. No, due palle nel senso che ha fatto due gol, questo volevano dire. Io mi meraviglio di lei.
2: Guarda che c'è anche il gesto.
1: Grazie, grazie. Allora, Lucia è a Cagliari, buongiorno.
0: Lucia.
3: Buongiorno, ciao.
1: Lucia, di che si tratta?
3: Allora, io facevo, perché da settembre sono in pensione, la maestra di scuola d'infanzia.
1: Sì.
3: E usavo ogni anno un camice bianco lindo, lo davo in mano ai bambini, compravo dei pennarelli indelebili e dicevo: bambini, disegnate. Chi disegnava cuori, chi fiori, naturalmente anche bambini di 3 anni, quindi quelle cose meravigliose, inspiegabili. Il bambino più grande, molto bravo, Luigi, sì, dice: maestra, ti disegno con il tuo fidanzato. Io ero sposata.
1: Sì.
3: Io ero sposata, va bene, va bene. Meravigliosa, io col vestito lungo, bionda, riccia, il mio fidanzato elegante, le braccia proprio che si che sporgevano, perché ci davamo la mano per lui. Maestra, vi state dando la mano per passeggiare. Peccato che una volta che indossavo il camice, lo chiudevo, la mia mano andava proprio nella parte intima del mio fidanzato.
1: Cioè, diciamo che tu non lo tenevi per mano, ecco, lo tenevi
0: per il manico.
1: No, Antonello, allora lo tenevi per una parte, forse addirittura più importante per certi aspetti della mano, ecco. Lucia,
3: il preside ti fece una risata, dice ci arresta, no?
0: Certo.
1: Qui ci arrestano tutti, chissà che pensa. Lucia, grazie. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars.

0: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
1: Sì, lo voglio.
0: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
2: Sì, lo voglio.
0: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
3: 2-2. Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: 2-2. Cosa fanno davvero là dentro?
6: Siamo solo appassionati di cinema.
7: Non può essere solo un film club.
8: Lei ha un ragazzo.
9: Wow!
10: Vediamo 3 volte lo stesso film.
11: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
12: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
13: Devo andare.
14: Qualcosa che non va, tesoro.
15: Forse dovremmo parlarne.
16: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
18: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: L'attore Ratti è incontenibile,
20: no,
19: incontenibile
20: oggi.
21: Scalpita.
20: Sì, sono io. Gazzetta di Mantova, prima pagina.
19: Gazzetta di Mantova.
20: Ma insomma, c'è niente, mi attacco a tutto proprio.
19: Prego,
20: oggi.
19: Prego.
20: Vertice in prefettura. Dan dan dan dan.
19: Ram.
20: Dan, dan, dan, dan, dan. Serve un piano, però il titolo è molto bello, per le cisterne deragliate. Chissà cosa è successo.
19: Deragliano le cisterne.
20: Mamma mia, ma,
21: beh, ma guardi cosa è successo. Non possiamo dare notizie così.
19: Ma scusa, la cisterna in genere è ferma, come fa a deragliare?
20: Infatti,
19: ragazzi, attenzione, siete nella zona di Mantova, deragliano le cisterne.
20: Fatecelo
19: sapere. La verità
20: sapere.
19: È questa.
21: Speriamo bene.
19: Ma no. La verità è anche il fatto che i bambini ci ritraggono in maniera deforme.
21: Bellissima.
19: Era terribile. Genere.
21: Come vi ha disegnato il bambino?
19: Sentiamo Lilla Trapani.
21: Lilla.
22: Buongiorno.
23: Buongiorno,
22: Lilla.
23: Ragazzi.
19: Cara, buongiorno. Allora, che è successo?
23: Allora, mio figlio ha disegnato mio marito. Mm. Lui, il bambino, aveva 3-4 anni.
21: Sì.
23: Ha disegnato mio marito. Mio marito è completamente calvo. Mm. Proprio una palla da
19: Quindi è un bell'uomo. Quindi è un bell'uomo. È un bell'uomo.
23: Bellissimo.
19: È un
23: bellissimo. Alto. Il mio uomo ideale.
19: Esatto.
23: E allora, lui, mio figlio, l'ha disegnato con una chioma stile Jackson 5.
19: No.
23: Una cosa mostruosa, nera.
19: Sì.
23: Proprio che una macchia tutta nera. Gli ha detto, amore mio, insomma... papà, non è così, perché l'ha disegnato così? E lui mi dice, mamma, mi fa pena.
19: Mi fa pena.
23: Mamma, mi fa pena.
19: Purano, non ce l'hai, io l'ho disegnato. Beh, è un gesto d'amore, sai. Lilla.
23: Sì, era un gesto d'amore. Lui l'ha voluto disegnare come avrebbe voluto che fosse suo papà. Con una bella chioma folta.
19: Magari papà ti dispiace che non c'hai i capelli, se lo disegno io gli faccio i capelli. Bravo, questo è amore filiale. Lilla, grazie.
21: Molto bello il disegno che ha pubblicato Pier Giuseppe e di suo nipote Davide, 6 anni.
19: Benissimo.
21: Che lo ha rappresentato come un cuore muscoloso, un cuore culturista.
19: Un cuore culturista.
21: C'è un cuore, braccia e gambe, ma
19: muscoli, ma soprattutto cuore.
21: Tanto cuore.
19: Sentiamo Raimond a Verona.
21: Raimond.
19: Mi è caduta Raimond. Recuperiamolo anche per il nome, che è bellissimo. C'è Claudia Brindisi.
21: Claudia.
24: Ciao, buongiorno.
19: Allora, Claudia, che succede?
24: Un dramma. Noi mamme siamo sempre incolpate delle peggiori cose. Il mio bimbo per la festa della mamma dei suoi 5 anni mi porta il lavoretto, una bella tovaglietta per la colazione e ci sono io disegnata con una divisa bianca e nera a strisce.
21: La carcerata
19: praticamente.
24: Ecco, è sempre stato il mio dubbio. Lui diceva che era la divisa della Juve perché io ti favo Juve, ma in realtà
19: sembravi carcerato. A volte il bambino
24: è l'inconscio
19: forse.
21: Magari fa delle cose strane a casa, che ne sai, vabbè.
19: Claudia, grazie.
21: Allora, Daniela, io da piccola avevo disegnato mio papà seduto al volante della 500, sì, con una mano alzata.
19: Che salutava forse,
21: infatti,
19: no?
21: Siccome era gentile alla guida, altri alzavano la mano in senso di ringraziamento e lui ricambiava.
19: E lui ricambiava?
21: Io però ero convinta che questo succedeva perché era una persona famosa. Quindi a scuola che papà saluta il suo pubblico.
19: Lo salutano tutti, sai, del resto lo salutano tutti. Vabbè. Ecco, adesso dovremmo avere Raimond. Buongiorno Raimond.
0: Buongiorno.
19: Allora, che cosa è successo?
0: È successo che io a suo tempo, quando lavoravo, viaggiavo abbastanza, sia per lavoro sia per tornare ogni tanto nel mio paese, che è l'Olanda. E con un bel giorno mio marito venivano a prendermi in aeroporto, e mio figlio c'ha un grandissimo disegno dove mi ha disegnato seduta sopra l'aereo, e siccome mi piaceva dopo il lavoro tornare a casa, bermi un bicchierino, un bicchiere di vino, un bel bicchiere di martini e una sigaretta, mi ha disegnato allegramente seduto sopra l'aereo con in una mano una sigaretta e nell'altra il bicchierino.
21: È bellino, a cavalcioni così.
19: A cavalcioni, come un alcolista che ha dipinta mentre... vabbè. I bambini colgono dei dettagli
21: e li amplificano.
19: E li amplificano alcune volte facendo fare, insomma, delle figure ai genitori. Raimond, grazie. Vi ricordiamo altresì, cari amici in ascolto, che volendolo fortemente, potete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound.
21: È una cosa che fa bene allo spirito. C'è un momento morto della giornata, o devi fare qualcosa di noioso, devi dicapare le puntarelle, cuocere i fagiolini, ti metti lì e ascolti la vecchia puntata del ruggito.
19: E così i vostri figli vi potranno disegnare mentre voi ascoltate e si sente ricche terà.
21: So soddisfazioni.
19: Attore Ratti,
20: La
19: prego di regalarci un titolo.
20: Oggi c'è un occhio speciale per i quotidiani, anche un po' a titolo regionale, diciamo. Brescia Oggi. Prima pagina.
19: Brescia Oggi.
20: Voi mi confermate che il raduno degli alpini è stato a Genova.
21: Genova,
20: sì,
21: certo.
20: Allora il titolo è: arrivederci a Brescia, perché l'anno prossimo
21: l'anno prossimo
20: Alpini, arrivederci a Brescia,
19: tutti a Brescia l'anno
20: prossimo.
19: Alpini.

0: A Torrerati lei ha riconosciuto l'inconfondibile voce di quest'artista che è?
1: Fra il Quintale, non scappato di casa.
0: Ma no, guarda che non è una critica, perché l'artista scappa di casa perché è tormentato.
2: Sì, ma non è scappato l'altro ieri,
0: è scappato di casa perché è artista, capisci? Non è che il Caravaggio viveva con mamma e papà, questo voglio dire.
2: Scusami, è vero, e ha prodotto delle opere meravigliose.
0: Delle opere meravigliose.
2: Non è un'offesa.
0: Dire che è uno scappato, è un autentico
1: scappato. Fra Quintale
0: è scappato di casa.
2: No, perché spesso gli scappati di casa possono anche avere molto successo.
0: Poi purtroppo tornano a volte.
2: Per esempio, vi ricordate Farage?
0: Farage era il politico di estrema destra.
2: Nigel Farage,
0: sì.
2: Reform United Kingdom. Ha voluto tanto uscire fuori dall'Europa. Poi insomma l'hanno un po' allontanato.
0: Lo hanno sbertulato poi dopo.
2: Adesso è tornato alla grande. Schiappo elettorale nelle elezioni locali per Starmer, che non si dimette. E vola Reform UK di Farage. Cioè più sei pazzo,
0: più sei un birla e più di voi. Ma questo mi sembra che sia una realtà però appurata. Ma veramente da secoli e secoli di storia in tutto il mondo
2: siamo precipitati, insomma.
0: Bene, ragazzi,
2: peraltro nuova indagine anche sul Rassemblement National,
0: la
2: destra francese,
0: che fanno,
2: no?
0: Che
2: di Le Pen, presunta frode sui fondi europei anche per il giovane rampollo della Le Pen, Bardella.
0: Le Pennine,
2: giacca e cravatta, persona precisa, e poi che fa? I truffi sui fondi europei.
0: Ma io non lo credo.
2: Comunque indagheranno.
0: A Torrerati, lei che invece, diciamo la verità, spesso ha intascato dei soldi sporchi, diciamo la verità, avrebbe un titolo.
1: Pagina 53, ci rivolgiamo con fiducia ancora una volta alle piccole realtà sportive della zona romana.
0: Mamma mia.
1: Chi è? Somma Sopoti Prenestini, sali, vieni su, non ti preoccupare. Chi è? So Certosa, avanti! Monti Prenestini e Certosa, avanti.
0: Ma non è che hanno bussato, vanno avanti nel torneo che stanno facendo. A livello nazionale lei legge un titolo sui Monti Prenestini, con tutto il rispetto. Sì, ma com'è possibile?
1: La Certosa è internazionale.
0: La Certosa è internazionale. Vabbè, io chiedo scusa.
2: Andiamo a Budapest, dove è stata una pubblica riunione davanti al Palazzo del Parlamento.
0: Meno male.
2: Si è insediata l'Assemblea Nazionale di Peter Major.
0: Che è il nuovo
2: per favore,
0: è il nuovo premier
2: e il nuovo ministro della salute Egedus.
0: Balla
2: come un pazzo, come una marionetta impazzita.
0: Peraltro si chiama come un antibiotico Egedus, ed è ministro della sanità.
1: Vedi come tutto, no, è l'inizio di quando c'è Mago Merlin che fa Egedus picchio pacco picchio. Non ve lo ricordate?
0: Ora lo trovo.
1: Vi faccio sentire l'inizio delle parole che dice Mago Merlin.
0: Dice Egedus. Allora, nel prossimo frammento Giancarlo Ratti ci confermerà questa cosa facendoci... aspetti, ascoltare il documento audio, altrimenti...
2: dovremmo prendere
0: provvedimenti, saremo costretti ad allontanarlo
2: perché lei sta straparlando
0: allora
2: dopo le indagini sull'Arena Santa Giulia, il palazzo dell'hockey di Milano, adesso la Corte dei Conti, questa volta del Veneto, sta indagando per danno erariale sulla pista da bob.
0: Cioè,
2: ma fanno sport per sport, uno sport alla volta.
0: Mamma mia.
2: Adesso la Corte dei Conti indagherà sulle pietre del curling.
0: Probabilmente
2: non lo so.
0: Però non c'è una cosa che si salva, ragazzi. Non ce n'è una.
2: Vabbè, diamo tempo, dai.
0: Mamma mia. Vabbè.
2: Siparietto sul grande illusionista David Copperfield.
0: Allora, David Copperfield è un personaggio di fama internazionale.
2: Attenzione. È stato anche nella televisione italiana.
0: Come no?
2: Famosi sui flash con Claudio Schiffer.
0: Come no?
2: È il problema che è finito anche lui nei Jeffrey Epstein Files.
0: Pure lui.
2: Sì. e in mezzo alla polemica ha dovuto chiudere il suo teatro intestato a lui a Las Vegas,
0: perché si è capito che dopo il bibbi di bobbi di bu, quello che faceva apparire che non era una colomba ma era qualcos'altro, visto che è coinvolto nei file di Epstein,
2: e adesso è scomparso
0: e questo diciamo rientra nelle sue capacità professionali. Allora, l'attore Giancarlo Ratti cosa vuole dirci?
1: Allora, la parola che usa Mago Merlino nella sua, nell'inizio della formula magica è igitus figitus abracazot. Igitus, e io cos'era?
0: Quello è Egadus.
1: No, era Egedus. Ecco, e tu hai detto sembra un coso. E io ho detto, ma a me ricorda il suono di Mago Merlino.
2: Questo però dice molto sulla formazione
0: culturale di Giancarlo Ratti e sulla tua e sulla sua attuale età mentale, soprattutto. Vabbè,
2: si torna a parlare di scontrini pazzi. Sì. Questa volta è successo in una pizzeria di Torre a Mare nel Barese, dove un cliente si è visto addebitare un euro per una foglia di basilico sulla margherita. Però, allora, se il cliente ti chiede una foglia di basilico, una fetta di limone, non gliela puoi mettere al conto, dai.
0: A volte ci si perde in un bicchiere d'acqua, a volte ci si perde per una foglia di basilico. Io dico, ma tu, commerciante, adesso non è, io capisco le difficoltà economiche, per carità, ma quanto devi essere purciaro per fare una cosa del genere? Cioè, proprio tu vuoi perdere i clienti, hai questa intenzione.
2: Poi una foglia di basilico, portamene
0: un euro, pensa se ne metteva tre e doveva firmare un assegno.
2: Simpatica iniziativa invece per gli autostoppisti boomers della Svizzera.
0: Allora, per boomers si intende diciamo persone nate negli anni 60,
2: del baby boom, insomma sessantenni, ultra sessantenni. A Château d'Aix nel canton Vaud sono stati installati dei sedili sormontati da un pannello luminoso con la scritta Stop Merci. Hanno fatto i sedili perché insomma l'ultra sessantenne in piedi troppo tempo
0: non può resistere
2: un passaggio,
0: non può resistere,
2: va faccia avanti.
0: Esatto.
2: È molto carina questa cosa.
0: È un'idea. Dov'è che se l'hanno fatta?
2: In Svizzera.
0: In Svizzera, dove fanno anche delle figure di me, se vogliamo, no, con la storia degli ospedali e le fatture. Però a volte hanno delle buone idee.
2: Però voglio dire, ci vuole coraggio a fare l'autostop di questi tempi. Da giovani noi si faceva, io qualche volta l'ho fatto.
0: No, io non ho mai usato farlo.
2: Poi ho visto che poteva essere pericoloso. Non vedi pazzi in strada.
0: Tanto è vero che c'è il famoso film horror The Hitcher con Rutger Hauer. Che era un autostoppista psicopatico che poi ti tagliava con la motosega.
2: Improvvisamente cambiava strada, andava nella casupola di legno.
0: Ti prendeva la testa fra le mani e stringeva forte.
2: Ma bisogna avere fiducia invece.
0: Assolutamente
2: nella vita in genere.
0: Bravo.
2: Pensate, non so se avete visto questo weekend il video di ringraziamento del grande... David Attenborough,
0: grandissimo documentarista e regista, come
2: che ha compiuto 100 anni.
0: Uè.
2: E ha ringraziato tutte le persone, specie nel Regno Unito, che hanno fatto 3000 video, teatri interi, orchestre, gente comune.
0: Parliamo di un grande personaggio
2: che ha fatto amare la natura così tanto a tante generazioni, anche se devo dire insomma che l'appello è insomma conserviamola questa natura,
0: se ci riusciamo
2: perché
0: sarebbe meglio,
2: perché noi ne facciamo parte, non siamo
0: indegnamente.
2: E quindi se muoiono le condizioni intorno per vivere, non viviamo più noi, questo è un po' il messaggio.
0: Magari sopravvive solo Giancarlo Ratti.
2: Capito come?
0: E legge titoli di questo genere.
1: Prima pagina Il Corriere della Sera. Basta. Ma fammelanno veramente una cosa. Non se ne può più. Diciamolo tutti insieme.
0: Non se ne può più.
1: Trump Iran, nuova rottura.
0: È una rottura.
2: Trovate un accordo. Ragazzi, il tempo corre qui.
0: Tempus fugit.
2: Ed è arrivato il momento.
0: No, adesso?
2: Del sondaggio.
0: Le sondage.
3: Non
0: prego.
3: Si deve mai sapere.
0: Io odio questo stacco, forse l'ho già detto.
3: Il sondaggio con le pere.
0: Vorrei punire fisicamente Pagliella.
2: È proprio brutto.
0: È la cosa più brutta mai fatta.
3: Il sondaggio con le pere.
0: Nella storia dell'umanità, proprio.
2: Torniamo a parlare di Putin.
0: Ancora.
2: Oltre a offrire la possibilità di dialogo con l'Unione Europea per la crisi con l'Ucraina, per l'invasione dell'Ucraina,
0: quello è.
2: E notando che stanno calando i suoi consensi,
0: curioso, meraviglioso.
2: Perché,
0: vabbè, che essendo una dittatura gli frega poco che calino i consensi, però
2: però lui anche molto
0: ci tiene, è un piacione, è un piacione.
2: Adesso il gradimento è sceso sotto il 70%, mai così giù dal 2022.
0: Cioè vuol dire che c'è quasi un 70% di persone che lo gradisce in Russia.
2: Esatto, perché chi non lo gradisce in genere fa una brutta fine, c'è anche questo problemino, quindi non è che lo dici proprio, no?
0: Ti corregge il caffè col polonio, questo lo sapete.
2: E si è messo a baciare i bambini.
0: Che è un classico.
2: Sì, come il Papa, come faceva anche Stalin.
0: Anche Stalin bacia, poi li mangiava.
2: Vabbè,
0: non a caso.
2: La storia dei
0: comunisti che mangiano i bambini.
2: E ci sono questi bambini, speriamo che non siano i bambini ucraini rapiti, si parla di 20.000 bambini educati a scopi militari, e sono un po', diciamo, terrorizzati di questo bacetto di Vladimir.
0: Ma te si avvicina a quell'uomo con l'occhio di ghiaccio.
2: Hai visto in televisione?
0: Gli zigomi, diciamo la verità, ristrutturati da poco.
2: È vero.
0: Te si avvicina e dice:
1: lascialo tre volte poi lì.
0: Lascialo tre volte.
1: E forse a volte uno anche sulla bocca.
0: E ti inumidisce anche un po', capito? Ti inumidisce allora, con quelle labbrucce.
2: Vi chiediamo, quando eravate bambini,
0: mamma mia,
2: temevate di più. Il bacetto del parente?
0: La zia, quella con il porro vicino alle labbra, quel porro ripugnante di zia.
2: Oppure che qualcuno dicesse a casa: dai, recita la poesia,
0: sali
2: sulla sedia e recita la poesia.
0: Mamma mia, cosa temevate di più fra queste due cose quando eravate bambini?
2: Votate serenamente, telefonate all'800 800 002.
0: Oppure?
2: 800 800 002.
0: Certo, amici, vi aspettiamo mentre voi ci contattate ed esprimete il vostro voto. Noi torniamo ad ascoltare le parole importanti di un di un artista, perché la verità è questo: un archistar è un artista, e il nostro ospite è il più famoso, forse, archistar, cioè architetto ad altissimi livelli, il più famoso architetto europeo, ed è con noi Monsieur Ménage.
4: Bonjour, mes amis, bonjour à vous et à tout le monde.
2: Comment vas-tu, va bien?
4: Oh oui,
2: ça va.
4: Ça va bien. Aujourd'hui, je suis avec vous, sono qui con voi, perché io sono un uomo delle mille intuizioni.
0: È vero,
4: E quando è nel mio studio, sulla rive gauche.
0: Ah, sulla rive gauche.
4: Allora, io rivoluziono l'edilizia mondiale.
0: Mamma mia,
4: strano. Adesso voglio raccontarvi della mia dernière intuizione.
0: La mia intuizione dell'archistar Ménage.
4: Allora, ci avete fatto caso, avete notato che nei condomini si spreca tanti spazi per costruire le scale. E non è susseguirsi tutte uguali, sempre tutte scale pianerottole, scala pianerottole, scala pianerottole.
0: Certo.
4: Quanto spazio dice
0: spazio
4: l'italiano.
0: Sprecato.
4: Allora, dopo le scale sono pericolose, bisogna dire.
0: Beh, sì, è vero.
4: E la vecchia strapiombe, elle fait mort, la salute.
0: Una persona anziana
2: può scivolare.
4: La carrozzina sulla scala, c'è un classico.
2: Ah, certo, la carrozzina.
4: Come dans le film de
0: la corazzata Potemkin.
4: Vedi che ti ricordi, sulla scala, che la carrozzina con dentro le pupatole
0: si schianta. È vero. È vero, è vero.
4: E poi la puce, si può parlare della puce delle cavolette di Bruxelles,
2: nelle scale dei condomini.
0: L'odore che ristagna, diciamo.
4: Si sente e la puce persiste nelle trombe, nella trombata delle scale.
0: La tromba delle scale. Scusa, che è francese, non conosce le parole.
4: Allora, moi, dans le mio studio, ho pensato tutta la giornata. La dimanche.
0: Sì.
4: J'ai passé la dimanche a penser. Ho avuto questa intuizione.
0: Quale intuizione?
4: Eliminiamo le scale.
2: Cioè, togliere tutte le scale.
4: Via.
2: Tutti i piani?
4: Non ci sono piani. Non niente più scale.
2: Niente scale.
4: Con un grosso risparmio di tempo.
2: Di soldi, materiali, operai, niente più scale.
0: Senta,
2: una bella idea,
0: bellissima. No, riflettendo adesso così, ma se lei leva le scale, no?
2: Tutte le scale.
0: Cioè, chi deve salire a prima, a seconda, a terza, come fanno a salire se non, senza scale, non c'è più scale?
4: Non ci avevo pensato.
2: È male, però.
4: Forse deve tornare a studio.
5: Forse.
4: Alla Rive Gauche.
5: Forse sulla Rive Gauche adesso.
4: Non ci avevo pensato.
5: Quanto ci mette ad arrivare sulla Rive Gauche?
4: 8 minuti.
5: 8 minuti.
4: 9 minuti.
5: Guardi, è meglio che torna, sì. Secondo me. Sì. Grazie,
2: grazie, ha vinto.
5: Non ci aveva pensato. Non mica pensa a tutto.

0: Allora, un sondaggio fondamentale, un mattone, mattone, una pietra miliare, direi quasi, del sondaggismo italiano.
1: Siamo stati tutti bambini, sì, sì. Ma da piccoli, sì. Temevate di più, vi abbiamo chiesto in questo sondaggio, il bacetto del parente?
0: Il bacio umido del parente?
1: O l'invito, dai, recita la poesia, allora, davanti a tutti?
0: Sono traumi infantili questi. Sentiamo Roberto a Bologna. Buongiorno Roberto.
1: Roberto?
2: Buongiorno Conigli.
0: Buongiorno Roberto.
2: Allora, da piccolino si andava a fare la vacanza, ovviamente con i genitori, sì, in Riviera Romagnola, e si andava nella classica pensioncina a gestione familiare, dove si mangiava benissimo. Quindi tutti gli anni si faceva il giro dei saluti. Quando arrivavo si andava dalla moglie del gestore, che era costantemente in cucina, la signora Dora. Lei era un soldato, non abbandonava la padella, quindi bisognava andarlo a salutare in cucina. Quindi arrivavo, ma Robertino, ma fatti vedere, fatti abbracciare, fatti dare un bacino, mamma mia come sei cresciuto, fatti dare un bacino. E tutte le volte era un trauma. Poi passava, 5 minuti era tutto finito, però tutti gli anni quando si arrivava era Roberto, drammatico.
1: Tra le padelle, il caldo, il sudore.
0: Questa disperazione che hai espresso nell'imitare la voce di questa donna
1: Adora
0: è proprio dall'idea di una cosa che ti è rimasta un trauma forte.
2: E l'ho raccontato a un sacco di persone, quindi quando stamattina avete lanciato il sondaggio ho detto non ci voglio credere, se ce la faccio chiamo e la racconto, perché veramente
0: che il raccontarlo ti aiuti, cioè a superare questa cosa, ecco, questo voglio dire. Ma l'attore Ratti è molto turbato.
3: No, devo fare un complimento, Roberto, al personaggio della padrona della
0: donna. L'ha fatto
3: benissimo.
0: Sembrava un po' Anthony Perkins quando fa la mamma in Psycho, però
1: anche Flora Dora, anche
0: Roberto, grazie di cuore, Roberto.
1: Beh, sentiamo il parere allora di Rachele dalla provincia di Treviso.
0: Buongiorno Rachele.
4: Buongiorno Conigli,
0: qual è
4: mi
0: la...
4: sentite?
0: Sì, molto bene, Rachele, la tua testimonianza qual è?
4: Allora, purtroppo a me non ha mai chiesto nessuno di recitare una poesia che avrei preferito di gran lunga, però di parenti da passare anziani ne avevo tanti, ma quella che temevo di più era una prozia che abitava da sola in una campagna isolata, che era di quelli che dalle mie parti si dice che hanno litigato con l'acqua, che non si lavava mai.
0: Mamma mia.
4: Quindi io arrivavo, trovavo questa prozia molto anziana, con questa visontissima, i capelli unti, gli occhiali, sembrava...
1: Ma
4: soprattutto aveva i denti verdi, con la specie di muffa.
1: Verdi, col muschio.
4: Col muschio. Quindi quando mi vedeva, io ero piccolissima, lei modicano, speccio mio, mi prendeva la testa tra le mani e mi baciava e mi rimaneva tutta sta cosa di saliva sulla guancia, che mi ricordo dall'odore, un odore che lo ricordo ancora dopo 50 anni, e mi ricordo che andavo a casa senza girare la testa, perché appena mi giravo mi arrivava la zaffata di saliva, e quindi dovevo stare fermissima col finestrino aperto, arrivavo a casa e mi insaponavo tutta, un incubo. Crescendo poi ho imparato a portarmi le salviettine umide, ma guarda.
0: Senti Rachele, tu che fai nella vita adesso?
4: Ho fatto la governante quasi per tutta la vita.
0: La governante per tutta la vita.
3: Cioè rimetti a posto gli anziani.
0: A posto, guarda che non è un caso, cioè c'è un imprinting, come si dice,
1: è un karma, un destino,
4: il trauma
0: c'è, è già il secondo,
4: il trauma infantile
0: è già la seconda testimonianza in tal senso. Rachele, grazie.
4: Ma io sono fissata con l'igiene, è un motivo
0: partendo da quella base lì. Grazie Rachele, è veramente, è come dire, di grande impatto emotivo questo sondaggio di oggi. Sentiamo Giacomo in provincia di Enna.
1: Giacomo.
0: Buongiorno Giacomo.
5: Sì, buongiorno ragazzi. Allora, buongiorno Giacomo. Da Nicosia chiamo, in provincia di Enna.
0: Ben arrivato da Nicosia. Giacomo.
5: No, io sono per la recita delle poesie davanti a tutti.
0: Perché te le facevano recitare?
5: Ma sì.
0: Mamma mia.
1: Ma te le ricordavi poi?
5: Perché il bacio passa in fretta, magari poi ti vai a lavare il viso, è un attimo, però recitare la poesia, ricordare tutta la strofa.
0: Mamma mia, certo. Ma tu provavi a opporti, a dire no, non la voglio dire, non la voglio dire. Provavi?
5: Beh, allora da piccolini si fa quello che dicono i genitori.
0: Vero pure questo.
1: Poi si fa in genere nei pranzi, no? Prima di cominciare
5: trauma,
1: a mangiare, che tutti te guardano, hanno fame.
0: E certo.
1: E tu c'hai questa pressione psicologica.
0: Sì. Giacomo, grazie, ma anche le parole di Giacomo ci dicono che pure questo è un trauma infantile.
1: E ti porti per tutta la vita, poi.
0: Concludiamo con Massimo a Milano. Buongiorno Massimo.
1: Massimo.
6: Buongiorno. Ciao.
0: Massimo, buongiorno. Allora, cosa voti?
6: Allora, preferivo sicuramente fare la poesia perché io avevo delle zie con dei baffi inestirpabili.
0: Pungevano. No, pungevano pure.
1: Con i baffi.
0: La zia con i baffi, dai, ma perché?
6: Ma non erano transgender, eh?
0: No, erano proprio zie con i baffi.
6: Erano che loro... Dopo la cura di sé non comprendeva la rasatura.
1: È vero, non c'era di moda allora.
0: Il bilama non c'era per le zie.
1: No.
0: E quindi certo si dice donna baffuta sempre piaciuta,
6: certo.
0: Però non certo, è sempre vero. Mamma mia.
3: Ma scusa, posso chiedere una cosa? Ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dire...
0: No.
3: Non si
0: no.
3: Ha,
0: ma
3: non
0: no,
3: si
0: perché no. Dici zia Radi di prima di
1: era
0: poi
1: indelicato.
0: Magari c'hai 4-5 anni, indelicato. Ma che devi fare?
1: A quei tempi non ci si faceva bravo. Neanche caso, insomma,
0: mamma mia.
1: Proprio...
6: Siete sensibili, era indelicato.
0: No, è dovere. Massimo, grazie. Grazie della tua testimonianza. A questo punto l'esito è evidente.
1: Il 75% degli intervistati ha confessato di temere più da bambini il bacetto del parente.
0: Ma non c'è ombra di dubbio, più della poesia, più sì. Della poesia. Attore Ratti, un titolo che ci riporti su.
3: Pagina 25, siamo sul quotidiano La Repubblica.
0: Che
3: allora,
1: non fa, no, non faccio
3: sì, così. Avete qualcosa perché è terribile sulle operazioni fra istituti europei. Le cose devono essere più semplici. Scusate, mi lacrimano gli occhi. Cipollone sulle operazioni fra istituti europei devono cose devono essere
0: Cipollone.
1: Gliela tiri tu la borraccia o gliela tiro io?
0: Ma come Cipollone? Ma è un nome Cipollone, non è un bulbo.
3: Però mi lacrimano gli occhi a dirlo.
0: Non è possibile però, ragazzi.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
4: euro. La spesa intelligente.
5: 2-2. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld. 2-2.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Allora, paese che vai, monumento brutto che trovi.
1: Raccontateci qual è l'opera più brutta che svetta nel vostro comune, nella vostra città.
0: Ecco,
1: 800 800 002.
0: Allora, avete un monumento brutto nella piazza del vostro paese? C'è qualcosa di inspiegabile, di astratto, oppure di figurativo, ma di brutto, brutto, brutto?
1: O di strano.
0: Raccontateci il monumento brutto che c'è a due passi da casa vostra. Chiamate l'800 800 002 o scrivete sulla pagina Facebook. L'attore Ratti non ha titoli, non ha titoli in assoluto.
1: C'ho una notizia veloce. Stati Uniti sta per chiudere l'Alligator Alcatraz, e questo centro, maxi centro di raccolta migranti voluto da Trump, circondato dagli alligatori. L'aveva pensato bene.
0: Un'idea brillantissima.
1: Sì, sì, una delle belle cose che ha fatto questo personaggio, perché costa troppo.
0: Ecco.
1: Costa $1 milione al giorno.
0: Ma secondo me non è solo quello, secondo me gli alligatori non si sono prestati. È più probabile.
1: Beh.

0: 10-20 minuti, 20 secondi, l'attore Giancarlo Ratti nel suo penultimo titolo.
1: Tentativo di riscatto, ecco. Prima pagina della verità. Sì. Allora, senti, per favore, tira dietro un momento. Ah, sentito? No, non ho sentito niente. Il gas di Putin è sempre lì, la UE si finge sorda.
0: Va bene, grazie, grazie. Allora, sentiamo Daniele a Vicenza. Buongiorno Daniele.
2: Ciao Daniele.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Allora, Daniele, che monumento terribile c'è dalle due parti?
3: Allora, intanto vorrei fare un caldo saluto alla Torre Ratti, di cui sono confinante a livello di provincia.
1: Bravo, quindi... bravo!
0: Per favore,
1: bravo!
0: Per favore, allora.
3: Allora, poi vi segnalo che di fronte, proprio di fronte alla stazione dei treni di Vicenza, quindi quando uno esce e vede questa meraviglia, appoggiato su una rotatoria c'è il monumento dedicato agli alpini. Quindi c'è, questa cosa è fatta, praticamente c'è un enorme globo terrestre con una fascia intorno che sembra una fascia di Miss Italia e con una penna enorme che svetta verso il cielo. E quindi già l'immagine è un po' bruttina, insomma. E poi però il materiale con cui è fatta questa cosa è di un argento ruggine, quindi sembra una specie di mezzo corto e mezzo argento, che quindi dà proprio la sensazione del ferro vecchio.
0: Ecco, ora perché gli alpini meritano il meglio? Ora questo robo?
1: Cioè, sembra un calamaio,
0: un calamaio con la penna dentro.
3: Sì. Esatto, sembra un vecchio calamaio con la penna dentro.
0: Mamma mia, è il monumento al piccolo scrivano fiorentino, in realtà. Vabbè, grazie Daniele di avercelo segnalato. Allora,
4: sentiamo Monica dalla provincia di Piacenza.
0: Buongiorno Monica, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora.
5: Vi faccio un abbraccio grande ad entrambi.
0: Grazie,
5: intanto.
0: Grazie.
5: E
0: grazie.
5: Poi vi parlo, io abito in un vecchio calamaio con la penna da intanto.
0: Mamma mia, è il monumento al piccolo scrivano fiorentino, in realtà. Vabbè, grazie Daniele di avercelo segnalato. Allora,
4: sentiamo Monica dalla provincia di Piacenza.
0: Buongiorno Monica, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Monica, allora.
5: Vi faccio un abbraccio grande ad entrambi.
0: Grazie,
5: intanto.
0: Grazie.
5: E poi vi parlo, io abito in un bellissimo paese medievale.

0: Motta dal vivo a Radio 2 Social Club, abbiamo vinto un'altra guerra.
1: E tu sei emozionato? Ah no, mi sembrava il occhio lucido.
2: Scusa tu, questo è il coraggio di chi trema, devi avere rispetto, devi avere rispetto.
1: In realtà non abbiamo parlato veramente di che cosa c'è dentro, di cosa racconti, cioè tu sei una vincente, però questo comporta
2: amore.
1: Anche avere dei momenti dove il corpo e la testa ti impediscono un po' di andare avanti, no? Parliamo di attacchi d'ansia, anche attacchi di panico e anche di depressione, ed è un tema difficile da affrontare, penso, per uno sportivo, una sportiva.
3: Beh, sì, sicuramente, come racconto nel libro, non è facile parlarne, non è facile ammettere le proprie fragilità, soprattutto quando magari fai degli sport o sei comunque sempre vista, diciamo, in TV, in tutto, quindi... La cosa difficile è stata aprirsi, però ho voluto farlo perché conoscendo anche tante persone anche stanno soffrendo di questo e forse parlarne e dare la mia esperienza è d'aiuto per le giovani che crescono, i ragazzi che comunque anche non fanno sport e vivono questi momenti, e secondo me è importante parlarne, cosa che io quando l'ho avuto sono stata zitta e ho sofferto in silenzio, quindi quello è stato il mio errore un po'.
2: Ma ne parli solo nel libro o sei riuscito a condividere con le compagne di squadra?
3: Sono riuscita a parlarne dopo l'uscita del libro, prima no.
2: Prima no.
3: Era come se il libro fosse la prima cosa.

0: dove io mi sono buttata e dove io ho raccontato tutto quello che sentivo, e da lì è stato più facile poi rispondere alle domande delle mie compagne e di persone che ne soffrono. E quindi diciamo che il libro è stato d'aiuto.
1: Vedi, io pensavo che gli sport individuali esponessero di più dal punto di vista psicologico, e che lo sport di squadra invece aiutasse, perché si creano alleanze, rapporti, no? Invece anche nello sport di squadra noi vi guardiamo là, ci sembrate un gruppo compatto, unito, vincente, anche felice. Tu hai avuto anche, cioè qui ci sono anche momenti di grande felicità, sì. Nei due scudetti che hai vinto con la Roma hai fatto un giro delle trattorie che fa impressione. Cioè praticamente non era rimasta più una carbonara in tutta Roma quando tu...
2: Esatto, carciofi,
1: carbonare, matriciane, cose.
0: Sì, no, certo, i momenti belli ci sono. Forse il fatto di non condividere questi momenti è stato più perché ti senti un po'... Io ho sentito un po' di vergogna nel dirlo, e anche nel, come posso dire, nell'esporre le mie fragilità, perché a volte tu sei l'attaccante, devi mostrarti forte, la gente magari non sa vedere con gli occhi realmente cosa prova una persona. Tu sei quella macchina che deve fare quello che deve fare e si guarda solo magari il lato della calciatrice o del calciatore o dell'attore o della ma non si guarda la persona, e la persona è anche...
3: Ma
0: vive,
3: certo,
0: questi momenti.
3: Voi siete considerati dei personaggi vincenti, un libro illuminante in questo caso è Open di Agassi.
2: Ah,
3: perché
2: splendido.
3: Agassi è sempre stato considerato solo un vincente, uno che è stato numero uno
1: al mondo.
3: Invece nella prima pagina del suo libro l'incipit è "Io odio il tennis", che uno non se lo sarebbe mai aspettato.
1: Era quello che intendevo prima sugli sport individuali, perché lo sport individuale ti espone ancora di più forse a determinate, diciamo, complicazioni psicologiche. Agassi è, diciamo, l'apice di questo discorso, perché ha fatto un'autobiografia eclatante,
3: sì,
1: meravigliosa,
3: bellissimo,
1: però anche dal punto di vista proprio letterario è veramente un capolavoro quel libro.
3: Non l'ha scritto lui,
1: però sì, infatti, ma comunque voglio dire, comunque onore al merito di tutti, però ecco, io di tennisti professionisti che odiano il tennis ne ho conosciuti tanti, io sono un appassionato di tennis, ma il tennis è veramente, c'è un rapporto d'amore e odio con il tennis dei professionisti. Noi amatori che giochiamo a livello amatoriale adoriamo il tennis, ma chi deve fare i conti
3: giocarlo
1: tutti i giorni
3: a quei livelli lì? Ma è fantastico, è strano.
2: Non
3: che...
2: è che è sbagliato allora il tennis, forse è sbagliato.
1: Ma sei sbagliata tu.
2: No, certo, io sono sbagliata e lo ammetto, però anche il tennis dovrebbe ammettere di essere sbagliato a questo punto.
1: Ma no, è come...
2: quando lo pratichi lo odi e è sbagliato.
1: Ma no, è come gli scacchi, sono
2: è vero, però hai ragione.
1: Sono delle discipline dove l'aspetto psicologico è talmente importante che sei sovraesposto, insomma è così.
3: È curioso che però è questo il momento in cui i grandi sportivi sentano il bisogno di esternare certi tipi di emozioni.
1: Certo.
3: Prima non era neanche concepibile una cosa del genere. Tu eri lì esposto, vincente, dovevi rappresentare quel modello lì. Adesso invece è bello anche superare il muretto delle fragilità e raccontarle.
2: Meno male, perché la società cambia e anche per i cantanti così. Prima magari un cantante non poteva raccontare della propria sessualità e viversela in un modo libero, invece per fortuna, insomma, piano piano anche questa visione della società verso i numeri uno a fare il proprio mestiere sta cambiando. E non cambia però la musica su Radio 2, no? Non è vero, la pubblicità su Radio 2, no, il disco,
1: no, la musica
2: nemmeno cambio, ragazzi,
1: purtroppo. Scrivi un libro dove viene fuori questo. Oggi la solidarietà diventa protagonista. Ospite d'eccezione, Neri Marcorè.
4: Buongiorno a tutti, sono qui per parlarvi di un'iniziativa di grande importanza, il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro.
1: Un'organizzazione che da 60 anni si impegna a garantire un futuro migliore per le persone sordocieche e con gravi disabilità.
4: Esatto. E noi come cittadini possiamo fare la nostra parte destinando il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro. Un gesto semplice, gratuito, ma dal valore immenso. Tutte le informazioni su 5per1000.legadelfilodoro.it.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: 2-2.
6: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
5: 2-2.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: 2-2.
10: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: vorrei dire niente, ma anche Fausto Leali ha fatto il jingle di Radio 2 Social Club. Io non lo so, secondo me ti conviene farlo, ma comunque.
1: Vabbè, noi l'abbiamo buttata lì, speriamo, così qua la prossima volta che vieni c'è anche il tuo jingle.
0: Senti, prima di presentare il prossimo ospite, io vorrei dare le date di Motta, perché fa un sacco di date importanti.
1: Giusto, la fine dei vent'anni va in tour dal 21 maggio a Bologna, il 23 maggio a Milano al Miami Festival, il 30 maggio Roma Spring Attitude, che è un festival fighissimo, il 7 luglio a Collegno, poi tutta l'estate, insomma fino al 6 settembre a Trento. Potete trovare le sue date sui suoi social.
2: Una band incredibile, tra l'altro, guarda, sono proprio felice, abbiamo fatto il primo concerto un paio di giorni fa. Sono felicissimo, c'è Roberta Sammarelli al basso, Cesare Petulic alla batteria, Giorgio Maria Condemi alla chitarra e Francesco Chimenti che insomma suona un po' di violoncello e tastiere. Il concerto devo dire che è la parte ovviamente più divertente per me di questo lavoro.
1: E ancora non t'hanno detto fai da solo?
2: Non me l'hanno detto, no, ma ancora non me l'hanno detto.
3: Tempo al tempo, dai.
0: Diamo tempo al tempo. Abbiamo parlato di tennis, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di scacchi, di tutti praticamente tutte le discipline. Manca il golf.
1: Manca il golf e per parlarcene c'è Ascanio Pacelli al cinema con il film Il tempo è ancora nostro.
0: Un professionista, diciamo la verità, un professionista, un altro professionista.
4: Ci proviamo. Un professionista che io prima ascoltavo in religioso silenzio, lei parlava della solitudine, della sofferenza. Io appartengo a quella categoria che rappresenta uno sportivo che non c'è riuscito. Perché? Perché ho fatto il professionista per tanti anni, in giro con la mia sacca, con una coppia di fatto, e purtroppo gli insuccessi sono stati nettamente superiori rispetto ai successi. Quindi la mortificazione, il peso del giudizio degli altri sono tutte cose che fanno parte dello sport, specialmente di uno sport individuale come il golf.
0: Vedi che quanta sincerità oggi a questo tavolo, ma poi diciamo la verità, anche la vita del musicista, no? Perché uno ai figli dice oh non fa il musicista, una vita di sofferenza.
2: Infatti prima quando mi hai detto cos'è cambiato in questi 10 anni, che 10 anni fa non ero ancora andato in terapia purtroppo. E spesso nel nostro lavoro si dice no, io non vado in terapia perché scrivendo le canzioni, e invece è proprio una cavolata questa.
0: Gran cavolata.
1: Lo vuoi dire a tutti.
2: E oltretutto penso che si scriva molto meglio se si va in terapia. A parte che lo si deve fare anche laddove si sta bene, insomma è una cosa che veramente per me uno dei più grandi regali che mi sono fatto.
0: Vedi, è importante andare in terapia, anche perché uno spende un sacco di soldi e deve scrivere delle canzoni per forza, per cercare di rientrare, di vendere dei dischi, esatto, per permettersi poi. No, ma dicevo, perché parlavo dei musicisti? Perché quello che mi hai detto adesso, mi ha fatto riflettere sul fatto che diciamo un musicista di grande successo di scrive nella vita non so 12, 13, 15 successi. Tu pensa che quello ha scritto tutti i giorni, pensa quante canzoni non sono
4: buttate via.
0: Non, esatto, buttate via o che non sono andate bene, tutto. Quindi anche
2: di solito
0: lì
2: sono le nostre preferite, quelle che
0: poi sì, che di solito sono quelle che non riesci a far arrivare al pubblico, quindi anche lì c'è questa sensazione, come dici tu, della sconfitta, della cosa.
4: Credo che faccia parte di chi ci prova. Esatto. Prima lui diceva giustamente il coraggio di provare, sperimentare qualcosa di nuovo. La stessa cosa avviene anche nello sport. Provarci comunque. Poi su 10 tornei, 9 ti vorresti ammazzare. Uno sopravvive e ti dà il coraggio di riprendere.
0: Ma 40 anni fa Morandi me lo disse, no? Ma io mi lamentavo di quello, ma sai, non riesco qua, stavo agli inizi. E lui mi disse proprio: ma cosa c'è di più bello che lottare, Luca? In effetti questa lotta per conquistare qualcosa, un obiettivo che tu vuoi raggiungere, ragazzi, espone anche a dei fallimenti, a dei rischi. Chi non risica non rosica.
3: Ma lui l'ha messo pure in musica, uno su mille ce la fa, ma non è che lui...
4: Scusa, me lo rifaresti un attimo?
0: Non mi verrà mai più così. Okay, ero stato posseduto per un attimo da Monghidoro. No, senti, invece subito dopo il disco ci facciamo raccontare anche del film, però.
1: Perché adesso noi dobbiamo lasciare lo spazio ad Achille Lauro, giusto?

0: Maurizio Mattei Merli firma la regia del Il tempo è ancora nostro. Ascanio, cosa racconta questo film?
1: Questo film racconta, ha come collante il golf, ma non è raccontato il gioco del golf e basta. Viene usato come strumento per chiarire un grande rapporto d'amicizia tra due uomini, che è una cosa che se ne parla sempre abbastanza
2: la
1: poco.
2: La bromance.
1: E soprattutto il riscatto nella vita, dove c'è Tancredi, che è il mio personaggio, affermato, finanza, criptovalute, un sacco di soldi, tutte le donne che vuole, in realtà non è felice perché si rende conto che non è la vita che voleva. La sua vita era quella di diventare un giocatore professionista ed era una promessa che si era fatta con il suo amico Stefano, che è Mirko Frezza. In tutto questo c'è il mentore, nonché papà di Stefano e Mirko Frezza, che è Andrea Roncato, che segue tutti e due i ragazzi, perché io purtroppo nel film non ho un padre, cioè, o meglio, è morto precocemente. E quindi c'è tutta un susseguirsi di emozioni, di sfumature, dove io decido di abbandonare Londra, le criptovalute, milioni di euro, forse per molti un coglione, ma in realtà era la mia scelta, e quella di riprendere qualcosa che in realtà mi realizza, mi totalizza la mia vita, che è il gioco del golf.
0: Tu giochi sempre, vero?
1: Io gioco sempre.
0: Nella vita reale.
1: Nella vita reale gioco, e tra l'altro la cosa divertente qual è stata? Che abbiamo girato questo film nel circolo dove io faccio il manager, quindi prendi io, dicevano pausa, stop, io andavo a lavorare in ufficio, poi si riprendeva e tornavo a recitare. Anche perché io lo dico sempre, io non sono un attore, io sono un professionista di golf, e credo che nella testa del regista fosse stato più facile provare a farmi, a darmi qualche piccola nozione.
0: Cioè, tu dici meglio far recitare un giocatore di golf che non far giocare un attore.
1: Se io prendo un attore come Emilio e gli dico di diventare credibile come giocatore di golf, poveraccio, deve dedicarsi un sacco di tempo, anni, in realtà forse era più facile da questo contesto farmi, certo, provare, certo, a recitare.
0: Sai che lo sport più bistrattato,
3: secondo lavoro è golfista, lui.
1: Lo sapevo. No, scherzo.
0: Uno degli sport più bistrattati è il tennis. Quando si vedono delle scene di tennis nei film, giocano in un modo inverosimile.
2: Ma cosa, se dici un'altra volta la parola tennis io me ne vado.
0: Tennis, ciao.
2: Lo sapevo.
0: Salutiamo con affetto Emma Stoccolma,
3: che fa parte del gruppo.
0: Ah, ti do un'altra bella notizia: domani viene Roberta Vinci, la tennista italiana che ha più vinto nella storia del tennis femminile.
3: Avrà un impegno adesso.
0: E domani verrà qui a parlare, perché sta seguendo gli internazionali di Roma, ovviamente, e domani verrà a parlarci. No, abbiamo avuto io e Fiorello l'onore di giocare con lei sabato a Piazza del Popolo. Benissimo, bello, bellissimo, è stata una cosa, una festa del tennis, posso dire, una grande anche partecipazione del
1: io
0: pubblico.
1: Devo cercare di convincere Fiorello, che l'ho incrociato prima, lo devo convertire, perché parla solo di tennis, è solo tennis.
0: Lo so.
1: Esistono tanti sport più piccoli che hanno bisogno di momenti come questo e del coinvolgimento di persone importanti, perché è uno sport che non ti aspetti, cioè ti spiazza, cioè ci sono 110 milioni di persone nel mondo che giocano al golf. E poi dici,
3: 110 milioni,
1: ci sarà un motivo, insomma.
0: Ma bisogna essere ricchi per giocare al golf?
1: Assolutamente no, questo è un altro di questi miti da sfatare. Il golf è sempre stato ghettizzato come uno sport o da ricchi o da persone che non hanno una ceppa da fare dalla mattina alla sera. In realtà non è così, perché ormai, grazie alla federazione, alle promozioni, il golf è diventato accessibile ed iscriversi è come una palestra, ma la gente non lo sa perché ha paura di entrare in un circolo e di essere turlupinata.
0: Ma perché non fai golf?
2: È vero, hai ragione, perché io non ho niente da fare, non sono né ricca né ho un mestiere. No, vabbè, io non penso di riuscire a centrare, non sono brava.
1: Perché?
2: Perché non sono proprio brava a mirare in generale, cioè la pala riesco a lanciarla da qua.
1: Il campo è largo,
2: E vabbè, un giorno ci proverò. C'è un circolo a Roma?
1: Ce ne sono 15 a Roma.
2: Ma dai, vedi cosa scopriamo al Social Club. Ascoltiamo i Cure.

0: Siamo tornati al Radio 2 Social Club e questo è veramente un bel regalo che ci facciamo noi, che facciamo anche a voi, perché sul palco insieme a Motta c'è Luca Barbarossa e questa è la nostra ultima canzone.
1: Io vorrei diventare il chitarrista di Motta, visto che è in tour, capito? Il chitarrista attempato.

0: Barbarossa, Radio 2 Social Club dal vivo. Grazie, grazie mille. Ricordiamo grazie. Che c'è un non solo i 10 anni dalla fine dei 20 anni, ma c'è anche il tour che parte il 21 maggio da Bologna, il 23 maggio a Milano, il 30 maggio a Roma e poi tantissime altre date. Ringraziamo Emilio Solfrizzi.
1: Grazie a
0: fino
1: voi.
0: Al 17 Falstaff, l'arte di farla franca. Grazie. Al Teatro Quirino, Valentina Giacinti con il suo libro. Andrai in giro anche a fare il firmacopie, Il coraggio di chi trema. Grazie di essere stata
2: grazie.
0: Con noi. Ascanio Pacelli, Il tempo è ancora nostro, dal 7 maggio al cinema. Grazie mille, grazie.
3: Grazie a tutti, grazie a Emma Stoccolma.
0: Domani, amore.
3: Pensa che domani si parlerà di tennis con Roberta Vinci.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
2: Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana. Serena Bortone, Massimo Cervelli.
2: Buongiorno.
1: Con noi c'è Francesca Archibugi, benvenuta, ben trovata. Anzi, arriverà
3: grazie,
1: anche Vittoria
3: buongiorno.
1: Puccini. Quest'inizio settimana, come possiamo definirlo? Faticoso? Vivace?
2: Vivace, c'è un po' di faticoso.
1: C'è un po' di notizie sempre sparse, sempre più angosciose tra l'antivirus, la caccia ai contatti, ai contagi e questa tregua che regge, però non regge fino in fondo. Insomma, Francesca, tu come vivi l'attualità?
3: Beh, sì,
1: apri il giornale?
3: Sì, non lo apro più quello cartaceo, però sono abbonata a parecchi giornali perché
1: immagino
3: vizio
2: lo scorri allora
3: sì,
2: sullo schermo.
3: Sì. Beh, insomma, è un momento molto molto difficile. Penso che un momento così difficile non me lo ricordo da quando sono nata, non è che sono nata da poco.
1: E questo cosa provoca secondo te? Cioè, è possibile essere felici quando il mondo è in queste condizioni? Sicuramente andare al cinema è una buona.
2: Sì, sì. Mentre il mondo cade a pezzi, cantava
1: esatto.
2: Il Mengoni.
3: Sì, è possibile essere felici. È possibile essere felici. Anzi, dovremmo veramente imparare dai bambini e dagli adolescenti che riescono a giocare e a trovare una condizione esistenziale sempre esplosiva anche durante la guerra. Incredibile, ma è così.
1: E questo, diciamo, il tema dell'adolescenza, come in tanti film di Francesca Archibugi, è anche uno dei temi, perché lì il film ha grandi, insomma, varie chiavi di lettura, di illusione, con un cast come quasi sempre spaziale, potremmo dire, anche se il termine è abusato, quindi Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei, Vittoria Puccini, Francesca Reggiani, Aurora Quattrocchi e Filippo Timi che vediamo nella prima scena, già solo la vista di Timi ti riconcilia,
2: esatto,
1: con l'arte.
2: Esatto, gioca in casa perché il film è girato a Perugia,
3: sì.
2: Lui è perugino, quindi tira fuori proprio tutto l'accento,
3: sì.
2: E il perugino che è in lui, e ha fatto anche tanti spettacoli, no? In dialetto. Tra l'altro c'è Aurora Quattrocchi fresca di Davide Donatello, no? Che tu hai scelto qui il ruolo della suora.
3: Sì, è una cosa bellissima, secondo me, questo premio dato da Aurora. Ci tengo a dire, perché sono vanitosa, che l'ho presa prima io. No, ma è un film molto bello, quello proprio il film è molto
2: bello, di
3: Margherita Spampinato, quindi si merita tutto e si merita questa grande scelta di questo personaggio di Aurora che mette al centro, insomma, veramente allarga il cuore vedere una giovane regista così brava.
1: E ci sono tante giovani registe e tante attrici che sono diventate registe, chissà se lo farà anche Vittoria Puccini. Buongiorno, ben trovata Vittoria.
2: Buongiorno.
1: Grazie
2: buongiorno.
1: Per essere con noi.
2: Buongiorno.
3: Ciao Vittoria.
4: Grazie a voi. Ciao Francesca, ciao a tutti.
1: E dicevamo l'adolescenza perché il film parte in realtà da un fatto di cronaca, che come spesso accade ci sono storie che entrano nel cuore e nel cervello e non ti abbandonano. E quindi le autrici poi prima o poi devono raccontarle. La storia è quella di una ragazza adolescente che nella seconda scena, per così dire, del film viene trovata apparentemente morta, in realtà poi è viva. Che cosa ti ha comunicato questo piccolo trafiletto letto nelle cronache? E chi è Rosa?
3: Corriere dell'Umbria. Beh, diciamo che l'interesse è nato come persona, come essere umano, nel senso, ho letto questo trafiletto, ma piccolo, all'impiedi, in un bar a Città della Pieve, e poi tornata a casa ho cercato di saperne di più, che cosa le era successo, chi l'aveva preso, chi era, e non ho trovato, ma per giorni ho cercato, anzi vorrei dire per mesi.
2: Ah sì?
3: Ma nemmeno più una parola su questa ragazzina. Forse minorenne, forse slava, forse della tratta. Allora diciamo che mi è venuta fuori da sola
2: la sceneggiatura e
3: l'immaginazione, chi era, che cosa le era successo. Poi naturalmente insieme a un personaggio vengono fuori, tiri fuori tutta una serie di relazioni,
1: di mondi anche,
3: mondi,
1: no?
3: Sì.
1: Che vanno da Strasburgo appunto ai vari luoghi nei quali questa ragazzina, che diciamo Rosa, 15 anni, come spesso capita, leggiamo spesso nelle cronache, viene bellissima, viene adescata, potremmo dire nemmeno adescata, viene convinta, un parente convince la madre, no? Poi è bellissima di Visconti, no? Che questa ragazza può avere un futuro nel mondo della moda, in realtà viene immessa in un giro di prostituzione. Ma non è un film sociologico, come tu hai detto, anche se ovviamente la trama è legata a eventi d'attualità che spesso purtroppo leggiamo sulle cronache, ma è un ritratto di esseri umani molto profondo. Vittoria, com'è la tua moglie un po' stanca, Susanna, di Michele Riondino, che è uno psicanalista?
4: Sì, ciao Serena. Guarda, no, stanca, diciamo, un po' della vita che conduce, perché lei anche è una psicanalista, ha deciso di... Non si sente?
1: C'era un po' interrotto. Vogliamo andare su Seif e poi dopo ritorniamo con tutto sistemato?
2: Bene. Buona domenica e poi torniamo con Francesca Archibugi e Vittoria Puccini per Illusione, il film nelle sale.

0: Buona domenica con Saif, 12-8 minuti, stai Serena Radio 2, Serena Bortone e Max Cervelli con Francesca Archibugi in studio, in videochiamata Vittoria Puccini, ci parlano del film Illusione, uscita la scorsa settimana, nelle sale a vostra disposizione. Eravamo rimasti in sospeso con Vittoria, il tuo personaggio, una moglie di Riondino, Michele Riondino, nel film che appunto attraversa grazie proprio al caso di Rosa, questa giovane ragazza trovata semicosciente sotto un cavalcavia all'inizio del film, rimettono in discussione anche il loro rapporto, stando questa storia di Rosa. Vittoria.
1: Sì, esatto, ci riproviamo, mi sentite adesso?
2: Sì. Benissimo,
1: perfetto.
2: Vai.
1: Bene. Sì, il mio personaggio, Susanna, ha diciamo prova un doppio sentimento nei confronti di questa giovanissima ragazza che viene ritrovata, perché da un lato è proprio anche a livello di caso, di patologia che questa ragazza presenta, è interessante per Susanna, perché Susanna è una psicanalista, in qualche modo aiuterà anche il marito a capire meglio di che cosa soffre questa ragazza e quali sono a fare una diagnosi di quella che è proprio la sua patologia psichica. Dall'altro ne è ovviamente spaventata, perché è una bellissima e giovanissima ragazza, come dice al marito una notte, e le dice: tu devi lasciare il caso perché è una fata bionda e il sesso è un batterio pericoloso, e quindi ha capito che lui sta perdendo lucidità e che non ha più il controllo del rapporto medico-paziente che è instaurato con Rosa, appunto.
2: E l'illusione del titolo potrebbero essere tante, secondo te qual è la più pericolosa del film e della vita, Francesca?
3: Beh, l'illusione, diciamo, in generale non vorrei che si considerasse un po' appiattito sull'idea dell'illusione della ragazzina di fare moda.
2: È una non pensavo a quello, infatti. L'illusione di salvare l'altro, l'illusione di poter vivere una vita completa, l'illusione di portare a termine un'indagine, insomma.
3: L'illusione di conoscersi, direi, perché mi sembra che fra quello che noi siamo e quello che crediamo di essere, in questa intercapedine c'è tutta la sofferenza umana.
2: E questo nel tuo racconto dell'adolescenza, che insomma da Mignone in partita in poi è un filo conduttore dei tuoi film, che cosa vuol dire? Cioè, l'adolescenza è per definizione l'età delle illusioni, perché diciamo spesso ci si distacca dai genitori proprio perché si cerca un'illusione, oppure hai l'illusione che i tuoi genitori siano perfetti e quindi non riesci a staccarti.
3: Infatti si potrebbe chiamare il film anche delusione, diciamo.
0: Okay.
3: Le illusioni,
0: la versione negativa,
3: esatto,
0: dell'illusione.
3: Le illusioni portano sempre una presa di coscienza e di realtà che comunque è dolorosa, anzi più che dolorosa spesso è malinconica, come succede a questa ragazzina che nel momento in cui rientra, lei ha proprio una patologia psichiatrica, quindi ha bisogno di farmaci, proprio degli antideliranti, quando rientra ha perso questa spuma gioiosa nei confronti della vita.
2: E quindi, diciamo, vivere di illusioni può essere un modo per fuggire alla bruttezza del presente?
3: Io penso che no, penso che è sempre meglio tenere gli occhi aperti su se stessi, soprattutto vigilarsi, avere coscienza di sé. È più faticoso, però penso che proprio la vita sia più avvincente se tu sai e hai coscienza della sincerità.
2: Vittoria, a te è capitato? C'è qualche illusione che ancora coltivi, ma anche così cose fatue, non necessariamente i temi alti della vita?
1: No, questo in realtà è un tema che mi ha molto interessato quando ho letto la sceneggiatura e poi quando abbiamo fatto il film. Cioè, il fatto, e trovo che sia una cosa che ci riguarda un po' tutte e tutti, il fatto che a volte trasformi la realtà e anche rispetto ai ricordi, a volte ci ricordiamo delle cose, degli accadimenti del passato in un modo, perché in realtà non vogliamo vedere quello che realmente è successo, è un po' una forma di protezione, no? A volte modificare anche proprio il ricordo. Poi quando invece a me è successo anche rispetto all'adolescenza, per esempio, poi confrontandomi con delle mie amiche del liceo e ricordando delle cose insieme, mi sono resa conto che i miei ricordi erano completamente diversi rispetto
2: tipo,
1: a loro,
2: cioè come se avessero
1: una cosa così molto molto leggera, però io ero una ragazzina molto molto insicura e quindi ho un ricordo del mio liceo come se avessi sempre vissuto una situazione sempre un po' di disagio, di non essere accettata, di non essere capita. E invece quando ho parlato poi con una delle mie migliori amiche che ho conosciuto proprio al liceo, con cui ho fatto il liceo, mi ha detto: ma scusa Vittoria, ma tu non ti ricordi che c'avevi la figlia dei pretendenti davanti alla... Io come rimosso. No. Cioè, io per me ero una ragazzina sfigata che non era vista, non era guardata, io l'ho vissuta così.
0: Pensa un po'.
2: Quante occasioni perdute poi nella vita in generale, al di là dei ragazzi, no? Però spesso è proprio così.
1: Mi sono rifatta dopo.
2: Brava, certo. Brava, così si fa.
0: C'è sempre, no? Come nel monologo finale di Big Kahuna, quando riguardi le foto di quando avevi 20 anni, vedi che non eri così grasso, brutta o brutto come pensavi di essere. È una grande verità,
2: soprattutto nell'età adolescenziale.
1: La percezione reale di
2: sé
1: non è facile.
2: Adolescenziale, tu ti devi definire, quindi devi capire chi sei. Poi la sicurezza e il fascino spesso arrivano con la consapevolezza. No?
0: Imagine Dragons con Believer, poi continueremo a parlare di Illusione nelle sale. Il film di Francesca Archibugi e Vittoria Puccini con noi a Stai Serena.

0: Imagine Dragons con Believer, Illusione, il film di cui stiamo parlando con le nostre ospiti, la regista Francesca Archibugi e una delle protagoniste Vittoria Puccini, quest'ultima in videochiamata. C'è il racconto, oltre che dell'adolescenza, anche di una famiglia qui quasi assente o deformata, Francesca, perché c'è la madre in versione bellissima, no, di Anna Magnani, ed è forse una delle cose più dolorose, no? La maternità così ambigua.
1: Sì, in realtà, diciamo, realmente sembrava una situazione, come dire, sana. Un cugino che la porta, così carina, perché privarla di una vita migliore, no? Sembrava. Poi invece tutto precipita perché addosso alle ragazzine così giovani e così carine c'è un'attenzione spasmodica degli uomini vecchi e di potere. D'altra parte dico sempre, questo c'è dalla notte dei tempi, i miti greci parlano senza scandalo di Zeus che fulmina i rivali con delle saette e si prende delle ninfe. Le ninfe sono proprio le vergini, le minorenni, e nessuno mai si pone il problema se quella ninfa era d'accordo di essere presa
2: lo
1: dal
2: stesso
1: grande
2: era
1: capo.
2: Tra Benvenuto Nucci, che ci parlava di Platone Venerdì, e Platone con i ragazzini, no? Esatto. Nell'antica Grecia c'è la stessa cosa anche nelle relazioni omosessuali. Vittoria, ripensando a quell'adolescenza, appunto, nella quale nessuno ha mai fiducia in se stesso, e quindi neanche te, come forse tutti noi, quindi Vittoria Puccini hashtag una di noi, il che ci consola molto, cos'è stata la recitazione per te? Anche una forma di terapia? Quando è che hai capito che questa era la tua strada? C'è stato un film che ti ha detto sì, voglio essere là dentro quello schermo?
3: Guarda, io l'ho capito il mio primo giorno di set proprio, che è stato su un film di Sergio Rubini che si chiama Tutto l'amore che c'è. È stata un'esperienza bellissima. Io non avevo mai fatto nulla prima, nemmeno una recita scolastica. Sì, forse una recita scolastica, ma messa un po' nell'angoletto, appunto, sempre un po' defilata. Perché sì, non ero una che entrava in una stanza e cercava attenzione, anzi tutt'altro. E invece sul set, forse perché protetta dalla maschera del personaggio, forse perché non mi esponevo io, è chiaro che un attore si espone sia a livello fisico che emotivo sempre, lo deve fare con grande generosità, però sei protetto dal personaggio. Evidentemente questa cosa mi permetteva di esprimermi con una grande libertà, senza paura di essere io a doverlo fare in maniera così diretta, e quindi ho detto ecco, questo è esattamente quello che voglio fare. Sono arrivata alla fine di quella giornata e mi sono sentita totalmente appagata, nel posto giusto dove volevo stare, totalmente a mio agio, forse per la prima volta nella mia vita, e ho detto voglio fare questo.
2: E oggi cos'è che ti fa stare a tuo agio? Cos'è che ti rasserena? A parte la recitazione.
3: Come anche è sempre stato, stare con le persone che amo, e con la mia famiglia, è la prima cosa. Con i miei gatti, ho due gatti che sono diventati parte della famiglia, come Francesca sa, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno quando abbiamo fatto il tour nelle sale, di questi animali che diventano poi una parte così importante.
2: Come si chiamano?
3: Vita. Ettore e Olly.
0: Anche tu hai gatti, Francesca?
1: Sì,
0: perché di solito c'è un mutuo scambio
1: fra la Toscana e Roma, e ho cinque gatti e un cane, sì.
0: Ah, beh, insomma, direi
1: una bella arca di Noè.
2: E invece, qual è stato per te, Francesca, il film che quando l'hai visto hai detto anch'io voglio fare qualcosa di simile, o voglio provare a fare qualcosa di simile? Quando uno comincia, ovviamente non è che pensa di avere successo, lo fai perché mestieri come questi, che sono anche faticosi, precari, no? Lo fai perché senti un fuoco dentro che ti dice devo fare questa cosa, no?
1: Ma il mio inizio è stato un po' strano, nel senso, io innanzitutto vengo da una famiglia che fa tutt'altro.
0: Però tu hai iniziato con Mignone Partita subito, Davide Donatello,
1: sì,
0: miglior regista.
1: Però avevo già fatto cinque corti, avevo fatto il centro sperimentale, soprattutto avevo cominciato come attrice. A me mi hanno preso per strada per fare un ruolo, la protagonista. di uno sceneggiato televisivo, Le affinità elettive di Goethe, dove facevo
2: Ottilia, ragazzina.
1: La ragazzina. Mi ha preso per strada due aiuti registi di questo bravissimo regista che si chiamava Gianni Amico, Claire Peplo e Marco Melani. Io sono entrata
2: Claire Peplo,
0: la
1: moglie di Bernardo, bravissima regista anche lei, e io sono entrata su un set e ho capito che, ma il cinema l'ho amato facendolo, non vedendolo. Da quel momento in poi sono come attrice ero abbastanza scarsa, ne ho avuto subito coscienza.
2: E non ti è dispiaciuto però?
0: No,
1: perché da quel momento fino alla fine del liceo io mi sono preparata per entrare come regista al Centro Sperimentale.
0: Tra l'altro, poi sbaglio, un'intervista di qualche tempo fa, ricordo che Mignone è partita, la protagonista, tu l'hai presa per strada da una fermata dell'autobus perché ha inseguito, è successo, no?
1: Esatto.
0: Quindi si è replicato ciò che era successo con te.
1: Sì, ma molto spesso i ragazzini li prendo, diciamo così, perché è vero che ci sono delle agenzie, però vai in giro e con gli occhi e vedi, gli dici scusa ma ti piacerebbe fare un provino?
0: Beh.
1: E poi il mistero è che qualcuno è capace e qualcuno no. Io non ho mai capito perché.
2: Il segreto del talento?
1: Sì.
0: Quanto tempo ci impieghi per capire se uno è capace o meno?
1: Parecchi provini.
0: Ah sì?
1: Sì, provini su parte, proprio provare.
2: Cioè non hai folgorazione?
1: Posso avere la fisica
2: certo,
1: e
2: però
1: quindi poi mi metto lì con i miei aiuti, dico speriamo, a volte è una delusione.
0: In percentuale quanti confermano e quanti disattendono?
1: È difficile da dire perché dipende anche che tipologia. Per esempio nel caso di Angelina io avevo bisogno di una caratteristica difficile da trovare, oltre che andare a cercare in Romania, che doveva essere bellissima.
2: Certo.
1: Quindi si restringeva molto di più e poi di un certo tipo di bellezza,
2: certo,
1: di purissima
2: Angelica con candore, lei con una candida.
1: Sì.
0: Ed è stata trovata per fortuna. Stiamo parlando di Illusione, film nelle sale, e Francesca Archibugi ce l'ha raccontato insieme a Vittoria
1: che doveva essere bellissima.
2: Certo.
1: Quindi si restringeva molto di più e poi di un certo tipo di bellezza,
2: certo,
1: di purissima
2: Angelica con candore, lei con una candida.
1: Sì.
0: Ed è stata trovata per fortuna.

0: Eccoci qui, stai serena, andate tutti al cinema a vedere Illusione di Francesca Archibugi con Vittoria Puccini ed altre star del cinema italiano, perché non ve ne pentirete, uscirete diverse da come siete entrate, stratificati nelle ossessioni e nella possibilità di incontro verso anime complesse. Vittoria, ti ho chiesto cosa ti rastrenava, cosa che invece ti indigna oggi?
1: Siamo in chiusura, temo che...
0: Sì, sì. 30 secondi. La prima cosa che ti viene in mente?
2: Un minutino.
1: Mi indigna la superficialità e la facilità con cui si giudicano le cose.
0: Bello, molto bello. E a te, Francesca?
3: Beh, in questo momento veramente sarò banalissima, però mi indigna la violenza della guerra e la violenza in modo particolare sui bambini. Questa è una cosa che proprio non riesco
2: a superare,
3: ma a pensare ad altro.
0: Tutte le psicoterapie sono dei thriller, qua parliamo spesso di psicoterapia, è abbastanza vero, è l'animo umano che ha una componente di thriller interiore, eh? Non siamo mai noi stessi, come dice Canetti, diceva, le verità che racconto su me stesso mi danno l'impressione di essere bugie.
3: Bella.
0: Molto bella, sì.
3: Sì, penso di sì, che è sempre un thriller perché veramente siamo il più grande sconosciuto, siamo noi stessi.
0: Molto bella, come chiusura, arrivando alle notizie.
4: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
6: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica. 2-2.
7: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi.

0: Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: 2-2. Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
3: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 12:30.
4: Rai GR2.
5: Buongiorno da Roberta Sibuna in studio. Antivirus, in giornata saranno rimpatriati i passeggeri della Ondius dal porto di Tenerife. Nella notte peggiorate le condizioni della donna francese. Sintomi lievi invece per un passeggero americano, mentre un altro è positivo ma asintomatico. In Italia attesa la circolare del Ministero della Salute con le indicazioni operative in caso di contagio, il cui rischio resta comunque basso, come confermato dall'Ordine. Organizzazione Mondiale della Sanità. Ancora in quarantena fiduciaria i 4 italiani che si trovavano sullo stesso aereo di una donna deceduta dopo aver contratto il virus. Dall'estero è muro contro muro fra Iran e Stati Uniti su un possibile accordo di pace. Trump ha definito inaccettabile la controproposta per un'intesa, mentre Teheran ritiene che un negoziato sia ancora possibile. E per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri replica: è Washington ad essere irresponsabile. Noi abbiamo un memorandum ragionevole con proposte che intendono rinviare ad un secondo momento la questione nucleare, ma per Washington e Tel Aviv si tratta di una linea rossa. Israele naturalmente segue con estrema attenzione i botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Da Gerusalemme la nostra corrispondente.
6: Abbiamo raggiunto risultati importanti, ma ancora non è finita. Bisogna far uscire l'uranio arricchito dall'Iran. Il premier israeliano Netanyahu, durante una lunga intervista concessa alla trasmissione 60 Minutes della CBS, traccia quella che per lui è la linea rossa invalicabile. Solo quando l'uranio arricchito non sarà più nel paese e quando l'Iran non sarà più in grado di arricchirne altro, allora la missione potrà ritenersi compiuta. Oggi intanto il premier terrà un incontro con i vertici della sicurezza per decidere le prossime mosse dopo la risposta iraniana al negoziato. Intanto, sempre oggi alla Knesset, il Parlamento israeliano voterà la legge per istituire il Tribunale Militare Speciale che giudicherà le centinaia di terroristi di Hamas catturati durante la guerra, responsabili dei massacri del 7 di ottobre di 3 anni fa. Tribunale che con molte probabilità condannerà alla pena di morte gli imputati. Il messaggio che Israele vuole mandare al mondo è chiaro, fanno sapere tutti i partiti. Non rimarremo a guardare e non dimenticheremo quanto accaduto. I responsabili verranno puniti con le pene più severe. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
5: E ora in Italia la visita del Presidente della Repubblica a Milano. Mattarella si trova alla Scala, dove è stato accolto da una standing ovation in occasione degli 80 anni dalla riapertura del teatro, che fu ricostruito dopo i danni provocati dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. In precedenza il Capo dello Stato si è recato al Politecnico, dove ha assistito a una lezione di Renzo Piano e, dialogando con l'archistar, ha detto dei giovani: la passione questa generazione ce l'ha anche molto di più di quelle precedenti. A me piace molto. Ascoltiamo le sue parole.
7: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, una cosa indispensabile. È la strada per la pace, perché è quella di ascoltarsi. Dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, avremmo un grande vantaggio.
5: Giornata di disagi per il traffico aereo a causa dello sciopero dalle 10 alle 18 dei controllori di volo di Roma e Napoli. Aderiscono anche dipendenti della compagnia EasyJet. In corso inoltre agitazioni nei servizi di terra di alcuni aeroporti. All'origine della protesta è il contratto per EasyJet, l'organico e le condizioni di lavoro per l'ENAV. La cronaca, secondo la denuncia dell'animalista Enrico Rizzi, peraltro documentata da un video, a Palagonia, in provincia di Catania, si sarebbe svolta una corsa clandestina di cavalli, con la presenza di uomini armati che hanno esploso colpi durante la gara, fenomeno riconducibile alla zoomafia.
2: Sono i clacson dei motorini che aprono la strada a dare avvio alla corsa. I cavalli lanciati a tutta velocità quando tra le mani di uno degli uomini in sella ad uno scooter si vede spuntare un Kalashnikov. Il video è girato a Palagonia, nel catanese, e lo ha diffuso un attivista per i diritti degli animali, Enrico Rizzi, che lo ha ricevuto da una fonte anonima.
8: Questi soggetti sono talmente tranquilli di rimanere impuniti che lo fanno di giorno, con tantissime persone nei bordi delle strade che guardano, quindi non è più clandestina. È proprio far capire, qui comandiamo noi, lo Stato non esiste.
2: Solo l'ultimo di una lunga serie di episodi simili. Ad impressionare è la disinvoltura con cui si usano e si mostrano le armi. Assieme al Kalashnikov, infatti, si vedono diverse pistole e si sentono chiaramente gli spari. La polizia di Catania ha già rintracciato i cavalli e i loro proprietari. Li hanno trovati nel centro storico di Catania, a San Cristoforo, dove tra vicoli stretti e cortili interni sentire un nitrito non sorprende nessuno. Solo ieri, proprio lì, la polizia ha sequestrato due pony senza microchip in altrettante stalle del tutto clandestine. Catania, Eleonora Mastromarino, GR2.
5: In chiusura lo sport, gli internazionali di tennis a Roma, oggi in campo 4 azzurri e 2 coppie nel torneo di doppio. Nel primo pomeriggio anche il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, affronterà l'australiano Popirin.
9: A caccia del 30 e lode della 30ª vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, Jannik Sinner, come le 30 vittorie di fila di Novak Djokovic. Oggi comincia la settimana numero 71 sul trono della classifica mondiale per il barone rosso della racchetta, che ama la carbonara e vuole sempre migliorarsi. Sinner:
10: la perfezione non esiste, stiamo cercando su tutti i colpi di migliorare delle piccole cose, piccoli dettagli, però ad alto livello fanno tanta differenza. Il servizio stiamo provando a stabilire, su terra battuta è un pochettino più difficile perché serve in modo diverso, più lavorato, però è sicuramente il colpo dove sto provando a dare più focus, no? Anche in allenamento.
9: Tra poco, non prima delle 15, sul centrale, Jannik se la vedrà contro l'australiano Alexei Popirin. Radiocronaca diretta su Radio 1 Sport. L'australiano numero 60 è stato anche top 20, è un gran ribattitore, ha sconfitto Berrettini e Mensik. Il ceco, l'ultimo tennista ad aver battuto Jannik Sinner a Doha a febbraio. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Emilio Mancuso, GR2.
5: La linea torna, stai serena, il prossimo GR2 alle 13.30 con Livio Frittella.
11: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
12: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
13: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
14: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
15: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Radio 2, stai serena.

0: Si sbagli perché Nuno Schultz, coppia del credo l'Oregon, comunque West Coast americana, unico grande successo, poi spariti, ripresi da Bob Sinclair insieme a Chiesa con I Can't Wait.
1: Questo,
0: 12:40.
1: Questo è Lorenzo Lucidi, che siccome sa che io ascolto la dance music elettronica ogni tanto mi fa contente,
0: esatto.
1: Bob Sinclair.
0: E con lui abbiamo riaperto Stai Serena, se ne ha Bortone Max Cervelli insieme a Giovanni Caccamo, cantante che tutti, tra l'altro sei stata a Radio 2 con Caterina Caselli, giusto? Trasmissione di qualche anno fa del
2: settimana. Sì, sì, sì. Nessuno quindi... mi può giudicare, bravo.
0: Sì.
2: Mi hai sbloccato un ricordo, come si dice.
0: Sì. Fine settimana sulle nostre frequenze, anche se ormai frequenze è un qualcosa di arcaico, quasi preistorico.
2: Però ci piace, dai.
0: Sì, certo. Allora, siamo qua per tutta una serie di progetti che ti hanno visto protagonista. Dove vuoi partire? Musica, viaggi, come arrischia tutto i
2: Ma
0: temi?
2: Ma forse partirei da Parteno, perché insomma è okay. Questo singolo che poi di fatto è la sorella minore, la canzone sorella minore di The Arc of Change, questo viaggio che 10 giovani da ogni parte del mondo abbiamo compiuto ripercorrendo la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capo Verde a Paramaribo in Suriname per il disarmo e per la pace. Quindi siamo stati per 18 giorni, abbiamo attraversato l'Oceano Atlantico per fare delle tavole rotonde, discutere su come le nuove generazioni vedono il futuro e redigere un manifesto con i valori in cui ci riconosciamo e alcune idee concrete per innovare la società. E questo viaggio diventerà un film con il regista premio Oscar Luc Jacquet, che conosciamo per La Marcia dei Pinguini.
1: La Marcia dei Pinguini. Allora, diciamo la verità, questo ragazzo Giovanni Caccamo, una ne fa, no, come 100 ne fa e una ne pensa, non lo so, è proprio un'esplosione.
2: Sì,
1: l'ultima volta che ci siamo visti che lui cantava con Patti Smith, immagino.
2: È vero.
1: Una cosetta con proprio come io e Cervelli che cantiamo qua da Asiago uscendo e fischiettando. E quindi davvero, non so se Calomino ha già preso le immagini, perché avendo parlato di The Arc of Change ci sono delle immagini spettacolari con le bandiere
2: di Mimmo Paladino.
1: Mimmo Paladino, state. Le nazionalità di questi ragazzi quanti erano?
2: 10 nazionalità diverse in rappresentanza di tutti i giovani del mondo, perché questo progetto
1: quindi
2: ha girato. Allora, una ragazza palestinese, un ragazzo del Malawi, Tibet, Nepal, Haiti, Stati Uniti, Giappone, Asia.
1: Ma che cosa hai scoperto delle altre culture che non sapevi in questo confronto di 10 giorni in una barca?
2: Certo.
1: È una cosa semplice anche.
2: Ma guarda, i temi...
1: Proprio un esperimento antropologico.
2: Assolutamente,
1: quasi.
2: Assolutamente. Diciamo che sono tutti eroi senza superpoteri. Il mio obiettivo da artista è riaccendere il motore dei sogni delle nuove generazioni, perché girando per le università, le carceri, i centri di accoglienza, ho capito che i giovani purtroppo oggi non sognano più. E questo da sognatore è una missione
1: tu
2: che...
1: Tu cosa sogni adesso?
2: Ma io sogno serenità, gratitudine e pace, senza alcun dubbio. E poi sogno di riaccendere il motore dei sogni di chi si è perso.
0: Ma anche ispirandoti a Yoko Ono e John Lennon, no? Con Utopia.
2: Utopia, esatto. Sì, che è questo stato ideale che Yoko Ono e John Lennon nel 1973 hanno creato per il disarmo. Cioè loro dicono: non ci riconosciamo in nessuno stato, non ci riconosciamo nella guerra, creiamo un nostro stato che si chiama Utopia, di cui tutti siamo potenziali cittadini.
0: Chiunque può essere cittadino.
2: Esatto. Non esistono armi, l'umanità è in armonia con la natura e quindi puoi diventare anche tu cittadino, diciamo, di Utopia. Quindi tante ispirazioni e anche l'Odissea, e quindi per questo poi
1: e Yoko Ono l'hai sentita? Come sta?
2: Sì,
1: salutaci Yoko, dille che insomma
2: ci ha autorizzato, insomma ha sposato questo progetto e ci saranno delle sorprese nel film, diciamo che saranno un po' una benedizione da parte
1: e
2: loro.
1: E quando esce il film?
2: E nei prossimi mesi, siamo in montaggio
1: con il regista della Marcia dei Pinguini.
2: Sì, Luc Jacquet, che saluto naturalmente.
1: Allora, Partenope, perché la stiamo per ascoltare, e c'è in mezzo, ci sono in mezzo le Sirene di Ulisse che ci rimandano a un altro amore nostro collettivo, credo, di tutti gli italiani, che è Franco Battiato.
2: Senza
0: il tuo
2: dubbio.
0: Maestro.
2: Sì. È la sorella minore di The Arc of Change, perché nasce dall'Odissea, no? Da questo dialogo tra Ulisse e le sirene. E oggi siamo circondati da tentazioni costanti, dal mondo virtuale, dal capitalismo, dall'incomunicabilità, cioè siamo tutti connessi ma ci sentiamo isole, e quindi ogni tanto dovremmo imparare a legarci anche noi e resistere
0: all'albero.
2: Ad alcune tentazioni.
1: E nel frattempo stiamo vedendo sul 202 per la regia di Simone Canomino le foto di Arc of Change, ragazzi, con questo è il veliero con il quale avete attraversato l'Atlantico. Ci ascoltiamo a questo punto Partenope, e poi dopo ce la spieghi meglio, però prima ascolto.

0: Tony Caccamo, è ovvio il maestro Battiato. Qui sento anche vocalizzi Giuno, Giuni Russeschi, Giuni Russo.
1: È vero?
0: Finale di Un'estate al mare.
2: Un'anima straordinaria, una voce straordinaria, un artista.
1: Ma poi la tua canzone preferita di Franco?
2: L'ombra della luce. Sì, in assoluto è il pezzo che così mi... Peraltro ho avuto l'onore di interpretare L'ombra della luce e La messa arcaica al Duomo di Milano l'anno scorso e al Pantheon. No, 2 anni fa al Duomo di Milano e l'anno scorso al Pantheon. Ecco. Esatto, sì, vabbè, un capolavoro assoluto. Mm-hmm. E diciamo che quest'anno ho deciso di celebrare così questi 12 anni di cammino con un tour che si chiama L'alba dentro l'imbrunire.
1: Certo, appunto. Quindi siamo sempre lì, perché grazie. Poi quando si incontra, e il coro delle le sirene di Ulisse sono nella mia canzone preferita di Battiato, che è Sentimento Nuovo.
2: Certo.
1: Che secondo me, come sapeva raccontare l'Eros Battiato, pochi altri, una persona che in realtà le passioni le teneva bada, no?
2: Assolutamente.
1: Tentava di
2: emanciparmi dall'incubo
1: delle passioni. Cercare l'altro al di sopra del bene e del male, fare come l'eremita che rinuncia a sé.
0: Tra l'altro il vostro incontro è da raccontare, perché tu ti sei appostato là, incrociato
2: dietro un cespuglio, confermo, il 9 agosto del 2012.
0: Lui era al mare, avevi saputo che era lo stesso lido che tu frequentavi, quindi per non disturbarlo hai teso l'uscita alla spiaggia, gli ha dato
2: un CD, dopo 38 appostamenti fallimentari a Milano il 39esimo in Sicilia è andato bene,
1: e poi lui ha deciso di disse allora, come imita Franco Battiato Giovanni Cacca, pochi altri.
2: Sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il tuo disco, devo dire veramente molto bene, ci vediamo domani alle 11 spiaggia, ciao.
0: Stupendo. Sì. E alle 11 spiaggia di che vi siete raccontati?
2: E lui mi ha detto, eccoti caro, guarda, ieri sono stato un cafone, ma vedi, sono 30 anni che mi rompono le scatole con questi CD, comunque voglio produrre il tuo disco, faccio un bagno e ne parliamo.
0: Bello. Quindi il bagno è stato breve o lungo? Perché
2: ma
0: così...
2: è stato un battesimo più che un bagno, perché lui non è che si immergeva.
0: Nel Giordano?
2: Sì, cioè prendeva l'acqua con la mano e se l'appoggiava.
0: Beh. Ma ragazzi, ma che meraviglia.
2: Che volgarità il bagno, come lo intendete voi, insomma.
0: Sì,
1: cioè, figura, io basta vedo le onde mi tuffo come vabbè. E comunque insomma tutto divertentissimo, e peraltro scegliere l'alba dentro l'imbrunire. Tu l'hai trovata l'alba dentro l'imbrunire?
2: Ma la sto ancora cercando, naturalmente, però nell'abbandono, nel limite trovo serenità, cioè nel ricordarmi di essere limite. Questa è la cosa che mi...
0: L'esercizio che tu fai al mattino e alla sera, 5 minuti al risveglio, 5 minuti...
2: Bravo, sì, sulla gratitudine.
0: Beh, quello è un bellissimo, dovremmo farlo tutti.
2: È
0: una cosa
2: molto semplice, ve lo spiego.
0: Spiegacelo.
2: La sera, prima di andare a letto, ripercorrere la nostra giornata e trovare almeno 12-13 piccoli momenti che hanno reso la nostra giornata una giornata positiva. Delle piccole cose, un tramonto poetico, aver incontrato una persona che non vedevamo da tempo, non so, la colazione nella nostra pasticceria preferita, e addormentarci con questa serie di piccoli attimi di gratitudine, e questo ci fa sognare cosa
0: al mattino?
1: Qualcuno ti potrebbe dire che però magari non si trovano, sono giornate nelle quali non c'è nulla di positivo.
2: Il problema è questo, che viviamo in una quotidianità, in una società che ci incita alla lamentela, no? Cioè al desiderio di ciò che non abbiamo. E invece pensate al Covid, no? Improvvisamente ci troviamo chiusi in casa con uno di quei pulsanti che erano sempre stati lì e davamo per scontato la libertà, e ci siamo trovati improvvisamente a desiderare di fare una passeggiata al parco, di abbracciare una persona cara. Com'è possibile? Allora dovremmo dare valore a ciò che abbiamo mentre lo abbiamo completamente tra le mani.
0: Stiamo vivendo, giusto.
1: E la mattina, chiedeva giustamente Massimo.
2: E la mattina, siccome noi cosa facciamo? Accendiamo il telefono, ci svegliamo, e dopo un quarto d'ora siamo già incazzati.
0: Sì.
2: Allora chiudiamo gli occhi, guardiamo la plancia che abbiamo davanti, piena di pulsanti. 95 saranno verdi e 5 saranno rossi, che sono i problemi su cui noi ci concentriamo. Spegniamo come un gatto random una serie di pulsanti verdi e immaginiamo la nostra vita se quel pulsante si dovesse spegnere. Entreremo in una sorta di collera, cioè spengo mia madre è morta, spengo le mie gambe, spengo la pace del mio paese, spengo la cioccolata buon aiuto di Modica, cioè spengo delle cose importanti per me, entrerò in un'angoscia che quando potrò schiacciare il pulsante reset e tutto tornerà come all'inizio, dirò ma alla fine sì, quei piccoli pulsanti rossi sono importanti, ma
0: quanta... apprezzare ciò che sia.
2: Chi si, esatto, ciò che sia.
0: E quindi... in sintesi, giusto.
1: Sì, e... vi aspetto io.
0: Soprattutto con le persone. Con le persone che bisogna averle e render conto dell'affetto, dell'amore.
2: Assolutamente.
0: Non quando appunto sì, non sì. ci sono più oppure sono in difficoltà.
2: Certo.
0: È un esercizio giusto. Bravo.
1: E comunque mi hanno accontentato. Mi hanno messo la mia canzone di Battiato preferita e di questo sono grata e questo sarà una delle cinque cose belle di questa giornata.
0: Ecco. Sono state in radio, c'era Cervelli e è pulsante rosso, però sul verde.
1: Ma che dici?
0: Invece c'era Franco Battiato con Sentimento Nuovo.
1: Adoro! Adoro!

0: stata dall'inizio alla fine della nostra Serena, canzone preferita di Franco Battiato. 12:56, allora, Giovanni Caccamo, il tour che ci aspetta, il tuo inizia dal
1: 11 giugno, Teatro Dal Verme con l'Orchestra Sinfonica I Pomeriggi Musicali diretta da Walter Sivilotti, e sarà un tour diviso in tre parti. Nella prima parte ci saranno le mie canzoni più significative di questi anni, nella seconda parte quelle che ho scritto per altri, e nell'ultima parte un omaggio al mio mentore Franco Battiato. A Milano ci saranno anche ospiti Angelina Mango, Gianni Morandi e Emilio Esgrò, e a Verona al Teatro Romano il 28 agosto ci saranno Elisa e Patti Bravo. Poi
2: e c'è Gino Castaldo che ci ha raggiunto.
0: Esatto. Ciao, buongiorno Gino. Prima di parlare della musica è finita, appunto, per una rivoluzione, il libro appunto di HarperCollins Italia, la tua canzone preferita di Battiato, e poi si continua a parlare di...
3: Allora, sono domande a cui mi rifiuto di rispondere. Beh,
2: la prima che ti viene in mente, dai, delle volte.
3: Stranizza d'amore.
2: La tua ce l'hai già detta. Vedi Caccamo con Patti Bravo? Secondo te qual è il duetto più divertente del suo tour? Tra appunto Angelina Mango, Morandi, Patti Bravo e Elisa.
3: Patti Bravo, ma senza alcun dubbio.
4: Ma certo, dopo questo festival ti ricordi Opera.
2: E invece salutiamo Morandi, Patti, con grande affetto. Morandi come ti dirà invece?
4: Allora, Giovanni, hai scoperto qualcosa in più sulla morte?
1: Questo mi chiede. Ho detto, ma guarda Gianni, ho pensato...
3: Questo, giuro,
4: sì, perché io mi sto cagando sotto. Ho detto, ma guarda Gianni, ho pensato una cosa. Tu da quanto tempo ti chiedi cosa ci sarà dopo la vita, no? Allora, avevo, non so, 5-6 anni, da sempre. Ho detto, allora pensa che a qualche attimo prima di morire starai per scoprire uno dei misteri più straordinari di sempre. Cazzo, è talmente entusiasmante che mi verrebbe voglia di gettarmi sotto un tram.
0: Stupendo. L'imitatore è fantastico.
4: Ma va, figura.
3: Giovanni, sì.
0: Ma Giovanni è già Battiato, Patti Bravo, Morandi.
5: E poi c'è anche Caterina Caselli. Guarda, qua c'è Gino che è un caro amico. Questa trasmissione serena è molto forte, guarda, veramente.
0: Emozionata a Sanremo, Caterina Eri, perché a un certo punto sei bloccata proprio. Che succede?
5: Ma succede, guarda, un grande traguardo, poi questa musica che ci accompagna, insomma.
0: Grazie.
5: Io vi lascio in ottima compagnia, ok? Sì,
0: grazie.
2: Senti, ma no, non te ne andare, aspetta.
5: Allora, va bene.
2: Lascia Caterina, certo, vabbè, ormai è posseduto. Senti, ma come fai a convincere tutti questi grandissimi nomi, a parte gli italiani, appunto, sai, guardo Gino che è appena arrivato, lui ha duettato con Patti Smith, cioè, stai ovunque. Qual è la forza della tua, il tuo magnetismo? Cioè, come fai? Basta volerle le cose, oppure bisogna avere, che ne so, una capacità diversa di entrare in connessione con l'altro? Sei una persona molto empatica,
1: Ma secondo me, penso che il centro sia scardinare l'arte dal fine, cioè partire da una radice artistica autentica che possa poi trasferire questa autenticità a chi ti sta intorno. Cioè, nel momento in cui tu stai facendo una cosa in cui credi veramente, riesci a trasmettere questo entusiasmo a chi ti sta intorno. E gli artisti veri percepiscono questa autenticità, mettono una cuffia e si lasciano trasportare, oppure leggono un'idea e quindi poi da cosa nasce cosa. Questo progetto di Parola ai Giovani non è un mio progetto, cioè è nato da me, ma è un progetto collettivo, per chiunque creda che un nuovo mondo sia possibile, per chiunque creda che sia necessario dare parola ai giovani. Quindi questi nomi, questo regista premio Oscar, Mimmo Paladino, cioè sono tutti occhi di bue, artisti straordinari che mettono un faro, però un'attenzione sui testi di questi giovani, che sono eroi senza superpoteri, che hanno delle storie straordinarie in grado di riaccendere tutti i giovani che si sono spenti. Quindi sono solo degli attrattori e dei maestri che aprono un canale, una strada.
2: E comunque la via è sempre l'autenticità, mi sembra.
1: Secondo me sì.
2: Che è quello, il consiglio migliore che ci potessi dare.
0: Questo è la lezione, discernere l'arte dal fine.
1: Sì,
0: questo poi sgancia tutto, no? Si arriva all'essenza, giusto? Finale da Battiato, pur non essendolo, anzi mi vergogno per averlo citato, scusate, grazie Giovanni per essere
1: grazie
0: stato
1: a voi ragazzi, un grazie. Abbraccio forte.
0: Di pubblicità Gino rimane, perché c'è da parlare della musica, è finita, appunti per una rivoluzione.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: 2-2.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
11: Radio 2, stai serena.
12: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Che fastidio, dito nella piaga, 13 e 5 minuti e poi chi l'ha commentato quest'anno Festi Sanremo, come sempre, a Stoccolma con Gino Castaldo, con noi la musica è finita, è davvero finita appunto per una rivoluzione, stando ma anche no, gli ultimi Sanremo?
1: No, no,
0: no scherzo,
1: questa domanda trabocchetto, a parte Sanremo, no, ovviamente è una provocazione voluta, diciamo è più una, anzi il libro è proprio che sia un atto d'amore, mai scritto così tanto d'amore
0: per cuore aperto.
1: Musica. Il problema è che le stanno facendo male, secondo me. Quindi ho
2: perché?
1: Pensato, beh, c'è un sistema delirante che non riguarda solo la musica. Io utilizzo la musica perché la conosco meglio,
2: come,
1: ma è il mondo che sta andando verso direzioni pericolose. E la musica è solo un segnale, cioè l'abbassamento del livello della musica è preoccupante.
2: Quindi non siamo noi che ci lamentiamo, non si fanno più belle canzoni. Ma perché secondo te c'è una semplificazione, come nel linguaggio politico, oppure nel linguaggio pubblico in generale, c'è una semplificazione, una ridondanza di messaggi, un'aggressività?
1: Tutto,
2: questa cosa arriva nella musica?
1: Tutto. I sintomi sono tanti, diciamo che il sistema complessivo dei social, lo streaming, tutto ciò porta a una produzione massiva, massiccia e poco incoraggiante per la qualità. Dai e dai sta diventando una specie di diserbante, no? Che non fa crescere,
0: si sta inaridendo tutto.
1: Interessanti.
2: E poi, oggi chi Salvi, ad esempio, proprio dei super,
1: no, per carità,
2: chi Salvi, certo. O chi ti piace, no, ovviamente poi sono ogni giudizio.
1: Per fortuna, guarda, è appena uscito un disco di Mannarino, abbiamo presentato
0: molto,
1: l'altro ieri,
0: molto fatto bello,
1: per parlare di giovani, Madame, assolutamente,
2: Madame,
1: no,
2: sì, sì.
1: Ci sono cose, però diciamo è il sistema che è un po' agghiacciante.
2: È sempre stato così, la musica ci parla sempre di quello che siamo in questi
0: tempi,
2: appunto, in questo, nei libri tu lo fai spesso, no? Questo rapporto fra società e
1: in questo caso è anche uno specchio del negativo, il fatto che, ma ripeto, questo tema credo che abbia a che vedere con la nostra condizione di esseri umani oggi, no? La musica è solamente un caso, nel senso che siamo tutti impigriti, un po' è un'epoca di barbari, dai, lo possiamo dire,
0: certo.
1: Non so, almeno io la penso così sul piano culturale, e siamo in mano tutti i sistemi di comunicazione, che l'euforia iniziale, i social, le cose, no? Oggi sono in mano a 4 oligarchi che guadagnano più di molte nazioni.
2: 271 miliardi il patrimonio di Jeff Bezos.
1: Esatto.
2: 271 miliardi, sono 10 finanziarie sono italiane.
0: No, ma leggevo che potrebbe distribuire 1 milione di euro a ogni singolo abitante della Terra e campare ancora di rendita.
1: Bravo. Ecco, allora la musica fa parte di questa deformazione. La musica sta in mezzo, perché è condizionata dai social, che non sono più un mezzo di democrazia, ma anche un mezzo di controllo. Quindi,
2: certo,
1: l'algoritmo, follia. Chi sceglie più la musica o si fa scegliere dall'algoritmo? Tutte queste cose mi hanno spinto a una specie
0: però
1: di rabbia, no?
0: Che per un
2: infatti
0: attimo,
2: appunti per una rivoluzione.
0: Avvocato del diavolo,
1: sì,
0: nel senso, la musica.
1: Non ti ci vedo come.
0: No, ma è una provocazione, infatti. Anch'io quello che tu hai detto sottoscrivo dall'inizio alla fine, però c'è un canale che è quello della rete che permette,
1: sì,
0: a chiunque di,
1: sì,
0: proporsi e, certo, eventualmente,
1: sì, sì, sì,
0: arrivare a un successo che altrimenti prima passava attraverso rifiuti,
1: sì,
0: e sono clamorosi, no? Mm-hmm. I tanti casi di gente che grazie
2: Eddie Brock ci è arrivata a Sanremo con una
0: certo,
2: no?
0: Sì, Cremonini, sì, sì, rifiutato ovunque, no? Con il Luna Pop, i Beatles,
1: sì, però
0: insomma,
1: 20 anni fa,
0: esatto,
1: 20 anni fa, sì.
0: Adesso questo è un mezzo attraverso cui si può arrivare, certo, poi l'inflazionamento
1: è vero, sì, sarebbe, però questo è successo qualche anno fa, quello che succede ora, perché se tu vedi anche solo le piattaforme quando fanno le uscite, escono ogni settimana 10 nomi nuovi. Ora tu fai due conti, no? Com'è possibile?
0: Ma sono cioè, tutti i giornali un po' McCartney.
1: No, ma nessun mercato potrebbe supportare quelli che escono lì, ma ce ne sono. A me mi arrivano comunicati di uscite nuove ogni settimana, ma una roba da paura. Quindi già questa è una condanna in partenza. Se tu fai uscire 20 cose nuove a settimana, quante di queste possono avere?
2: Eppure è vero, io sono sempre ottimista che poi alla fine la selezione la fa il mercato, è vero, ma il mercato ha una forte quota di qualità, cioè tendenzialmente c'è sempre una parte di mercato che non è influenzabile, che è quella legata alla qualità.
1: Ma noi su quella speriamo.
2: Vero?
1: Certo.
2: Noi ottimisti.
1: Certo.
0: Allora, intanto New Genea ti piacciono, duo fantastico.
1: Sì, assolutamente,
0: no?
1: Sì. Certo.
0: Ok. Con il loro nuovo album che è arrivato da qualche settimana, questo è il singolo On and On and On and On. Lunga intro, ma ascoltiamo tutto perché davvero suono fantastico, il New Genea insieme a Tom Misch in questo caso.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi.

0: Radio 2, stai serena.
1: 13:14 con Gino Castaldo, stiamo parlando del suo ultimo libro, La musica è finita. È una produzione alleniana in senso letterario, perché ogni anno scrivi un libro.
2: Sì, ma c'è, è vero, anche è successo ultimamente.
1: Un aspetto che è secondario, ma però ti ha messo all'ordine del giorno di tante chiacchierate e tante risate, cioè l'imitazione di Emma Stoccolma al Jalapa Show con Gino Castaldo interpretato da...
2: Ero furioso, ma proprio...
1: Si è incazzato, cioè,
2: quando,
1: Gino.
2: Quando,
1: eh?
2: Ma per un problema, cioè non è una parodia quella, no? C'è un signore vestito malissimo.
1: E Gino quando, è stiloso.
2: Quando si è chinato e c'aveva il riporto, un po' ho detto no, cioè per carità,
3: riporto.
2: Io non...
3: Tutto, ma chiedo, non il riporto.
2: No, il riporto no.
3: Quindi... Cioè, sai la cosa che persino Berlusconi con Schifani gli disse di togliersi il riporto.
2: Esatto,
3: cioè,
2: no,
3: chiunque ha un minimo di gusto.
2: Che uno che dovrebbe rappresentare me, ripeto che poi io non faccio niente, quindi no, sì, mettici un cartonato, mettici uno, metti uno con il riporto. Sono inferocito, e quindi però poi c'è un epilogo che non posso rivelare, ma io andrò a fare le mie dimostranze. Loro hanno accettato che io andassi da loro.
3: Ti sei divertito?
1: Con Mago Forest, che salutiamo.
2: Devo dire di sì, però non posso fare spoiler.
1: No, niente,
2: quindi...
1: niente. Però lunedì prossimo vedremo quello che accadrà, che è accaduto soprattutto.
2: Sì, succederà l'ultima puntata, che non oggi, ma lunedì prossimo. Dove
3: senti, caro, parlando di cose belle, sì. Tu racconti questa cosa di Gino Paoli,
2: sì.
3: Gino Paoli e Gino Castaldo, e che lui ti disse che io e te siamo di quelli che si fiutano, cioè sì. Come si fiuta l'altro?
2: Ma... Era un modo suo di spiegare il fatto quasi animalesco, no? Con cui lui pensava che ci si scegliesse, cioè come noi diremmo a pelle, no? Lui disse perché quelli come noi si fiutano, mi è rimasta impressa questa roba, perché mi piacque molto.
3: E beh, certo, immagino. Molto bello. La musica è finita, appunto, peraltro brano di Ornella Vanoni,
2: esatto,
3: eccetera,
2: esatto.
3: Eccetera. E peraltro tu dici questo, alla fine del libro dici: sarà rivoluzione o annientamento? Cosa sarà?
2: No, io ho vissuto delle cose bellissime, no? non posso lamentarmi. Io penso ai ragazzi, penso ai miei figli, mi fa rabbia che non abbiano delle cose potenti, no? Delle cose che ti creino emozioni profonde, che ti aiutino a capire, a entusiasmarti. Quindi è più un atto di rabbia. Io spero che sia rivoluzione. Io credo che tutti, ma a partire da noi, tutti noi dovremmo cominciare a ribellarci. Siamo tutti un po' passivi. Questo sistema tecno comunicativo.
3: Che poi, diciamo, nella musica è se banalmente che tu non compri più il CD,
2: no.
3: La musicassetta.
2: No.
3: Il vinile sta tornando,
2: sì,
3: perché
2: sì,
3: però.
2: Sì.
3: A livelli di collezione,
2: certo,
3: anche,
2: certo.
3: Quindi è sempre una cosa elitaria, perché comunque costa, no?
2: Allora sì,
3: ed è tutto streaming,
2: una cosa tutto lì. Cina, è vero, però anche alcuni ragazzi stanno scoprendo il vinile. Sono dei locali, a Roma ce n'è uno per esempio dove si ascoltano, si mettono il vinile e lo ascoltano. Quindi,
1: la puntina,
2: sì, ma ovviamente
3: grazie.
2: Sempre percentuali piccole, è vero.
1: Sì,
2: però io ripeto, credo che se
3: e almeno... Che cosa comporta però, perché è così negativo l'avvento del digitale? In fondo ha democratizzato la musica, tutti possiamo...
2: Bravissimo, ma tutto quello che era questa, la tecno-euforia cosiddetta, no? Dal digitale in poi, la rete, la democrazia, poi però si sta trasformando, okay. Nel giro di poco, perché c'è, banalmente dico, nessuno più in grado di rifiutare la logica del capitalismo, però dei contrapesi, delle, che ne so, no? Non ci sono regole, questo è il problema. L'intelligenza artificiale che sarà, se non la fermano, l'atto finale della musica, perché tu tra un po' non sarai in grado di distinguere quello che senti, è vero o non è vero?
1: È vero.
2: Giovanni parlava di autenticità, ma è quella, ma in ballo a tutti i livelli del nostro vivere, no? Quindi se non ci sono regole, perché l'intelligenza artificiale...
3: Ma come fai a mettere una regola all'intelligenza artificiale? Cioè,
2: regole...
3: Banalmente no, certo, potresti mettere, certo. Questo brano non è cantato da Pinco Pallo, ma è la voce di intelligenza
2: assolutamente,
3: artificiale.
2: Assolutamente, ma...
3: Anche composto, no? Questo
2: regole, ma allora c'è molta ipocrisia, no? Per esempio, pensa ai social, come evitare per esempio certe distorsioni ormai, gli hater, le cose, basterebbe chiedere che le piattaforme social certifichino l'identità di tutti, non lo fanno. guarda,
3: certo,
2: caso.
3: Se, non certo. Scarsa,
2: se già solo facendo, ecco cosa vuol dire mettere regole. Tu, come nessun governo in questo momento, è in grado di imporre niente a queste piattaforme, perché sono transnazionali, certo. Sfuggono appunto in mano a pochi.
1: Sì.
2: Invece regola voglia, regole di contrappeso, di equilibrio.
3: E aveva ben altra poesia Lucio Dalla quando ne parlava.
1: In futura, che poi sveli il significato.
2: Mi metti futura?
1: Sì.
2: No.
1: Sì, eccola.
2: Mi commuovo ancora sempre, tutte le volte che la sento.
1: Eccola qua, che meraviglia. Tutta, dall'inizio alla fine.

0: Lucio Dalla, Futura, Gino Castaldo, Stai Serena.
1: Colpo basso questo.
0: Quindi qual è l'aneddoto che non era vero?
1: Ah sì, dunque, allora, siccome Lucio era un bugiardo creativo, io ho accreditato, come tutti, anche scrivendo libri su lui, la storia per cui che era un film, no? Colui che si fa portare al muro.
0: Al muro di Berlino, al muro sulla di panchina Berlino, c'era Phil Collins. Charlie,
1: poi arriva un tassì, scende Phil Collins, si mette all'altra panchina, lui dice: che faccio? Io ero un fan, lui ha fatto il concerto con Genesi, lo disturba o no, non lo disturba, e lì nasce Futura, secondo lui. Poi passano, recentemente scopre una serie di cose. I Genesi non hanno fatto concerti a Berlino in quegli anni. Lui ci è andato dopo aver scritto Futura. Poi Pistola Fumante, dai tempi del coro, scopre una cassetta con un'intervista che io ho fatto a Lucio nel 1980 a caldo, in cui gli chiedo di raccontare Futura. La risento e lui non fa il minimo cenno.
0: Quindi era certo
1: a Berlino. Okay. Racconta tutta un'altra storia.
0: Ai Geni perdoniamo tutto. Senti, nel libro scrivi anche che i Beatles, possiamo affermare di sapere tutto, a proposito di sapere, però eppure tu scrivi rimane sempre qualcosa di misterioso e sì, indecifrabile. Cosa di decifrabile nei Beatles?
2: Nella loro
1: L'ingrediente segreto, no? Hanno alcune
2: come la crema di cioccolato famosa o la coca,
1: cioè, perché più l'analizzi più comunque riuscire a spiegare fino in fondo, ma questo è bello secondo me, cioè, c'è un mistero, come hanno fatto in 7 anni a fare quei 13 dischi
2: da She Loves You Abbey Road,
1: da She Loves You in 6 anni, a rivoluzionare il volto della musica pop. Erano 4 ragazzi poveri di della famiglie periferia, modeste e poco acculturate di un posto che all'epoca nessuno sapeva che esisteva, che si chiamava Liverpool. Cioè c'è qualcosa di misterioso,
0: ma l'arte è sempre un po' misteriosa, però, cioè, il vero artista non deve essere mai spiegato del tutto,
1: mai fino in fondo.
2: Posso fare ancora l'avvocato del diavolo?
1: Certo,
2: ma loro hanno avuto
1: Tu sai qual è l'ingrediente segreto?
2: No, ma percorrevano una strada ancora poco battuta.
1: Sì.
2: No?
1: Sì.
2: Cioè, è come Colombo che... certo, poi bisogna vedere come la batti, esatto, e cosa fai.
1: L'hanno inventata la strada, vero, vero, vero. Cioè, ma anche questo è spiegabile, perché 4 ragazzi di modesta estrazione di Liverpool, che nessuno sapeva manco dove era sulla carta geografica.
2: I più grandi? I più grandi loro in assoluto?
1: In assoluto.
0: E l'Eurovision domani?
1: Bella domanda, però rivengo domani perché c'è tanto da dire.
0: Allora ci telefoniamo
1: Andrai a Vienna? No, ma seguirò e voglio capire che succede con la presenza di Israele, perché secondo me hanno sottovalutato
2: la portata.
0: E a proposito di rivoluzioni, anche proprio a livello di opinione pubblica, diciamo, quella è sicuramente l'opinione pubblica così forte, peraltro sarà anche su Radio 2 con Diletta Parlangeli, Matteo Osso e Marina Martorano, inviata a Vienna domani, giovedì e sabato. Gino Castaldo, La musica è finita, appunti per una rivoluzione. Vi lascio con questo esergo, dedica del libro. Gino scrive: alle idee che portano scompiglio fanno tremare il mondo e lo lasciano migliore di come l'hanno trovato. E quindi questo è un augurio anche di inizio settimana per tutti voi. Le parole sono ovviamente di Gino Castaldo.
1: Grazie, bello Gino, essere qui da voi come sempre.
2: Sempre un piacere, anzi, se lo volete ascoltare mercoledì, giovedì, venerdì con Nicola Angelozzi alle 10 della sera. Grazie. E adesso c'è il GR2 e poi l'appendicanza. Noi torniamo domani alle 12. Ciao ciao.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
6: euro. La spesa intelligente!
7: 2-2. Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
11: 2-2. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme. 2-2.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi.

0: A mia 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
3: Sono le 13:30.
4: Rai GR2.
5: In studio Livio Frittella, buongiorno. Il femminicidio di Chiara Poggi, nuovi elementi contro Andrea Sempio. Secondo gli inquirenti, in uno dei suoi soliloqui nel 2017 sembra svelare l'ora del delitto. La procura di Pavia ricostruisce al computer le fasi dell'omicidio. Alla ricerca di verità ancora nascoste, la procura di Prato riapre il fascicolo sulla morte 5 anni fa di Luana Dorazio, l'operaia 22enne stritolata da un orditoio mentre lavorava. Si cercano eventuali altri responsabili. Antivirus, si aggrava il paziente francese, ma sono pochi i rischi per l'Europa, annuncia l'OMS. Nessun allarmismo, ribadisce il Ministero della Salute. Poi il cinema, vigilia del Festival di Cannes, edizione numero 79, quest'anno senza italiani in concorso. Infine lo sport, il calcio con la crisi del Milan e il tennis. Nel pomeriggio Sinner in campo agli internazionali di Roma, se la vedrà con l'australiano Popirin. In primo piano dunque le ultime novità sul delitto di Garlasco, sentiamo.
6: Incrociando le posizioni delle tracce di sangue in casa Poggi con la consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, gli inquirenti hanno ricostruito al computer le fasi dell'omicidio, simulando con un avatar i movimenti del killer. Poco dopo le 9 del 13 agosto 2007, Chiara avrebbe aperto al suo assassino. Dopo il rifiuto a un approccio sessuale, sostiene la procura, sarebbe stata aggredita con una violenza cieca e spropositata. Per gli inquirenti, l'assassino è il nuovo indagato, Andrea Sempio, che intercettato nel 2017 mentre parla tra sé accennerebbe all'orario del delitto, le 9:30 del mattino. Prima di scappare avrebbe ripulito l'arma, mai ritrovata, nascondendola in un asciugamano e portandola con sé. Una ricostruzione respinta dai suoi avvocati, che danno ai soliloqui tutt'altra spiegazione. Chiara, non mi parlò mai di approcci da parte di Sempio, ha affermato Alberto Stasi, ma per l'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizioni, nella nuova inchiesta non ci sono elementi in grado di scardinare le sentenze che hanno condannato Stasi.
7: È molto rafforzata l'idea che non ci sia spazio perché venga concesso una revisione.
6: Simone Zazzera, GR2.
5: La procura di Prato riapre le indagini sulla morte di Luana Dorazio, l'operaia 22enne deceduta 5 anni fa mentre lavorava a un macchinario di un'azienda tessile di Montemurlo.
8: Rileggere le carte d'indagine per individuare eventuali nuove responsabilità. Questo è l'obiettivo del procuratore Luca Tescaroli, che ha predisposto ulteriori accertamenti affidati agli specialisti dell'unità prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. Potrebbero essere ascoltati altri testimoni tra gli ex colleghi della vittima per ricostruire quanto accadde il 3 maggio 2021 nell'azienda tessile dove Luana Dorazio lavorava come operaia quando finì in un macchinario perdendo la vita. Una perizia stabilì che l'orditorio era stato privato delle protezioni di legge e che la 22enne era rimasta impigliata con i vestiti ed intrappolata negli ingranaggi. Daniela Fontaneto è l'avvocata della famiglia della vittima.
9: La prima indagine si è conclusa con due sentenze di patteggiamento da parte del datore di lavoro di diritto e datore di lavoro di fatto, con una condanna rispettivamente a 2 anni, 1 anno e 6 mesi. Abbiamo la terza posizione invece del manutentore, che è ancora sub iudice perché la sentenza di assoluzione è stata appellata e quindi siamo in attesa che la Corte d'Appello dissi udienza di discussione.
8: Arianna Di Giorgio, GR2.
5: Parliamo dell'antivirus. È previsto in giornata il completamento delle operazioni di rimpatrio di tutti i passeggeri della nave Ondius, dove si è sviluppato il focolaio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce: non c'è allarme per la popolazione.
4: Il rischio per i cittadini europei è molto basso, lo ha confermato stamattina la portavoce dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta coordinando i rimpatri della nave Ondius. Anche il nostro Ministero della Salute sottolinea che non c'è allarme, in attesa di diffondere in giornata la circolare con le indicazioni operative in caso di contagio. Stanno bene e sono in isolamento fiduciario i 4 italiani che avevano viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'antivirus. In Francia sono peggiorate nella notte le condizioni della passeggera della nave Focolaio, che aveva avvertito i primi sintomi dell'infezione durante il rientro in patria. Negli Stati Uniti un crocierista rimpatriato presenta sintomi lievi, mentre un altro è positivo ma asintomatico. Finora tutte le persone rimpatriate nei vari paesi vengono controllate nelle apposite strutture per la quarantena, mentre partiranno con un unico volo per i Paesi Bassi le 22 persone ancora sulla nave da crociera, compresi i 6 australiani che attendevano un velivolo in arrivo dal loro paese, che rischiava però di non arrivare in tempi rapidi. Maria Cristina Cusumano, GR2.
5: La crisi nel Golfo Persico, fra Iran e Stati Uniti ancora a braccio di ferro su una possibile intesa per porre fine al conflitto.
10: Da una parte Washington, con Donald Trump che boccia la risposta iraniana alla sua proposta di accordo e accusa l'Iran ci prende in giro, ma presto non rideranno più. Dall'altra Teheran, che dice di voler negoziare con dignità e che per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri Baghei sostiene le nostre proposte sono ragionevoli, è Washington ad essere irresponsabile. È il muro contro muro di fronte alla controproposta della Repubblica Islamica, che pretende la fine delle sanzioni e del blocco navale americano, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz e poi il rinvio ad un secondo momento della questione nucleare. Richieste inaccettabili, dice Trump, che mercoledì è atteso in Cina, alleato di Teheran. Nello stretto intanto transitata un'altra petroliera, trasportava greggio iracheno e ha seguito le indicazioni delle forze armate di Teheran per evitare le mine. Lo fa sapere l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran. In Iran e non solo, sollievo infine per la premio Nobel per la pace Mohammadi, scarcerata su cauzione e ora ricoverata per le sue gravi condizioni cardiache. Valeria Fraschetti, GR2.
5: Il conflitto in Ucraina, nuova missione a Mosca in vista per gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Si lavora allo scambio di 1000 prigionieri fra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha consegnato la propria lista. L'alta rappresentante per la politica estera europea, Callas, boccia la proposta russa dell'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore. Visti i suoi trascorsi di lobbista per le aziende russe, sarebbe come se sedesse a entrambi i lati del tavolo. Le borse procedono miste con le tensioni fra Stati Uniti e Iran. Il petrolio risale mentre la BCE torna a mettere in guardia dal conflitto rischi significativi per l'inflazione cresciuta come nel 2022.
11: Sui mercati torna l'incertezza dopo il recente passo indietro nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio sale di oltre il 2% con il Brent che si porta a $104 al barile, mentre il WTI si attesta sui $95. A Piazza Affari il rally del greggio fa salire i titoli dell'energia. Milano è in progresso mentre Francoforte e Parigi procedono con il segno meno. La Banca Centrale Europea torna a mettere in guardia sugli effetti della crisi. In un'anticipazione del bollettino mensile l'istituto sottolinea che i rincari rischiano di erodere il reddito reale delle famiglie, effetto che si tradurrebbe in una contrazione dei consumi alimentata anche dal clima di generale instabilità. Secondo quanto riporta l'analisi, l'impatto sarebbe particolarmente evidente sulle famiglie più fragili. I rischi per l'inflazione restano alti e le prospettive per la crescita a ribasso, come nel biennio 2022-2023, avverte la BCE, ma sui tassi di interesse prevale ancora un atteggiamento prudente. Prima di prendere una decisione abbiamo bisogno di maggiore chiarezza sul conflitto, ha fatto sapere il vicepresidente De Guindos. Francesca Capannolo, GR2.
5: Difficoltà oggi nel trasporto aereo a causa dello sciopero fino alle 18 dei controllori di volo di Roma e Napoli. Aderisce anche il personale di volo della compagnia EasyJet. Agitazione in corso nei servizi di terra di alcuni aeroporti. La motivazione della protesta è il contratto per EasyJet, l'organico e le condizioni di lavoro per l'ENAV. E ora a Cannes, dove domani sera prenderà il via la 79esima edizione del Festival del Cinema. Previsti gli arrivi dei giornalisti da tutto il mondo e la prima conferenza stampa del direttore Frémaux.
12: Il tappeto rosso non è stato ancora srotolato sulla Monte de Marche, ovunque operai al lavoro, al Palazzo del Cinema, sulla spiaggia della Croisette, anche in quel breve tratto che nei prossimi giorni sarà intitolato a Brigitte Bardot, ovunque l'immagine di Thelma e Louise, il poster di quest'anno, perché a Cannes è la vigilia del 79esimo festival.
13: Antoine?
14: Ah,
12: che aprirà con questi suoni, quelli di La Venus Électrique, commedia romantica francese in costume che Thierry Frémont ha scelto per l'apertura. Frémont che nel pomeriggio incontrerà la stampa in questa vigilia di festival senza italiani in concorso, anche se in queste due settimane in realtà le italiane ci saranno. Oggi l'arrivo della giuria con Demi Moore, il presidente Park Chan-wook, Laura Samani è in quella di Uncertain Regard e arriva anche Peter Jackson. Domani sera sarà per lui la prima palma d'onore. Da Cannes, Miriam Mauti, GR2.
5: Dopo l'ultimo posto a Sanremo e la pubblicazione dell'album Amarsi e la rivoluzione, Di Brock riparte da Bel Venerdì, il suo nuovo singolo.
13: Come le cose che hai lasciato fuori posto e questo vino a terra che ti incendia.
5: Un brano malinconico sulla fine di un amore, le incomprensioni, la solitudine, l'incomunicabilità. L'unica via d'uscita è lasciare andare, canta Di Brock. Il cantatore romano, che ha annullato il tour estivo, ha annunciato il ritorno sul palco in autunno, il 21 ottobre a Roma e il 25 ottobre a Milano. E per la pagina sportiva mi ha raggiunto in studio Francesco Albanese. Ciao Francesco.
14: Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti.
5: Direi di partire dal tennis.
15: Perché questo pomeriggio, non prima delle 15, toccherà di nuovo a Sinner scendere in campo sul centrale del Foro Italico per il terzo turno degli internazionali di Roma. Dall'altra parte della rete ci sarà l'australiano Popirin. Sentiamo il numero uno al mondo.
16: La perfezione non esiste, stiamo cercando su tutti i colpi di migliorare delle piccole cose, piccoli dettagli, però ad alto livello fanno tanta differenza. Il servizio stiamo provando a stabilire, su terra battuta è un pochettino più difficile perché serve in modo diverso, più lavorato, però è sicuramente il colpo dove sto provando a dare più focus, no? Anche in allenamento.
15: Questa mattina intanto abbiamo annotato l'eliminazione dell'altro italiano Bellucci per mano dello spagnolo Landaluce. Alle 19 toccherà Flavio Cuboli sfidare l'argentino Tirante, ora in campo Pellegrino contro Tiafoe.
5: Passiamo al calcio?
15: Stasera Napoli-Bologna alle 20.45 chiude il 36esimo turno della Serie A, dove si fa sempre più serrata la lotta per un posto in Champions e gli azzurri con una vittoria sarebbero matematicamente qualificati. Alle loro spalle è lotta tra Juventus, Roma e Milan, oltre al Como naturalmente, racchiuse nello spazio di 3 punti. A far rumore in particolare è la crisi del Milan, sulla quale abbiamo sentito il parere di un grande ex come Marco Simone.
17: Il Milan ha sempre avuto e deve avere giocatori di peso, il carisma, il blasone e la storia. Non lo si sente più in campo in questi ultimi anni, troppi presidenti assenti o direttori assenti. Il Milan non ha alcuna identità oggi. L'ultima persona che è riuscita a dare identità in questi anni è stato Paolo Maldini.
5: Francesco, c'è poi l'atletica leggera da tenere d'occhio.
15: Allo Stadio Olimpico in particolare di Roma, il prossimo 4 giugno tornerà il Golden Gala, tra i protagonisti più attesi Marcel Jacobs, che abbiamo intervistato.
18: Guarda, i test che abbiamo fatto in allenamento sono molto buoni, però non penso di dovermi sbilanciare in questo momento. Credo che il mio focus sia correre bene più che cercare un tempo. Cerco di andare in pista utilizzando una tecnica che si chiama ABC, quindi pensare alle cose basi che devo fare.
15: Per chiudere il ciclismo, giornata di riposo al Giro d'Italia, domani si riparte con la Catanzaro Cosenza, in maglia rosa c'è l'uruguaiano Silva.
5: Grazie a Francesco Albanese. Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Roberta Sibona, in regia Daniele Di Noia e Francesco Paradisi. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso alla Penny Canza, il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto a tutti.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
22: Diletta Parlangeli,
23: Savino Zava.
22: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
23: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
22: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
23: E infatti ecco, lo faremo insieme.
22: Io e te da soli?
23: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
22: E allora vi aspettiamo.
24: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava, in onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2.
25: Il tempo
0: tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: 2-2.
0: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: 2-2.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
1: 2-2.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
25: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
26: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
7: Dammi qua.
27: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
1: 2-2.
28: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: 2-2.
29: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 2-2.
30: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
1: 2-2.
31: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ragazzi, intanto buongiorno
1: e benvenuti.
0: Buon pomeriggio. L'ora della pedicanza. Siamo sul canale 202.
1: Sì.
0: Siamo su Replay in diretta. Siamo anche su Radio 2. Quindi ci ascoltano, ci guardano. Siamo noi. Lui è Fabrizio Biggio.
1: E lui è Rosario.
0: E io sono Rosario Fiorello. Evviva! La maggior parte di questo pubblico è formato dai ragazzi del DAMS di Roma 3.
1: Appassionati di cinema, di TV,
0: studiano format, cambio dei linguaggi televisivi, cinematografici, insomma, che più ne mette, vengono qui, sono venuti qui a vedere.
1: A vedere
0: come si fa.
1: Ah, sì?
0: Come si fa?
1: Guardano me per vedere come si fa.
0: E come si fa in tutti questi anni a rimanere sempre qui sul pezzo?
1: Certo, tu sei sempre sul pezzo.
0: Sono sempre, vero?
1: E ci hanno provato,
0: Io feci una battuta sui Pooh,
1: sì,
0: ma la giro su di me.
1: Sì.
0: Io sono come le tasse, le levano, ma ci sono sempre, vedi come qua.
1: E meno male, direi.
0: E come stai potendo notare, sono molto riflessivo, più tranquillo,
1: meno ansiogeno, più comunicativo.
0: Sì. Hai sentito quanto ci ho messo a dire comunicativo?
1: Sì, comunicativo,
0: perché adesso invece no, calmi,
1: ti prendi
0: relax.
1: I tempi.
0: Esatto, presentiamo il maestro Cremonesi, ciao.
2: Buongiorno.
0: Allora, poi andiamo.
1: Ciao Cremonesi.
0: E la risata è quella di circostanze che faccio anche. E allora, ragazzi, quella
1: sempre,
0: che non vuol
1: sempre,
0: dire
1: sempre.
0: Niente. Sempre. Allora, andiamo al tavolo, mettiamo una sigla e poi snoccioliamo gli argomenti.
1: Oh, perché c'è da snocciolare.
0: C'è il tennis, ragazzi, perché noi lo viviamo forse in maniera molto più presente, perché viviamo a Roma, gli internazionali di tennis sono qui a Roma,
1: sì,
0: e quindi noi viviamo tutto
1: li
0: ciò.
1: Li sentiamo vicini.
0: Eh sì, il traffico che genera. Poi tra
1: turismo,
0: l'altro
1: c'è,
0: quando si unisce il tennis al calcio e qualche visita di Stato e qualcosa che abbia a che fare
1: diventa
0: col Papa, diventa l'inferno
1: in terra.
0: Per questo il Papa esce sempre a benedire, perché siamo messi un po' così. Allora adesso andiamo al tavolo, ci sarà la sigla e poi cominciamo.
1: E poi vediamo cosa succede, perché
0: allora,
1: noi
0: vi dico subito che oggi ci collegheremo con Vienna addirittura per l'Eurofestival.
1: L'Eurofestival. Niente, non riesce a entrare in testa che come si chiama?
0: Contest.
1: Lo sanno tutti, eh? No, contest, sì.
0: Song contest.
1: Eurovision Song Contest. Poi ti fanno i richiami dalla Rai, per forza.
0: Lo so, mi faranno i richiami. Allora andiamo al tavolo, ci sediamo e poi dopo ne parliamo.
1: Sì,
0: vai,
1: vai.

0: basta così. Ho fatto un'infilata di canzoni. Allora, intanto, quindi stiamo parlando del tennis, come puoi vedere, un braccialetto al polso.
1: Questo
0: è stato donato dalla Federazione Italiana Tennis. Questo è un braccialetto dove io posso entrare ovunque. Io andavo in giro così per tutto il Fuori Italia. Io vado a casa di Sinner, busso, dico io c'ho questo. Io entro a casa di Sinner, mi prendo la sua racchetta e gioco a posto suo.
1: Beh, mazza che.
0: Cioè, questo, vedete, c'è un codice qui, come si chiama? Il codice Murphy, questo qui.
1: No, il QR code.
0: Loro mi scannerizzano questo. Senti male, Biggio?
1: Sento bene.
0: Stiamo tarando un po' in poi.
1: Tutto a posto.
0: Ieri, come avete visto, qualcuno mi ha visto. Mi hanno dato un posto incredibile. Perché avendo questo, questo qua, hai dei vantaggi incredibili.
1: Io lo so.
0: Cioè, tu pensa, se tiravano forte, c'ero io, prendevo la palla dietro.
1: Cioè, ma io lo so.
0: Ho visto Sinner a un 20 centimetri da me, sentivo l'ansimare.
1: Hai provato a salutarlo?
0: Ma sì, non ti cagano proprio. Tu fai Sinner e loro non si girano. Comunque, Musetti, c'era Musetti, però ho conosciuto i genitori di Sinner.
1: Di Sinner?
0: Sì.
1: Erano lì. Ah sì, perché sono sempre lì. Certo.
0: Sì, sono stato io, detto, signor Sinner, lui si è girato, carino. Ciao,
1: così.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Parla così pure il padre.
0: Parlano tutti così.
1: Ah, vabbè.
0: Oh, sono uguali. La mamma ansiosissima, la mamma di Sinner, anzi non riusciva a parlare perché era in ansia e il figlio doveva giocare.
1: Certo.
0: Tra l'altro contro, non mi ricordo, un austriaco.
1: Sì, come si chiamava?
0: Hofner. È stato pensa che Sinner, ovviamente essendo lo sportivo, non fuma, ma per giocare contro Hofner fumava, perché
1: se no non si divertiva.
0: No, non si divertiva,
1: facile,
0: quindi giocava con una mano sola, giocava con la sinistra e ha vinto.
1: Certo.
0: Oggi giocherà contro Popirin alle 15, quindi bisogna fare in fretta a finire il programma. La vedo da casa. Anche se ho il braccialetto, potrei, volendo, farli giocare sotto casa.
1: Col braccialetto.
0: Con questo braccialetto, ma
1: in
0: non
1: salotto,
0: oso. Non oso.
1: Certo.
0: Adesso posso farti vedere una cosa, perché ieri, mentre guardavo la partita, molti amici che mi conoscevano mi mandavano le fotografie.
1: Certo.
0: Facevano screenshot dalla televisione e me li mandavano.
1: Guarda, sei in TV.
0: Allora, guardate, allora tutti gli screenshot, guardate, tutte le foto. Guarda, ecco.
1: No, vabbè, ma questa è bellissima.
0: Guarda, questa è stupenda.
1: Ma
0: cioè,
1: è
0: mentre allora, per chi ascolta il radio, c'è Musetti che sta tirando e chi c'è dietro?
1: Tu!
0: Guarda che roba, incredibile. Vai avanti, vai. Guarda, stop.
1: E questo?
0: Allora, quel signore che vedete si chiama Edberg. Ed ha vinto 6 slam, è stato numero 1 al mondo. E lui non si capacitava chi io fossi.
1: Perché vedeva che salutavi,
0: vedeva
1: che
0: la gente ragazzi, la gente mi chiamava, diceva "Viola Londa", io salutavo tutti.
1: Certo.
0: E lui diceva alla moglie, vedi quella moglie?
1: Sì,
0: la signora.
1: Sì, quella mangio,
0: e l'altra, quella degli Abba, quella là di là.
1: Sì.
0: E quella è mia moglie, Susanna, in mezzo. E io, quando mi ha chiesto, lui mi ha detto, ma tu chi cazzo sei? Era questa la traduzione. Io gli ho detto che ero un famoso tennista italiano. C'è Repubblica? C'avete Repubblica l'articolo? L'articolo di Repubblica ce l'hai per caso? Ce l'avete l'articolo di Repubblica?
2: Sono andati a prenderlo.
0: Okay, perché tenerlo?
1: No.
0: Perché tenerlo?
1: Sono andati in edicola
0: a
1: comprare.
0: Sono andati. Io quando dico tutti i giornali devono essere qua, ma nessuno mi ascolta. Allora, vabbè, lui è Ekberg e poi gli ho chiesto una foto.
2: Edberg,
0: scusa. Avete visto
1: selfie?
0: Che la moglie di Edberg c'ha il cappellino col mio?
1: Sì.
0: Indovina chi gli ha regalato?
1: Tu hai rinunciato al tuo.
0: Che ne avevo uno in più, siccome pioveva, allora io da gentleman glielo ho dato e siamo fatti una foto.
1: Vediamo altre foto.
0: Guarda, vedete, le mie espressioni. Vedete.
1: Ma questa è dal televisore proprio, si vede.
0: Chi c'è dietro? C'è qualcuno che c'ha una cosa? Ah no, niente, gli stavo dicendo a mia moglie, sai che io ti amo. Sto dicendo così.
1: Sì, ma c'hai.
0: In quel momento lei dice: davvero? Sì? Vai avanti.
1: Molto romantico.
0: Queste tutte foto che mi hanno mandato. Ecco, qui sto salutando Andrea Bocelli!
1: Ah, questo di spalle Andrea Bocelli!
0: Sì.
1: C'era Andrea Bocelli.
0: Vai avanti. Vediamo cosa c'è ancora.
1: Vediamo
0: se abbiamo ancora delle altre foto. Ecco, ancora lì. E quello dietro è il presidente della Federazione Italiana Tennis, che ovviamente io sono in prima fila, lui è in seconda. Scusate. Scusate se è poco.
1: E questa è la foto grazie alla quale tu mi dicevi che hai scoperto che era seduto lì.
0: Sì, perché io a un certo punto mi mandano una foto. Io guardo la foto e scopro dal mio cellulare che dietro lui, quindi l'ho salutato dopo.
1: Vai ancora,
0: questa è una cosa totalmente televisiva, lo so, amici della radio.
1: Vai.
0: Sì, se volete, se no, se siete bloccati, ditemelo. Eccola qua, finalmente! Abbiamo avuto la. Eccola qua. Guardate qui, questa è la foto, vedete? Leggi?
1: Ah, c'è scritto a Edberg ho detto che sono un fan. Hanno fatto pure l'articolo su sta cosa.
0: Sì, su sta cosa qua. Che sono un
1: tennista. Sarà contento lui. Eh sì, poi c'è pure la foto con la racchetta in mano.
0: Eccola
1: quindi.
0: Là, ho detto che sono un famoso tennista. E lui ha cercato di capire chi fosse. Secondo me a un certo punto pensava che fossi Panatta.
1: Può essere perché di tennisti
0: pensava,
1: di una certa
0: invece
1: età. No, poi tra l'altro poi, no scusa, io ho fatto una cosa, spero che tu mi perdonassi, cioè? Che mi perdonessi, mi perdoneresti, no? Nel caso in cui io facessi sta roba. Ma perché?
0: No,
1: perché?
0: Ma tu scherzi o lo fai sul serio?
1: No, adesso ho avuto un dubbio, perché tu mi hai messo adesso l'ansia dei congiuntivi.
0: Spero che tu mi possa perdonare.
1: Possa perdonare.
0: Madonna, ragazzi, ma bigio!
1: Sì, perché mi viene l'ansia.
0: Ragazzi,
1: appena
0: vi prego, ridatemi Amadeus. Voglio Amadeus. Io voglio lavorare con Amadeus, voglio tornare a lavorare con Amadeus. Almeno Amadeus, due congiuntivi, li azzecca.
1: Vabbè, tu mi mandasti in passato,
0: sì,
1: remoto, ieri, un video di te dal Foro Italico. Io mi sono permesso di dare
0: quello era regia. Personale per te.
1: Sì, però mi ha fatto ridere un pezzettino che ho mandato in regia di farlo vedere perché era carino.
0: Ma sei scemo?
1: Sì. Regia, mandate il video dello scandalo. Vabbè, non è questo.
0: Capolavori, siete stupendi, ragazzi. Io vi amo. Siete veramente stupendi. Una azzecchiamola, una il giornale. Io mi alzerei adesso e me ne andrei dopo. Guarda,
1: lo so.
0: Veramente, guarda. Sì, lo so. Ciao, è stato bello.
1: Arrivederci.
0: Lavorare con voi è stato bello.
1: No, cioè, possono succedere.
0: Amici di Roma 3. Ecco,
1: è partito, niente.
0: Amici di Roma 3.
1: È partito con l'intemperato.
0: Se volete imparare qualcosa, non dovete venire in Rai. Andate da un'altra parte, ma non qui. Basta, andiamo con la musica. Arrivederci.
1: Peccato,
0: grazie.
1: Perché quel video era bello. Da
0: cosa? Non lo voglio più vedere, finita.
1: No, ma io sì, però.
0: Voglio vedere più niente.
1: Andata,
0: niente,
1: andata.
0: Basta. Finito. Per me il programma finisce qui.
1: Allora,
0: grazie,
1: aspetta.
0: Arrivederci.
1: Sì, allora, mandiamo il video lo stesso.
0: Non lo voglio vedere.
1: No?
0: No.
1: Perché era carino.
0: No, magari qualcuno si offende.
1: Ah, dici?
0: Cioè, veramente.
1: Perché
0: guarda.
1: Quella cosa lì del.
0: Eh?
1: Perché quella cosa.
0: E fallo vedere, va.
1: Dai, facciamo vedere, vai. Ma chi si offende? No? Allora, perché mi mandi il video mentre dice.
2: Ah, Fabrizio, guarda dove stiamo.
0: No!
2: Guarda chi c'è dietro di me, Fabrizio, guarda, Parelli, guarda. Casini. Quello è l'ambasciatore americano. C'è Tajani. Ecco Tajani.
1: Tajani.
2: Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo Tajani col panzotto.
1: E Tajani sa adesso che tu.
0: Ha detto Tajani
1: col panzotto.
0: Tajani col panzotto.
1: Vabbè, dai. Sta.
0: Ma ce l'avevo dietro.
1: Vabbè.
0: Cioè, ma vabbè, io guardato il cellulare ho notato solo quello.
1: Certo, è così.
0: Vabbè, ministro degli esteri, quando vai all'estero mangi.
1: Sì. Vabbè.
0: All'estero veramente mangi. Vabbè. Poi tra l'altro, invece, questa è una notizia, questa è da agenzia. Questa è una notizia d'agenzia.
1: Sì.
0: Amici del Dams di Roma 3, ogni tanto quando si comunica che si dicono delle cose che diventano notizie che poi girano. Che ieri,
1: sì,
0: pensate, ieri sera ho incontrato Eitan dei Maneskin e Thomas dei Maneskin.
1: Ah sì, batterista e
0: chitarrista.
1: No, è chitarrista, bassista.
0: Sì.
1: Credo.
0: Chitarrista.
1: No, bassista è lei. Chitarrista.
0: Non dire cose.
1: Io ascolto e sto zitto, vai.
0: Non, bravo. Non dire cose che non sai.
1: No,
0: uno è chitarrista.
1: Sì, e l'altro è il batterista.
0: Mi stanno chiamando da Vienna, scusa un attimo.
1: Ah,
0: Vienna,
1: attenzione.
0: Attendete un attimo, Vienna. Attendete un attimo, sto parlando. Vienna, salve. Un attimo solo Vienna. Faccio aspettare Vienna, ragazzi. Ho visto Boy Joke. Un attimo, One moment, please. Ehi, ciao! One moment.
1: Ma fai aspettare che Boy Joke.
0: Sì, lo faccio aspettare. Un secondo solo.
1: Vabbè.
0: Per dirti, la notizia è questa. Ho detto ai ragazzi, ma è vero che vi rimettete insieme? E corrisponde
1: sì.
0: A verità questa notizia?
1: Che sta girando.
0: E loro
1: sì.
0: Mi dicono, sì, è vero. Urca. I Maneskin torneranno insieme!
1: E quando lo annunceranno?
0: La reunion verrà fatta a Sanremo 2027!
1: No!
0: Ecco la foto! Ecco la foto!
1: Ecco il selfie!
0: Amici, allora ci siamo! Facciamo
1: sì.
0: Un salto e andiamo a
1: Vienna!
0: Buongiorno!
1: No, vabbè!
0: Silenzio! Eccoci qua, guardate! Sì. Siamo collegati, io vedo Senit e Boy George!
1: Non è possibile!
3: Sì, ciao Fiorello, ciao a tutti!
0: E vedo anche Roberto Sergio, il nostro direttore generale.
1: Di Boy George, nice
4: inversione
1: to meet you.
4: Bagnato in questo caso.
0: Eh sì, è vero, esatto. sei il nostro inviato. Come direbbero i ragazzi, come buttali?
4: Bene, siamo molto frizzanti, c'è una grande atmosfera, ci sono due cantanti che ci rappresentano, Saldavinci, che non è in gara, ma questa sera si esibirà, e poi Senit e Boy George che sono qui con noi.
1: Senit e Boy George!
0: Allora, no, via Boy George, Boy George, non Boy si George. Potrà, non si potrà mai ricordare, dice, traduci Senit. Ah. E lui, lui non potrà mai ricordare questa cosa qua, non la ricorderà mai, perché nel 2001
5: 2001, yes,
0: vai avanti. Devo dire pure io, però, vabbè, Boy George, allora faccio così? E mano c'è così?
1: Oh, va bene così, meglio.
0: Va bene così. Ho capito. Boy George venne ospite in Italia in uno show che si chiamava Stasera Pago Io. E venne, okay, venne insieme a Donatella Versace. Traduci.
5: You remember 2001?
6: Yeah, yeah,
5: TV show,
6: exactly. Versace for 10 years.
5: Yeah, dice che lui ha lavorato per 10 anni con Versace, quindi sicuramente se lo ricorda.
1: Dimmi se si ricorda chi conduceva lo show.
0: E chi conduceva lo show ero io, io, questo con i capelli bianchi, che all'epoca era nero.
5: The host of the show was Fiorello.
6: E avevi meno a quell'epoca. Was I well behaved?
5: Ha chiesto se si è comportato bene.
0: Sì, si è comportato bene, si è comportato, ma guarda caso ebbe problemi di audio, stranamente.
5: He said that he had some problem with the audio from being the TV show.
0: Okay. Sì, sì, me lo ricordo. No, no, no, ma sono con lui, perché anche oggi la situazione non è cambiata ancora. Siamo un po' così.
6: Allora, Rosario,
0: sì, Rosario,
6: loro si esibiscono domani sera.
1: Bene.
6: Sono, ma scusa, il numero 13.
0: Ma qual è la differenza?
6: Dobbiamo portarli in finale.
1: No, questa guarda, sta facendo l'appello.
5: Il 13, ricordatevelo. Allora,
0: vabbè, il 13, chi,
1: 13.
0: Ragazzi, chi dimentica il 13? Però
5: esatto.
0: Al contempo vorrei fare lo stesso appello e dire agli amici di San Marino di votare
6: per Salda Vinci.
0: Che numero ha Salda Vinci?
6: Non lo sappiamo ancora, ancora per la finale.
5: Perché Salda Vinci va di default in finale.
0: Ah, ho capito.
5: Quindi l'Italia può votare, giusto, nella nostra finale il numero 3.
6: L'Italia è un socio fondatore e quindi non gareggia per nelle semifinali, ma indirettamente in finale. Quindi dovremo dircelo il 13, il 14 o il 15, perché la sedia al 16 è la finale. Ma è una cosa che numero per te, eh?
0: Beh, io non ci ho capito 14, niente, 15, però va bene uguale.
1: 16.
5: Vieni, vieni, guarda chi c'è!
0: Chi c'è?
6: Voilà!
0: Oh, ciao. La Lamborghini! Eccola là!
1: Ecco, è finita! È finita!
0: Ciao Lambo! Chissà se fai i festini retroattivi lì.
1: Bilaterali!
0: Ah, retroattivi!
5: Come va? Oh, qua si spacca tutto!
0: Ecco, mi raccomando, spaccate tutto, ragazzi, là, eh!
1: Ah, vedi, non si conoscevano ancora con Boy George.
0: Ah, vi siete presentati adesso?
1: Sì, sì, vedi.
0: Guarda che Boy George è uno che festini ne fa lì, bilaterali.
5: Io ho portato il megafono, sono pronta, però devo dire che in hotel si sta da Dio, quindi...
0: Ah, meno male, ma lì sono bravi.
1: Sì, a San Marino non è che c'è tutta sta vita, diciamo, no, no, notturna.
0: No, sono a Vienna.
1: Ah, a Vienna sono, scusa. Scusa, mi sono confuso. No, non ci sto capendo
6: per niente. Ricorda sempre che devi venire a prendere l'onorificenza a San Marino, eh?
1: Non sì, vedo... sì, ci verrà.
0: Verremo, chi, tu?
1: Cioè... Sì, io, certo, io.
0: Avete dato un'onorificenza a lui?
1: Sì.
6: A Rosario.
0: Ah, ma... verrò molto presto, non appena, verrò, appena potrò verrò. Allora, noi vi facciamo tanti in bocca al lupo, domani vi guarderemo, domani sera, ovviamente su Rai 2, vero? State su Rai 2?
6: Rai 2, sì, e su RTV San Marino.
0: Ok, certo. Con il grande commento di Elettra Lamborghini.
1: E Gabriele Corsi.
0: E Gabriele Corsi.
5: Che forma vi saluta.
0: Grazie, vogliamo salutare con questo pubblico meraviglioso tutto il cast. Ciao Boy George. Stai bene, sta bene. Cantiamo, cremonesi. Do you

0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Incredibile, non si chiude il collegamento. Ah, si è chiuso.
1: Si è adesso chiuso. Possiamo parlare.
0: Oh, sì, non sapevamo niente. È arrivata un'agenzia.
1: L'agenzia.
0: Ragazzi, allora, l'agenzia Saldavinci era celebrato il suo primo matrimonio tra Roberto e Sergio.
1: Cioè. E allora, lo aspettavamo con ansia.
0: Oh, signore, signore. Allora, mandiamo una bella canzone. Sì, sì, dopo devo fare una telefonata perché c'è una grande artista italiana che compie 30 anni di carriera.
1: Ah,
0: e va celebrata, va celebrata.
1: Come
0: ma prima
1: deve.
0: Vi metto una canzone che ho sentito ieri. Tra un set e l'altro hanno messo questa cosa qui.

0: Saga di pesche.
1: Basta!
0: Saga di pesche.
1: Basta! Sembra fatta da un coro russo sta cosa. Ieri sera tutto il Foro Italico ballava questa cosa qua. House Band, sì. È una cover appunto di
2: I Will Survive.
1: Bravo, certo. Camonesi, I Will Survive.
0: Molto bello.
1: Vabbè,
0: oh, ricordati tu durante la puntata che devi parlare di quella cosa che ti ha chiesto Rossi, eh?
1: Chi?
0: Giampaolo la
1: dita. No, parlo di niente.
0: No, no, lui ha detto, mi raccomando,
1: no,
0: ti fa un altro richiamo.
1: Nulla.
0: No, come non ne parlano tutti.
1: Che c'è una telefonata per caso, arriva da che parte?
0: Vediamo, vediamo.
1: No, perché mi fanno cenni.
0: Sì, ho capito, sì, però poi bisogna parlarne. Bisogna parlarne.
1: Chi è?
3: Presidente della regione Lombardia.
1: Sì, Lombardia. Vai, vai, vai. Ma tanto ormai.
4: Oggi va così, eh.
0: Allora, sentiamo che è presidente della regione Lombardia. Sentiamo.
1: Tanto ormai. Quanto ci vuole? A che ora finisce il programma?
0: Fra, ancora ci vogliono ancora 21
1: minuti. Va bene, dopodiché. No, va bene, va bene. 21 minuti. Ma aspetterò 21 minuti. Dai. Allora, di chi è che c'è al telefono?
0: Il presidente della regione Lombardia.
1: Ma dai!
0: Sì.
1: Il presidente della regione
0: così
1: Lombardia.
0: Dicono.
1: Ah, forse della Campania?
3: della Campania.
1: Ok, male, allora. Sentiamo, male. Pronto?
5: Buongiorno, sono il presidente della regione Campania, Roberto Fitto. Scusate, ma è vero che il ministro Giulia ha cacciato tutto il suo staff?
0: Sì, abbiamo letto sui giornali.
5: A me sta cosa mi preoccupa. Perché? Non è che questo caccia pure a me.
1: No, no. Lei è presidente della regione Campania, non c'entra nulla.
0: Non è lo staff.
1: Lui ha il suo staff.
5: Ma io sono presidente della regione Campania.
1: Penso sì. Di sì, sì.
5: Allora è per questo che quando rispondo al telefono dico sono il presidente della regione Campania, Roberto Fitto.
1: È proprio per quello.
5: E
1: proprio
5: quindi
1: per...
5: se io non fossi stato il presidente della regione Campania non avrei mai detto pronto sono il presidente della regione Campania, Roberto Fitto.
0: No, non l'avrei mai
5: detto. Scusate, avrei detto forse un'altra cosa.
0: È un'altra cosa, sì.
5: Che cosa avrei detto secondo voi? Qualche cosa di diverso da... pronto sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico.
1: Avrebbe detto molto probabilmente qualcosa di diverso da quello.
5: E se quindi fosse... se sono il presidente della Campania, Roberto Fico, io devo dire pronto sono il presidente della Campania, Roberto Fico.
0: Sì,
5: siamo capiti?
1: Sì, adesso, penso proprio di sì.
0: Sì.
1: Ci siamo capiti.
5: Sì. Meno male, adesso mi sento meglio. Mamma mia, che paura che ci ha avuto. Quindi non mi possono cacciare. No, Giulio non mi può cacciare.
1: No.
5: Perché io sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Hai capito?
1: Sì.
5: Finalmente l'hanno capito tutto.
1: Grazie.
0: L'unico che non aveva capito era lui, forse.
1: No, vabbè.
0: Ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza.
1: Ci vuole pazienza, ragazzi.
0: Agenzia. Credo proprio su questa storia di Giulia, dello staff e patapim e patapam.
1: Perché hanno.
0: Perché Giulia ha licenziato tutto il suo staff, insomma, se ne è parlato.
1: Sì, l'avete letto, no? Il ministro Giulia per la storia del documentario su.
0: Può essere una delle ragioni.
1: Ecco qua, è arrivata l'agenzia adesso. Lì c'è l'articolo. Il ministro Giulia ha licenziato tutto il suo staff. Dice erano noiosi. Mi parlavano solo di cultura.
0: Ma scusa, ma quello. Devono fare, vabbè.
1: Vabbè,
0: è così, Giulio.
1: Vabbè, la gente dice cose.
0: C'ha le sue ragioni.
1: Poi escono le agenzie e noi
0: e noi riferiamo, noi possiamo fare.
1: Riferiamo. Riferiamo.
0: Ricordati che dobbiamo parlare di quella cosa.
1: Non ne parlo.
0: Sì, devi.
1: Allora, leggiamo, ragazzi, oggi leggevo il non so che giornale sia questo, Corriere della Sera,
0: sì.
1: Pagina 13, si parla di un libro. Noi non parliamo mai di libri, ma di questo libro va sicuramente
0: commentato. Perché che libro è di chi?
1: È il libro di Carlo Conti.
0: Ah, il libro di chi sei? Ha fatto un libro che è appena uscito, sì. Che
1: a pesca con il babbo.
0: A pesca con il babbo, sì. È la storia.
1: Il libro di Carlo Conti, certo. Ma io non lo leggo, come al solito io non leggo i libri perché aspetto sempre i film che escono.
0: Sì, ma tu dici che faranno un film di... faranno il film di questo.
1: Allora, io forse comprerò i diritti di questo libro, perché ci farà un film.
0: Ah, sì?
1: La storia è bellissima.
0: Già ce l'hai tutto in testa.
1: Guarda che emozionante.
0: Ah, sì?
1: Vuoi che ti racconto la trama?
0: Vai, mi racconta, sì.
1: Di come farei il film.
0: Sì, allora, sentiamo.
1: Intanto lui sa che lui dice, no, che va a pescare col
0: figlio, è una cosa che li unisce.
1: E che prende i pesci e poi li butta in acqua.
0: Sì, sì, esatto, questa cosa qua. Bello.
1: Insegnamento.
0: Bel insegnamento.
1: Allora, io la storia inizia così, pensate che bello. Io guardo, non vedo l'ora.
0: Sì.
1: Di comprare di questo libro sì. E fare il film allora. Di questo padre che si balla la mattina e sveglia il figlio.
0: Sì, la domenica mattina.
1: La domenica mattina dice Matteo, bene.
0: Sì.
1: Oggi si va a pescare. Allora questo bambino si sveglia felicissimo.
0: Ah, è felice.
1: Dice, ma voglio andare a giocare con gli amici? No, devi andare a pescare col babbo. Allora, bellissimo, vanno a pescare, si mettono in lì alla. Dove vanno lì loro? In Toscana.
0: C'è l'Arno.
1: Pescano su
0: cioè, ci sono diversi
1: vanno lì
0: al mare. Ah, sì, non dice
1: Castiglioncello, Castiglioncello della Pescaia. E cioè io farei già una carrello primo piano dei due, di due per 3 ore e 20 fermi con le canne.
0: 3 ore e 20
1: bellissimo. No, ma stupendo. Poi pescano questi pesci, questi, si vede che loro li prendono, ma non si capisce dove vanno a finire.
0: Ma lui dice li butta in acqua.
1: Finale, finale, si vede una cucina e una bella frittura di pesci.
0: Ma scusa, ha detto che li ributtava in acqua nel libro.
1: Ma quella è la sorpresa finale del film. Un po' d'azione ce la vuoi
0: ci
1: mettere?
0: Vuole, sì, bello.
1: E poi già mi vedo, poi è bello Carlo Conti, al Davide Donatello, che il mio film vinco, fa il discorso, Free Palestine, quello che fanno gli attori quando vanno a prendere i premi.
0: La kefia,
1: dicono quello, dateci i soldi, i contributi, eccetera, eccetera.
0: Perché hanno anche i contributi questo film di...
1: Gli autocrati, ce l'abbiamo loro, il fascismo. Il nuovo libro che fa, il nuovo Molière, il fascismo immaginario. Allora, no, di quell'argomento, ragazzi, non se ne può parlare.
0: Deve, perché ti guarda, allora, veramente, mi hanno chiamato anche a me per dirti dai vertici, mi hanno già detto devi parlare, di a Fiorello, mi raccomando, è importante, perché
1: allora l'argomento, allora ci hanno chiamato i vertici, allora, dovete parlarne. E ho detto, ma che cosa, dei David ancora, di quella cosa lì? Poi,
0: non dei David,
1: del teatro delle vittorie, fa due parlare dei pavoni, e detto no.
0: Dei pavoni, esatto,
1: No, perché ormai, cioè, allora, Matano oggi andrà in onda con la ruota dietro. Si è fatto mettere la ruota.
0: Ho capito.
1: Matano farà tutto il Vita in diretta.
0: Già due puntate.
1: Allora, è l'argomento di tutti i programmi televisivi. Scusa.
0: Il Tizzetto ieri ha fatto
1: un monologo che dicono che i pavoni cagano ogni 15 minuti. Ma che notizia è? Perché Cremonesi ogni quanto la fa?
0: Ogni 5 Cremonesi.
1: Noi abbiamo lui, voglio dire, quindi parlare di queste cose pavoni, tutti uguali, e dicono tutte le stesse cose. I pavoni strillano, urlano, ma tutti
0: sono fastidiosi,
1: tutti gli esseri viventi strillano, ma quando fanno stesso strillano, perché Cremonesi cosa fa?
0: Fa sesso,
1: ma sta scherzando, strillano tutti quando fanno sesso.
0: Che si distruggono le macchine, entrano nei... sono
1: perché
0: grossi,
1: l'essere umano non distrugge macchine.
0: Ho capito, ma è un paese pieno di pavoni, è un problema, una cosa, capito?
1: Qual è il problema? Non hanno diritto di esistere questi pavoni?
0: Sì, ma non tutti insieme, uno, due pavoni.
1: Ma parlano tutti della stessa cosa. Una cosa non hanno fatto, una domanda devono fare per uscire fuori dal seminato, di dire qualcosa di interessante. La domanda era questa: ma di tutto questo, che cosa ne pensa Rita Pavone?
0: Ma cosa c'entra?
1: Questa è
0: Vabbè, in effetti, la

0: Ricordatevi ragazzi che fra un'ora, meno di un'ora,
1: gioca Sinner.
0: Yannick Sinner sarà...
1: Speriamo che non sia un allenamento, ma
0: ci abbiamo
1: una partita.
0: Abbiamo 50 sfumature di bigio? Veramente?
1: Pare ci sia un altro episodio.
0: A proposito di 50 sfumature di bigio, ieri ho incontrato Serena Brancale, che stava lì all'Internazionale di Tennis con l'esibizione prima della partita di Arnaldi contro Khodar.
1: La protagonista della del primo episodio di 50 sfumature di bigio,
0: esatto,
1: che abbiamo avuto questa
0: Io vi dico subito, adesso aprirò Instagram.
1: Sì.
0: Aprirò Instagram, aprirò e vi dirò a quante. Cioè, ragazzi, una roba pazzesca. Sono uscito qui, guarda, ho aperto Instagram e guardate, ci sono io.
1: Beh, certo.
0: Gli ho detto che ero un grande tennista italiano e lui mi ha creduto.
1: Poverino, tutti ne parlano questa cosa. Comunque apri Instagram e c'è l'episodio online.
0: No, aspetta, tanto abbiamo tempo, io devo far finire il programma. Allora, guardate questa cosa qua, guardate, riesci a fare uno qui? Aspetta, faccio screenshot,
1: sì.
0: Prendo la foto e così allargo, aspetta, salvo. Salva su foto, tutto in diretta.
1: Tu sei bravo,
0: vado nelle foto, poi apro qui. Perfetto. Allora, guarda qua.
1: Quante visualizzazioni? 3 milioni di visualizzazioni. Wow. Siamo virali. Ma Serena Brancale ti ha detto di salutarmi qualcosa.
0: Cioè, incredibile, ragazzi, 3 milioni di visualizzazioni, una cosa fatta in 6 minuti.
1: In 6 minuti così?
0: In 3 minuti, ma è quella che rivediamo?
1: Quale c'è oggi?
0: Perché sapete, chissà.
1: No, adesso c'è nuova,
0: perché magari chiedi una cosa, ti mandano. Ah, è la nuova!
1: C'è la nuova, allora.
0: Ah, la nuova è con la Maria Chiara Giannetta.
1: È certo.
0: Allora, perché voi dovete sapere che questo ragazzo qua ha delle doti attoriali.
1: Attoriali, soprattutto per ruoli romantici.
0: Allora, la serie si intitola proprio così: 50 sfumatori di bigio. E vediamo il secondo episodio, prego.
2: Ciao. Con la tua carica sessuale perfino dalla tua stanza.
3: È un po' il mio bello.
2: Non ti resisto, Fabrizio.
3: Vuoi che ti dica cose sconce?
2: Sì.
3: Non mi lavo da 3 settimane.
2: Fai bene, così non si tolgono i feromoni di dosso.
3: I feromoni?
4: Bigio, scusami, sono a telefono con tua moglie.
3: Che cazzo però?
4: Devo sapere se deve comprare il latte scremato o intero.
3: Scremato, però non c'è.
4: Va bene scremato, sì.
1: Aspetta, ti posso spiegare?
2: No, ti puoi spiegare.
4: Sì,
2: no,
4: si stava baciando con un'attrice.
3: Non so.
1: Sì, purtroppo il finale è sempre.
0: Mi dovete sempre far fare la figura, io devo recitare sempre la carogna. Che sto con tua moglie.
1: Al telefono, lo so.
0: E in altre, che tra l'altro era veramente al telefono. Io gli ho detto, guarda che si stava. Lui, sai che mi ha detto dopo, ma perché sei arrivato così presto?
1: Ma non è vero!
0: Tu avresti voluto baciarti con la Giannetta.
1: No, vabbè, che c'entra.
0: Tu volevi che io arrivassi dopo.
1: Abbiamo un'agenzia,
0: ragazzi, datemi
1: recitare,
0: tutto quello che avete. Eccoci
1: sempre
0: qua.
1: Nel
0: che agenzia abbiamo? Di che cosa si parla? Ah! Dopo il grandissimo successo di Davide Donatello, si va a Cannes.
1: Ah!
0: A Cannes, tra l'altro, non c'è neanche un film italiano.
1: Manco a Cannes!
0: Ciò ci dimostra che il cinema italiano
1: deve un po'.
0: Non è solo perché c'è il problema dei contributi, ma è anche un problema di contenuti.
1: Di contenuti, evidentemente.
0: Che all'estero non ci chiamano, a Berlino non ci siamo, qui non ci siamo, agli Oscar non ci siamo. Qualche problemino di contenuti c'è. Vogliamo fare magari qualche film più caruccio?
1: Non lo so, ma non ci permette.
0: Più interessante,
1: ma chi
0: che
1: siamo
0: possa,
1: noi per
0: che
1: dire?
0: Possa interessare non solo la realtà che ci circonda provinciale, ma anche una realtà un po' di respiro più internazionale. Qualcuno ci prova, perché Sorrentino lo sappiamo che ci prova a fare qualcosa di.
1: Sì, beh, insomma,
0: vabbè,
1: questo manco Sorrentino.
0: È il mio, non voglio essere polemico, ma sì.
1: No.
0: Allora, Cannes si accende con le star, vedi da Cannes. Allora, tra i protagonisti più attesi c'è John Travolta. John Travolta ha scelto di perché John Travolta, qui c'è scritto, ha scelto di partecipare solo dopo aver avuto la certezza che Amadeus e Fiorello fossero ad almeno 500 chilometri di distanza.
1: Agenzia.
0: Continua ancora la notizia, continua ancora qui. Quindi John Travolta presenterà il suo nuovo film intitolato, in francese tra l'altro, La danse du qua qua.
1: Allora si ricerca, scusa.
0: Bomba.
1: È andata così.
0: Va bene ragazzi, allora fatemi fare questo numero che sono 14:20, mancano 10 minuti.
1: È l'ora di lei.
0: Però prima di chiamare lei,
1: sì.
0: Aspetta un attimo, io intanto la chiamo. Vediamo un po'. Ora cercare, io non capisco come funziona ancora, non ho capito.
1: Deve andare sul telefono verde.
0: No.
1: No, ma voi ridete, ma lui a questi livelli di non capire come funziona il telefono.
0: Ecco, l'ho trovata.
1: Sì.
0: Ha sentito il rumore che fa?
1: È il rumore
0: sembra
1: che fa
0: un pavone. No, quello è il tacchino. Cremonesi?

0: Grazie Giorgio!
1: Che bello! Che bello!
2: Sono appena salita in treno, non posso gridare.
0: No, non gridare, no. Giorgia. Guardate quanto è bella Giorgia,
1: bella,
0: anche
1: brava.
0: Quando sta sul treno! Allora, cara Giorgia, ieri ti abbiamo visto da Fabio Fazio e volevamo anche noi. Che è?
1: È il rumore di rotaie.
0: È la rotaia?
2: Guarda, la rotaia sta per partire.
0: Sei ancora là.
2: Sta preparando.
0: Allora, noi volevamo solo festeggiare con te i tuoi 30 anni di carriera, ragazzi, 30 anni. E ti posso dire che in questi 30 anni ci sono quasi sempre stato, ero lì che gravitavo, 95,
2: sempre.
0: Ti ricordi 95?
2: Sempre, dai tempi del Festival Bar, ti ricordi?
0: Già Festival Bar. Io ti dico una cosa che non ti ho mai detto, lo sai? La cosa è questa. Io Sanremo 95.
2: Sì.
0: A un certo punto ero là,
2: il
0: no?
2: Il nostro Sanremo.
0: A un certo punto a me mi davano per vincitore, perché in quel momento ero quello là, sì. Ero. Sì,
1: vabbè. Sulla cresta dell'onda.
0: Ero sulla cresta e basta. Allora, essendo sulla cresta, mi davano il vincitore. A un certo punto io ero lì, un po' mi pavoneggiavo, visto che i pavoni sono di attualità.
1: Moda.
0: A un certo punto arrivano le prove, cioè adesso prova Giorgia. Giorgia prova e comincia a fare quello che doveva fare. Io guardo Giorgia e vado via e dico: dove vai? Torno a casa, me ne vado a casa. E niente, mi hanno fermato, mi hanno tirato per le braccia per dire: ma
1: tu la conoscevi ancora bene?
0: Ma sì che la conoscevo. Però quel pezzo.
2: Fammi dire pure a me, tu sei stato bravissimo in quel Sanremo, hai cantato benissimo, la canzone era bellissima, sì. Eri figo proprio, dai, no, non scherziamo. Poi c'era Gianni Morandi.
0: Sì, c'era insieme a Barbara Cola. Supererò l'amore. Allora, quello, Giorgia, ricordiamo che quello è stato uno dei Sanremo in assoluto più di grande successo.
1: Sì, sì, è vero.
0: Ragazzi, c'era
1: sì,
0: un cast. Un casting, c'era, allora, Bocelli. C'è Bocelli con.
2: È vero, c'era Andrea. È vero,
0: Andrea, con te partirò.
1: Ti rendi conto?
2: Con un pezzo che poi è diventato mondiale eterno.
0: Sì. Aspetta, c'era Mango, ragazzi. Yeah. Mango, Pino Mango in gara.
2: Tanto è vero. Un cast pazzesco, è vero, c'era anche Mango.
0: Ma aspetta, e c'era Ivana Spagna che per la prima volta.
2: È vero, c'era Andrea.
0: Andrea,
2: certo.
0: con te partirò.
1: Ti rendi conto?
2: Con un pezzo che poi è diventato mondiale eterno.
0: Eterno, aspetta, c'era Mango, ragazzi, yeah. Mango, Pino Mango in gara.
2: Tanto è vero. Un cast pazzesco, è vero, c'era anche Mango.
0: Ma aspetta, e c'era Ivana Spagna che per la prima volta cantava in italiano.
2: In italiano.

0: incredibile.
1: No, ma guarda, veramente. Guarda, veramente. Aspetta, gli 883 Maxi Pezzari che cantava Senza averti qui. Senza averti qui. Beh, cioè, era un, tutti dei grandi, un castone. E poi,
2: Faletti con il pezzo suo. Cioè,
1: c'era guarda, veramente.
2: Ranieri.
1: C'era Massimo Ranieri.
0: Questa ragazzina con tutti sti giganti che voglio dire, non so, io ancora non ho capito come è successo.
1: Non hai capito, noi sì.
0: 30 anni ancora non lo so.
1: Noi lo capimmo, tu pensa che io avevo tanto di quel gel in testa in quel periodo, nonostante quello, quando tu emettesti la nota dell'inciso mi spettinasti. Nonostante il gel mi uscì la cresta.
0: Sola, cosa che adesso è impossibile proprio.
1: Avevi i capelli corti, mi ricordo, avevi i capelli corti.
0: Sì, che non c'avevo manco il parrucchiere, mi sa lì, non lo so, era tutto un po' improvvisato.
1: Però è un bel ricordo. Senti, sono 30 anni, 30 anni, adesso noi faremo vedere una cosa, non appena chiuderemo la telefonata con te, perché tu adesso sei diventata una presentatrice, insomma, hai fatto X Factor, Sanremo, insomma, sei
0: vabbè,
1: una...
0: Però ho fatto pratica con te.
1: Sei acclarata. Allora facciamo una cosa, rimani un attimo che lo vediamo insieme a te. Allora guardate questo pezzo, tratto da Viva Rai Play. Giorgia, guardate.
3: Signore e signori, benvenuti alla prima puntata di Viva Rai Play! Adesso voi penserete, ecco Giorgia che di sicuro ci canterà una come saprei, un e poi, un oro nero. E invece no, perché io sono qui per presentare...
2: La sua prima
3: proprio
2: presentazione,
3: lui,
2: della storia.
3: Il chiaro ferragno dell'eleganza. Il Donald Trump della cultura. Il Sergio Mattarella dell'intrattenimento. Signore e signori, ecco a voi Rosario Fiorello!
1: E vai! Beh. Grazie! Allora, questa è stata la prima presentazione di Giorgia. È vero?
0: Da sola, tu mi hai lasciato da sola a presentare, pensa quanto stai avanti, un pazzo!
1: Hai visto?
0: Capisci?
1: Però lì,
2: avevi capito?
1: Lì nacque Giorgia presentatrice.
2: Sì.
0: E qui l'avevi capito solo te.
1: Vabbè. Allora, ancora tanti auguri e tanti complimenti.
0: Grazie.
1: E regalaci non altri 30, ma altri 50 anni di carriera. Ma dai.
0: Mi sembrano troppi, però ti voglio molto bene, Fiore. Vi voglio molto bene.
1: Grazie. E viva Giorgia! Eccola Giorgia! Giorgia! Ciao Giorgia! Ciao. È sempre un piacere, ragazzi, avere Giorgia al telefono.
2: È
1: veramente una meraviglia. Che artista, ragazzi. Che artista.
2: Prima poi chissà, magari lo condurrà.
1: Io ci ho duettato. Ragazzi. Io penso di aver fatto uno dei duetti più belli della mia carriera.
2: Sì.
1: In assoluto. In assoluto. Con What Now My Love. Cremonesi ride.
2: E
1: perché ride? Perché c'è una cosa legata sempre all'audio.
4: Esatto.
1: Che mi perseguita da tutta la carriera.
4: Esatto.
1: Perché la cosa è questa.
2: Sì.
1: Varietà al Teatro delle Vittorie.
2: Sì.
1: Teatro delle Vittorie. Allora decidiamo di fare What Now My Love. Come fa? What Now My Love. Però mi ricordo. Ok, perfetto. Questa canzone la iniziava Giorgia.
2: Sì.
1: Con una. Cioè, entra in una maniera cantando in una maniera pazzesca.
2: Possiamo solo immaginare.
1: Con delle note assurde. Quindi lei arriva da fuori.
2: Sì.
1: Entra cantando attraverso un corridoio lunghissimo, cantando.
4: Sì.
1: Cantando in maniera, devo dire, perfetta.
4: Eterna.
1: Io ero fermo al centro della pista e aspettavo il suo arrivo.
2: Sì.
1: Non appena lei fosse arrivata lì al punto, alla stella, tutto studiato nei minimi particolari, lei finisce la sua strofa e io cominciavo con What Now My Love, ma così,
2: certo.
1: Con tutto, perfetto.

0: quindi me l'ero studiata, ero lì in ansia, adesso arriva, adesso tocca a me,
1: credo.
0: Adesso tocca a me, al momento di dire what now my love,
1: che succede?
0: Mi aprono il microfono in ritardo, quindi quello che si sente è, questo è oh my love.
1: No.
0: Io sono morto in quel momento.
1: Diretta, ovviamente. Cioè, no?
0: Diretta, ovviamente, certo. Diretta, continua come se niente fosse.
1: Che devi fare?
0: Purtroppo quel pezzo su YouTube è conservato così. Ogni volta quando mi ci imbatto, io dico, ecco Giorgio, poi arrivo. No, ma ogni volta c'è un'imprecazione. Ogni volta.
1: Esatto. Ancora non ci hai fatto la
0: Io penso che ci sono tutte le visualizzazioni. C'è scritto un miliardo, non so quante ne ha, perché sì. Ormai è lì da 25 anni. Certo. Mi piace, non mi piace, e poi ci sono 524 imprecazioni, che sono le mie. Sono le mie. Sono.
2: Sai come sono le imprecazioni?
0: Come?
2: Camiseria.
1: No, non è male.
0: Bravo, che monica. Bravo. Certo, ad avercelo, trovarlo quel pezzo adesso, anche solo l'audio, solo l'inizio, magari a sentire,
1: no, solo quel pezzo lì, magari
0: solo quel pezzo lì, dai, lo sentiamo, solo quel pezzo lì,
1: vediamo, lo cerco anch'io.
0: Musica, Fiorello lancia lo spoiler, la reunion dei Maneskin a Sanremo 2027.
1: Ecco, ma loro ti avevano capito, magari loro non volevano.
0: Ragazzi, ho visti ieri sera,
1: ho capito.
0: Ma è solo quella, solo quella. Attenzione, sulla musica com'è Ferraguzzo, i Maneskin, conflitto di interessi? Che vuol dire? Cos'è? Che puntano sullo schema pu, addio e ritorni. Ah! E sono ovviamente le ripercussioni di quello che ho detto. Io lancio sassi, capito? Lancio sassi e poi partono. E partono cose e io godo. Perfetto. Allora.
1: Ecco, cioè forse.
0: L'hai trovato?
1: Vediamo,
0: Attenzione, sforiamo di un minuto. Dai. Non è quella, è difficile da trovare perché la. Sì.
1: No, è un'altra.
0: Basta, non è facile da trovare, quindi chiudiamo qua. Così con nulla, che è bello chiudere con un nulla, con un nulla di fatto. Tutti i varietà si chiudono con i varietà si chiudono con la bomba, no?
1: Sì,
0: fai il pezzo migliore che hai. Chiudi con, invece noi chiudiamo col nulla.
1: Perché noi siamo così.
0: Chiudiamo con
1: un
0: non l'abbiamo trovato.
1: È andata così. Però abbiamo un pubblico meraviglioso, mettiamo una musica, un bel applausone, non lo so.
0: Cremonesi?
3: Sì.

0: Ho fatto la chiusa.
1: Così sì. È così che si chiude.
0: Ho fatto la chiusa del pezzo prima.
1: Bravo.
0: Ciao, a domani. Ciao.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
2: 2-2. Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
3: 2-2.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: 2-2. Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
3: 2-2.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
10: La spesa intelligente.
11: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
12: Sì, lo voglio.
11: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
13: Sì, lo voglio.
11: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.

0: particolarmente euforico perché sto usando di nuovo la cuffia come si deve fare alla radio, no? Tutti quegli affarini che ti infili le orecchie, che senti.
1: Ma come sei boomer? Cos'è questa
0: Io sto
1: cosa?
0: Benissimo incuffiato con la cuffia, proprio. Ci vado pure a letto.
1: Buon
0: con
1: pomeriggio,
0: la
1: Borghesan.
0: Ciao,
1: buon
0: Nazzaro.
1: Inizio di settimana. Tutto bene?
0: Tutto bene?
1: Sei calmo.
0: Facciamo un applauso?
1: A chi?
0: Ti dico adesso, vai. Applauso.
1: Ah, ok.
0: Ciao, gli auguri al nostro. Le ha fatti ieri gli anni, direttore Giovanni Alibrandi. Però tanti auguri di buon compleanno. Direttore, senta
1: auguri.
0: Come potrebbe essere l'happy birthday.
1: Sì. Però stellare.
0: Sì, stellare. Vai.
1: Happy birthday to you.
0: Uguale.
1: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Director. Oh. Happy birthday to you.
0: Brava, brava.
1: Stellare. Complimenti. Molto
0: allora,
1: stellare, amore.
0: Grande, grande puntata. Grande puntata. Torna Taylor Swift, che in realtà non ci abbandona già da.
1: No, già, certo.
0: Olivia Dean, Tame Impala, Daniele Silvestri, Inegramaro.
1: Ah, che bello, che
0: e
1: bello.
0: Tanto
1: tanti,
0: altro.
1: Tanti altri.
0: Sì.
1: Allora, attenzione, parleremo di app perché il nostro telefono è invaso di app, soprattutto di notifiche, ma soprattutto lo è il nostro cervello. Quindi con voi chiacchiereremo, disquisiseremo su questo.
0: Sì.
1: Sì, vabbè, tutto questo comunque, sai quando succede?
0: Tu e Bigio.
1: Siamo amici. Ciao Fabri, ciao, è lunedì.
0: Rosario, capisco.
1: Che dobbiamo fare? Che dobbiamo
0: quando
1: fare?
0: Succede?
1: Tutto questo per la prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room. Quando

0: Alisa e la sua canzone estiva qui su Radio 2, Radio 2 Music Room alle 14.43. Allora prego, voglio insomma dire prego a tutti coloro che hanno registrato il mio happy birthday. E c'è Gabriele che scrive: è già diventato la notifica dei messaggi speciali.
1: Ma dai,
0: sì,
1: bello,
0: ci
1: bello.
0: Sta, no, ci sta, capisco, perché l'arte chi la comprende.
1: No, no, sì. Ma infatti era un momento di arte molto sottile, mi sono cresciute anche le cuffie. Tu hai visto rispetto a quelle che avevo prima, perché erano tutte incipriate quelle di prima.
0: Sì, e infatti ho notato, ho detto, mi raccomando, sono le cuffie femminili.
1: La
0: quelle.
1: Signora Bortone forse ha utilizzato. E quindi avevo, cioè, le orecchie che sono incipriate. Allora, ho cambiato cuffia, ma vi prometto, entro fine programma avrò due cuffie così.
0: Sono cresciute.
1: Con l'orcasco di balle spaziali. Va bene, signori, 14:43 minuti, 3487-300-200 per i vostri messaggi, ma adesso ti lancio il titolo. I nostri antenati prendevano 2500 decisioni al giorno, oggi ne prendiamo 35.000.
0: Allora, in teoria ne dovremmo prendere 35.000, alcune non riusciamo ovviamente a prenderle, altre le prendiamo male, poche bene. La verità è che il nostro cervello non è pronto a prendere tutte le decisioni che è chiamato a prendere, soprattutto a causa del lavoro, la vita stressante, ma anche a causa delle numerose notifiche che noi riceviamo sul telefono, notifiche per qualsiasi cosa. E, per esempio, nel mio caso posso dire, ho tantissime notifiche quando entro e escono di casa. Perché entro, anche se ti sbagli e dimentica una cosa, entri, esci. Ho disattivato le notifiche dei social, una cosa sanissima,
1: certo,
0: ho fatto una cosa sanissima,
1: certo,
0: assolutamente.
1: Sì.
0: Però c'è la notifica dell'app che insomma devi andare a fare la spesa, la notifica della banca, la notifica della palestra e la notifica del lavoro, la notifica della mail. Cioè, noi abbiamo il telefono pieno di notifiche.
1: È tutta una notifica.
0: Sì,
1: tutta una notifica.
0: Esatto.
1: Però ricordarsi tutte queste cose aumenta l'accumulo di glutammato. Il glutammato, che voglio dire, non è per forza un male.
0: No, no.
1: Perché leggo, è infatti il principale neurotrasmettitore eccitatorio del cervello dei mammiferi. E qui io capisco perché alla 20ª notifica
0: tu imprechi al glutammato.
1: Divento uomo scimmia proprio.
0: Sì, perché il glutammato ti sveglia,
1: cioè,
0: in qualche maniera. Capito? La botta di vita.
1: Però ragazzi, è vero, cioè la tecnologia alla fine ci viene in aiuto, ma è tosta.
0: C'è un sovraccarico del nostro cervello. Infatti
1: tosta.
0: Siamo, per esempio, io sono curiosa, ma voi quali sono le app più frequenti che ricevete? Magari quelle che utilizzate, più che altro, scusate, le notifiche più frequenti che ricevete, perché insomma anche quello andando un attimo a limitare potrebbe aiutarci insomma ad alleggerirci e a concentrarci meglio.
1: Diciamo che quando avete il momento di relax, rilassatevi, buttate via il telefono, non scrollate, liberate la mente.
0: E tanta musica, per esempio Eminem. We'll be right back.

0: REM, Aerosmith, Sing for the Moment, su Radio 2 alle 14.50. Vabbè, questo qua è un singolo pazzesco. 2003, quarto singolo estratto dal quarto album in studio, The Eminem Show.
1: Che talento, ragazzi.
0: Titolo umile, ma sì, un talento straordinario.
1: Se lo può permettere.
0: Sai che lui è nato, tra l'altro, in carcere, no? Perché, insomma, ha avuto una gioventù. Già l'avevo detto tempo fa, se riuscite, andatevi a vedere il film di Eminem.
1: Sì, Eminem.
0: Racconta la sua storia.
1: Sì.
0: Quando questo giovane ragazzo bianco inizia a fare successo nelle battle hip hop, ma soprattutto nei locali assolutamente vietati ai bianchi.
1: Certo, certo.
0: E diventa il dio, insomma, di questi ambienti.
1: Sì, sembra la storia dei cartoni animati con cui siamo cresciuti noi anni 80. Sempre, ci sono sempre delle tragedie alla base.
0: È vero.
1: Tutti i cartoni animati hanno delle tragedie. C'è un cartone animato dove c'è una lieta novella e poi diventano sempre straordinarie storie.
0: Allora, un secondo.
1: Cioè, guarda, noi,
0: un secondo,
1: pensa Heidi.
0: No, un secondo di silenzio per Willy il Coyote. Che ci ha fatto una pena quel ragazzo lì.
1: Ma perché, scusa, Anna dai capelli rossi.
0: Anna dai capelli
1: Giorgi,
0: rossi.
1: Giorgi, le tragedie di Giorgi, vogliamo. Lady Oscar, le tragedie di Lady Oscar.
0: È vero, è tutta una tragedia.
1: Mimì. E Cucù.
0: E vabbè, l'altro non lo possiamo dire. Però sì, i cartoni animati erano quelli che tu non lo sapevi, ma ti facevano capire poi come sarebbe stata la vita.
1: Sì.
0: Perché poi la vita,
1: certo,
0: bene o male, è fatta, ahimè, anche di tragedie.
1: Sì, anche meno, cioè sono proprio, sì, tragedie,
0: però,
1: pesantissime.
0: Però Willy il Coyote,
1: poverino.
0: Bip è ancora vivo, tra,
1: sì,
0: l'altro.
1: Sì, infatti
0: lui
1: è,
0: no,
1: lì è tratto poi il termine Coyote, appunto. Allora,
0: quel gran Coyote.
1: Quel grande Coyote.
0: Esatto.
1: Allora, un saluto a Ilenia che ci, sì, scrive: io ho disattivato tutte le notifiche dei social, così non le ricevo.
0: Ok.
1: E ho messo anche il tempo massimo di utilizzo, così non ci passo troppo tempo. Con questa cosa mi sta aiutando tanto. Anche quello potrebbe essere una tecnica.
0: Sì.
1: Però, per esempio, lo sai che
0: io ho trovato un sistema, ad esempio.
1: Sì.
0: Non pago la bolletta, me lo staccano.
1: Certo. Che
0: e lì
1: genio.
0: Vado alla grande,
1: oh,
0: proprio.
1: C'è intelligentissimo.
0: Guarda, una volta ogni due mesi.
1: Ok.
0: Detox.
1: C'è, sì, esatto. Allora, c'è Ludovica da Roma che scrive: le più frequenti in assoluto dei messaggi, assolutamente dopo i social, sono quelli del meteo. È perché se tu attivi le notifiche,
0: sì,
1: del meteo, ti dicono sta piovendo, se c'è il vento, ma a cosa sta, cioè,
0: io le mail, ad esempio.
1: Le mail, sì.
0: Mail. Vabbè, arriva la canzone porno.
1: Sì, la nuova delle bambole di pezza.
0: Ah, la sapevo, no, pensavo dicessi che
1: sei. No, hanno fatto anche un rebus, insomma, sui social hanno lanciato un rebus per,
0: sì,
1: presentarla.
0: Non lo voglio sapere.
1: Era porno.
0: Ecco.
1: Brave ragazzi.
0: Bene.

0: Chemicals, You Get What You Give, canzone che ha una grandissima storia, tra l'altro utilizzatissima anche nel mondo della
1: pubblicità,
0: pubblicità, film tipo Flintstone,
1: Viva vero.
0: Rock Vegas, Scooby-Doo 2, Boog Elliott, insomma un sacco di pellicole, di cose. Perché oggettivamente, e tra l'altro nel 22esimo episodio Goodbye della serie televisiva Glee.
1: Ah, anche
0: pure lì. Vabbè, gli Radicals erano i fighi del momento.
1: Bravi,
0: quella,
1: bravi.
0: La boy band fighettina.
1: Questo è un brano del 98, pensate un po'.
0: Sì,
1: 98.
0: Sì.
1: Allora, 3487-300-200, stiamo raccontando un po' le notifiche che ci arrivano sul telefonino. In realtà oggi io e Julian siamo qui a vostra disposizione,
0: esatto,
1: perché dovete prendere delle decisioni. Vi aiutiamo, perché se il vostro cervello, come il nostro, è un sovraccarico, noi vi alleggeriamo un attimo, le prendiamo noi per voi. Quindi che decisioni dovete prendere?
0: Ehi, non sai come fare?
1: Ecco.
0: Non c'è problema, da oggi ci siamo noi.
1: Allora, vi raccontiamo gli esempi fatti dal nostro...
0: Il jingle?
1: Esatto, sì, beh, bellissimo.
0: Bello.
1: Beh.
0: Gingoliere.
1: Sì,
0: umano.
1: Sei bravissimo.
0: Grazie.
1: No, facciamo qualche esempio come ci ha raccontato il nostro autore, Matteo Strada. Cioè, possiamo
0: che salutiamo
1: chiedere,
0: sempre.
1: Dovete lasciare vostro marito? Chiedete a noi.
0: No.
1: Dovete lasciare vostra moglie?
0: No.
1: Dovete andare a fare la spesa? Chiedete,
0: sì,
1: a noi. Cosa mangiare per cena?
0: Sì.
1: Ma non è lo stesso livello.
0: Avete parcheggiato,
1: state...
0: non trovate più la macchina?
1: Ecco.
0: Chiedete a noi.
1: Allora, chiedete alla Nazzaro.
0: 3487-300-200, qual è il dubbio di oggi?
1: Mamma mia.
0: Chiedete a noi. È la rubrica Chiedete a noi.
1: Potrebbe essere una rubrica.
0: Mi piace?
1: Chiedete a noi.
0: Matteo è ufficiale. Chiedete a noi.
1: Dubbio amletico, ne avete uno? Qual è il problema?
0: Chiedete
1: fino alle 16,
0: no.
1: Chiedete a lui. Vabbè, chiedete a chi vi pare e magari raccontatecelo al 3487-300-200. Arriva Taylor Swift con la sua,
0: sì,
1: Elizabeth Taylor.
0: Swift.
1: Swift.

0: Allora, io guardando il video, Mani, penso sempre la stessa cosa, cioè donne belle come Elizabeth Taylor,
1: già
0: rarissime da sempre.
1: Gli occhi viola di mamma Elizabeth
0: mia. Taylor. Mamma mia, la bellezza di quella donna. 15 e 5 minuti, questa è Radio 2.
1: Ragazzi, abbiamo un problema.
0: Ci sono, sì, al 348-7300-200, ditelo a noi, è la rubrica.
1: Perché non sappiamo cosa rispondervi soprattutto.
0: Allora, io adesso cedo la parola alla dottoressa Nazzaro e naturalmente da assistente di questo momento, perché questo momento più femminile, come consiglio. Allora, ci scrive Vincenzo.
1: Sì.
0: Con questa musica sotto è credibilissimo.
1: Sì, no, vabbè, una cosa. Abbastanza, ecco.
0: Allora, devo chiedere di sposarla, ma non so come sorprenderla. Tra l'altro, ha trovato per sbaglio la scatola dell'anello. Aiutatemi a impressionarla.
1: Vabbè, allora è facile, è sì, facile.
0: Mantenga la plomb.
1: Sì, scusi, è molto facile. Mi sembra una di quelle televendite nelle televisioni regionali.
0: Certo.
1: È semplice.
0: Sì.
1: Fai finta di niente e vai a comprare un anello più grande. Ah, cavolo che la impressioni.
0: Ah, però. Vedi?
1: Scusa.
0: Se lei dice,
1: cioè, nel senso,
0: sì,
1: cioè, è presente quella che
0: il brillocco? No,
1: la fidanzata di Cristiano Ronaldo, l'anello di Giorgina, beh, ecco, quello la sorprendi
0: quella, ma
1: porca miseria, pure tu ti sorprendi,
0: ma soprattutto secondo me è la scatola che fa la differenza, perché lei ha trovato la scatolina, quella tu arrivi con lo scatolone,
1: con lo scatolone e dentro una cosa, allora come è nascosto questo anello?
0: Ho l'idea.
1: No, ecco,
0: allora fai un po' una scatola dentro l'altra, tipo matriosca.
1: Sì.
0: Tu arrivi con lo scatolone, Vincenzo, poi dentro scatola più piccola, e dici: guarda, c'è una sorpresa per te. Lei inizia ta, e poi alla fine,
1: però deve trovare un'altra scatola,
0: no, più di una.
1: Allora, Vincenzo, la domanda: ma come ha fatto a trovare? Vabbè, perché capiamo che noi donne siamo proprio dei cani da tartufo certe volte, però la scatola dell'anello, trovarla, mannaccia, è difficile.
0: Vincenzo, ma sicuro devi sposarti? Cioè, no, perché noi come rubrica.
1: Allora, scusami, la rubrica è il consiglio come impressionarla, non
0: come lasciarla.
1: Come impressionarla. Quella è un'altra domanda. Va bene, comunque, speriamo, siamo stati.
0: Sicuramente. Sicuramente siamo stati utilissimi, del resto è ditelo a noi. Adesso è meglio.
1: Ma anche no. Ma anche no.
0: Andiamo, va.
1: Paul Russell, yeah. Su Radio 2. Let me tell you.

0: Russell, Lil Botang, canzone del 2023. C'è anche quel refrain lì, Best of My Love dei The Motions. Sicuramente l'avete riconosciuta.
1: Bello,
0: va bene.
1: Bello. Allora, sai cos'è successo il primo maggio a Shenzhen?
0: No.
1: No, non c'eri? Eri l'unico.
0: No, l'ho letto dopo, no. Però faccio finta di niente. Cos'è successo?
1: Non so niente. Allora, è il primo maggio a Shenzhen ed è successo qualcosa di incredibile. In cerca di sollievo appunto per le alte temperature, sembra faccia molto caldo, circa 120.000 persone hanno trascorso quella che è la festa dei lavoratori sulla spiaggia a sud-est della Cina, è nota proprio già per essere presa d'assalto dai turisti e residenti durante le festività, ma sembra che il primo maggio ci sia stata questa onda incredibile di persone,
0: 120.000
1: tutti in spiaggia, tutti in acqua, con, ovviamente complice anche l'accesso gratuito sulla spiaggia e anche un collegamento diretto con la metropolitana nuova, una cosa incredibile considerando che è andata bene perché è una città che conta circa 18 milioni di abitanti.
0: Allora, quando ad agosto sarete lì al mare, no? Lamentandomi con tanta gente, ho messo l'ombrellone, non so più dove l'ho lasciato, ho parcheggiato.
1: Esatto.
0: Voi pensate a Shenzhen.
1: Gli amici di Shenzhen.
0: Che salutiamo, sì. Gli amici di Shenzhen. 120.000 in una spiaggia.
1: Sì. A proposito.
0: Cioè, nuotavano uno sopra l'altro.
1: Guarda, prendo questo spunto per mandare un grandissimo abbraccio a tutte le donne e anche gli uomini che a Roma, in occasione di Race for the Cure, si sono proprio cimentati in questa corsa, una marea rosa, 200.000 persone, una maratona benefica ovviamente per la ricerca contro il cancro femminile del seno, e quindi è stato bellissimo a Roma
0: questa
1: immagine.
0: È un'azione bellissima,
1: sì.
0: Tra l'altro
1: 200.000 partecipanti.
0: Allora, ieri io sono tornato da Torino.
1: Sì.
0: Saluto tutti gli amici incontrati a Torino. E cosa succede? Che in metropolitana, dalla stazione, ho trovato un sacco di gente.
1: Con le magliette rosa.
0: Magliette rosa, sì. Gente senza fiato. Sì. Ho detto, boh, guardavo, poi ho capito, reduci dalla.
1: Maratona. Sì, maratona seria.
0: Non allenati, la maggior parte.
1: Sì.
0: E quindi grande fatica, bravi doppiamente.
1: Sì, perché poi per la solidarietà ci.
0: Tu hai corso?
1: No.
0: Tu sei andata a vedere?
1: No, non sono andata a vedere perché ero fuori, però è stato bellissimo, ho visto delle immagini molto belle.
0: Tu eri a Milano?
1: Ero a Milano, sì, è sempre per noi. Questa è stata proprio, l'abbiamo raccontato anche con l'AIR, che è stato proprio un weekend di ricerca, fondi per la ricerca.
0: Bene,
1: ricerca,
0: bene,
1: fondi per la ricerca.
0: Bene,
1: ecco,
0: bene, va bene.
1: Gioco di parole.
0: Va bene così. Allora, arriva Malika Ayane, Animali Notturni.
1: Direttamente da Sanremo.

0: Malika Ayane, 15:15 minuti qui su Radio 2, racconta di questa canzone Animali Notturni, che dicevamo appunto ha portato sul palco dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Lei si è letteralmente innamorata di questa canzone perché l'ha ascoltata, che era già pronta sia di testo che di musica, e l'ha detto è stato amore a prima vista, e la porterà appunto nei teatri. Dal 1° novembre comincia il tour, giusto?
1: Sì, da fermo. La prima data.
0: Da fermo.
1: Qui stanno lì fermi.
0: Fermo.
1: Teatro dell'Aquila, mi sembra. Sì. Va bene, salutiamo Malika. Allora, parliamo un po' del Rex Jurassic Jamboree. Che cos'è? Praticamente andiamo idealmente in Canada,
0: sì.
1: Università di Calgary, è entrata nel Guinness World Record. Perché? Perché c'è questo happening che prevede la presenza di tutti vestiti da animali preistorici,
0: che
1: dinosauri, eccetera. Sì, ma gli studenti, i professori, i bidelli, il preside, T-Rex,
0: sì.
1: T-Rex, eccetera.
0: Tutti.
1: Quest'anno erano in 682, tutti insieme. A un certo punto c'è stata la conta, arrivato il numero 682, ovazione, perché hanno capito di essere entrati nel Guinness World Record, quindi entusiasmo nel campus, e le immagini hanno fatto il giro del mondo, sì. Grazie ai social, perché è un record curioso, insomma.
0: Assolutamente. Tu pensa se magari qui ai radio un giorno decidiamo di entrare tutti vestiti da T-Rex, da ridere, ma tutti
1: da dinosauri,
0: ma tutti. Anche i piani alti,
1: tutti.
0: Immagini
1: anche la il direttore generale,
0: tutti. Se dobbiamo farlo facciamo tutti
1: vestiti da dinosauri,
0: tutti d'accordo, prendiamo, sì. Questa decisione assieme oggi, sì. Risolviamo i vostri
1: forse
0: problemi decisionali.
1: Guarda che non potremmo battere il record mondiale.
0: Beh, siamo tanti,
1: siamo più di 682
0: tutti.
1: Ah,
0: ecco perché c'è sempre fila a mensa, adesso capisco.
1: Tutti. Va bene, signori. Allora, ricordiamo una cosa intanto. Questa è Radio 2 Music Room, dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 16, poi c'è la versione del weekend,
0: sì.
1: Con Silvia e Fabrizio che salutiamo. Ci potete ascoltare in FM, ma anche su Rai Play Sound, l'app.
0: E anche su Rai Play,
1: Brava. E poi c'è Rai Play, il 202 digitale terrestre. A proposito di app, Rai Play Sound, sì. E Rai Play sono due app.
0: Esatto. Appero. Che potrebbero mandarvi delle notifiche che potrebbero servire nel momento in cui inizia Radio 2 Music Room. Nel frattempo alle 15:18 io inizio a spogliarmi che sto facendo la sauna.
1: No, io calmi.
0: E Julian invece stanno crescendo le cuffie in testa.
1: Ci stiamo trasformando.
0: Fortunatamente arrivano gli Offenbach.

0: quel ritmo, è il ritmo di Gaia. Brava, bravissima.
1: Scusate, mi ero lasciato trasportare dal ritmo di Gaia.
0: Molto bella.
1: Allora, partita una tonsilla, signora Nazzaro?
0: No, no.
1: Allora,
0: no,
1: 15 e 24.
0: No.
1: Allora, sta...
0: oh.
1: No, io no, no. Guarda che è curiosa. Allora,
0: sì.
1: Matteo Strada, devo dire che per curiosità le becca proprio. Sì. Praticamente è successo questo, che in un bretone, produttore di bevande, ok, si è inventato praticamente una birra,
0: sì,
1: chiamata John Lemon.
0: È bravissimo, un genio, un genio.
1: Ma noi siamo più avanti di loro.
0: Sì, cioè, raccontami un po'.
1: Matteo, ti ricordi il 2021 qua in Italia? Che c'era quella famosa catena di supermercati molto lunga, quella roba. Che avevano fatto tutte le affissioni in giro per l'Italia utilizzando tipo John Lemon birra,
0: sì,
1: chiamata John Lemon.
0: È bravissimo, un genio, un genio.
1: Ma noi siamo più avanti di loro.
0: Sì, cioè, raccontami un po'.
1: Matteo, ti ricordi il 2021 qua in Italia? Che c'era quella famosa catena di supermercati molto lunga, quella roba. Che avevano fatto tutte le affissioni in giro per l'Italia utilizzando tipo John Lemon, c'era già,
0: sì,
1: c'era il limone.

0: Questo signore, effettivamente, che è un genio, si è inventato questa bevanda chiamandola Joe Lemon, che però sul mercato è stata super richiesta, e quindi c'era un guadagno, ovviamente. Quindi Yoko Ono è riuscita a bloccare proprio la commercializzazione di questa bevanda. Ma questo signore si chiama Aurélien Picard, in realtà aveva già fatto bevande simili con altri tipi di nomi. Fa molto sorridere. Per esempio, un'altra etichetta era Jean-Paul Potier,
1: che è riferimento a Jean-Paul Potier,
0: oppure per esempio Mireille Mathieu, legata alla cantante Mireille Mathieu, e sono tutte birre con questi nomi particolari.
1: Va bene, in bocca al lupo e niente.
0: Come bocca al lupo? Ha venduto tutto?
1: No, ancora 5.000 ne ha da vendere.

0: La linea va a Saxa Rubra, c'è l'informazione GR2, poi ritorniamo con la seconda parte di Radio 2 Music Room.
1: Pronto?
2: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
1: Dica.
2: Magari ci ascolta già, ecco.
1: No.
2: Mai ascoltati?
1: No.
2: Una replica?
1: No.
2: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
1: No, no.
3: Matti da legare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Sono le 15:30.
4: Rai GR2.
5: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Antivirus, non c'è allarme per la popolazione, ribadisce l'Organizzazione Mondiale per la Sanità. In Italia intanto quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco, asintomatico, che si trovava a bordo del volo KLM assieme a una delle vittime.
6: La quarantena obbligatoria è stata disposta dal sindaco di Torre del Greco in via precauzionale. Il 24enne, uno dei 4 passeggeri italiani che erano sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'antivirus, non presenta alcun sintomo, così come gli altri 3.

0: ora in isolamento fiduciario sotto controllo. Gli ultimi 22 passeggeri della nave Ondius, compresi gli australiani, partiranno tutti con lo stesso volo per i Paesi Bassi. La nave salperà con a bordo 32 membri dell'equipaggio appena terminate le operazioni. Dall'OMS stamane un nuovo comunicato per confermare che il contagio da antivirus per la popolazione europea è basso. Anche il nostro Ministero della Salute sottolinea che non c'è allarme. In Francia, intanto, sono peggiorate le condizioni della passeggera della nave Focolaio, che aveva avvertito i primi sintomi dell'infezione durante il rientro in patria. E negli Stati Uniti è in quarantena il crocierista risultato positivo al virus. Maria Cristina Cusumano, GR2.
1: Il delitto di Garlasco. Nell'inchiesta della Procura di Pavia, nuovi elementi contro l'unico indagato, Andrea Sempio, intercettato nel 2017 mentre parla fra sé, accennerebbe all'orario del delitto, le 9:30 del mattino. Una ricostruzione respinta dai suoi avvocati e da quelli della famiglia Poggi, secondo i quali la Procura si starebbe accanendo su Sempio senza aver colpito i punti centrali della vicenda. Per i legali di Stasi, invece, la nuova inchiesta ha letteralmente disintegrato la sentenza di condanna e chiedono di accelerare i tempi della revisione. A 5 anni dalla morte in un terribile incidente sul lavoro e dopo che i titolari dell'azienda hanno patteggiato pene lievi, la Procura di Prato ha riaperto il fascicolo sulla 22enne Luana D'Orazio, rimasta stritolata da un roditoio in una fabbrica tessile di Montemurlo. Si cercano eventuali altre responsabilità nella tragedia. Nel servizio il commento della madre di Luana.
2: Emma Marrazzo è sorpresa ma speranzosa dopo la riapertura da parte della Procura di Prato dell'inchiesta sulla morte di sua figlia, Luana D'Orazio.
3: Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia e che questa bandiera sia sventolata per tutta l'Italia.
2: Secondo fonti vicine agli inquirenti, si riparte al momento senza ipotesi di reato né indagati dal vecchio fascicolo e da nuovi approfondimenti affidati all'unità di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. 2 i processi finora per omicidio colposo e rimozione di cautele antinfortunistiche. 1 a carico dei titolari, Luana Coppini e Daniele Faggi, si è chiuso con patteggiamenti a 2 anni e 1 anno e mezzo. L'altro al manutentore Mario Cusimano, assolto in primo grado, andrà in appello. Al vaglio della nuova inchiesta sia loro 3, ma per nuove ipotesi di reato anche ulteriori soggetti, sempre però all'interno della fabbrica L'Orditura di Oste di Montemurlo. Le ipotesi potrebbero essere legate sempre alla sicurezza e alle responsabilità interne all'azienda. Una novità arrivata all'indomani della festa della mamma, la 5ª per il figlio di Luana, senza la sua.
3: Mia figlia 5 metri sottoterra e io 5 sopra la terra di sopravvivenza. Ieri la festa della mamma e qui c'è il mazzolino dei fiori del bambino. Ci si mettono veramente nei nostri panni come sopravviviamo?
4: Da Firenze, Andrea Marotta per il GR2.
1: E adesso una notizia fra cronaca e spettacolo. Furto singolare a San Benedetto del Toronto. Rubate 2 cinture appartenenti a storici abiti di scena di Raffaella Carrà, esposti nella mostra Rumore. La denuncia è stata presentata dai collezionisti Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, proprietari dell'archivio privato da cui provenivano gli abiti. Nel dettaglio, scomparsa la cintura di un vestito indossato nel programma Amore del 2006 e quella appartenente a un costume utilizzato in Carramba che Fortuna 2008. In chiusura c'è il tennis, gli internazionali di Roma, torna in campo Jannik Sinner per il terzo turno, gli aggiornamenti dal Foro Italico.
5: In attesa di Jannik Sinner scenderà in campo tra poco al termine del singolare femminile Coco Gauff contro Jovic, il derby americano, con la Gauff avanti 3-2 nel terzo e decisivo set. Dunque tra pochissimo Jannik Sinner sul centrale contro l'australiano Alexei Popirin, numero 60 ma top 20, che ha battuto Berrettini e Mensik. Il ceco l'ultimo a sconfiggere proprio Sinner quest'anno a febbraio a Doha, 2-1 nei precedenti per Sinner, che vuole naturalmente continuare questo cammino straordinario. Qui agli internazionali, e di cammino straordinario si può parlare anche per Andrea Pellegrino, che poco fa ha battuto Tiafoe e si è qualificato agli ottavi e affronterà il vincente proprio della sfida tra Sinner e Popirin. Fuori invece Mattia Bellucci, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR2.
1: La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19:30.
6: Regà. ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio 2 Music Room.

0: Dracula. Ok. Cosa ridi?
1: No, che se tu l'ascolti sta canzone facendo un po' sembra che dica Cacchio you love. È vero.
0: E cacchi tuoi, e cacchi miei.
1: Cacchio love, cacchio.
0: Allora, signori, sì, è importante, sì, è? Perché sì, domani per due giorni mio fratello va a Milano, perché a Milano c'è il Tutto Food fino al 14
1: però
0: maggio.
1: Il milanese lo devi dire. Allora andiamo al Tutto Food.
0: Ecco, allora è un evento globale sold out, tra l'altro 5.000 espositori, per celebrare il Made in Italy e l'innovazione agroalimentare. Chiaramente è un evento importantissimo per gli operatori del food and beverage.
1: È vero, food è vero, ha una crescita esponenziale dal punto di vista internazionale enorme, e in sole due edizioni insomma è diventato punto di riferimento mondiale in assoluto, c'è un sacco di gente, ma io sono curioso perché in questi giorni, perché sai quando allora la RAI ti fa il pass per andare a questi eventi, poi gira naturalmente la tua mail in modo che tu possa ricevere il pass. Sì. La mail te la manda l'ufficio stampa della manifestazione. L'ufficio stampa a sua volta dice alle varie aziende chi c'è di media e quant'altro. Ogni azienda ti manda una mail di invito. Io ho degli inviti fino al 2028.
0: Vedi,
1: la fiera dura qualche giorno. Io fino al 2028 sarò lì a bere e mangiare.
0: Allora preparati. Allora preparati perché intanto ci sono 9 partecipazioni quest'anno. Algeria,
1: ecco.
0: Corea del Sud,
1: sì.
0: India, Libia, Sri Lanka,
1: sì.
0: E ti voglio vedere nello stand dell'Uzbekistan.
1: Ma tu scherzi,
0: che cosa mangiano in Uzbekistan?
1: Aglio, olio, peperoncino, buonissimo dall'Uzbekistan.
0: Esatto.
1: Allora, nel frattempo, tanto guarda il 202, salutiamo Rosario. Perché lì sul divano sta aspettando.
0: C'è Sinner?
1: Dovrebbe, stanno giocando il terzo set Gauff e Djokovic, ritardando l'inizio di Sinner e Popirin.
0: Perché lì comunque succede che se il match si prolunga, quelli dopo aspettano.
1: Quindi è previsto
0: aspetta
1: intorno alle 15.45
0: e ci siamo. Allora intanto Rosario, intanto guarda, non ti preoccupare. Allora vogliamo salutare solo velocemente il nostro amico, la nostra amica Manuela, che ci ha inviato la foto del quaderno con John Lemon. No, non ci ha lasciato.
1: Eccolo, vedi?
0: John Lemon. Bravo. E Lemon.
1: Bravano.
0: Era un quaderno carinissimo che praticamente conserva, è una giovane ragazza del 59, tra l'altro ascoltatrice entusiasta di Radio 2 e del nostro programma. Ti vogliamo bene. Ti vogliamo bene. Abbiamo delle cose in comune, Manuela.
1: Ma certo. Noi, tu e Daniele Silvestri.
0: L'ho detto.
1: Cos'è? Questa era Happy Days.
0: Io e Manuela.
1: Ah, ok.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: piango, tu ridi. Troppo bello.
1: Metà anni 90, Daniele Silvestri, le cose che abbiamo in comune, poi l'uomo col megafono, insomma, erano quelle lì, sì. Le due. Che è successo?
2: No, perché stavo guardando le nuove immagini di Daniele Silvestri. Perché in questo video ho questo codino lunghissimo.
1: Sì, era così.
2: Non lo ricordavo così. Adesso ha i capelli
1: sai
2: corti.
1: Che il video, tra
2: però
1: l'altro,
2: stai bene. Daniele, stai bene con i capelli corti.
1: Il video, la regia di Infascelli, quindi non uno a caso come registi. Tra l'altro, questa canzone in qualche modo fa parte della nostra famiglia di Radio 2. Perché? Perché Daniele ha riscritto e ricantato i primi versi del brano per utilizzarlo come uno dei jingle del programma Radio 2 Social
2: sì,
1: Club.
2: Vero, vero.
1: Quindi insomma siamo molto contenti di avere un familiare così. E poi il pezzo è stato portato a Sanremo 2021, serata delle cover. Nel 2023 Alfa ne ha fatta una versione che ha messo nell'album. Insomma, è una di quelle canzoni evergreen della
2: proprio
1: musica
2: così,
1: leggera italiana.
2: Strautilizzate. A proposito delle cose in comune, un saluto a Stefano che ti chiede un pass per venire a Milano con te e festeggiare insieme lo scudetto.
1: Lo so, Stefano. No, io tra l'altro, Stefano, ti dico una cosa. Allora, c'è Lazio-Inter, la finale.
2: Lascia aperto.
1: Vabbè, ha fatto allenamento l'altro giorno.
2: No, infatti è andato male questo
1: Lazio-Inter, la finale, mercoledì.
2: Sì.
1: Sai dove sono io?
2: È a Milano.
1: No, io rientro. Alle 21:10
2: no,
1: arrivo a Termini.
2: No, vabbè.
1: Giuro.
2: Comunque questa settimana
1: devo trovare un bar lì in stazione Termini dove guardare la partita.
2: Possiamo andare in ordine? Domenica il derby. Poi abbiamo Lazio-Inter.
1: Sì.
2: Abbiamo gli internazionali, sì. Non lo so, che cosa vogliamo fare più a zona Prati? Non vuole venire il Papa a farsi una passeggiata?
1: No, ma tu devi
2: a Prati
1: chiedere,
2: così per ravvivare
1: Matteo
2: la
1: Strada.
2: Zona.
1: Matteo Strada, gente che passa anche in salotto per
2: sì,
1: andare a
2: per
1: vedere
2: strada.
1: Più. Sì, proprio
2: ma infatti,
1: a casa sua.
2: Ma lo vedi l'entusiasmo che ha Matteo Strada.
1: È vero o no, Matteo?
2: Stai ridendo, Matteo, stai ridendo.
1: Lui c'ha gente che entra in cortile per passare un caso. Cioè, chi abita in queste zone, in questo periodo, è veramente difficile.
2: Io prima abitavo in queste zone, me ne sono andata apposta. Non si può vivere, ragazzi.
1: Però lì la Lazio ha iniziato a...
2: No, era
1: bisogno di te.
2: Aveva appena terminato lo scudetto, di festeggiare lo scudetto a Lazio, c'era lo scudetto da Roma, ma almeno un anno intero fatecelo
1: vedere. Tu sei andata via e la Lazio, triste, ha iniziato
2: a... Triste. Dai, abbiamo le pillole musicali.
1: Ma tu vai a vedere Lazio-Inter?
2: No, non ci vado.
1: Vabbè.
2: No, facciamo dopo. Sono triste, dai. Non mi fa ricordare.
1: Vabbè,
2: arriva l'House Tour, beata lei, di Sabrina Carpenter, qui su Radio 2.

0: Hai capito l'astur del Sabrina Carpenter? Lei è sempre così sobria quando, no, ma, quando canta.
1: Guarda, devo dire una cosa, che un po' tutti, scusate, un po' tutti gli artisti internazionali, anzi tanti artisti internazionali, sono molto sobri.
0: Sì, sì, sì.
1: Scusa, Lady Gaga non è sobria?
0: Sì,
1: Lady Gaga è sobria. Ma già Madonna era sobria.
0: Lei è la numero uno, la regina
1: della sobrietà.
0: Della sobrietà. Però lei è la regina, Ma abbiamo un sacco di pillole musicali.
1: Veramente?
0: Tantissime.
1: Io devo trovarle.
0: Allora,
1: però intanto
0: potremmo cominciare.
1: No, intanto
0: tipo,
1: posso fare una cosa? È il momento delle pillole musicali.
0: Già tanta roba,
1: Già, già.
0: Allora, cominciamo con Katy Perry, che sarà la vera e propria star dell'estate in Costa Smeralda. Si esibirà live il 12 agosto, quindi dopo Jennifer Lopez, che lo ha fatto l'anno scorso, un altro grande evento a Cala di Volpe. Cioè, non vorrei essere lì il 12 agosto.
1: Vabbè, però,
0: con Katy Perry.
1: Sì, però Cala di Volpe, evento privato. Cala di Volpe è un famoso hotel.
0: Sì.
1: Dove la camera singola più o meno sa 15.000 euro a notte.
0: No, vabbè, è così.
1: Quindi sono tutti multimilionari che soggiornano, certo, lì, e ogni anno arriva un artista. C'è stato un anno, ha fatto il concerto Zucchero.
0: Vabbè.
1: Che a un certo punto si è arrabbiato perché la gente mangiava, cioè, della serie. Devo cantare. Vabbè, allora, Dua Lipa fa causa alla Samsung negli Stati Uniti, utilizza le mie foto per vendere televisioni. Popstar, appunto, ha chiesto 15 milioni in sede civile per uso della sua immagine senza consenso. Bravi.
0: Allora, parliamo di mondiali. Shakira presenta l'anteprima di Dai Dai, canzone della Coppa del Mondo, pubblicato ufficialmente questo brano il 14 maggio, quindi lei, reduce dal famosissimo Waka Waka del Sudafrica, quando appunto si giocarono i mondiali in Sudafrica. È la seconda volta che a quest'artista viene incaricata appunto di cantare l'inno dei mondiali. C'è stato un piccolo spoiler, è tutto un twerk. L'hai visto?
1: Bene,
0: il video?
1: No, non
0: tutto un twerk.
1: Ero al corso di twerk. Un documentario evento sugli Oasis arriverà al cinema e su Disney Plus in sala dall'11 settembre, ideato da Steven Knight, sul trionfale tour della Reunion.

0: Aiello.
1: Sì, scusa.
2: Scusa. Che è successo?
1: Niente. Eravamo tutti su
2: Aiello.
1: Aiello.
2: Salutiamo Aiello.
1: Sì. Aiello.
2: Va bene.
1: La nuova di Aiello, tra l'altro venerdì sono uscite un sacco di novità, tra cui appunto questa di Aiello, che anticipa l'uscita del suo album che si intitola Scorpione il 22 di maggio.
2: Quindi tutti quelli del segno dello scorpione sappiate che il 22 maggio esce l'album di Aiello.
1: Ma siamo nei gemelli, attenzione.
2: Sai quando è il mio compleanno?
1: Ma certo che lo so.
2: Lo sai perché poi è lo stesso giorno
1: del mio papà.
2: Del tuo papà.
1: Abbiamo tutti questi.
2: Il 24 maggio.
1: Maggio. Santo Giulian di Radio 2.
2: Protettore dei microfoni.
1: Esatto.
2: E San Nazaro
1: e che è la santa protettrice delle cuffie. Ecco, allora è stato bello stare insieme a voi. Noi torniamo ovviamente domani alle 14.30 per una bella settimana piena di ospiti. Intanto un saluto e un ringraziamento alla parte tecnica, Luca De Ioris e Daniele Verde.
2: Signore e signori, Giuseppe Caporale, un uomo, una vision.
1: Una visual. Sì. Allora, collegati con Sinner che inizia in ritardo. Sinner è in ritardo, ma non è colpa sua.
2: 15.50.
1: Come
2: gioca domani a sto punto?
1: No, perché è forse 15.50.
2: Tu pensa adesso devono rifare massaggi, cose rilassate.
1: Succede così.
2: Ti girano un po' esatto. Le racchette.
1: Va bene, vi lasciamo in compagnia di 610 e noi torniamo domani. Ciao.
2: Baci.

0: è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 2-2. Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
9: Sì, lo voglio.
8: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
10: Sì, lo voglio.
8: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.

0: Buon pomeriggio, benvenuti, questo è Lille Greg 610.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
2: Buon inizio di settimana a tutti quanti voi e a Carolina Di Domenico qui presente.
1: Eccola,
2: con noi.
1: Buon pomeriggio Carolina.
0: Che non c'è? È brutto, come l'hai detto, è molto brutto.
1: Che perché, come l'ho detto? Sembra
0: detto,
1: formale.
0: Mamma mia, buon pomeriggio.
1: No, ma che stai, ma scusa, no. È una tua interpretazione.
0: Sì.
1: Tua interpretazione questa qua. Io ho detto buon pomeriggio Carolina, come con tutto.
0: Era un po' stanco questo tono.
2: Ma vabbè. Buttato lì come spostare un po' sa cene.
1: No, vabbè.
0: Iniziamo che abbiamo tante cose in serbo per voi qui su Radio 2.
2: Ma anche in italiano.

0: questa trasmissione Lil Greg 610 qui su Radio 2 è possibile grazie anche ai nostri sostenitori che ogni volta ci permettono di essere qui e ci permettono appunto di realizzare la trasmissione, che chiaramente ha dei costi. Questo vuol dire che è arrivato il momento di salutare il nostro sponsor di oggi. Prego Greg.
1: Cablophone Squid è sempre più pazza per la primavera. Impazzisci con lei ed attiva l'opzione scarica scarica. Con soli 10 euro al mese, completamente gratuiti, puoi scaricare le previsioni del tempo e conservarle per un anno intero. In più, con l'opzione via col 20, i tuoi messaggi partiranno da soli dopo 20 lettere. Attiva la formula Che pensi mi e partecipa al sorteggio. Se sarai sorteggiato, potrai pagare tu stesso le vacanze del tuo commercialista o di un altro qualsiasi commercialista della tua città. E non è finita. Realizza tu stesso l'oroscopo del tuo calciatore preferito inserendo ciò che ti fa più piacere e invialo al centro servizi. Ti ritornerà indietro e lo potrai visualizzare a metà schermo sul tuo televisore.
0: Grazie a Cablophone Squid, no, il nostro sponsor di oggi.
2: Aspetta Carolina, grazie cosa? Io devo capire.
1: Io
2: mi rendo conto che è uno sponsor, però io le promozioni devo capire. Questo ho capito veramente poco, scusate, ma io non riesco.
0: È distratto secondo me, perché era chiarissimo.
2: Metto la mia immagine a favore di un'azienda che non capisco quale cosa offra. Per esempio, qua dice Cablophone Squid è sempre più pazza per la primavera. Impazzisci con lei. Sì, ed attiva l'opzione scarica scarica. Questo non ho capito, con soli 10 euro al mese completamente gratuiti. Sì. Se sto 10 euro al mese non so completamente gratuiti. Che vuol dire 10 euro al mese? Con soli 10 euro al mese completamente gratuiti, puoi scaricare le previsioni del tempo e conservarle per un anno intero. Adesso no?
1: Sì.
2: Stiamo parlando di una cosa proprio che non serve. Cioè, la previsione del tempo ti serve per il momento in cui la richiedi.
1: Però magari devo fare dei confronti, no?
2: Ma io perché mi devo conservare il fatto che domani c'è il sole per un anno? Cioè che.
1: Quello che dico, oggi è l'estate più calda, lei deve vedere che invece non è vero.
2: Ma chi se ne frega? Cioè, sì. Se uno stai più calda, se uno dice così, chi se ne frega?
1: La temperatura percepita, forse.
2: Ma non lo so, secondo me è inutile.
1: È importante quella percepita.
2: È
1: sì.
2: Inutile. Poi dice, e l'opzione via col 20, i tuoi messaggi partiranno da soli dopo 20 lettere.
1: Sì.
2: Cioè io scrivo, mando un messaggio a Carolina, metti. Dopo 20 lettere mi parte il messaggio.
1: Sì.
2: Quindi io devo essere bravo a praticamente
0: aiuta la sintesi, no?
2: A sintetizzare entro le 20 lettere un messaggio, dove se no mi parte.
1: Se no parte a metà, sì.
2: Ma non è un vantaggio questo, è uno svantaggio.
1: Però parte da solo, cioè non hai bisogno di.
2: Poi attiva la formula Che pensi mi. Che formula è? Partecipa al sorteggio. Se sarai sorteggiato potrai pagare tu stesso le vacanze del tuo commercialista o di un altro commercialista della tua città. Io perché devo pagare una vacanza a un commercialista? Scusa.
1: Magari gli fa piacere, però appunto non proprio del
2: tuo
1: commercialista.
2: Ma se mi fa piacere gliela pago comunque. Cioè,
1: qui lo fa direttamente con la carta, la fai con
2: la. Ma perché lo devo fare? Cioè, se io devo pagare una vacanza al mio commercialista, a parte che non vedo perché io debba pagare una vacanza al mio commercialista, che pago normalmente mensilmente.
1: Dai. Specialmente tu,
0: esatto,
1: con
0: quello che fa.
2: Ma che stai dicendo? Allora, poi dice: non è finita, realizza tu stesso. Ecco, questa proprio è assurda. L'oroscopo del tuo calciatore preferito. Io faccio l'oroscopo del mio calciatore preferito. A parte che, vabbè, io non faccio testo perché non seguo il calcio, però inserendo ciò che ti fa più piacere. Quindi io mi prendo, che so, metti il mio calciatore preferito, dimmi il nome di un calciatore che
1: Mazzola.
2: Non conosco. Mazzola degli anni
1: Viola.
2: 70. Dimmelo.
0: De Rossi. Non gioca più.
2: Dimmene uno che gioca adesso.
0: Il Sharawi.
2: Allora, io decido che il Sharawi per lui questa settimana è una settimana splendente. Lo decido io e lo scrivo e lo mando al centro servizi.
1: Sì.
2: E poi me lo rimanda indietro e io lo posso visualizzare
1: a metà schermo sul tuo televisore.
2: Ma cos'è sta cosa? A che serve?
1: Che te lo rileggi?
2: Vabbè, senti,
1: se lo controlli.
0: Grazie a Cablophone Squid.

0: ospite qui a Lillo e Greg 610, è tornato a trovarci Lundo Valeri. Ciao, ciao Lundo. Valeri.
1: Ciao amici, come ciao, state?
2: Lundo, attore ricercatissimo, amatissimo.
0: Ma
1: grazie.
0: Molto umile, sempre.
2: Umile, sì, non sì, solo. Ed è pensa che un attore che generalmente lo chiamano ovviamente senza bisogno del provino, perché non ne ha bisogno, ma lui li vuole fare.
3: È ricercatissimo nelle due accezioni, sia perché lo vogliono tutti, sia perché è raffinato proprio nel...
1: È vero, sì, bella, sì, questa sì, è una bella cosa che mi hai detto.
0: Senti, raccontaci un po' delle tue ultime...
1: Allora, vabbè, i film che ho fatto, beh, li conoscete, insomma, certo. È uscito recentemente La Fanga, poi Piero Tre Teste, insomma, vari film che stanno uscendo e stanno avendo un grande clamore, però a me non piace, a differenza di molti attori, parlare dei miei successi, sì. Esatto, perché poi i giovani attori che vedono e ci ascoltano a noi attori dicono: ma come faccio io a lavorare, certo, se poi prendono sempre gli stessi?
2: Certo,
1: io
2: certo.
1: Invece voglio raccontare che anche quando si è affermati come me possono capitare dei provini che non vanno bene, dove non
0: dei
1: ti
0: fallimenti,
1: scelgono, dove magari non piaci oppure piace di più qualcun altro, e tutto questo va preso con filosofia perché fa parte del
2: mestiere.
1: Esatto. Okay. Quindi io ad esempio mi piace raccontare che io ho fatto un provino per il film Il Maestro.
2: Sì, quello che ha fatto Favino poi.
1: Quello che ha fatto Pierfrancesco Favino.
0: Con regia di Stefano.
1: Con regia di Stefano.
3: Che avresti dovuto interpretare?
1: Interpretare il protagonista, che è questo ex tennista che adesso fa il maestro di tennis, un personaggio.
2: Tra l'altro,
1: un po'
2: posso dire una cosa: io lessi una notizia all'epoca proprio che riguardava proprio la tua scelta. Cioè, il regista aveva praticamente scelto te, il film l'ha scritto su di te, fondamentalmente.
1: Esatto.
2: Quindi tu hai voluto fare il provino che non era neanche necessario.
1: Non era necessario, infatti lui mi stava già dando con la mia agenzia le date delle riprese. Ho fatto: no Andrea, lo sai come sono fatto, io voglio fare il provino. Allora,
0: poi?
1: Facciamolo venire. Loro si aspettavano che io andassi lì con una racchettina. Io mi sono fatto, Lillo, 2 anni di corso accelerato di tennis, sono diventato un fenomeno. Vi ricorderete quelle volte che venivo qua, sì, anche con la racchetta? Ma loro non volevano un fenomeno, volevano un ex fenomeno. Quindi mi sono fatto un altro anno e mezzo in cui un po' mi so acciaccato, cioè ho perso anche, perché se no dicevo: noi non vogliamo fare il film su Sinner, non hai capito niente. Loro erano su film di uno che era stato un bravo tennista ma adesso insegna. E lui, Andrea, ha apprezzato molto questo mio percorso, perché io un giorno mi sono fatto vedere da lui, ho fatto: guarda Andrea, diceva: ma sei un fenomeno. Ho fatto: tranquillo, ci vediamo tra qualche mese. E ho fatto: una palletta cadeva, cioè, cazzo, è proprio il personaggio che mi serve a me.
2: Sì, uno che si
1: un
2: capisce,
1: po' decadente.
2: Si capisce che era bravo, però un po' decadente.
0: Quindi hai fatto il provino?
1: Ho fatto il provino e è andato, no, bene, benissimo, perché loro volevano anche che il personaggio avesse un accento del sud, un po' campano. Infatti, se sentite Pierfrancesco Favino parla così, io ti dico solo: appena sono entrato, ho fatto: Waiun, ecchi me acca. E loro hanno detto: aspetta, ma non sei te, questo è un napoletano vero. E ho detto: sto ce pazian, che stai a voce mia che faccio finte. Un napoletano o palla così. Loro hanno detto: ma aspetta, ma giriamo subito, ma è perfetto, rama la palla, la racchetta, facimme tutto. Loro hanno detto: vabbè Lundo, ma qua è il film, è questo, il film è già questo, stavano girando. Io ho detto: ragazzi, ci vediamo quando giriamo, datemi il copione, lo imparo a memoria come faccio io. Sono stati tutti contentissimi, il produttore mi ha fatto i complimenti, sono andati dalla mia gente a dirgli: ma guarda, lui è un fenomeno. Sì. Io ho ringraziato umilmente Andrea, ho detto: aspetto poi dalla produzione il provino. Ho dato una racchettata in faccia, ho lasciato il segno della quadrettatura alla signora dei casting. Sono andato dalla delegata di produzione, aspetto il copione,
2: c'è una parte che non ho capito bene.
1: Sì.
2: Hai dato una racchettata in faccia?
1: No, gliel'ho spinta sul volto e lei, avendo una pelle molto umida, gli è rimasta un po' questo effetto. Ho fatto e poi lei,
2: cioè, gli hai spinto la racchetta sulla faccia,
1: sulle guance, sulle gote,
2: fargli uscire fuori la quadrettatura.
1: Sì, deve uscire. E poi sono andato via. Andrea mi ha detto: ci sentiamo, ha fatto: ci sentiamo.
2: E poi non ti ha più chiamato.
1: E poi, aspetta, però stiamo parlando di Pierfrancesco Favino. Quindi poi visto che il film l'ha fatto Pierfrancesco Favino, ho detto:
2: aspetta,
1: alzo le mani.
2: No, però aspetta, le mani. Ma tu hai visto le reazioni di tutti quelli che erano presenti quando tu hai fatto questa cosa della racchetta? Come hanno reagito?
1: No, erano contento. No, quando ho fatto il provino.
2: No, quando hai spalmato la racchetta in faccia.
1: Là ero concentrato a vedere la faccia di sta signora, perché cioè era divertente vedere, perché faceva proprio questo effetto quadrettato, uscivano tipo questi cubetti di pelle, di carne.
2: Secondo me è per quello, però, che non
1: tu
2: t'hanno...
1: lo sai che mia moglie ha detto la stessa cosa che dice Lillo, cioè, secondo me è stata la cosa che hai fatto a quella,
2: secondo me non è stata una cosa, anche una cosa,
0: forse
2: una cosa,
0: sì,
2: non
0: forse
2: è stata
0: sì,
2: una cosa
0: no,
2: apprezzata,
1: no. Tu dici che era quello,
2: non hanno capito lo spirito.
0: Vabbè, tanto tanti altri lavori ti aspettano, quindi non sarà di certo questo il problema. Grazie,
1: è stato quello.

0: Il mio campo quiz, come saprete, noi di solito proponiamo non è il mio campo, esatto, quiz, e invece questa volta esattamente l'opposto.
1: Sì, diciamo che è anche un modo per dimostrarvi il nostro affetto, quindi la nostra generosità, perché il premio in palio è di 3.000 euro. Ma avete la possibilità di portarvelo a casa con estrema facilità.
2: Infatti, questo sicuramente, anche che basterà che ci diciate il campo in cui vi sentite più ferrati, e noi faremo una domanda proprio su quello. A questo punto direi sentiamo chi è in linea.
3: Pronto?
1: Pronto, sì.
3: Pronto. Sì, ciao, pronto, sono Mirko da Forlimpopoli.
1: Ciao Mirko.
2: Ciao Mirko.
1: Sentito le regole
3: sì,
1: di questo quiz?
3: Sì, sì, sì, bellissimo. Okay.
2: Bene, allora qual è il campo in cui ti senti più ferrato?
3: Allora, diciamo che io sono un erborista e sono molto esperto di piante medicinali, insomma conosco molto bene la loro storia, ecco.
1: Ah, allora benissimo, ti faremo una domanda sulle piante medicinali, ora la prepariamo.
3: Certo, però che anche la moda...
2: Che dici Mirko, scusa?
3: No, dico che insomma anche la moda mi intriga parecchio, ecco.
1: Sì, devi però... scegliere una materia.
3: Quindi, dai, non è facile però,
1: Beh, io intanto ho già selezionato due tipi di domande pure moda.
2: Vabbè, però a te ti tocca scegliere comunque,
3: sì, vabbè, sì. Allora facciamo così, moda? Facciamo moda, dai.
1: Ok, va bene. Allora Mirko, a chi appartengono le scarpe dalle iconiche suole rosse?
3: Con le suole rosse?
0: Facile, dai. Sì.
2: Dai, sono famosissime, è facile, dai.
1: Sì, chi le ha ideate, insomma, non è chi appartengono che le ha comprate, chi le ha ideate?
3: Oddio, chi è?
1: Sono famose, dai. Lo stilista, un calzaturiero parigino.
3: Cioè non,
2: dai, che sta scadendo il tempo, buttati.
3: Non lo so, vabbè, Chagall?
1: Chagall, pittore. Come Chagall? Era Christian Louboutin.
3: No, guarda, mai sentito proprio, mai coperto.
2: Scusa, non hai detto che sei esperto di moda?
3: No, cioè, ho detto che mi intriga, mi piace, insomma. Poi io pensavo, beh, i nomi più famosi, una domanda generica, non lo so, Armani, Valentino, Fendi, insomma, questi più strani...
1: Strano,
3: cioè, vabbè, comunque, forse era meglio se prendevo piante medicinali, alla fine.
1: Esatto, sì, sì.
3: Ma, cioè, che domanda era, sulle, per curiosità, così? Sulle...
1: Era, come si chiama il più antico documento medico che tratta di piante risalenti al 1550 avanti Cristo?
3: Il papiro di Ebers.
1: Esatto.
2: Ma non era meglio se rispondevi sulle piante medicinali?
3: Forse sono stato un po' coglione.
2: Ah, voglia, sì, tantissimo, sì, tantissimo.
0: Vabbè, è andata così.
2: 3.000 euro, hai perso 3.000 euro.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Un film che vi farà vedere il poker come non avreste mai immaginato.
1: Io sono servito.
2: Per me due carte.
1: Punto 5.000.
2: Vedo i tuoi 5.000. Stavolta la mano è mia. Tris d'assi.
1: Scala re. Ho vinto.
2: Di nuovo. Ma questa è sfortuna.
0: Nel gioco di carte, la fortuna conta fino ad un certo punto.
1: Vuoi fare un'altra mano?
2: Beh, sto sotto di 20.000. Facciamo l'ultima.
1: Dai, che prima o poi la fortuna gira.
0: Si dice che se al tavolo del poker non capisci chi è il pollo, allora il pollo sei tu.
2: Punto 20.000. Vediamo se stavolta mi vieni dietro.
1: 20.000 anche per me.
2: Ho vinto. Ho una scala.
1: Non penso proprio. Ho un full.
2: Basta, facciamo un'ultima mano. Giochiamoci tutto così recupero.
1: Ma se non hai ancora vinto una mano, recuperare tutto. Apollo, credici.
0: Apollo 13, nei cinema.

0: questa puntata di Lillo e Greg 610. Vi
1: con
0: ringraziamo.
1: Domenico.
0: Sì, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici.
1: E c'è appuntamento a domani. Appuntamento a domani, stessa ora, e
0: stesso
1: noi saremo,
0: posto.
1: Saremo qui.
2: Stessa frequenza, no?
0: Stessa frequenza, a seconda chiaramente del luogo in cui siate.
2: Che va dallo zero al. No, non lo so.
0: No, dallo zero al
2: zero. No,
0: credo che ci sia
2: un 9, sempre un 9 davanti.
0: 9?
2: No.
0: No, anche 8.
2: Anche 8.
0: Anche 7. Va bene, a domani.
1: A domani,
0: ciao.
1: A domani.
2: Trovatevela.
3: Pronto?
4: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
3: Dica.
4: Magari ci ascolta già, ecco.
3: No.
4: Mai ascoltati?
3: No.
4: Una replica?
3: No.
4: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
3: No.
5: Matti dalle gare da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
6: Meteo Radio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Ciao, sono Neri Marcore e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
4: Eurospin, la spesa intelligente.

0: Ben trovati il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba
1: e Diletta Parlangeli per iniziare una nuova settimana fino a venerdì 4:30-6 il pomeriggio di Radio 2.
0: Sì.
1: Sono così trafelato perché vengo da un weekend intenso, devo dire pugliese.
0: È la prima volta che tra l'altro ti vedo in t-shirt.
1: Ah, in t-shirt, sì, sì, sì, così facciamo vedere il muscolo che non c'è.
0: Bravo, bravo, bravo Savino.
1: No, ma soprattutto trafelato perché, ripeto, dopo un weekend pugliese sono appena arrivato dalla Puglia in realtà. Ma sembro essere venuto in bicicletta, invece no, sono

0: chiedere, te lo stavo per chiedere. Cioè, hai mica preso la bicicletta?
1: No, no, no, però sembra aver fatto un grande sforzo, no? Perché in realtà all'ultimo secondo ma sono riuscito ad arrivare.
0: No, ma sì, soprattutto lo stiamo dicendo, non tanto perché tu sei arrivato col fiatone, sotto questo sole è bello pedalare, ma perché oggi dedichiamo la nostra puntata, il nostro viaggio sul territorio italiano proprio alle due ruote, quelle che richiedono la pedalata, quindi non la moto. Perché ho visto una scintilla.
1: E neanche assistita, lo so,
0: sai che per i motori. Assistita ogni tanto, parleremo anche in coda appunto della possibilità di fare dei percorsi anche che sono sempre più sostenuti, nonché assistiti, cioè la pedalata assistita è sempre più sostenuta dalle infrastrutture.
1: Esatto.
0: Sembra un gioco di parole, ma non lo è, ma parleremo appunto del grande successo del cicloturismo in generale, dei percorsi, quindi se siete tra coloro che utilizzano la bici abitualmente, che amano fare anche dei percorsi o che magari fanno delle vacanze in bici.
1: Il cicloturismo sta avendo un grande successo, le vacanze, e tutto questo perché siamo anche in tema con la ovviamente
0: con il Giro d'Italia,
1: con la Corsa Rosa che sta attraversando in questo momento all'estero, però si stanno trasferendo perché stanno arrivando in Italia, domani si ripartirà dalla Calabria, quindi faremo un giro per l'Italia seguendo il Giro d'Italia in qualche modo.
0: Ci proviamo, voi 348 7 300 200 pedalate, come diceva Frankie Energy, tra l'altro
1: pedala.

0: ma basta.
1: La felicità è basta. Peraltro, non ero mai accorta, pur amando il videoclip, che uno dei frame finale sembra che ci sia un Eddie Brundo in regia, perché c'è qualcuno con un banco regia davanti a un vetro.
2: Secondo me l'hanno girato qui,
1: ispirati da Eddie Brundo.
2: T'hanno almeno pagato? No, niente.
1: Colombo e Maria Antonietta, vi chiediamo, vi siete ispirati al nostro regista Eddie Brundo? Potete.
2: Se no, la felicità è basta. Chissà. Va bene così. Va bene, allora noi intanto cominciamo. Sono le 16:36 e cominciamo pedalando. Tu ce l'hai il Garibaldi? L'hai mai letto il Garibaldi?
1: Non l'ho mai letto. Che detta così sembra brutta, sembra di aver perso un grande classico. In realtà è un grande classico del Giro d'Italia. E in realtà, per estensione, questo nome, che è davvero la guida a tutte le tappe del Giro, in realtà è stato preso anche da altri percorsi del ciclismo professionale.
2: Esatto, insomma, il Garibaldi che cos'è? È il libro della corsa. Stiamo parlando del Giro d'Italia, parleremo di biciclette e di cicloturismo, ed è un libro lungo centinaia di pagine, stampato in migliaia di copie, e ha a che fare ovviamente con l'eroe dei due mondi, perché entrambi avevano lo stesso obiettivo, il Giro d'Italia e Garibaldi, cioè quello di unire l'Italia in qualche modo. No, il Garibaldi si chiama così proprio perché Garibaldi nel 1961, nell'anno del centenario dell'Unità d'Italia, diciamo, venne utilizzato come volto per le pagine di questo libro. È il libro che, come dire, il tomo, talvolta anche pesante, ingombrante, che però in qualche maniera descrive tappa dopo tappa tutto il Giro d'Italia, cioè praticamente sposta una carovana di circa 2.300 persone circa. Allora, per informarsi tappa dopo tappa, cioè su che cosa, su dove andare a mangiare, su dove andare a dormire, su dove fermarsi, su dove parcheggiare e su dove ci sono informazioni anche per esempio mediche e sanitarie, dove l'arrivo, dove la tappa. Del Giro devono avere questo Garibaldi, che
1: insomma serve una tasca apposita in realtà per portarlo, perché
2: che
1: è bello,
2: resiste anche al digitale, nonostante il digitale ce n'è una versione in realtà aggiornata, però
1: puoi mettere
2: avere il tomo che poi fai autografare, ti porti a casa e conservi.
1: Peraltro, aneddoto vuole, leggevo che non è un aneddoto spesso ripreso, ci sono tante ragioni per cui appunto si chiama Garibaldi, vabbè, però questo non è mai stato smentito, è che il giornalista Nando Martellini,
2: campioni del mondo, campioni del mondo,
1: lui,
2: campioni del mondo.
1: Pare che qualcuno a lui abbia chiesto, qualcuno peraltro della Rai, mi passi quel libro lì con su Garibaldi, e da lì anche il Garibaldi. Una delle versioni, poi ce ne sono tante, sappiamo che se siete degli amatori e amatrici del ciclismo probabilmente ne avrete anche voi, ne sarete voi anche conoscenza. Intanto già tra coloro che amano le due ruote c'è Riccardo al 3487 300 200, che pensa, ci scrive
2: ciclista.
1: Dalla tua terra, è di Taranto, ama molto pedalare, dice: ho una bici da corsa in fibra di carbonio, sono un ciclo amatore, le mando il percorso fatto sabato scorso, un abbraccio forte e siete grandi. Beh, grazie Riccardo. Però Riccardo, 90 km in bici?
2: Ma per chi fa, voglio dire, bici a livello più o meno, diciamo, agonistica,
1: pedala,
2: che certo che pedala. 90 km sono l'allenamento giornaliero, diciamo quasi quotidiano. Per chiudere la storia del Garibaldi, c'è questa cosa molto carina, è che ormai si dice per ogni corsa il Garibaldi, c'è il Garibaldi della Milano-Sanremo, c'è addirittura il Garibaldi del Tour de France. Vabbè, detto questo, visto che siamo in Puglia, scusami, ma siccome ci sono delle bellissime città che si possono assolutamente visitare anche andando in bicicletta, perché stavi dicendo appunto che il cicloturismo in Italia sta avendo un boom, c'è un rapporto di Viaggiare in Bici 2026 che dice che stanno aumentando i noleggi per le biciclette e i nuovi trend tra i giovani, soprattutto anche la partecipazione femminile a questo nuovo sport, moda, questo modo di vivere,
1: sport nonché passione, secondo me, per i più ferrati. Dicevi Puglia, perché io stavo scartabellando il nostro
2: materiale.
1: Cisternino?
2: Sì, in provincia di Brindisi.
1: Che bella, tra l'altro bellissima Cisternino. Vabbè, merita un viaggio con e senza bicicletta fatto.
2: Sì, su questo gradone calcareo che guarda la Valle d'Itria, meraviglioso. E lì per esempio c'è un percorso cicloturistico ed escursionistico che segue le condotte storiche e le tracce centenarie del più grande acquedotto d'Europa.
1: Che bello.
2: Tu cammini lungo queste condotte e comunque la possibilità di rivivere la storia dell'acquedotto, il famoso acquedotto pugliese.
1: Acquedotto pugliese. 3487 300 200, fateci sapere che giri fate in bici. Come here, baby.

0: degli Aerosmith nel pomeriggio di Radio 2 con l'esordio al cinema di quella bellezza incredibile, oltre che bravura, anzi soprattutto bravura, di Liv Tyler, la figlia di Steven. Qui aveva soltanto 16 anni, il papà l'ha buttata dentro e ha detto: ti aveva fatto il video degli Aerosmith. E poi da lì tutto il resto del cinema, compreso il nostro Bernardo Bertolucci, che la volle in Io ballo da sola. Bellissimo.
1: Bene. Allora, 348-7300-200, scatenatissimi i nostri ciclisti e le nostre cicliste. Beh, ecco, oggi va così, abbiamo dedicato, scelto di dedicare appunto in occasione della partenza del Giro d'Italia dell'8 maggio il nostro viaggio sul territorio italiano proprio ai percorsi che si sposano particolarmente con l'arte della pedalata, sport, passione, per alcuni proprio e alcune ragioni di viaggio. Sempre di più pare che proprio il cicloturismo in Italia abbia registrato 49 milioni di presenze e abbia un indotto di 6,4 miliardi. Interessante la crescita appunto della generazione Z, delle donne, così riporta il Corriere della Sera.
0: Bene, quindi notizie assolutamente incoraggianti, ma soprattutto si vede proprio la differenza tra il 2024 e il 2025. Attendiamo questo 2026 che sarà sicuramente top. Intanto leggo qualche messaggio perché stanno pedalando i nostri ascoltatori. Danilo dice di aver fatto 3 viaggi in bici: Verona-Pesaro, Pesaro-Sorrento e l'entroterra abruzzese di Teramo e Pescara, e ha già pronto il prossimo viaggio che sarà la Via dei Parchi in Calabria.
1: Ah, che bello, per quando? Facci sapere, perché già un altro ascoltatore ci ha in realtà scritto dalla Calabria, quindi magari vi potete anche scambiare di consigli.
0: Vuoi aggregare?
1: Devo dire, di tutte le varie discipline la pedalata non è la mia,
0: io da ragazzino prendevo il pullman per andare a vedere il Giro d'Italia.
1: Ah sì, eh?
0: Sì, era che una bello. Cosa bellissima. Mi ricordo, mi allontanavo anche di qualche ragazzino.
1: Per quello dici, no, immaginavo, scusami, il cicloturismo, ciclotourismo.
0: La passione per la bici, perché poi mi piace andare in bici, ci vado di rado, però la passione per la bici nasce per esempio con il Giro d'Italia e poi piano piano mi sono messo anch'io in sella, una bici, una mountain bike normalissima, per carità, niente di particolare. Erika dalla provincia di Padova dice: in bici con mio marito abbiamo la fortuna di poter scegliere diversi itinerari: Anello dei Colli Eugani, Anello delle Città Murate, la ciclabile Treviso Ostiglia e la ciclabile della Riviera della Riviera Berica.
1: Vedi?
0: Tra l'altro sì, la ciclabile Treviso Ostiglia era tra le raccomandate.
1: Sì, dopo noi abbiamo tutti i nostri
0: appunti. Soprattutto per il cicloturismo, per le passeggiate al femminile.
1: Ah, vedi?
0: Era nella lista di quelle che sono assolutamente alla portata.
1: Abbiamo tutta una mappa, ovviamente. Che noi, esatto, abbiamo
0: il
1: nostro personale Garibaldi, che ovviamente noi leggiamo e basta, perché non siamo degli esperti, né abbiamo le competenze sportive per affrontarle, però voi sì, e lo sappiamo. Quindi 3487 300 200.

0: Per un po' d'amore, Mannarino, questo è il pomeriggio di Radio 2.
1: Che fa il paio con Per un'ora d'amore, ma è un'altra cosa.
0: Sì, no, sì, fa il paio nelle associazioni. Che cosa è successo? Ci sono dei fiorellini. Ma
1: ah
0: che carini.
1: Scusate, per chi sta guardando il 202 in questo momento, c'è una pioggia di fiorellini che devo dire stanno meglio su Diletta.
0: Ma perché? Guarda come siamo carini con tutti questi fiorellini. Vabbè, va bene, basta,
1: primavera.
0: Non perdiamo tempo. Svegliatevi bambine. Non indugiamo.
1: Salutiamo la regia video allora a questo punto che ci omaggia di questi bellissimi fiorellini.
0: Filomena Vitaliano da giudicare dal tocco.
1: Filomena.
0: Vero?
1: Filomena.
0: Ciao, non perdiamo tempo perché è con noi un nostro ascoltatore che ci ha scritto al 348 7300 200.
1: Non è un ascoltatore normale.
0: Non è
1: un eroe.
0: Triatleta.
1: Certo, anche perché fa tipo l'anno scorso, ma secondo me ne ha fatte chissà quante. Cioè, tipo l'anno scorso aspetta che ce l'avevo da qualche
0: aspetta,
1: ce l'avevo da qualche parte il messaggio.
0: Ma scusa, facciamocelo raccontare. Luca, ciao. Catanzaro.
2: Ciao, mi ricordo della nuotata.
1: Ciao Luca, mi ricordo della tua nuotata di 4 km a Genova e poi
2: Poi 240 km in notturna fino a Staffel da Genova e poi a piedi altre 8 ore per salire sul rifugio Capanna Regina Margherita, il rifugio più alto d'Europa. Mi sono veramente stancato tanto, ma divertito tantissimo, insomma.
0: Beh, caspita, almeno
1: hai pedalato poi per 240 chilometri?
2: Sì, 240 chilometri, partendo più o meno alle 16, abbiamo finito verso le 3 di mattina.
0: Notturna.
1: Cioè io mi stanco a farli con la macchina. Bravo
0: questo
1: Luca.
0: Questo non ci fa onore, ma fa molto onore a Luca.
1: Bravo.
0: Che tra l'altro sei a Catanzaro.
2: Grazie.
0: Dove domani arriva il giro per la Catanzaro Cosenza, è quella la tratta,
2: esatto.
0: Dico bene, correggimi tu.
2: Esatto, la prima, no, dici benissimo, la prima tratta italiana. Qua è bellissimo, è tutto rosa, la cittadinanza è entusiasta e aspettiamo appunto la partenza domani alle 13 dal Parco della Biodiversità di Catanzaro, un parco meraviglioso che vi invito veramente a venire a vedere.
1: Capoluogo di regione della Calabria, bellissimo.
2: Esatto.
1: Senti Luca, scusami, giusto per non creare dei mostri o degli eroi, ma possono farlo tutti quello che hai fatto tu oppure è richiesto un minimo di allenamento?
0: Tipo?
2: Allora, diciamo che sono l'unica al mondo ad averlo fatto, quindi diciamo ci vuole, sì, infatti mi sono stati riconosciuti anche diversi premi per questa impresa e bisogna allenarsi tanto. Io sono tecnicamente un triatleta, un extreme triatleta, quindi faccio gare con molta dislivello in bici, sento che pedali, quindi gare con 180 km con 5000 metri di ascesa, sai benissimo che comporta veramente
0: che
2: tanta fatica.
0: Stiamo parlando. Certo.
2: Sì,
0: quanto
2: comunque,
0: ti devi fermare dopo che hai fatto un'impresa del genere?
2: Scusami?
0: Quanto ti devi fermare? Devi prendere una pausa dopo che hai fatto di quanto
2: dopo,
0: più o meno?
2: Allora, dopo quell'esperienza fisicamente una settimana e stavo bene. Okay. Mentalmente ci è voluto un po' di più perché era veramente una prova che ha stressato veramente tanto.
1: E quanto ti alleni al giorno?
2: Beh, al giorno mi alleno quasi tutti i giorni, anche 3-4 ore al giorno.
1: No, perché
2: dipende poi da tutti gli impegni. Sono uno di quelli che si sveglia la mattina presto, necessariamente, perché ho famiglia, lavoro.
0: Certo.
2: E
0: per
2: poi
0: incastrare.
2: Durante l'ora di parant. Esatto, sì.
1: No, perché
2: però
1: Diletta si era scandalizzata sul messaggio di un nostro ascoltatore che diceva di aver fatto 90 chilometri.
0: No, mi ero scandalizzato, ho fatto i complimenti. Vabbè, scusami, io ne faccio neanche 9 in bici, quindi per me 90 sono già comunque una
1: più. Quanti ne fa Luca al giorno?
2: No, beh, allora non così tanti, non riesco a fare sempre bicicletta, anche perché appunto facendo triathlon devo alternare un po' di corpo con un po' di nuoto. Comunque, come dicevi tu, Sabine, effettivamente 90 chilometri per un ciclista effettivamente sono
1: la sgambata,
2: tra virgolette. Una sgambata, esatto.
0: Vi stimo tantissimo, esatto. A te Luca ti tristimo per l'esattezza. Complimenti e non so qual è la tua prossima avventura.
2: Ma in realtà io adesso sono un organizzatore di gare, di Extreme Triathlon.
0: Okay.
2: L'anno scorso abbiamo fatto una prima gara sull'Etna, è stato veramente bello. E poi, se mi permettete, vorrei spendere veramente 2 secondi per quanto riguarda la ciclovia dei parchi della Calabria. So
0: certo,
2: che qualche ascoltatore.
1: Come no?
2: Io ho realizzato 2 anni fa 6 documentari per la regione Calabria per i 545 chilometri di ciclovia dei parchi della Calabria. È fantastico ragazzi, 3 parchi nazionali, 1 regionale, venite a farlo perché è veramente incredibile.
0: Che bello, grazie mille, grazie Luca, per essere stato con noi.
1: Fai una bella foto alla corsa rosa domani e mandacela, mi raccomando.
2: Va benissimo, grazie, complimenti, ciao.
0: A te, ciao.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare. 2-2
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: yeah, yeah, yeah.
1: Biagio Antonacci, You and Me.
2: Punta di piedi, eh?
1: Stavi facendo yeah, yeah, yeah. Sì, perché lui abbassa, hai visto che fa? Esatto, l'ultimo yeah, yeah, yeah lo fa basso. E quindi ho fatto un po' Olivia Dean, ho avuto un po' la reazione Olivia Dean.
2: Vuoi dire, scusami Biagio, ma dovrei annunciare, sono diretta Parlangeli, parlo alla radio.
1: Pardonne moi. Savino Zabba, diretta Parlangeli, ciao. Con voi fino alle 18, 3487-300-200, sentiamo un messaggio, il nostro... Daniele ha reagito al racconto di Luca, lo ricordiamo, campione triatleta,
2: unico
1: campione di extreme triathlon, esatto.
3: Tanto di cappella l'ascoltatore Luca, ma io fare dalle 16 alle 3 del mattino in bicicletta, ma non ci penso neanche se mi pagano 100.000 euro a chilometro.
1: Ma non credo ci sia il rischio.
3: Scusate, ma preferisco l'automobile. E poi alle 3 di mattina io dormo.
1: Anche io un tempo dormivo alle 3 di mattina.
3: Una buona settimana.
2: Ciao
3: Daniele dal Lago di Varese.
2: Ciao Daniele.
3: Ciao diretta.
1: Ciao
2: Daniele. Saluto anch'io comunque.
1: Ti saluto anche Savino Zabba.
2: Così se vuoi. Ciao, 11 anni fa io e mia moglie abbiamo viaggiato da Berlino, dove vivevamo, a Rovigo in bici. Berlino Rovigo.
1: Vero, lunga.
2: È stato un modo per tornare in patria, visitare aziende agricole e biologiche nel percorso e fondare la nostra azienda, Andrea. Sono venuti in bici e hanno fondato un'azienda.
1: E a Berlino cosa è rimasto?
2: Non lo so, infatti, giustamente. E poi voglio dire, hanno lasciato tutto lì?
1: Evidentemente sì. Vabbè. Bello, sai, molli tutto.
2: La Risa da Ostra, Ancona, dice: Valli di Comacchio, Delta del Po, un paesaggio meraviglioso, anello del Crostis in e-bike, anello della laguna di Grado in Friuli.
1: Ah, che bello.
2: Vedi quante segnalazioni.
1: A proposito di Delta del Po, non ci fa più sapere niente il nostro pizzaiolo del Delta del Po. Ci ha forse abbandonato.
2: Ragazzi,
1: non lo so,
2: scusate, ma Diletta ha l'agenda degli ascoltatori sì. Uno per uno e vuole sapere.
1: Rimango un po' male perché lui ogni giorno aveva un consiglio per noi. Vabbè. Se lo salutiamo se ci sta sentendo, magari sta lavorando, c'ha da fare.
2: Ecco. Abbiamo detto Friuli Venezia Giulia.
1: Abbiamo detto Friuli. E vuoi andare a Frisanco? È lì che vorresti portarmi?
2: Provincia di Pordenone?
1: Esatto.
2: Così consigliamo qualche percorso.
1: Esatto, siamo nella Val Colvera, spero averlo detto bene, sì, Colvera con l'accento sulla O, quindi nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Frisanco appunto si sviluppa in tante borgate che hanno saputo valorizzare anche quella che è un'architettura rurale, e il percorso, visto che veniamo da Luca che ci ha descritto insomma dei percorsi con dei bei dislivelli, ma giustamente lui lo fa per sport, è un triatleta, qui è un percorso facile ad anello, si può effettuare in mountain bike, ci sono boschi, ci sono torrenti, quindi le tappe del giro, tra le tappe del giro viene consigliato anche la frazione di Poffabro, dove siamo stati, non ricordo perché.
2: Sì, ormai stiamo
1: Poffabro
2: girando.
1: Poffabro mi dice.
2: Da gennaio stiamo girando l'Italia, ogni tanto torneremo, torneremo a collegare Poffabro con il cicloturismo,
1: esatto.
2: E altro. E poi invece, io andrei a Santo Stefano d'Aveto, in provincia di Genova, in Liguria, quindi. Allora, insomma, la località fa parte del Parco Naturale Regionale dell'Aveto e offre la possibilità di praticare numerosi sport e attività all'aria aperta. C'è una rete escursionistica per le mountain bike, per le e-bike in costante crescita, e alcuni dei percorsi dedicati al trekking vengono utilizzati anche dagli amanti della bici, quindi segnatevi sul vostro Garibaldi questa località da visitare e soprattutto da scoprire pedalando.
1: Esatto.
2: Pedala.
1: E adesso?
2: Oggi ci voleva pedala.
1: Vero?
2: Ma anche, ma dove vai? Bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore. Le gambe snelle, tornite belle.

0: Drop Dead! Olivia Rodrigo qui al pomeriggio di Radio 2, Savino sì, Zabba, diretta sì. Parlangeli, stiamo girellando per percorsi ideali. Per percorsi adeguati o addirittura proprio consigliati per chi ama pedalare, quindi per cicloturismo e affini. Se siete ovviamente lì vicino potete anche andarci magari un fine settimana o ad allenarvi, ma probabilmente già li conoscete. Tu hai nominato la Liguria prima?
1: Sì, certo, come no, certo.
0: E allora ci fa sapere
1: Santo
0: Daniele.
1: Stefano D'Aveto.
0: Esatto, una particolarità su questa località.
2: Pensate che Santo Stefano D'Aveto
1: sì.
2: Negli anni 60 era una località di villeggiatura per i genovesi. Infatti, se ci passate, ci sono un sacco di ville, di case belle anche, come seconda casa. Anche perché nevicava molto, ultimamente non nevica poi tanto, però era proprio una località di villeggiatura famosa per i genovesi.
0: Vedi?
1: Dove si andava
0: grazie.
1: A fare villeggiatura,
0: grazie.
1: Adesso si possono fare dei bellissimi
0: esatto.
1: percorsi in bicicletta. Vacanze in bicicletta a Venezia visitando la laguna, ma anche una bella sessione di coaching verso Valdobbiadene fra gioielli delle viti del Cartise e sessioni sulla fiducia e comunicazione. Monica, Monica quindi consiglia, come dire, una passeggiata spirituale, introspettiva a quella sportiva.
0: Che, esatto,
1: ecco, visto che ci siamo.
0: Che
1: mentre invece, a proposito di belle imprese, Marco in bici da corsa ha fatto Firenze Atri, provincia di Teramo, quindi 400 e rot chilometri, 413.
0: Vanno bene,
1: con
0: Savino,
1: i cugini.
0: 413?
1: Beh, sì, 413.
0: Considera
1: che la tappa
0: sì.
1: di domani sarà di 138 chilometri, la tappa del Giro d'Italia, quindi insomma 413 o tre tappe.
0: Ce la facciamo.
1: Sì. Bella questo.
0: In quanto però.
1: Bella questa. Sì, in una settimana, anche più forte, anzi, in un mese. Serenella da Bologna, invece.
0: Sì.
1: Che ci dice: ciao fanciulli del pomeriggio.
0: Ciao, Serenella.
1: Dei miei pomeriggi. Io possiedo una bici come quella dei panettieri. Portavo le mie bimbe, una nel cestino e la più grande sulla griglia dietro. Era meraviglioso, oggi la uso meno. E domenica comunque andrà a San Lazzaro di Saviana perché c'è il giro che passa dalle parti di Bologna.
0: Allora, Serenella, visto che siamo d'abitudine, ci parli di intendere, come ti leggiamo spesso, dei tuoi pomeriggi, resta con noi, perché a proposito di biciclette che hanno delle storie, dopo noi facciamo un giro per musei interessantissimi.

0: Runway, Lady Gaga e Deci qui su Radio 2, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli.
1: Stavamo facendo i complimenti al film, perché questa è parte della colonna sonora del film. Esatto, che è il film più visto della settimana e a questo punto ha un 24 milioni di incassi, che insomma non è, di questi tempi non sono proprio pochi.
0: Per niente. Bravi. Il viaggio di quest'oggi prosegue pedalando, per un attimo però usiamo la bicicletta per stare a Torino, io direi. Ah, che ne pensi?
1: Certo, poi andremo anche in Piemonte a vedere altri percorsi, adesso però ci fermiamo in città, perché esatto. Perché nel weekend incombono una serie di eventi.
0: Esatto, Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Edisu Cultura 2026 e farà compagnia appunto a questo festival con talk masterclass, il DJ set con Barti Colucci, il direttore, il nostro direttore Ali Brandi aprirà tra l'altro il convegno il 14. Ma facciamo una cosa, facciamoci raccontare per bene che cos'è Edisu Cultura 2026, che è un progetto promosso da Edisu Piemonte, cioè l'ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte, ed è con noi la sua presidente Roberta Piano. Benvenuta.
2: Buon pomeriggio. Grazie, benvenuti e grazie per l'invito che ci consente di poter raccontare questa che è una bellissima iniziativa che ci vede insieme con Rai Radio 2 per avvicinarci ai giovani. Edisu Piemonte che cos'è? È l'ente che si occupa per conto di Regione Piemonte di garantire il diritto allo studio universitario. Ma che vuol dire? Vuol dire erogare borse di studio, quest'anno record storico con 21.086 borse di studio, garantire servizi ristorativi, quelle che chiamiamo mense, e l'housing, cioè posti letto. Oltre a questo, in una concezione di diritto allo studio a 360 gradi, anche quest'anno presentiamo un programma culturale che consente appunto ai giovani di poter accedere gratuitamente ad una serie di incontri. Quest'anno il programma di Edisu Cultura è concentrato in alcuni giorni, ma poi si estende anche durante l'anno, però in particolare dal 14 al 16 maggio, come avete anticipato, avremo una 3 giorni ricche di incontri, libri, podcast, musica tra Murazzi Student Zone, che è una nostra sala studio nella bellissima atmosfera di Murazzi, e il Salone Internazionale del Libro. Gli ospiti saranno moltissimi, alcuni li avete già detto, ne cito alcuni, non me ne vogliano gli altri: Chiara Francini, Antonio Monda, Pablo Trincia e tantissimi altri ospiti del mondo della radio, della comunicazione e dei media contemporanei, perché vogliamo anche interrogarci con i media, ma soprattutto con i giovani, su quale sia il ruolo dei media nella contemporaneità. Quindi
0: io credo
2: anche domande interessanti.
0: Infatti io credo, Roberta, che abbiano molto da dirci i giovani e le giovani su cosa si aspettano e su come dovrebbero essere i media in realtà.
2: Sì, e anche sostituiranno i media, perché questa è la domanda che incombe.
0: Non lo dica a noi, Roberta, non lo dica a noi.
1: Stiamo parlando di intelligenza artificiale, di nuove tecnologie del futuro probabilmente, no, speriamo non sostituiscono appunto l'essere umano, comunque la persona, l'anima, il cuore delle persone. Ad ogni modo è un interessantissimo progetto di inclusione, sostenibilità, dialogo tra le nuove generazioni che ci vede coinvolti. Ricordiamo l'appuntamento dal 14 al 16 maggio in due luoghi di cultura, se vuoi anche dedicati ai giovani, appunto i Murazzi Student Zone e poi il Salone Internazionale del Libro di Torino, che ci vedrà coinvolti direttamente. Quindi da non perdere questo appuntamento, appunto, che in qualche maniera promuove il diritto allo studio attraverso la cultura.
2: Sì, poi non abbiamo voluto spoilerare molto, però l'invito è a seguire i nostri e i vostri canali per vedere ogni giorno qual è la ricca programmazione. Il programma è già pubblicato per chi volesse farsi un'idea generale, poi come di consueto ogni giorno vi ricorderemo quali sono le iniziative. Un'ultima cosa, perdonatemi, faremo anche la distribuzione dei buoni da leggere, sempre nell'ambito appunto, sì, sono dei buoni da 10 euro che realizziamo con il contributo dei due atenei torinesi, Università di Torino e Politecnico, che ovviamente ringrazio, che è già qualche anno che aderiscono con noi all'iniziativa, un buono da 10 euro da spendere all'interno del salone per acquistare un
1: diritto alla lettura per tutti. Grazie.
0: Ottimo, grazie.
2: Alla lettura per tutti.
0: Grazie alla presidente Roberta Piano, presidente di Ediso Piemonte, per averci raccontato Ediso Cultura 2026. La Radio 2 è la radio ufficiale, seguiteci.

0: Bella, ma stasera bellissima sì. canzone di Marco Mengoni nel pomeriggio di Radio 2, tra l'altro con il remix di Purple Disco Machine.
1: Ma come
0: ma
1: suona?
0: Si sente il suono, si sente. La mano, la manifattura.
1: Esatto, la manifattura. Quella. Io datavo come antecedente, sì, invece
0: io me la ricordo perché l'associo al periodo in cui stavamo tentando di uscire dal Covid, quindi insomma 2021 più o meno. Allora, a proposito di viaggi, c'è la nostra Rita da Roma che ci dice: a Roma la dorsale del Tevere, nord e sud, e l'Appia Antica si prestano per delle bellissime passeggiate in bicicletta.
1: Ah, vedi, beh sì, certo. Fabrizio ci scrive: sono un olivicoltore, pardon, da queste parti, l'Arciano Pistoia, si corre annualmente il torneo 10 comuni per bike. Una delle tappe passa dalla strada del mio oliveto, ora molti l'hanno imparata e la usano per allenarsi, quindi non passa giorno che non ci sia una compagnia di ciclomotori.
0: Vedi che poi si sono dei gruppi bellissimi la mattina all'alba, presto, molto presto ci si ritrova. Che poi molto spesso si fanno le fermate gastronomiche, per tutto quello che hai consumato lo recuperi.
1: Vorrei anche vedere.
0: Pasquale dalla provincia di Napoli invece fa parte di un gruppo, ecco appunto, di ciclisti della Pompei Cesenatico, che quest'anno partono da Monaco di Baviera per arrivare a Cesenatico.
1: Wow!
0: Come prima Berlino,
1: Rovigo. Cos'era? Rovigo.
0: Siamo in zona,
1: mamma
0: quindi.
1: Mia, che viaggioni, ragazzi.

0: in Maroon 5, il pomeriggio di Radio 2, Sabino Zabba, Diletta Parlangeli, come fino alle 18.
1: Allora, intanto siamo pronti con le informazioni sul traffico Onda Verde, che ovviamente interessano gli automobilisti, e perché no, benché i biciclisti abbiano le piste ciclabili, però possono interessare anche loro. Sentiamo che traffico c'è.

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 17.29 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Brescia-Padova, code tra Peschiera e lo svincolo Somma-Campagna in direzione di Venezia. Sulla tangenziale ovest di Milano, code a tratti tra Viale Certosa e lo svincolo Settimo Milanese in direzione della 1. Ci spostiamo in Liguria, in A10, la Genova Ventimiglia, traffico intenso e rallentato tra Genova Aeroporto e l'allacciamento alla 7 in direzione di Genova. Sulla Firenze-Pisa, code, traffico intenso tra Barriera di Firenze Ovest e lo svincolo Prato Est in direzione di Pisa. In A1, nel tratto Milano-Bologna, traffico intenso e rallentato tra l'allacciamento alla 22 e lo svincolo Reggio Emilia in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara, code per lavori tra l'allacciamento alla Torano-Pescara e lo svincolo Atri-Pineto in direzione di Ancona. Continuando a scendere in A1, diramazione sud, code tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione del Grande Raccordo Anulare della Capitale. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Potential Summer, questo è il pomeriggio di Radio 2. Non ridere, Savino Zappa.
1: No, niente, no.
0: Ti invito a non
1: ridere. Perché abbiamo una vita quando non
0: oltre,
1: siamo in onda. Quando non siamo in onda, e quindi succedono delle cose che ti invitano, come dire, a fare un risolino qua e là. Ma non coinvolgiamo i nostri ascoltatori.
0: Per carità.
1: Buon pomeriggio, questo è il pomeriggio di Radio 2. Sono le 5:35. C'è Diletta Parlangeli.
0: E Savino Zappa.
1: Ciao.
0: Senti, sentiamo il nostro ascoltatore, il quale secondo me io posso immedesimarmi, credo anche tu. Sentiamo.
2: La mia vacanza in bicicletta.
0: No, scusa,
1: aspetta,
0: no,
1: sei partito a due per.
2: La mia vacanza in bicicletta, che ormai risale a 35 anni fa,
0: fa lo stesso.
2: E praticamente era obiettivo Puglia. Io e il mio compagno di classe, appena diplomati, siamo partiti.
0: E vai.
2: Eravamo 3 mesi di tempo, belli come il sole. Il problema è stato quando siamo arrivati in Puglia, che tra una distrazione e l'altra, tra l'accoglienza meravigliosa, eccetera. Insomma, per farla breve, a Brindisi abbiamo caricato le biciclette in treno e siamo tornati così.
1: Certo.
2: Vabbè, poco male, però l'intento c'era. E comunque, fino a Foggia Abbondanti ci siamo arrivati.
0: Vabbè, dai, quindi alla fine è fatta, dai,
1: certo,
0: caro amico.
1: È che lì si mangia tanto, capisci? Poi non riesci più a pedalare, non riesci più a tornare indietro, si mangia bene. Roberto, volevo dire che qualche anno fa ho fatto un giro con la bici da Napoli a Livorno, poi a Ravenna, poi sono passato per Fiuggi e infine a Napoli in 22 giorni, chiaramente, quando ero giovane. Vecchi ricordi, Roberto. Vecchi ricordi. Allora,
0: io tengo una cosa.
1: Sì,
0: volevi consigliare qualche altro percorso?
1: No, prima quella a cui tieni.
0: Chi racconta quello che per lunghissimo tempo nella storia italiana è stato l'ingegno anche,
1: certo,
0: e la creatività dei pedali. C'era tutta una cultura. Adesso oggi stiamo parlando del ritorno del cicloturismo e per carità, però insomma c'è stato un momento in cui la bicicletta era il mezzo di tutti e ci sono tracce ancora di quella storia nei musei tra Lazio e Marche. A Civitella d'Agliano, siamo nel Viterbese,
1: tra Lazio e Umbria,
0: sì, esatto, Valle del Tevere, insomma, bello. Daniele Agulli, che è un ciclista appassionato, ha investito tempo e sicuramente anche delle risorse economiche per la propria collezione, che è esposta nel Mulino dei Mestieri, e racconta di bici straordinarie. La bici del burattinaio, io sono impazzita leggendo la bici del burattinaio, cioè sulla ruota posteriore era montato un teatrino per la marionette, sulla quella anteriore un mandolino e una fisarmonica, oppure la bici del fotografo con tanto di macchina fotografica, cavalletto, camera oscura, tutto portato e trasportato ovviamente sulle due ruote della bicicletta.
1: Ma perché quella del calzolaio invece, un pezzo emozionante e commovente, anche perché dunque balzava agli occhi, balza agli occhi la sella montata sulla canna del telaio, che è appunto la sella dei bambini, perché il calzolaio si portava con sé il figlioletto per insegnargli il mestiere.
0: Certo.
1: E il mestiere di una volta. E poi, scusami, la bicicletta del prete, che era in realtà una bici da, diciamo, da donna, perché non aveva la stecca centrale, diciamo,
0: esatto,
1: il tubo centrale.
0: Vabbè, perché l'abito
1: giustamente, che fa il monaco. No, deve pedalare.
0: Eravamo arrivati alle 17:38 senza neanche una battuta.
1: Ma no, scusami.
0: Eravamo arrivati,
1: c'è anche quella del barbiere, anche quella del burraio, un sacco di bici che appartengono appunto ai mestieri di una volta. Molto
0: bello.
1: Molto bello. Come questa canzone che appartiene al passato, le canzoni belle di una volta.

0: Rule the World. Tears for Fears, mi stavi indicando giustamente il videoclip, perché qualcuno
1: sostiene che somiglia a Kurt Smith dei Tears for Fears. Vabbè,
0: dovremmo vederti con un look come il suo,
1: con i capelli.
0: Però c'è qualcosa.
1: Bella, metà anni 80, la musica bella appunto degli anni 80, nel pomeriggio di Radio 2. Abbiamo qualche messaggio a proposito di passeggiate in bicicletta.
0: Esatto, di viaggi, ricordi. E cicloturismo e vecchi ricordi. Questo forse è un po' più recente del nostro amico di prima di...
2: Buongiorno carissimi.
1: Ciao.
2: Da giovane, ormai ho 60 anni, ho fatto tantissimo cicloturismo in giro per l'Europa. Ma la meta più bella sono le Highlands, i percorsi tra le montagne della Scozia, che meritano veramente tantissimo, tantissimo rispetto, perché sono, per i ciclisti, sono delle valli fantastiche. Chi ha voglia di andare in bici veramente merita la pena. Le Highlands dal nord della Scozia fino alle punte più estreme, con dei panorami sulle scogliere fantastici.
1: Beh, escursione quindi all'estero, grazie per il tuo messaggio. C'è invece Franca che ci saluta, ciao Ne, intanto.
0: Ciao.
1: Dice, tu appena tornata dal Nordic Walking a Brenzone sul Garda e dice era pieno di ciclisti, perché il Garda si presta, il lago, si presta tantissimo non solo per il lago ma anche per i monti, per i paesaggi e per delle bellissime passeggiate in bicicletta.
0: Adesso scendiamo al sud?
1: Ma
0: che
1: sì,
0: dici?
1: Anche
0: dai.
1: Perché, non lo diciamo noi, lo dice il New York Times, il Sicily Divide è la più bella ciclovia del mondo e tra le 52 destinazioni da visitare assolutamente, lo dice appunto il quotidiano americano. Si tratta di 460 chilometri da percorrere lentamente, pedalata dopo pedalata, non c'è una gara, per scoprire diciamo anche un po' la parte più autentica della regione, perché insomma si va da Trapani a Catania o viceversa, si percorre insomma ovviamente mountain bike, bici da corsa, ma soprattutto la cosa importante è scoprire i posti della Sicilia dove per esempio ormai la gente non ci vive più, c'è un forte tasso di spopolamento,
0: certo.
1: Un modo anche per farvi scoprire questi gioielli. Bisogna, mi raccomando, per percorrerla, ritirare il Divider's Pass, che ti permette, come il cammino di Santiago,
0: per
1: raccogliere i timbri lungo l'itinerario, e si può percorrere in autonomia, in gruppo, ma soprattutto se ti giri non c'è nessuno che ti rincorre, non c'è un tempo
0: ecco. E si passa anche per il Cretto di Burri, parlavamo di Land Art,
1: quindi probabilmente
0: anche la località di prima era legata a quello, la nostra ultima puntata, una delle ultime insomma della scorsa settimana. Noi siamo così, attiviamo delle connessioni, poi torniamo nei posti, perché i posti sono belli, quindi noi
1: gira,
0: ci torniamo.
1: Gira che ti rigira.
0: È vero.

0: di Brock, bel venerdì. Qui non è un commento.
1: No, no, bel venerdì è il titolo della canzone. Non lo facciamo arrabbiare, ovviamente, perché sennò in un attimo diventa Eddie's Brock. Questa l'avevo già detta, l'avevo già fatta, l'ho anche riciclata.
0: Rido per il candore con cui hai detto l'ho anche riciclata, mi hai fatto volare.
1: Sì, perché l'avevo detta.
0: Stiamo parlando quel pomeriggio di Radio 2, sì. Sabino Zabba, diretta a Parlangeli con voi fino alle 18, di percorsi adatti alla bici o consigli. Ce l'avete voi consigliati moltissimo al 3487 300 200, forse anche città possiamo accennare, ovviamente alcune sono note, sì. Ferrara in bici, Mantova in bici, Lucca, Vicenza, Parma, sono tutte città, Pesaro, che ce l'hanno anche segnalata prima in uno dei, sì, dei viaggi che
1: perché
0: sono state fatte.
1: Perché a Pesaro c'è una cosa particolare, diversa, c'è la bicipolitana, che è una specie di metropolitana perché ha una serie di linee, davvero c'è la linea azzurra che collega il porto a Fosso Seiore, che so, la linea verde Baia Flaminia, Borgo Santa Maria, è veramente un incrocio di un'intersezione di linee come una metropolitana.
0: Forse ecco il nostro amico di prima che non, sì, si è firmato, quello che è arrivato fino alla Puglia e poi ha caricato, sì, la bici con l'amico suo giustamente sul treno, potrebbe pensare questo, che la bicipolitana magari aiuta un po'.
1: Esatto,
0: no?
1: È una giusta mistura tra le due cose. E poi vabbè, ci sono tantissimi altri territori da visitare, per esempio Veneto, non ci siamo soffermati oggi tanto, Soave in provincia di Verona è un territorio, diciamo, di autentica poesia, ci sono degli itinerari di 50 km davvero belli da percorrere. Beh, insomma, ce n'è per tutti.

0: From Australia, sia con Chandelier, bellissimo successo incredibile di una decina d'anni fa, molto bello, e tra l'altro con Maddie Ziegler, con la danzatrice americana famosissima che appunto impreziosisce questo video. Bene, allora,
1: se ci state seguendo sul 202 lo avrete visto. 3487 300 200, vedo comparire un messaggio da 1 minuto e 23, vi dico già purtroppo no.
0: Uno è arrivato tardi,
1: parte un po' la vena perché ecco, per questa ragione qui, ma noi sappiamo che avete delle vite, quindi anzi vi ringraziamo per continuare a partecipare anche se siamo quasi a fine corsa in questo senso della puntata. Però ci scrive anche Sandro, dice: visto che manca Pino il pizzaiolo del Delta del Po, dicevo che fine ha fatto
0: il supplente,
1: arrivo io con la via delle valli e l'anello della donzella, strade panoramiche che costeggiano lagune e valli da pesca nel parco regionale Veneto del Delta del Po. Sandro peraltro è una guida naturalistica di questo fantastico territorio, quindi ci sta consigliando un percorso. Oggi stiamo
0: salutiamo lontano da Rosolina, siamo nel Delta del Po appunto, verso dal Polesine verso l'Adriatico. La FIAB, che è la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, da anni organizza gite di uno o più giorni e ciclo vacanze anche all'estero, ce lo segnala un nostro ascoltatore o una nostra ascoltatrice, non si firma. Vedi quante ne abbiamo raccolte oggi?
1: Sì, tantissime, come sempre siete prolifici e fantastici. Volevo salutare anche Marco, che lui era un atleta, poi adesso è diventato un allenatore, anche lui ci ha raccontato la storia, però avevamo dei tempi per cui era impossibile ascoltarvi tutte e tutti, ma sappiate che ci siamo, vi salutiamo e vi ringraziamo soprattutto.
0: Ma messaggi più corti, ecco, meglio.

0: Noan Canan, sei pronta, Diletta? Ti aspetta un compito importante in questi giorni.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Non quanto importante come quello di Slosso Saldavinci, ma sicuramente importante. La Radio 2 ovviamente seguirà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, le due semifinali, domani sera e giovedì sera, e sabato sera la finalona. Sono ai microfoni con Matteo Osso per la conduzione radiofonica e a Vienna c'è Martina Martorano.
0: Quindi insomma,
1: un grande trio a coprire l'Eurovision Song Contest.
0: Ovviamente facciamo il tifo per la nostra canzone italiana. Ovviamente. Vabbè, da non perdere allora questa settimana. Noi torniamo domani alle 4:30.
1: 4:30, guarda i fiorellini. Grazie a tutti.
0: Diletta Parlangeli. Matti dalle gare, ciao. Rai Radio 2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
5: La spesa intelligente!
6: 2-2 è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2
7: c'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: siamo tornati lunedì, sono le 18 in punto.
1: Mamma mia,
0: e io sono arrivata puntuale.
1: Ragazzi, allora quando Berenice arriva puntuale la settimana sarà fantastica, devo dire,
0: eh? Esattamente, esattamente. No, bene, siamo molto contenti di essere nella vostra compagnia. Ciao Particolucci, ciao Mario Benedetto.
2: Buonasera.
0: Gli altri si devono presentare da soli.
1: Lui non ha bisogno di presentazioni, è stato con noi diverse volte, abbiamo il piacere di avere qui in OTG anche oggi, quindi gratis, Antonio Mezzancella.
3: Buon lunedì.
0: Benissimo.
3: Ciao bene.
0: Carina. È che non vi vedo benissimo.
3: Ecco.
0: Che abbiamo lì seduto?
2: Un ospite.
1: Possiamo dirlo?
0: Lo possiamo svelare il nome?
2: Non si può svelare.
0: Dai. Lasciamo le sorprese per un po' più avanti.
1: Brava.
0: Ok, lanciamo il menù. Che ne dite?
1: Mi dice Peppe Verdelli in regia, che ringraziamo, che è tornato Bruno Barbieri. C'è Bruno? Prego Bruno.
4: Ben ritrovati dal vostro Bruno sulla fantastica Radio 2.
1: Grazie, Bruno.
4: Per una nuova quanto mattazzosa puntata dei Matti dalle Gare.
5: No, divertente.
4: Oggi 11 maggio 2026,
1: sì.
4: La terra comincia già a produrre frutti meravigliosi,
1: sì.
4: E tra questi frutti voi sapete quali mi ricordate?
1: Quale?
4: Le ciliegie.
1: Ah, buone.
0: Ah, oh, che carina.
4: Ma non tanto per il sapore. Né tanto meno per il colore.
1: Neanche.
4: Quanto per la forma.
1: Ecco.
4: Soprattutto
0: allora,
4: quelle a coppia.
1: Capito,
4: non so se ho reso l'idea.
1: Sì,
4: eh.
1: grazie, basta così, grazie.
4: Questo paragone non vale ovviamente per Belen.
1: Certo.
4: Che della ciliegia rappresenta il color rosso fuoco, che della ciliegia ha le stesse rotomità.
1: Vabbè, basta,
4: e che della ciliegia conserva lo stesso dolce sapore.
1: Sì, grazie.
4: Poi. Ora vi lascio,
1: sì.
4: Che sono arrivati in Nas,
1: sì.
4: Che ho inviato in maniera anonima al ristorante di Bastianic.
1: Ma perché?
4: E siccome sono qui, dinanzi al suo locale, nascosto di Trompano, non voglio perdermi la scena in cui gli metteranno i sigilli.
1: Ma non si fa, Bruno.
4: Intanto voi iniziate,
1: sì.
4: Ma siccome in molti me lo chiedono,
1: sì.
4: Vi lascio con una battuta,
1: ma
4: visto
1: no.
4: Che in questa trasmissione non si vide mai.
1: No, battute due no.
4: Sapete qual è il colmo di un cuoco che piange?
1: Non vogliamo sapere.
0: Che ha tagliato il
4: piange
0: cipolle.
4: Perché gli è finito il riso.
2: Bella, carina, questa è Arienzo.
0: Non l'ho capita.

0: Serena Brancale, Levante al mio paese, si balla così, possiamo dire, no?
1: Ma si usa.
0: I napoletani ballano tanto.
1: Scusa Belen, scusa, si usa in Argentina fa sulle canzoni o. Si usa allora, si usa, quindi è una dicitura
0: perfetta. Sì, si usa tantissimo.
1: Ma perché si usa racatacatacatacata?
2: Perché il guerriero era.
0: Ah, no, perché non lo so, è un'usanza. Voi lo fate?
1: Ma io lo faccio imitando gli argentini, ma in realtà in Italia no.
0: Esatto, non lo sento tanto. Ma sapete cosa sento?
1: Cosa?
0: Sulle mani!
1: Bravo, sulle mani, sì, sì, è un classico sulle mani.
2: Posso dire che è un bel dibattito?
1: Sì, è un bel dibattito.
2: A me non dispiace.
0: Non iniziare a fare lo saputello, eh?
1: Anche perché il professor Benedetto torna
2: al suo paese.
0: Che sarebbe questo poi.
2: Sì, fino a prova contraria.
1: È tornato al suo paese origine, l'università, visto che oggi ha avuto l'esame, si poteva
2: oggi
1: dire se
2: oggi,
1: ma l'ho detto.
2: Oggi
1: sì.
2: Il primo appello, ragazzi.
1: Ha bocciato qualcuno, prof?
2: No.
1: Bravo, prof.
0: Che non ha bocciato nessuno, impossibile. Molto altrimenti bravi, sono tutti bravi, tutti passano, non possono fare tutto.
2: I primi appelli tendenzialmente, diciamo, sociologicamente sono popolati da persone più. Quando fai il primo appello significa ce l'hai fresco, vuoi sei preparato. Quindi poi andando avanti è statistica, diciamo.
1: Il primo appello sono più
2: arrivano i più preparati, vogliamo, no? Quelli motivati a farlo subito l'esame.
1: E parliamo proprio di scuola, anche perché fra un mese, vero Belen, finirà
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: la scuola.
0: Sì, ci stiamo avvicinando alla fine della scuola, inevitabilmente tornano in mente, scusate, i compagni di classe, non so se a voi capita anche.
1: Sì.
0: Quelli con cui abbiamo condiviso, non lo so, i primi amore, i primi bacini, le prime interrogazioni. Allora, non lo so, i pianti prima degli esami.
1: Come no, certo.
0: Ma voi vi ricordate? Perché io, se devo essere sincera, non è che mi ricordo tanto dei miei primi compagni, non so, della primina. Con il primo che mi sono dato un bacio, si chiamava Mattia Bruzzone.
1: Mattia, ci salutiamo. Bravo Mattia, hai investito bene, bravo Mattia. Primo bacio
2: uno di noi.
1: Già mettere nella storia. Bravo.
0: Ma amica, no, io ero magrissima, secchissima, non piacevo a nessuno.
2: Come adesso,
3: a Mattia sì.
1: A Mattia piacevi, ci ha visto lungo, dico Mattia, no? Ma lei.
0: Ci ha visto lungo.
1: Ci ha visto lungo.
0: Quindi a voi vi ricordate, avete mantenuto soprattutto i legami con queste persone oppure sono andati a sparire tutti?
1: Allora, chi vuole rispondere? Antonio, tu.
0: Non lo so, mettetevi d'accordo.
1: Vai Antonio, dici.
3: Io 3 giorni fa ho rincontrato il mio compagno delle elementari,
1: con
3: il quale siamo rimasti sempre i rapporti telefonici, ma una volta all'anno così.
1: Almeno, bello però.
3: E poi ci siamo rivisti.
0: Bello.
1: Vi siete rivisti e poi vi siete detti cosa?
3: Ci siamo abbracciati, dire oh ma ti ricordi quando...
0: Cioè, poi vi siete riconosciuti?
3: Sì.
0: Perché vi vedete una volta l'anno.
3: Sì, poi lui chiaramente dice io ti seguo sempre, ti vedo in TV, eccetera. Però io l'ho rivisto, è stato un tuffo, non sono passati 35 anni, non fossero mai passati.
1: Si vola. Beh, lei prof invece ha mantenuto un rapporto saldo con i suoi ex compagni di scuola?
2: Sì, per quanto io ho una storia particolare, che poi ho cambiato tante città, magari chi ci ascolta si può immedesimare. Quindi ho fatto elementari un pezzo in Liguria, un pezzo in Puglia, un pezzo in Toscana, le medie.
1: Ricordiamo il prof era latitante all'epoca. No, è per quello.
2: No, contrario. In realtà seguivo mio padre in divisa ufficiale dei carabinieri. Loro cambiano sede un po' di anni e quindi non è stato semplice. Magari anche chi fa questi mestieri, no, con la famiglia lo trova complicato. Però insomma, un po' di rapporti li ho ottenuti compatibilmente con gli spostamenti.
1: Io pure un gruppo invece con, se posso dire la mia, cara Belen, un gruppo con i compagni di classe liceo e una volta all'anno cascasse il mondo.
0: Sì,
1: a pranzo,
0: giusto?
1: Cena, andiamo al mare, facciamo i video, ma roba,
0: fate gli esami di nuovo.
1: Ora ti mando un po' di video che facciamo nel gruppo nostro, così capisci insomma il climax com'è, è rimasto esattamente quello di...
0: Non vedo l'ora.
1: Va bene, intanto voi che ci state ascoltando, avete mantenuto i rapporti con i vostri amici di scuola? Sì, no, fatecelo sapere, 348 7300 200.

0: Bravo, Lenny Kravitz, Fly, Radio 2, Mattia Legare, 18:13, stiamo parlando assieme a Belen Rodriguez, ovviamente da Milano, Barti Colucci, Mario Benedetto e Antonio Mezzancella da Roma, di rimpatriate, di scuola, visto che fra un mese finisce la scuola per molti ragazzi, e quindi abbiamo parlato di scuola come appunto un punto non solo di formazione culturale, ma anche di incontro per
1: le ragazze. Ritrovo, sì, esattamente, la domanda è se continuate a vedervi con i compagni della scuola, sia superiore che non la primina, l'asilo.
0: Quello è un po' più difficile, forse.
2: Il nido.
1: Se avete fatto la stessa scuola, in realtà io me le sono portati fino alle superiori.
0: Le superiori. Sì, tendenzialmente.
1: Soltanto che cambiando paese è stato impossibile rivederli, però so che loro fanno gli incontri.
0: Ah sì? E non ti chiamano?
1: Sì. Sì. Amore.
0: No, scusami, però io ci andrei fossi in te, no?
1: Sì, certo, soltanto 15 ore di volo e torno.
0: Allora abbiamo tanti vocali dei nostri ascoltatori, ne sentiamo uno, sentiamo chi è.
3: Ciao Matti dalle gare, Antonio da Roma vi saluta.
4: Ciao ciao.
3: Ad ottobre del 2026 festeggeremo i 50 anni della prima elementare. Li abbiamo già festeggiati nel 2016, 40 anni della prima elementare, e ci vediamo almeno una volta l'anno. E ho mantenuto anche i contatti con il gruppo del liceo, abbiamo festeggiato i 40 anni dal quarto ginnasio e ogni scusa è buona per vederci o perlomeno per sentirci. Vi lovo.
1: Ma che grandi,
0: 50 anni, complimenti, che pazienza.
1: Wow. Va
0: bene. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, continuate a dirci se voi siete tra quelli che fanno le reunion di classe. 348 7300 200.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: 2-2. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
1: 2-2.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: 2-2.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: 2-2.
13: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
1: 2-2.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl vale davvero.
15: Noi siamo Matti da Legare, Radio 2.

0: The Colors, Rolling Stone, 18 e 20, Matti dalle gare, Radio 2, Mario Benedetto, Barti Colucci, scusatemi, non mi ricordo il nome.
1: Antonio Mezzancella!
0: Che figure che faccio, adesso me lo scrivo. Bene, bene. Cioè, ho la memoria di Dori.
1: No, perché c'è da dire che la bellezza mia di Mario ti abbagliano, questa è la verità. Certo,
0: no, non è questo, è che non mi ricordo i nomi, sono un
2: disastro.
0: Poteva
2: dire almeno non sì, è questo, invece ha detto no, non è
0: di
2: questo.
0: La verità che all'inizio ti chiamavo Mario di Benedetto.
1: A me Brad, sempre Brad mi chiamate.
0: Io Brad Pitt. No, era Bradley Cooper.
1: Allora stiamo parlando di Mattia Legare qui su Radio 2, di rimpatriate voi che ci state ascoltando. Esatto. Fate le rimpatriate con gli amici del liceo, delle elementari. Abbiamo un vocale prima della classifica del professore. Ci abbiamo tempo per te, sentiamo chi è?
3: Ciao, sono Michele, io con i miei amici del liceo mi incontro almeno una volta l'anno. Giovedì partiamo per Lisbona in 5 e allegramente ci incontriamo e almeno un weekend l'anno appunto ci si trova con buona pace delle mogli.
1: Beh, bravo.
0: Devo dire che bravi. Cosa combinate? Vorrei sapere cosa combina lui in quei 5 giorni, secondo te? Fa il bravo oppure vanno per i musei?
1: Per i musei sicuramente.
0: Per i musei, no?
1: Lo sento, Michele è uno da museo. Prof, allora, visto che poi parlando di rimpatriate,
2: amicizia,
1: si parla di amicizia alla fine, eh?
2: Assolutamente sì, abbiamo una classifica delle circostanze, delle opere che hanno celebrato l'amicizia nel corso della storia. Grazie Verdel, sigla.
0: Mi fa sempre senso sta canzone.

0: Prego, prof.
1: No, volevo capire in
2: Vamos
1: che
2: senso. Mario.
0: Vamos, Mario.
1: In che senso senso ti fa senso?
0: Senso dell'emozione, il brivido, diceva Bellinito.
3: Per non dire schifo, ha detto sì.
1: Vabbè.
2: Effetto, effetto, effetto.
1: Molto bene. No, più che altro è che non l'ho fatta io. L'ha fatta Verdel, quindi.
0: Però lei ce l'ha anche
2: vabbè,
0: come suoneria, diciamolo.
2: Come sei permaloso. Assumiti le responsabilità, per
1: sono
2: favore.
1: Capricorno. Allora, De Amicizia vi dice qualcosa? No, ovviamente, sì, no, che vi deve dire a voi? Cicerone, 44 avanti Cristo, una grande celebrazione dell'amicizia, la prima grande vera celebrazione dell'amicizia, appunto una storia che riguarda Gaio Lelio, in realtà, che era amico di Scipione Emiliano, quindi una specie di dynasty romana.
2: Gente che conosciamo poi tra l'altro.
0: Salutiamo lo Scipione, ciao.
2: Siamo qui
1: esattamente per conoscere qualcosa che non conoscevamo prima, quindi stavo citando
2: mamma,
1: questo.
2: Ma guarda come la...
1: E parla di un'amicizia di ideale realmente esistita ed è uno dei primi trattati che la celebra in questo modo e che addirittura recupera degli ideali, e qui anche è molto bello il messaggio, di filosofia greca e filosofia romana fondendole insieme, quindi un messaggio di unione che è molto bello, sotto il punto questo titolo De Amicizia molto evocativo. Spostiamoci, veniamo più avanti nei giorni nostri, spostiamoci al cinema e c'è questo bellissimo film Quasi Amici.
3: Che
1: celebra una storia, una storia molto bella, e quindi la storia appunto tra Filippo, aristocratico ricco e appunto con disabilità, e Driss, che è giovane nelle periferie appena uscito da una situazione difficile, ed è molto bello perché parla di amicizia tra mondi
0: diversi,
1: opposti, diciamo, distanti tra loro, che non avrebbero comunicato, e in realtà ha una caratteristica quindi centrale dell'amicizia, ovvero la reciprocità sincera, spontanea, e poi soprattutto mostra che l'amicizia unisce al di là di qualsiasi diversità, di qualsiasi complessità, quindi il sentimento è capace veramente di far trionfare la gioia anche in situazioni difficili, perché condividere e avere gioia, insomma,
0: certo,
1: no?
0: Assolutamente sì,
1: da dare, da ricevere.
2: Poi anche una spalla nei momenti di difficoltà, no?
1: Assolutamente sì, esatto, nei momenti difficili. A proposito di spalla, grazie Belen per questa introduzione, perché chiudiamo la classifica con musica, una canzone meravigliosa che è Stand By Me, che è un ode all'amicizia, è del 61 di Benny King.
0: Sì, esatto.
1: In realtà diventa musicalmente nota perché è fatta molto bene, dicono gli esperti, cioè ha pochi accordi, una melodia immediata con un testo semplice molto potente, ed è una grande celebrazione all'amicizia perché descrive in modo molto semplice e mirato cosa significa essere amici, cioè stare a fianco.
0: Bello, bellissima citazione, prof. Canzone che poi fu ripresa da Adriano Celentano in Pregherò.
4: Pregherò.
0: Esatto, ci abbiamo anche
4: ce la ricordiamo benissimo.
0: Sì, Adriano.
2: Bravo,
0: è forte. Grazie prof, torniamo fra poco, Mattia Legare, state qui.

0: Stavamo ascoltando Gloria e Stefan Conga, 18:29, Radio 2, Matti dalle gare. Torniamo tra poco.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
2: Via via.
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: 22.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
5: 22. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al cancro.
3: 2-2.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
12: Sì, lo voglio.
11: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
13: Sì, lo voglio.
11: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Ambiente, animali, cura.

0: Mezzancella da Roma e da Milano ovviamente la nostra Belen. Allora abbiamo il piacere di avere Belen qui, un ospite graditissimo di questa trasmissione. Signore e signori, il Mago Forest!
1: Bene.
2: Ciao Forest!
1: Ciao Belen! Che dispiacere, ma potevo stare io a Milano e voi qua a Roma.
0: Infatti stanno, lei abita a Milano e venuto a Roma a trovarci.
3: Ma non si capisce.
1: Vabbè, la prossima volta mi faccio i fatti miei e rimango su.
0: Esatto. Siamo per giocare al Wow Wow Quiz, vero Mago?
4: Wow Wow Wow Quiz, uno dei quiz più copiati al mondo.
0: No, non ci risulta, sinceramente.
4: Pensate un po', persino anche mio cognato me l'ha copiato, sostituendolo dopo anni col difficilissimo gioco delle campane.
3: Quale sarebbe il gioco delle campane?
1: Allora, il gioco delle campane, quello che trovate fuori dalle stazioni dei treni, in cui devi indovinare
4: quale campana nasconde la pallina e vince 200 euro.
0: Ma è una truffa,
3: non sto capendo.
0: È una truffa, beh, quello delle campane è una truffa, ma
1: sì, pallina, punti di vista, perché intanto mio cognato si è comprato due ville e ha reinvestito la restante parte in ricettazione di telefonini.
0: Sì, vabbè,
1: anzi,
0: ma non...
1: se ne volete uno, ve lo procuro io.
0: Il professore Benedetto ne ha bisogno di uno, vero? Ha bisogno di un telefonino?
1: Ma no.
0: No, vabbè, per dire.
4: Allora, come funziona questo quiz? Voi ascoltatori di Rai Radio 2 Matti dalle Gare,
0: sì,
4: vi prenotate inviandoci un messaggio con la scritta quiz al 3487 300 200. Quando verrete in diretta con noi dovete rispondere correttamente a tre domande di cultura generale scritte personalmente da me.
0: Immaginiamo già la cultura,
1: mica dal professore qua.
0: Certo, non ho dubbi.
4: E quindi aspettiamo i vostri messaggi al 3487 300 200. Fra poco, wow wow wow wow wow!

0: Jack Jones featuring Rai, You Don't Know Me. 18:40 Radio 2, Mattia Legare, che bella questa canzone, la stavo ballando ovviamente qui su Radio 2, bello, bello. Hai messo la playlist, prof, perché il prof tra le tante attitudini, Antonio, devi sapere che è anche un grandissimo DJ, possiamo dirlo?
1: Detta così, a me piace la avere anche cultura
2: adesso
1: musicale.
2: Grandissimo, ci
1: ma
2: gioca,
1: ma oggi ce l'ha con me,
2: se
1: la cavicchia,
2: no, ma grandissimo, cioè grandissimi,
1: che ne sai, mi hai mai sentito, scusa,
3: è Bob Sinclair,
2: sì, ho capito, ma
0: Tituba, vabbè, Tituba, Tito, bellezza titubando.
1: Ha ragione, perché mi sono corretto da già, già detto io che non lo sono, quindi.
0: Va bene, mentre celebriamo le performance di Mario Benedetto, sì, fra poco
2: mi sembra giusta.
0: Fra poco ci faremo al Wow Wow Quiz con il Mago Forest che è ancora qui.
3: Sì, siamo qua. Io aspetto di finire che c'ho il treno,
0: Sì, c'è il treno. Vabbè, intanto fra poco giocheremo un ascoltatore, vi ricordo per prenotarvi al Wow Wow Quiz, semplice, inviateci un messaggio con la scritta quiz oppure col vostro nome al 348 7300 200.
4: Matti da Legare.
5: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, 18:44.
1: Ma guarda,
0: Mattia Legare, cosa c'è, Belenita? Cosa c'è?
1: Amore,
0: ti ha fatto innervosire Mario Benedetto? Lo
1: mi sto chiedendo delle informazioni e tu distensivo. Non mi rispondi. Cioè, stiamo lavorando, ragazzi.
0: Hai ragione. Mea culpa, cioè, mea culpa.
1: Non sottovalutate il lavoro.
0: No. Tu butta su di me, non c'è problema. Io accolgo tutto.
2: Io distendo.
1: Tu distendi la pasta della pizza.
2: Bravo. No, distendo anche lo pizzaiolo. Spirito, eh?
3: Allora, Jerry, anche pizzaiolo.
0: Il 18:45, andiamo a giocare perché c'è Maria Luce da Termoli che vuole giocare al Wow Wow Quiz col Mago Forest. Io lancio la sigla, Mago.
3: Bene, sigla.

0: grande Peppe.
1: Allora abbiamo Maria Luce da Termoli. Pronto?
2: Ciao.
1: Ciao Maria Luce.
0: Ciao, ciao Maria Luce.
1: Ti chiami come mia sorella Sofia.
3: No. Allora. Sei Maria Luce.
2: Mary Light la chiamano anche.
1: Non l'avevo capita. Allora attenzione. Pronti per giocare? Prima domanda. Attenzione. Era blu quella di Zarrillo?
3: Sì.
1: Risposta A, la sua faccia dopo aver ascoltato Matti dalle gare.
3: Probabile, sì.
1: B, la penna con cui ha firmato la denuncia per far chiudere sto programma. Oppure C, la sua rosa.
2: La rosa blu di Zarrillo.
1: Giusto, la rosa, la rosa. Brava, brava. Seconda domanda, come si chiama il celebre mago protagonista dei romanzi di J.K. Rowling? Harry Trotter, mago dei cavalli. Brava Rowling.
4: Carina questa.
1: B, Harry Potter, il mago delle truffe.
3: Le truffe, sì.
1: Le truffe, le truffe, ma faccio anche altro, va bene.
4: Ricercata anche.
1: Oppure
4: questa.
1: C, Harry Potter, il mago dei maghi.
3: Non è facile, eh?
2: Questa è difficilissima, ragazzi.
0: Ma manca la prima.
2: Harry Potter.
3: Brava!
0: Bravissima!
3: Non era facile.
1: Ultima domanda. Questa pure se fai la seconda elementare, la sai.
3: L'ha scritta lei, mago, scusa.
1: Ah, già è vero. Infatti, io ho fatto la prima due volte. Qual era il punto debole di Achille? A, le doppie punte.
3: C'hai i capelli lunghi.
1: B, il tallone. Oppure C, il nervo sciatico come Barty.
3: Eh sì,
2: mi piacerebbe rispondere sia il nervo sciatico che le doppie punte, però lo so, è il tallone di Achille.
3: Siete bravissimi.
0: Grazie.
1: Hai vinto un premio meraviglioso di Radio 2.
0: Dai, dillo tu.
1: Il tallone di Radio 2.
3: No, non è il tallone.
0: Ma non è vero, la Red Bag.
3: Gliela
0: spediremo, signora, con dentro il Mago Forest. O il tallone.
2: Grazie, Belen. Grazie, ragazzi.
3: Grazie, Maria
0: Luce. Grazie per aver giocato con noi.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it. 2-2.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
4: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: 2-2.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: 2-2.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
10: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: 2-2.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà.
15: Solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
9: 2-2.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: One Republic, Need Your Love, 18:54, Radio 2, Matti Dalgari. Adesso avevo voglia di condividere con voi questa notizia che ho sentito, sì, che ho sentito stamattina a proposito dell'Eurovision, sì, ragazzi. Allora, la scelta di Sal Da Vinci di indossare un abito sartoriale napoletano, questa è stata insomma un po' la sua idea, ha deciso di portare sul palco un vero mood da matrimonio, giustamente perché la sua canzone si chiama Per Sempre, sì, ma quello che ci piace ancora di più, sì, è che Radio 2 è la radio ufficiale dell'Eurovision e seguirà questa 70esima edizione, o mi sbaglio, 70esima, vero?
1: 76esima edizione, hai detto benissimo, evviva Radio 2!
0: Mamma mia!
1: Infatti le due semifinali saranno trasmesse in simulcast martedì 12 e giovedì 14 gennaio dalle 21 alle 23 con Radio 2, mentre la finale, lo diciamo per tutti gli ascoltatori di Radio 2, andrà invece in onda il 16 maggio in simulcast con Radio 1, con Rai 1, scusate, dalle 21 all'una circa. E noi ovviamente tutti quanti tifiamo Sal!
2: Eh beh, certo.
1: Grande Sal!
0: Saremo io
1: e te a così sarà.
0: Vai Antonio, sì, che tu lo fai bene.

0: tempo sì.
1: Salve Vinci, per sempre sì, 18:58, Radio 2, Mattia Legare, Barti Colucci, professor Mario Benedetto, Antonio Mezzancella da Roma e da Milano la nostra Belen. Parlavamo il fuori onda di musica, vero Belen? Vi abbiamo citato l'Eurovision, citando il fatto anche che Radio 2 è radio ufficiale e stavamo anche leggendo questa notizia di questa ricerca che conferma quello che, diciamo, un po' la scoperta dell'acqua calda, che negli ultimi 10 anni, insomma, i testi delle canzoni sono un po', come dire,
2: È molto interessante questa tendenza, molto da analizzare, perché il linguaggio in generale, c'è un effetto che si chiama effetto Flynn inverso,
1: sì. Uh-huh.
2: E ci racconta come si stia riducendo il linguaggio e anche la capacità di elaborazione, cioè di creare relazioni tra le parole. Vabbè, lunga, ne parleremo.
1: Vabbè, diciamo che si sta scorporando un po' il ragionamento, diventa un po' più elementare, se
2: sta
1: possiamo riassumere.
2: Tribalizzando, tecnicamente direbbero i sociologi.
1: Sì. Capito, quindi. Allora, noi abbiamo il piacere di parlare di musica con Cesare Cremonini, ragazzi, e Mattia Legare. Oggi
3: ma che meraviglia.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao Cesare.
4: Ciao ragazzi, ho sentito che stavate parlando di musica, sì. In particolare.
3: Non si sente bene?
4: Non mi sentite?
1: Sì, noi ti sentiamo, non so, forse da Milano un po'.
4: Ecco, no, i testi musicali, dicevo, che sono tutti uguali, i testi che non dicono niente, di arrangiamenti che sono tutti noiosi, sì. Non hanno spessore. E io vi ringrazio perché era ora che qualcuno parlasse di Samuele Bersani.
1: Ma no, ma che Samuele Bersani, anzi, ringraziamo solo Bersani.
2: Povero.
1: Ma no, ma Cesare, assolutamente.
4: Allora, qui a Bologna.
2: Un saluto.
4: Tra noi cantautori dell'alta scuola bolognese c'è il detto, sì. Più tosche che Bersan, le mail più tosche.
1: No, non è vero.
4: Vuoi tradurre?
1: Ma no, no, voglio tradurre che non è vero. Salutiamo Samuele, grandissimo
4: cantautore. Più tosche che Bersani, meglio più tosche. Pensate che sì. Quando è uscita la sua canzone dal titolo Freak, sì. Guccini pensava avesse aperto una nuova piadineria.
1: No. Sì.
4: Perché già dal titolo che si capisce che una canzone ha carattere, ha contenuto.
1: Sì,
4: il
1: vero.
4: Titolo di una canzone esprime in musica l'elaborazione del dolore dell'artista.
1: Beh, vabbè, tipo Cesare,
4: tipo Marmellata 25.
1: Ah, bella questa.
4: Che racconta.
3: Che bella canzone.
4: Senti che bella, grazie Belen. Che racconta di quando in piena notte a Bologna sono sceso al discount sotto casa perché avevo voglia di cioccolato.
1: Sì.
4: Ed è lì che ho vissuto uno dei momenti più difficili della mia vita.
1: Quale?
4: Il cioccolato era finito.
1: Vabbè, c'è di peggio, diciamo, no? Il cioccolato.
3: C'era ha trovato la marmellata.
4: Solo, ma non marmellata normale, sì. Marmellata 25.
1: Quale? Ah, 25.
4: E dopo ho capito che 25 dire? Stava per 1925, che era l'anno di
1: sì, addirittura.
4: Ma è proprio grazie a quella marmellata che ho capito l'importanza dei prodotti biologici. Che non hanno scadenza.
1: Sì.
4: E mentre ero lì.
3: Ma non è vero, al contrario.
4: Ma io ero lì, nella mia ritirata.
1: Sì.
4: Con le finestre aperte. Ed ecco la magia.
1: Quale?
4: Alcuni corvi sono venuti sul davanzale a farmi compagnia.
1: Sì.
4: E proprio mentre quei dolci pennuti mi guardavano, ho trovato la forza di mettere su carta tutta la sofferenza che stavo provando.
1: Addirittura.
4: Ed il testo originale faceva così.
1: Sì, sentiamo. Cesare Cremonini e Mattia Legare, prego.

0: dimentica.
1: Grazie Cesare.
2: E mal di pancia dici tu che non si dimentica.
3: Il dramma è che fino a un certo punto io pensavo fosse vera.
1: Grazie Cesare.
2: Ma come Mario? È un classico, la sanno tutti questa canzone.
1: Grazie a Cesare Cremonini, grazie
0: a voi.
1: Grazie a te, grazie a te.

0: Snapper, Rhythm is a Dancer, yeah. 1906 Radio 2 Mattia Legare. No, perché ci ha avuto un aiuto dal pubblico, diciamo così.
1: No, diciamo la verità, nel fuori onda giustamente noi sfidiamo Belen in disannuncio e puntualmente fai disannunci precisi. No, questa non la so dire, invece è perfetto. Anche perché questa è una canzone del 92.
2: Scusa, però ti devo, dica. Prego, finisci.
1: No, dica prof.
2: Ti devo correggere per la prima volta.
0: Cosa sai da dire,
2: cioè,
0: Mario?
2: Il fatto che Belen sia perfetta, sì, faccia cose perfette,
0: sì, perfetta.
1: È deontologico.
0: Fidanziamoci per quindi, una settimana e vedi che mi riporti indietro subito.
2: In che senso?
3: Fai il reso.
1: Oh, ti ha proposto una settimana di fidanzamento, accetti, Mario?
2: Tanto, eh.
0: Fai il reso.
1: Va bene, questa è Mattia Legare, ovviamente Radio 2, siamo qui, ci fermiamo un attimo, state fermi lì perché torniamo fra pochissimo.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Biganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: 2-2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2-2.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: 2-2.
6: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
2: 2-2.
9: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
11: Matti da legare.
12: Y nosotros somos Matti da legare. Radio 2.

0: Tempered self-aware. Sono lì di vabbè, guarda. Le 19:13. Saremo nella vostra compagnia ancora. Basta. Nella vostra compagnia ancora 15 minuti, quindi godiamoci. Sì.
1: È bella, però disannunciata, cioè andrebbe risentita col disannuncio di Belen.
2: Cosa?
1: Questa è bellissima, non la conoscevo questa canzone.
2: L'ha disannunciata, infatti, lei.
1: Dico risentirla, no, si chiama la risento in macchina, la risento.
3: Allora, poi sound.
2: Bravo, bravo.
0: Ma guarda che siamo esseri umani, cioè. Sbagliamo tutti,
1: No, non è sbagliato, stavo facendo un complimento.
2: No, era un complimento, Belen. Anche
0: ma
2: se
0: come?
2: Non sembrava.
0: Self aware, ho sbagliato. Self aware.
1: Il difetto a volte personalizza, la personalizzazione è
2: ma
1: unica.
2: Puoi smettere di corteggiare la nostra Belen, non lo so, professore.
1: Ma,
2: io non lo so.
1: Ma è una teoria, sono teorie.
0: Ma
1: concrete,
0: guarda. Lascia stare. Guarda, ti posso consigliare di non corteggiarmi?
1: Ma chi lo sta facendo?
3: Smettila di corteggiare.
0: Tu lo fai, di la verità.
1: Mi diffamate.
2: Ma non è nulla di male.
0: Così, non c'è nulla di male. Anche perché, voglio dire.
1: Vabbè, tanto, anche se l'avessi fatto, adesso smetto.
2: No, anche perché abbiamo messo in disagio il professore. E qui...
0: Capirai il disagio che l'abbiamo creato. Stanotte non dorme.
1: Anche domani. Forse.
2: Stacco d'immagine, il professore con la polla al naso. Dormirà tranquillamente.
1: Bello questo gancio, però.
2: Mi è piaciuto il disagio. Perché parliamo di disagi. Noi siamo tutti un po' disagiati in questa trasmissione.
1: Ma parla per te, scusa.
2: Ma in senso
0: io sicuramente.
2: Positivo. Io pure. Il prof no?
1: No. Io sì. Manco per niente.
2: Rettitudine.
0: Ma ascoltami un attimo, Mario Benedetto. Se tu non sei disagiato, siamo, guarda, non lo so.
1: Ti riscrive
0: so,
1: il disagio,
0: so.
1: Anche il disagio personalizzato.
2: No, scusi, prof, il disagio del sapere.
1: Che grande.
2: Prof, il disagio del
0: che
2: sapere.
0: Non dovrebbe essere un disagio il sapere.
2: In realtà, più si sa, più si
0: è molto intelligente, troppo intelligente. Come si dice? Ha dentro il cervello. Talmente tanta informazione, ricordatevi, è disagiato.
2: È vero.
3: Lo so bene.
2: È quello. Ma non ci sono solo questi tipi di disagio.
1: È un discorso lungo, però.
2: Il disagio culturale, altri disagi che noi pensavamo non esistessero, sapete chi ce li sblocca purtroppo?
3: Chi?
2: Francesco Arienzo.
0: Francesco Arienzo.
2: Sentiamo, Francesco, eccoci. Sì, di quale ci vuoi parlare? Qual disagio?
4: Lo sapete, quando prendo la parola o vi parlo di disagio o vi creo del disagio. In questo caso penso di fare entrambe le cose. Il disagio del giorno è quando al semaforo rosso sei fermo, tranquillo, immobile.
0: E ti scaccoli.
4: E già lo vedi da lontano.
2: Sì.
4: Lui, l'uomo con la mazza lavavetri. Ma va benissimo che ci sia e che tra 2000 macchine ancora una volta ha scelto te. Lo capisci dallo sguardo? Quello sguardo da cacciatore che ha individuato la preda più debole. Si avvicina e tu inizi subito a fare segno di no con la testa, no con le mani, no sgranando gli occhi, ma lui niente, avanza imperterrito. Ma il tuo vetro non è mai stato così pulito, allora partono le contromosse disperate, azioni tergicristalli a caso, fingi di telefonare, urli no no soldi! Insomma, ti escono frasi istintive come in un sequestro. Lui però arriva, appoggia la mazza sul parabrezza, in quel preciso istante scatta il verde. Dietro tutti iniziano a suonare. Certo. Uno ti lampeggia, uno urla, uno forse ti maledice e tu sei lì, bloccato in una situazione che non hai scelto, con il parabrezza completamente imbrattato. Lui che sta finendo il lavoro con calma e tu che nel frattempo ti senti pure in colpa perché non hai monete. Niente. In macchina c'è di tutto, fazzoletti, shopper bag, enciclopedie, ma neanche una moneta. Alla fine parti, vedi peggio di prima e capisci che al semaforo rosso non vince chi ha la priorità, vince chi non incrocia lo sguardo.
2: Grazie Francesco, un altro disagio sbloccato.
0: Ma voi come reagite? Come
5: stiamo andando? È un programma magico.

0: amo questa donna. Stavamo ascoltando Bizzarrap, Shakira Shakira. Music Session è lunga. Mancano soltanto 10 minuti per chiudere questa trasmissione con i matti da legare. Cioè, quale nome fu più azzeccato di questo per noi? E noi che al direttore non le credevamo. Cioè, perché era matti da legare? Ma perché matti da legare?
1: Beh, perché invece mai nome, come diceva Belen, fu più giusto. Allora, Pavosio, l'unico non matto, quell'unico che è sempre integerrimo, presente a se stesso e anche per gli altri, per conto della cultura, è il professor Grazie. Benedetto. Applauso
0: la nostra
1: professore.
0: Colonna portante.
1: Allora, allora, come sempre, noi amiamo questo momento perché, tornando per un attimo serie, il momento storico che stiamo vivendo, per qualsiasi tipo di motivazione, insomma, non è un momento che ci fornisce belle notizie sfogliando i giornali. E il professor Benedetto, accuratamente ogni giorno, le va a scegliere e ce le va a declamare come quest'oggi.
2: Oh, vero? Esatto, le peschiamo da un po' di ambiti e un po' di latitudini e partiamo da una molto lontana con questa frase che recita: a chi cerca di escludere le donne dalla società non ci riuscirete, il posto delle donne è sul campo, nella vita pubblica e ovunque si prendano decisioni. Sono le parole di Khalida Popal, che è ex capitana e cofondatrice della nazionale femminile afghana, che finalmente è stata riconosciuta dalla FIFA. È arrivato questo riconoscimento, infatti dopo un periodo difficile di esilio erano rimasti fuori dalla competizione internazionale per il ritorno al potere appunto di un regime che le aveva messe in secondo piano. Adesso la notizia bella è che questa nazionale è stata riconosciuta ed è tornata a poter liberamente competere portando un messaggio di pace.
1: Era anche ora, un applauso, bellissima notizia proprio.
0: Grande cosa.
2: Andiamo a un'altra curiosità, avviciniamoci alla nostra Europa, in Francia, perché sulle montagne francesi c'è un caso che potrebbe cambiare, rivoluzionare la nostra conoscenza della cultura canina, del mondo degli animali, perché c'è Lazar, più o meno abbaia così, e questo cane pare che abbia superato i 30 anni, quindi un traguardo impensabile. Esatto.
3: E quindi in età di cani quanti sarebbero? Che ogni
0: anno l'età media sono 13-14 anni, se va bene.
3: Mamma mia.
2: Sì, sarebbe nato il 4 dicembre del 95, quindi un sagittario, credo.
1: Ammazza, quindi tanti anni.
2: E quindi, esatto, una longevità inusuale, quindi che i nostri amici animali vivano il più possibile al nostro fianco.
0: Posso dire una cosa, Mario? Non ho mai sentito una persona al mondo che mi dicesse il segno del proprio cane.
2: No. Hai visto? Ma io sono ricco di sorprese.
3: Sei anche l'ascendente.
2: Bisognerebbe sapere l'orario di nascita. Mi informerò, però ci arrivo, se voglio ci arrivo. Arriviamo all'inchiusura, parliamo di amicizia. Bene, sapete che l'amicizia ha un'influenza, un influsso positivo sulla salute, e lo rivela l'Harvard Study of Adult Development, lo studio più lungo mai condotto sulla felicità. È durato 80 anni e ha dimostrato che la qualità delle relazioni è il fattore che più influenza salute e longevità, del successo professionale o del reddito. Quindi sapete qual è il messaggio, la buona notizia di oggi? Prendetevi cura di chi vi fa stare bene.
1: Bravo Mario, bellissimo.
0: Bravo.
1: Torniamo fra poco con queste notizie positive per i saluti finali. Intanto la musica di Radio 2 dei Mattia Legare, torna Blanco con Elisa e la loro Ricordi.

0: di Belen, è stata bella all'inizio di questa trasmissione che è già finita?
1: Ma com'è possibile? È volata,
0: volata. Speriamo di
1: questo quando si sta in bella compagnia, insomma.
0: Beh, speriamo
1: passa
0: di
1: il
0: sì.
1: tempo molto velocemente, non si guarda l'orario. Quindi speriamo di avervi tenuto compagnia e non lo so. Che altro possiamo dire?
0: Beh, avervi divertito, anche strappato una risata, grazie appunto alla presenza di Belen Rodriguez. Grazie Belen!
1: Marti Colucci!
0: Antonio Mezzancella con noi, grazie Antonio!
2: Grazie a voi!
0: E la nota
1: Mario
0: culturale!
1: Benedetto.
0: Grazie prof!
1: E Giovanni che è venuto a darci un saluto, come
0: direttore,
1: sempre.
0: Direttore,
1: gentile come
0: direttore.
1: Sempre.
0: Un ciao al volo, direttore. Un ciao.
2: Ieri era il suo compleanno, eh.
0: Auguri, esatto, auguri. Auguri, auguri.
1: Feliz compleanno!
0: Andiamo a sbocciare!
3: Era ieri e volevo salutare tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, Belen e voi ragazzi.
0: Grazie direttore.
1: E ancora tanti auguri alle mamme,
2: Esatto.
0: Ringraziamo
1: bacio grande a tutti, ci sentiamo domani, no?
0: Assolutamente sì, ringraziamo Peppe Verdelli in regia e vi ricordiamo che ora c'è il GR2 e poi Caterpillar. Ciao.

Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerta.

Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800

0: In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: 2-2.
2: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
1: 2-2.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: 2-2.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: 2-2.
6: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
7: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
9: Sono le 19:30.
10: Rai GR2.
11: Garlasco spunta un'altra intercettazione di Andrea Sempio, unico indagato che sembra svelare l'orario in cui entrò a casa di Chiara. Trovate due lettere della donna scomparsa in Friuli con i figli, si sospetta il suicidio, la procura chiede riserbo. Nuova inchiesta per la morte di Luana D'Orazio, giovane vittima sul lavoro. Antivirus, sono due i marittimi italiani in quarantena in Campania e in Calabria. Ampia anche la pagina esteri con il braccio di ferro fra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo che per Trump è attaccato ai macchinari per sopravvivere. Cade il veto ungherese e l'Unione Europea dice sì alle sanzioni ai coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv. La Premier Meloni scrive all'Assemblea parlamentare NATO, investire nel partenariato per la nostra difesa e conferma l'appoggio al ministro Giuli. Infine lo sport, con gli internazionali di tennis a Roma, Sinner vola agli ottavi. Buonasera da Fabiana Cofini in studio. Le nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi. In una intercettazione Andrea Sempio sembra riferirsi proprio all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il 13 agosto 2007.
12: È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, però alle 9:30. Parole pronunciate da Andrea Sempio nel 2017, mentre era intercettato nell'inchiesta precedente. Frase che per i magistrati attuali sembra riferirsi all'orario in cui Sempio si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, ora compatibile con l'attuale ricostruzione del delitto. Per Liborio Cataliotti, avvocato dell'indagato, anche se si relativizzasse la frase alle 9:30 è successo qualcosa, non sarebbe probante di nulla. Quanto alla parte scientifica dell'indagato, esce di scena ignoto 2. Resta cioè senza nome la seconda traccia genetica rilevata sulle unghie della vittima, esclusa qualsiasi comparazione anche con la compagnia di amici di Marco Poggi. L'avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara, critica intanto l'operato della procura di Pavia, che avrebbe puntato in maniera unidirezionale a sconfessare la responsabilità del condannato Alberto Stasi.
13: Perché la revisione deve basarsi non solo su elementi nuovi, ma con elementi che vadano a scardinare completamente l'impianto accusatorio che ha retto alle sentenze passate in giudicato.
12: Claudio Vigolo, GR2.
11: Mentre proseguono le ricerche di Sonia Bottacchiari, la 49enne di Piacenza, diretta in Friuli, scomparsa

0: Il 20 aprile, insieme ai due figli, due lettere sono state trovate in casa del padre di lei, una indirizzata ai figli, l'altra in cui la donna fa riflessioni sulla propria vita. Fanno pensare a una volontà suicidaria, ha detto la procuratrice capo di Piacenza alla TGR Rai del Friuli Venezia Giulia, che chiede il massimo riservo nel rispetto delle indagini. Le lettere sono state trovate dall'inviato di Sky TG24 e sono già state acquisite. La morte di Luana D'Orazio, la procura di Prato riapre le indagini sull'incidente di 5 anni fa in cui perse la vita la giovane operaia che lavorava a un macchinario di un'azienda tessile di Montemurlo. È un segnale incoraggiante per avere verità, dice la mamma della ragazza.
1: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il macchinario.
2: Una nuova speranza per Emma Marrazzo, la madre di Luana, la riapertura dell'inchiesta sulla morte di sua figlia. L'obiettivo della procura di Prato è rileggere l'intero dossier per individuare eventuali nuove responsabilità.
1: Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia.
2: Gli inquirenti hanno predisposto nuovi accertamenti affidati agli specialisti dell'unità prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. Potrebbero essere ascoltati altri testimoni, tra cui gli ex colleghi di Luana D'Orazio, per ricostruire quanto accadde il 3 maggio 2021 nell'azienda tessile. La 22enne lavorava come operaia quando finì in un macchinario perdendo la vita. Una perizia stabilì che l'orditoio era stato privato delle protezioni di legge. Due processi finora. I due titolari della ditta hanno patteggiato pene per 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore assolto in primo grado attende la sentenza d'appello. Luana era mamma di un bambino che all'epoca aveva 5 anni.
1: Ci si mettono veramente nei nostri panni, come sopravviviamo?
2: Eleonora Fioretti, GR2.
0: La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, l'uomo di 61 anni che nel dicembre 2022 fece irruzione in una riunione di condominio nel periferico quartiere di Fidene e con una pistola portata via da un poligono uccise 4 donne. Una sentenza che ci dà forza, il commento dei familiari delle vittime. Ed ora il focolaio di antivirus scoppiato a bordo della nave Ondius. Per gli esperti non si tratta di una nuova variante. L'ultimo bilancio parla di 3 morti e 7 casi confermati. In quarantena obbligatoria 2 italiani.
3: Dovrà attraccare nel porto di Granadilla a Tenerife a causa delle condizioni meteo avverse. La nave Ondius, diretta nei Paesi Bassi, ospita adesso un equipaggio minimo. L'attenzione è tutta sui passeggeri a terra. Le condizioni più gravi, quelle di una donna francese rimpatriata, ora in terapia intensiva. In Italia 4 persone sotto osservazione, 2 in quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni. Sull'antivirus, però, il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie fa sapere che non si tratta di una nuova variante, bensì di un ceppo già noto in Sud America, senza prove di maggiore contagiosità. Tutti i casi positivi avrebbero la stessa origine a bordo della nave, il virologo Fabrizio Pregliasco.
4: Spero che le cose possano andare per il meglio, sarà la collaborazione internazionale attraverso l'OMS a fare la differenza.
3: Federico Mello, GR2.
0: Ed ora gli esteri, il conflitto in Medio Oriente prosegue, il braccio di ferro tra Washington e Teheran sui nodi delle trattative. Il presidente Trump poco fa ha ribadito dall'Iran una proposta impossibile da accettare. La corrispondente da New York.
5: Quella iraniana è una proposta inaccettabile, stupida e spazzatura, lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale. Dopo aver presentato un nuovo sito dell'amministrazione dedicato al sostegno alle madri, il presidente ha risposto alle domande dei giornalisti. Il mio piano è molto semplice, l'Iran non può avere l'arma nucleare e non l'avranno. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea. Dicono che sono d'accordo con noi e poi si rimangiano tutto, ha sottolineato. Trump, che ha detto di essere atteso da un folto numero di generali proprio per un importante incontro sull'Iran, ha aggiunto che il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma è incredibilmente debole. Lo ha definito in terapia intensiva, con l'1% di possibilità di resistere. Ma ha anche detto di ritenere ancora possibile la soluzione diplomatica. La leadership di Teheran è indegna, ha aggiunto. È un terzo livello di leader. Gli altri li abbiamo uccisi tutti. Da New York, Laura Pepe, GR2.
0: Via libera del Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. Approvate anche nuove misure contro Hamas, la corrispondente da Bruxelles.
6: Dopo l'uscita di scena di Orban, il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. È raggiunto il momento di passare dallo stallo ai fatti. Gli estremismi e la violenza comportano conseguenze, ha detto il capo della diplomazia europea Kaja Kallas. Un importante passo avanti per il ministro degli esteri Tajani.
7: Per quanto riguarda gli aspetti commerciali per sanzionare coloni più violenti attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, si aspetta una proposta della Commissione.
6: Sul tavolo anche la ricerca di un possibile mediatore con la Russia sul conflitto in Ucraina. Bocciata la proposta di Putin, che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, troppo compromesso con gli affari russi. Kallas dice che Schröder sarebbe seduto su entrambi i lati del tavolo. E si fanno i nomi dell'ex cancelliera tedesca Merkel e dell'ex premier Mario Draghi. Per Tajani il negoziatore lo sceglie l'Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR2.
0: Israele definisce inaccettabili le sanzioni europee contro i coloni violenti. Per il ministro degli esteri di Tel Aviv, Saar, si tratta di una decisione mossa da idee politiche prive di fondamento. E per il ministro della sicurezza nazionale, Ben-Gvir, l'Unione Europea è antisemita. Non fermeremo gli insediamenti, dice. E ora in Italia un'ora di colloquio a Palazzo Chigi per il ministro Giuli dopo le polemiche sui licenziamenti al Ministero della Cultura. A lui e al MIC il pieno sostegno da Giorgia Meloni.
8: Si conferma un rapporto cordiale e proficuo, in piena sintonia nell'azione di governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, quello tra la Presidente del Consiglio e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha chiesto ed ottenuto un incontro servito anche a relegare le polemiche emerse nelle ultime settimane ad una normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale, ricordato dalla Premier nel messaggio alla delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della NATO. È un invito a rafforzare partenariati a sud per garantire la difesa, quello della Presidente del Consiglio. In un quadro di incertezza ormai diventato normalità, spiega. Sicurezza energetica e resilienza delle infrastrutture critiche sono le priorità, sostiene Giorgia Meloni, che presiede il vertice con i leader di maggioranza, il secondo in pochi giorni a Palazzo Chigi sulla legge elettorale. E questa volta al tavolo siederà anche chi ha seguito dai partiti la stesura del testo. La Premier, che il 20 maggio riceverà il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha partecipato nel pomeriggio alla consegna dei collari d'oro del CONI. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR2.
0: A Milano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano, dove ha assistito a una lezione tenuta dall'architetto e senatore davanti agli studenti del Politecnico. Vorrei partire dal coraggio di sbagliare, ha detto il Capo dello Stato. Una quantità di scoperte fondamentali sono state dovute a errori di ricerca, a piste che si sono rivelate improduttive che poi hanno aperto squarci imprevisti. Un passaggio anche sull'importanza dell'ascolto. Sentiamolo.
9: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile, è la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. In dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, avremmo un grande vantaggio.
0: E adesso la musica, torna in Italia Ricky Martin dopo 15 anni di assenza. L'artista ha scelto San Benedetto del Tronto nelle Marche per la sua unica data italiana del tour europeo 2026. Il 21 giugno il Sun Park Adriatic Live Arena ospiterà uno spettacolo a 360 gradi di musica, danza e performance che da sempre definiscono lo stile di Ricky Martin. Sul palco anche Samurai J come open act. A chiudere la notte l'after show firmato Gabri Ponte. E siamo alla pagina sportiva, c'è in studio Giorgio Germanò.
10: Buonasera, ciao Fabiana, buonasera a tutti.
0: Subito gli aggiornamenti dagli internazionali di tennis a Roma.
10: Bella giornata, bel pomeriggio per i colori azzurri, ha vinto ed era scontato Jannik Sinner, che ha battuto l'australiano Popirin in due set. A proposito, possiamo sentirlo subito, Jannik, a fine partita.
11: Per noi italiani è un grande onore giocare sempre in Italia, è il torneo più grande che abbiamo e quindi siamo contenti. Più italiani siamo, meglio è. Tutti voi ci aiutate tantissimo e questo ci dà una grandissima spinta.
10: E poi una bella sorpresa, Pellegrino ha superato in due set addirittura il favorito Tiafoe, lo statunitense, si ferma Mattia Bellucci, sconfitto dall'andaluce, ed è in campo in questo momento Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante, primo set iniziato da poco, al momento filo dell'equilibrio, entrambi i tennisti stanno tenendo il proprio servizio.
0: E stasera c'è anche il calcio, Napoli-Bologna chiude la 36ª giornata in Serie A.
10: Il Bologna sicuro già da tempo della salvezza, il Napoli con più di un piede in Champions League, sembra una partita con poche motivazioni, ma non è d'accordo l'allenatore degli ospiti, dei Felsine, italiano, sentiamolo.
12: E le motivazioni ci sono per la classifica, motivazioni ci sono anche personali, individuali, perché non a nessuno piace fare brutte figure, quindi partiamo da quello e dobbiamo cercare di onorare al meglio questa partita.
0: Dal calcio andiamo all'atletica, oggi è stato presentato ufficialmente il Golden Gala.
10: Il grande appuntamento di giugno, abbiamo sentito Marcel Jacobs, protagonista annunciato, e ve lo proponiamo.
13: Jacobs. I test che abbiamo fatto in allenamento sono molto buoni, però non penso di dovermi sbilanciare in questo momento, credo che il mio focus sia correre bene più che cercare un tempo. Cerco di andare in pista utilizzando una tecnica che si chiama ABC, quindi pensare alle cose basi che devo fare.
0: E per lo sport è tutto, grazie a Giorgio Germanò. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Luciano Cozzolino, in regia Stefano Catini e Antonio D'Alessandri. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30.
14: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
15: Sì, lo voglio.
14: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
16: Sì, lo voglio.
14: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Schiacciali quei sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali quei sassi, passa sopra tutti i sassi.
3: Bocsánatot kérek azon civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől, akiket megbélyegeztek, meghurcoltak vagy ellenségként kezeltek azért, mert felmerték emelni a hangukat, mert kimertek állni az elesettek mellett, mert kritikát fogalmaztak meg, vagy csak más véleményt képviseltek. Bocsánat.
4: È un ghedese, traduco lo stesso, ne avrà capito. Zambotti, mi scuso, dice quest'uomo con tutti quei civili, insegnanti, giornalisti, operatori sociali e personalità pubbliche che sono stati trattati come nemici solo per aver parlato e alzato la voce, per aver espresso un'opinione diversa e cambiato il governo in Ungheria. Questo è il primo discorso del nuovo primo ministro. E quando uno chiede scusa, non mi guardi così, Zambotti, mi scuso se l'ho fatta lunga, ma mi è sembrato...
5: Discorso integrale, però è giusto, andava ascoltato in tutte le sue sfumature, assolutamente. Poi l'hai visto come balla, tra l'altro, un presidente straordinario.
4: Cioè, o facciamo l'Europa o facciamo l'Eurovision, Zambotti, su questo bisogna...
5: Mi sa che ultimamente sono abbastanza vicine alle cose. E, caro Ciri, la porto in Africa, dove il presidente Macron sta svolgendo una missione. In particolare in questo momento si trova a Nairobi, e da Nairobi entra a un certo punto in una sala in cui si svolge una sessione dedicata ai giovani. C'è un po' di brusio, reagisce così.
6: Excuse me, everybody. Hey, this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about something else, you have bilateral rooms or you go outside.
5: You go outside. All'inizio ha detto: noi non siamo qui per aiutare l'Africa, siamo qui per investire, anche perché non abbiamo più una lira, ha lasciato capire. E poi però gli è preso questo, l'insegnante che è in lui è uscito e quindi ha bacchettato i giovani che chiacchieravano.
4: Esattamente, e sempre a livello di grandi leader mondiali, oggi due capitani reggenti di San Marino hanno ricevuto i PU. Possiamo invaderli e fare la 22esima TGL.
5: Che fortuna per sì, loro.
4: Hanno anche messo un francobollo. Noi siamo in onda zingrellati fino alle 21. C'è Sara Zambotti, vero?

0: Dicevamo pochi secondi fa qui a Caterpillar su Radio 2 insieme a Emmanuel Macron, il presidente francese a Nairobi, ha detto: noi non siamo qui più per aiutare l'Africa, l'Africa potrebbe però aiutare noi su alcune questioni, una in particolare il tema della natalità o denatalità per così dire in Europa. Due notizie di oggi: da una parte l'Avvenire fa uno speciale sui 25.000 circa bambini che nascono da coppie italiane che spatriano all'estero ogni anno, e poi invece dal Corriere la bella notizia di un parto, di molti parti avvenuti nelle ultime ore in un ospedale milanese. Si ha un numero record, addirittura 40 bambini, una cosa che non si vedeva dagli anni 20. Sa tutto come incrociare questi dati e darne di più che ci sveglino sul tema della demografia il professore ordinario di demografia e statistica sociale alla Facoltà di Economia all'Università Cattolica di Milano e anche coordinatore scientifico del rapporto Giovani dell'Istituto Toniolo, il professor Alessandro Rosina. Bentornato a Caterpillar.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Professore, noi lei ci ha insegnato che i demografi anticipano delle cose, gli economisti ci sono in mezzo e poi se ne accorge la politica quando è già finito tutto. Per quello che riguarda appunto la quanti siamo, questi dati, il calo demografico, che ci dice?
1: Beh, quello che è l'evidenza dei dati è che l'Italia è messa peggio degli altri paesi, non è messa, cioè è comparabile rispetto al numero di figli desiderati, che è in linea con quello che esprimono i giovani francesi, svedesi o tedeschi, eccetera. Poi quando si va a vedere il numero realizzato è molto più basso, e quindi è questo sostanzialmente lo spazio strategico in cui devono inserirsi le politiche, non tanto a spingere le persone ad avere figli, ma chi lo desidera metta nelle condizioni che quella scelta sia una scelta anche che possa essere fatta, ma che poi metta quei figli nella condizione di crescere bene, di avere servizi per l'infanzia adeguati, di ridurre le disuguaglianze di partenza e senza appunto fare discriminazioni. Questo è un progetto che investe sulle nuove generazioni, sulla loro qualità, sulla crescita, e di conseguenza arriva poi anche la possibilità che gli squilibri quantitativi si possano ridurre.
0: Infatti lei aggiunge un discorso qualitativo che è anche la posizione sociale dei giovani cosiddetti, diciamo, in Italia, che è un po' una situazione condivisa anche dall'Europa. L'ho sentita raccontare alcuni dati al Festival dello Sviluppo Sostenibile rispetto per esempio alle carriere, quanto tempo ci vuole, diciamo, per arrivare a contare in Italia e in Europa, e qual è la fetta di giovani dal punto di vista invece quantitativo in questo momento nel nostro paese?
1: Cioè quanti sono i giovani?
0: Quanti sono, sì.
1: Beh, gli under 30 erano oltre la metà della popolazione negli anni 50 del secolo scorso, quindi nei primi decenni del secondo dopoguerra l'esuberanza, la crescita, il dinamismo e anche il miracolo economico ha avuto la base appunto questa presenza massiccia e consistente di giovani. E oggi invece siamo un paese che invecchia e abbiamo più ottantenni che nuovi nati, i trentenni sono un terzo in meno rispetto ai cinquantenni, i nuovi nati sono un terzo in meno rispetto ai trentenni, e quindi stiamo producendo squilibri accentuati, e gli under 30 sono la percentuale più bassa in Europa, sono appena il 27%. Questo vuol dire anche meno peso elettorale, quindi anche meno sentirsi parte di un paese che cresce con loro, perché appunto si ritrovano un alto debito pubblico, squilibri accentuati, con il rischio di la propria futuro previdenziale di doverci rinunciare, e quindi in qualche modo compensare la difficoltà di una mobilità sociale attraverso la mobilità geografica, cioè semplicemente andando a cercare altrove quello che nel nostro paese non trovano.
2: Su questo, professore, ci abbiamo la prova statistica, perché le due persone che qui sono in studio hanno complessivamente tre figli, dico bene,
0: sì,
2: di
0: sì,
2: cui
0: sì,
2: due
0: sì.
2: Vivono all'estero, perché perché guadagnano di più, quindi la statistica, la base è quella che è, ma è dalla sua parte. Senta, però la politica non vi ascolta, la politica usa un po' questa narrativa della denatalità, a volte con delle interpretazioni molto spinte, la sostituzione etnica, però sembra incapace di confrontarsi con queste dinamiche.
1: Sì, non funzionano politiche familiari e politiche che mettono le persone nelle condizioni di fare una scelta così impegnativa, vincolante, responsabilizzante nei confronti del futuro, pensando che appunto le politiche che riguardano appunto il sostegno a quella scelta sono politiche che poi vengono utilizzate come politiche divisive, che sono politiche discriminanti e non aiutano quindi ad avere l'idea di un paese solido che pensa al benessere futuro come valore collettivo e mette soprattutto l'investimento qualitativo dei giovani al centro e utilizza magari la natalità come arma contro l'immigrazione. È evidente che un approccio di questo tipo produce una condizione di grande incertezza e di divisione che poi non aiuta a capire che quel paese è in un paese unito, è un paese coeso, un paese che è aperto agli altri, è aperto al futuro, che arriva anche la scelta di avere un figlio, non un paese che si chiude, che è diviso.
0: Professor Rosina, grazie, magari se vuole ci risentiamo tutte le sere, questa cosa la ripetiamo, chissà che continuerà a dirla, magari qualcosa succede. Noi la ringraziamo moltissimo, ha una cena con dei colleghi e quindi l'ora è quella, insomma, la lasciamo. Grazie.
2: Statisticamente,
0: grazie, arrivederci.
2: Dicevo che statisticamente questa è l'ora di cena.
0: Beh sì, un po' sì.
2: Noi mangiamo più tardi da soli e accumuliamo rancore.
0: Ci viene fame prima, mangiamo delle cose brutte alla macchinetta e poi è quello che è. Va bene, 19:58. Oggi con noi un artista dal cuore d'oro, Neri Marco Re.
3: Ciao a tutti, grazie Sara. Sapete che ci sono persone che questa trasmissione non possono sentirla? Sono i bambini, ragazzi, adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali.
0: Ma come riescono a entrare in contatto con il mondo?
3: Grazie alla Lega del Filo d'Oro, che da 60 anni se ne prende cura. Tutti possiamo far sentire la nostra vicinanza con un gesto semplice e gratuito, ma dal valore immenso. Destinare il 5 per 1000 alla Fondazione. Scopri come fare sul 5 per 1000.legadelfilodoro.it.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100. 22.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: 2-2. Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: 2-2. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: 2-2.
6: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
5: 2-2.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Fa molto brillante il professor Rosina parlando di immigrazione, parlando di denatalità. Mi corregga Zambotti, diceva che ogni tanto, molto spesso, il governo fa una guerra all'immigrazione nelle battaglie elettorali in senso simbolico. Invece a volte la guerra all'immigrazione sembra essere molto molto concreta, perché oggi una motovedetta libica della parte della Tripolitania ha sparato contro una nave di Sea-Watch che aveva appena preso a bordo 90 disgraziati che stavano affondando nel Mediterraneo centrale. Lei dice capita, sì capita. La cosa che a noi un po' urta è che la motovedetta gliel'avevamo data noi e forse anche i proiettili li abbiamo dati noi con le nostre tasse. Allora
1: andiamo a farci raccontare tutto dalla portavoce di Sea-Watch Italia, Giorgia Linardi. Buonasera, bentornata.
2: Buonasera. Noi ci siamo trovati in questa situazione che purtroppo è un episodio di violenza non isolato, nel senso che non è la prima volta che i libici aprono il fuoco contro le navi della società civile, e purtroppo questa è la normalità per le persone migranti in fuga attraverso il Mediterraneo. Noi dal 2017 ad oggi, che è l'anno dell'accordo tra l'Italia e la Libia, abbiamo documentato almeno 70 episodi di violenza, e ovviamente il numero non è esaustivo, come dicevate, proprio con le motovedette donate dai nostri governi alla Libia. Tutto questo appunto a seguito di un soccorso, e quindi in una situazione in cui le autorità dovrebbero invece adoperarsi per far sì che queste persone possano raggiungere un porto sicuro il prima possibile.
0: Precisazione, Giorgia Linardi, la vostra imbarcazione, la Sea-Watch 5, era, cioè non era nel bidet di casa del ministro degli esteri della Tripolitania, eravate in acque internazionali?
2: Sì, corretto, il soccorso è stato effettuato a circa 50 chilometri dalle coste libiche in acque internazionali. Noi abbiamo informato le autorità competenti prima rispetto al soccorso e poi rispetto appunto alla raffica di spari che ci è stata rivolta dai libici, e la risposta da parte dell'Italia è stata che fondamentalmente non è affar suo. Questo appunto nonostante questi spari siano stati appunto sparati da una motovedetta donata dal nostro governo,
3: neanche venduta, donata,
2: esatto, nell'ambito di un accordo politico tra i due paesi, e peraltro viene da dire, insomma, tra i membri del nostro equipaggio ci sono anche dei cittadini italiani, per cui insomma si pongono anche delle questioni di sicurezza, per cui non dovrebbe essere così semplice lavarsene le mani. È stata invece data indicazione di rivolgersi alle autorità tedesche perché la nave batte bandiera tedesca, e la Polizia Federale tedesca ci ha dato indicazione di fare rotta a tutta velocità verso nord per metterci in sicurezza. Verso nord significa fondamentalmente fare rotta verso l'Italia. Nel frattempo però la motovedetta libica ci intimava di fare rotta verso Tripoli, dove saremmo stati arrestati e che ci avrebbero abbordato e assalito se non avessimo obbedito. Quindi questa è la situazione in cui ci siamo trovati, con appunto 90 persone appena sottratte alla morte in mare.
3: Ecco Giorgia, dov'è adesso la Sea-Watch 5? Come stanno i 90 naufraghi? E diciamo, vista la legislazione italiana, a questo punto che cosa vi aspetta alla ricerca di un porto sicuro?
2: Allora, le persone a bordo sono evidentemente traumatizzate da quello che è successo. Questo vale per le persone soccorse, vale per l'equipaggio. Tendenzialmente ci viene assegnato un porto dalle autorità italiane immediatamente dopo il primo soccorso. Questo viene fatto anche per evitare che vengano fatti altri soccorsi in un'area dove sappiamo che purtroppo spesso ci sono diverse imbarcazioni in pericolo. Questa volta però l'indicazione del porto è tardato ad arrivare, è arrivata solo diverse ore dopo. Ci è stato dato il porto di Brindisi, che dista 4 giorni di navigazione, quindi avremmo potuto ricevere un'indicazione intanto più rapida da parte delle autorità italiane e verso un porto più vicino, ma così non è. Eppure questo prevede purtroppo la legge che porta il nome del ministro dell'interno, e sotto la quale al momento abbiamo un'altra nave detenuta a Lampedusa. Pensate, in questo caso la nostra nave è intervenuta a soccorrere 44 persone che erano rimaste aggrappate a una piattaforma petrolifera abbandonata nel Mediterraneo per diversi giorni e dopo il nostro intervento siamo stati detenuti perché non abbiamo informato i libici, però nessuno diciamo paga rispetto alla responsabilità di aver lasciato queste persone per giorni a languire in mezzo al mare, nonostante fosse pubblica l'informazione rispetto alla
0: situazione. E anche l'idea, Giorgia Linardi, scusaci, l'idea di informare qualcuno che poi viene e ti spara addosso
3: non ti viene da farlo, è un po' controintuitivo.
2: Purtroppo siamo al di fuori di ogni logica in un contesto che è diventato fondamentalmente, insomma, stiamo accettando che il Mediterraneo sia il parco giochi per i criminali, cioè stiamo assistendo ad atti di pirateria continui, oggi gli spari alla Sea Watch 5, quindi un attacco alla società civile in mare, poco tempo fa un'operazione simile di cattura e ai danni degli attivisti della flottiglia a 1200 chilometri dalla striscia, quindi anche lì in atto in acque di competenza tutto meno che israeliane. Perché i due contesti sono collegati? Perché siamo in una situazione di totale impunità in cui attori statali e non possono permettersi di fondamentalmente violare indisturbati il diritto internazionale nell'assoluto silenzio interessato e complice degli stati europei. Questo è quello a cui stiamo assistendo. Dopodiché, come dicevo, questa è la situazione della società civile europea, ma tutti i giorni con le nostre operazioni aeree noi vediamo come queste operazioni di cattura violenta siano la normalità per le persone migranti,
3: spesso riportate in Libia. Ricordiamo cosa è venuto fuori anche su quello che fa Frontex in quei centri. Grazie a Giorgia Linardi, grazie alla portavoce di Sea Watch Italia. Sono le 20:08, arrivano gli Smashing Pumpkins, questa è Caterpillar Radio 2.
0: Loro cantano perfetto, ma ci stiamo lavorando.
3: Si può migliorare, questo non c'è dubbio, si può sempre migliorare in queste situazioni, anche un filo di più.

0: Parliamo di scuola, 20-11 minuti Caterpillar Radio 2 per comunicare con noi, 348-7300-200, in questo caso fatelo digitalmente via WhatsApp, ma noi entriamo nel grande dibattito quanto digitale a scuola, in che modo, se avete figli in età scolare siete magari anche voi reduci dalle prove Invalsi, cioè lo sono i vostri figli, le vostre figlie, bene, una simile prova Invalsi si fa anche in Svezia. Da queste prove è risultato una carente capacità di lettura e di attenzione da parte di studenti e studentesse, tanto che la Svezia ha deciso di togliere il digitale, quindi niente tablet nelle scuole. Chiediamo in quali ordini di scuola, se è tutto vero, e soprattutto come si trova in Svezia, a uno studente di Intercultura, quell'associazione che organizza viaggi per periodi lunghi, 6 mesi, un anno, all'estero per frequentare altre scuole ospitati dalle famiglie locali. Lui si trova in Svezia, è partito da Pisa ed è Matteo Pratelli. Benvenuto, buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccoci.
2: Matteo, che piacere. Dove sei in Svezia? E veramente vi hanno tolto il tablet e vi hanno dato il lapis?
1: Allora, innanzitutto sono a Göteborg e la realtà è un po' diversa da quella che forse traspare dalle testate giornalistiche italiane.
0: Ogni tanto succede, non proprio spesso, ma ogni tanto, prego.
1: Perché la riforma che è stata promulgata proprio l'anno scorso dal ministro dell'istruzione Lotta Ed Holm riguarda soltanto la scuola dell'infanzia, cioè si proibiscono categoricamente gli schermi prima della scuola elementare. E dalla scuola elementare in su si introducono gradualmente. Non è un cambiamento radicale, non è un cambio di direzione o una rivoluzione, è semplicemente un ridimensionamento parziale che poi al ginnasio si perde.
0: Ecco, per esempio la scuola che frequenti tu, arrivi da un classico, ci raccontavi, sei inserito in uno classico svedese e avete accesso al tablet quotidianamente?
1: E ti dirò di più, il primo giorno di scuola la prima cosa che ho fatto, oltre a parlare con i dirigenti e i professori, è stato ricevere un computer. La prima cosa che è stata fatta è stata darmi un computer, e su questo computer io scrivo le mie verifiche, prendo appunti, parlo con i professori e ho il registro elettronico.
0: Quindi insomma non proprio un'eliminazione.
2: Abbiamo letto il sempre valido Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera oggi e lui la metteva molto molto più dura, insomma.
0: Sì.
2: Assolutamente. Senti, ma Matteo, ma c'è un'attenzione diversa a Göteborg rispetto alla tua esperienza nel liceo classico di Pisa sull'uso appunto della penna, sullo scrivere a mano, c'è qualcosa di diverso? O Göteborg è come Livorno?
1: Beh, lo studente è assolutamente libero di scegliere il metodo di studio che più lo aggrada, cioè che si trova meglio con la penna che col computer. In Italia il computer, almeno nella mia scuola, e se ho capito bene in tutte le scuole di tutta l'Italia, non si può portare un computer né tantomeno il telefono, mentre in Svezia si incoraggia un rapporto positivo con la dimensione digitale. Non c'è un metodo migliore, un metodo peggiore, però è semplicemente una differenza radicale tra due sistemi che forse non è neanche senso paragonare.
2: No, direi di no.
0: Anche perché per non farci del male noi.
2: Ci si abbatte, insomma.
0: Esattamente. E ricordiamo appunto, la scuola non è una di quelle situazioni su cui l'Unione Europea può proprio dire la sua, ognuno fa un po' a modo suo. Matteo, tu partito da un classico di Pisa, che si studia greco antico anche in Svezia, quindi...
1: In realtà greco no, ma latino sì. Latino è una materia opzionale. La scuola svedese sceglie di sacrificare parte del suo monte orario settimanale per gli studenti, cioè io non seguo purtroppo corsi di fisica, chimica o biologia. Sono molto più specifici e legati all'ambiente umanistico, tipo letteratura svedese o storia. Perché la scuola svedese sceglie di formare persone prima che studenti, o almeno questa è l'impressione che si riceve studiando in Svezia, ecco.
0: Ecco, purtroppo tornerai a Pisa, dove invece si formano
2: studenti, quando va bene. C'è esatto. differenza tra lo studente e la persona. Senti, ma Matteo, invece approfittiamo da un'altra differenza significativa che hai trovato arrivando in Svezia dalla Toscana.
1: Ci sono molte più possibilità, molti più corsi extracurricolari, oltre a corsi di sostegno che sono attivi tutto l'anno. Io ad esempio sono un membro attivo in tre differenti organizzazioni: una è il giornalino della scuola, una è il collettivo degli studenti e un'altra è l'organizzazione degli studenti, che è un po' diverso. Si cercano di trovare attività per tutta la scuola, per tutti coloro che vogliono partecipare. Oltre a questi ci sono altri gruppi come uno di gioco di ruolo, oppure una serie di persone che amano i film e fanno proiezioni nelle aule della scuola nel pomeriggio.
2: Ma anche a Pisa facevi tante cose o stavi sul divano sdraiato?
1: Non tanto sul divano, piuttosto sulla scrivania a studiare.
0: Esatto, a studiare i verbi mi di greco antico. Matteo, sappiamo che intanto a casa tua, nella tua cameretta che hai lasciato per qualche mese a Pisa, c'è una studentessa che è arrivata dall'Ucraina e quindi è un'ospitalità che si incrocia. Ti ringraziamo molto e buona continuazione in Svezia.
1: Anche a voi, buona serata.
2: Arrivederci. Sono le 20:17, quasi 18. Arrivano Madame più Marrakesh che parlano, che volevano capire Marrakesh. A volte ci si riesce, a volte
0: no.
2: Accettiamo i nostri limiti. Accettiamo. Sì.

0: siamo Caterpillar, sono le 20:20 nella nostra storia. Zambotti ormai è quasi trentennale, a volte accediamo al simbolico, a volte di un evento vogliamo vedere la potenza simbolica, a volte siamo terra terra.
1: E più adesso spesso, dobbiamo
0: più spesso sì, no, sì. Però insomma sì. Accediamo a volte al simbolico, a volte no. Abbiamo un avvistamento nella zona di Molfetta Manfredonia di un cigno nero. Lei deve decidere, stiamo sul simbolico, cerchiamo un'antropologa, non ne abbiamo, o ci facciamo raccontare come minchia è fatto questo cigno?
1: Farei la seconda.
0: Sara Zambotti ha detto la seconda. Allora sulle tracce del cigno nero
1: ci racconta tutto il coordinatore per la Puglia e per la Basilicata della Lipu, Enzo Cripezzi. Buonasera.
2: Buonasera a tutti. Ciao.
0: Cripezzi, molti giornali hanno speculato sulla appunto la valenza simbolica. Noi stiamo...
1: Raro anche questo.
0: Raro.
1: Sì.
0: No, noi stiamo invece sulla concretezza. È stato avvistato dove e cosa diavolo è un cigno nero?
2: Allora, questo è un animale in tutto e per tutto simile al cigno bianco. Ha la fortuna o la sfortuna, a seconda dei casi, di avere un piumaggio del tutto nero. Non è l'unica specie, a dire il vero, che ha, come dire, questa variante nera. Noi in Italia, dal punto di vista proprio come specie autoctona, abbiamo anche la cicogna che è nella versione sia bianca che nera. Ecco, però il cigno nero appartiene un po' a quella schiera di animali cosiddetti esotici che sono stati importati in epoche storiche e si sono poi, diciamo, diffusi e un po' naturalizzati.
1: Ecco, Cripezzi, scusi, quindi... ci veniva in mente la fiaba del brutto anatroccolo, che poi in realtà è un cigno nero, per dire, è anche una storia, certo, di grande riscatto sociale.
0: Si quella sta già andando sul simbolico
1: Zambotti. Il cigno nero, ma è da solo, mi preoccupo un po', cioè è stato emarginato, come è arrivato in Puglia, terra di grande accoglienza? De Caro lo ha già incontrato, a che punto siamo?
2: Allora, diciamo subito che non è in punizione, non è stato emarginato.
1: Bene.
2: Diciamo che è un po' è una normale dinamica di alcuni individui che, soprattutto quando hanno le ali, diciamo pure che fanno quello che gli pare.
1: In che senso, Cripezzi, scusi? In che senso alcuni individui quando hanno le ali fanno quello che gli pare?
2: Essendo un animale, sì, ha le ali, fa quel che gli pare e quindi può andare benissimo
1: vola di qua, veneta. Vola di là, certo,
2: esatto.
1: Adesso è chiaro, scusi.
2: Noi tendiamo, come dire, un po' a settorializzare, a inquadrare comportamenti e a classificare in maniera sistematica, ma poi alla fine, insomma, gli animali fanno un po' anche quello che gli pare. Loro nidificano, diciamo, adesso sono un po' più naturalizzati via via, un po' più in Nord Europa, fino al Nord Italia, insomma non è inusuale in qualche circostanza osservarlo nella Laguna Veneta piuttosto che il Lago di Garda, ecco. Però in alcune circostanze viene ospitato anche in alcuni parchi pubblici.
0: Quindi...
2: da noi è stato osservato sul lungomare barese e poi
1: bello lungomare barese.
0: Ma l'invito,
1: certo,
0: l'invito vostro della Lipo, lo facciamo nostro, è, sì, guardare il cigno nero per quello che è un cigno, sì, nero, perché a Molfetta si vota il 24 maggio, uno del PD l'ha visto e niente, è svenuto perché ha detto è il cigno nero, insomma il cigno nero va guardato,
1: cioè svenire anche senza il cigno nero, però insomma
0: è un'ipotesi,
1: insomma. Okay. Perfetto. Ma lei l'ha visto da vicino, Cripezzi, o no?
2: Non ancora. Non in questa circostanza, okay. In altre, in passato. A volte capita di vederlo, poi voglio dire tutta la zona da Manfredonia, tutto il golfo di Manfredonia fino ad arrivare a Margherita di Savoia, anche a scendere, Dopo la Laguna Veneta,
0: l'habitat,
2: zone del Foggiano, sì, sono le più grandi zone umide poi che si incontrano a scendere laggiù, e quindi la cornice, diciamo, naturale per una moltitudine di animali acquatici
1: è quella. Noi ci eravamo affezionati alla storia, infatti, di un ibis eremita che veniva sempre da voi a Manfredonia, al golf club di Manfredonia, a passare i suoi inverni, giustamente.
0: Che li pensi? Sì. Grazie mille. Il messaggio è: il cigno nero è un cigno nero, e il PD è il PD. Insomma.
1: Esatto, ognuno ha il destino che gli tocca. Grazie Crippezzi.
2: Grazie a voi.
1: Arrivederci.
0: Altri invece hanno il brezzo.
1: È parte del nostro avvenire, diciamo, che,
0: certo,
1: ci meritiamo.
0: Imminente.

0: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
4: Le Fiorentini. 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: 2-2. A che starotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: 2-2.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: 2-2.

0: 2-2. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali...
2: buone in compagnia, ma che snack, ma che allegria!
0: 2-2.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due...

0: è ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio, più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Diletta Parlangeli,
6: Savino Zaba.
5: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
6: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
5: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
6: E infatti ecco, lo faremo insieme.
5: Io e te da soli?
6: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
5: E allora vi aspettiamo.
2: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: 8.31 Caterpillar Radio 2 in diretta fino alle 21 al 348 7300 200, numero di WhatsApp. Un ascoltatore, ascoltatrice chiede: potrei avere notizie sul Caterraduno 2026? Basta chiedere. Il Caterraduno quest'anno sarà a Vicenza dal 18 al 21 di giugno. Vicenza è quella città bellissima, palladiana. Se venite in treno, il posto dove faremo il Caterraduno è molto vicino alla stazione, saremo lì, c'è un parco, vi racconteremo tutto il programma nelle prossime giornate. Non saremo soli quest'anno a fare il Caterraduno, ma se noi vi diamo le notizie, voi venite verso di noi, ovvero al 348 7300 200, oppure chiamando l'800 800 002, ci raccontate se verrete al Caterraduno.
1: Esattamente, fatelo, perché ogni tanto siamo anche noi umani, cioè abbiamo i nostri dubbi, diciamo, ma siamo sempre andati a fare il Caterraduno in località di mare, cioè mare delle Alpi, sì, con dell'acqua, insomma è la prima volta che andiamo in una città, siamo in onda in un orario differente, verrà qualcuno, se uno viene noi ci basta poco,
0: basta uno, se almeno ci diamo appuntamento. Esatto. Quindi quell'uno, quell'una o quegli uni chiamino ora l'800 800 002. Vale anche gli indecisi, anche sono indeciso, ci sto pensando,
1: più
0: sì che no, esatto.
1: Se però
0: sì,
1: uno telefonasse e dice vengo di sicuro, sì, ma vengo, cioè vengo, a meno che mi arrestino e non ho sentenze che dovrebbero andare giudicato, vengo, noi siamo più tranquilli, Zambotti. E se voi venite, se facciamo il Caterraduno, possiamo fare il TGR Vision, cioè
0: certo,
1: la competizione di tutte le TGR regionali, che sono un po' il nostro modo, in realtà fa tutto Francesca dal cielo, di leggere il mondo rimbalzando su 20, 21, 22 TGR regionali. Quest'anno one shot,
0: Questa giornata Sardegna, Piemonte, Molise, Marche, Lazio, non c'è il Veneto, ma il Veneto lo fate voi chiamando l'800 800 002 per dire sarò al Caterraduno.

0: raduno.
1: Cagliari, capitale della vela, la città si prepara per le regate preliminari di America's Cup. Gli albergatori chiedono una soluzione alle spiagge invase dalle alghe.
2: Troppe case disabitate, così i piccoli centri montani e non solo vanno a caccia di nuovi abitanti. Tornano le case a un euro. Siamo stati a Rive, nel Vercellese.
3: Sindaci e regione contro il programma operativo della sanità. La protesta delle mamme di Isernia per la chiusura del punto nascite.
4: Il tavolo sullo stato di salute del mosciolo selvatico di Porto Novo. Gli esperti, pochi esemplari, meglio spostare la pesca di un mese.
5: La lingua latina rivive ad Arpino da quasi mezzo secolo grazie al certamen Ciceronianum dedicato agli studenti di tutta Europa, quarto classificato, un giovane di Frosinone.
6: Io direi mare e monti, Zambotti.
7: Assolutamente,
6: cioè,
7: sì.
6: Mare e monti, un punto nascita chiuso, i cittadini che dicono, e poi c'è la denatalità, se mi chiudi il punto nascita è tutto complicato, e poi c'è Cicerone. Lei come andava in latino, Zambotti?
7: Benissimo, però stavo leggendo le 10 cose che avreste sempre voluto sapere sui moscioli dai racconti dello stomaco, e me ne bastava una, lei sapesse, adesso leggerò.
6: È una cosa abbastanza sì, discutibile, mosciolo selvatico.
7: È una varietà di cozza selvatica.
6: Esattamente,
7: sì.
6: Esattamente. Votate voi, io personalmente starei sulla chiusura del punto nascita a Isernia, insomma, perché mi sembra che dica chi siamo.
7: Più del certamen ciceronianum, in effetti dice di più chi siamo, il punto nascita.
6: Chi siamo,
7: in effetti,
6: sì. Esatto.
7: Le TGR le salutiamo per oggi, torneranno domani, e adesso all'800-800-002 cominciamo a conoscerci prima del Cateraduno, perché se arriviamo conosciuti, che ci si conosce, si parte già.
6: Esattamente. Dite uno, dica vengo, sì, sicuramente, sì. Noi garantiamo uno spritz a scelta, e insomma rassicurateci, perché viviamo in un tempo discusso, Zambotti.
7: E quindi 800-800-002, vengo, ci sto pensando, apriamo anche alla possibilità.
6: Cioè lei apre fino a un attimo fa, era vengo di sicuro, cioè, ma forse vengo,
7: ma adesso ci si può lavorare su quel
6: siamo
7: forse.
6: Un attimo dal se non c'ho proprio qualcosa di meglio da fare che mi sembra possibile, vengo.
7: Ma andrebbe bene anche quello.
6: Mamma
7: Radical
6: mia.
7: Face qui a Caterpillar su Radio 2, Welcome Home Son, quello che vi diremo noi vedendovi arrivare al Caterraduno. Esattamente. 800 800 002, no, te fate finte, no, però non esageriamo, no,
6: la Garibaldi le riconosce, vi sgama e vi viene a trovare sotto casa.

0: Sono venuto dalla Florida, ci dice un ascoltatore, Radical Face. Secondo lei che cos'è? Un country senza cavallo? Perché sì, sembra un po' sì, smorto.
1: Sì, sì, sì. È anche un Radical Face Lift senza lift, perché sembra che il nome del progetto venga da un volantino strappato in che riportava Radical Face Lift.
0: Veramente una storia appassionante. Faccio un podcast sulla cervella.
1: Qualcuno l'avrà fatto sicuramente.
0: Assolutamente. Sicuramente. La vita è implacabile e noi facciamo il caterraduno a Vicenza, e se qualcuno viene sarebbe meglio, obiettivamente.
1: Sarebbe meglio, sì, me la chiuserei così, insomma. E quindi all'800-800-002, per chi sta pensando di venire al caterraduno, 18-21 giugno saremo a Vicenza in un parco molto vicino alla stazione. Se pensate, state scegliendo come arrivare, il treno è molto comodo, e arriva Marta dalla provincia di Vicenza. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera Marta.
2: Vengo al caterraduno.
0: Marta, che gioia. Se vieni, lo giuro, vengo. E da dove
2: lo
0: vieni?
2: Giuro.
0: L'ha detto. Da dove vieni, Marta?
2: Breganze. 22 chilometri.
0: È lontano, ma obiettivamente è lontano. È lontano.
1: Tu pensi di riuscire già a esserci per la prima puntata del giovedì 19:45? Poi ti diremo dove, però
2: quel
1: insomma,
2: giorno lì forse no, dal giorno dopo
1: da venerdì, perfetto, ti si tiene il posto, Marta.
0: Va bene, e ti fermi, torni a dormire a casa e poi vieni anche sabato e domenica?
2: Mi prenoto anche per il sabato e la domenica.
0: Brava,
1: perfetto.
0: Marta, stiamo pensando a un programma ricco, dettagliato,
1: sì.
0: Vogliamo andare avanti anche nella domenica, forse riusciamo
2: a
0: fare.
2: Questo non ho dubbi.
0: Ecco. Noi sì.
1: Ma sarebbe il tuo primo caterraduno, Marta?
2: Il mio primo caterraduno.
1: Ma
0: cioè,
1: che fantastico.
0: Non sei mai venuta per via della distanza o perché ritenevi Senigallia, Cervia?
2: Perché c'erano sempre altri problemi.
0: Ho capito, quindi caterraduno assenza di problemi.
1: Vai Marta, ti aspettiamo, grazie.
2: Ci sarò.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Purtroppo giunge una notizia ferale che non avevamo calcolato. Ci scrive Marcherita da Milano, che lavora in una boutique del lusso, che è un po' in difficoltà perché è la settimana della Fashion Week, è quella del caterraduno. In effetti nessuno, non è che fossimo stati convocati alla Fashion
0: Week,
1: abbastanza liberi.
0: Lei aveva proposto, facciamo da Garlasco il caterraduno per usufruire in maniera ignobile di un'ondata mediatica.
1: Beh, anche per restituire a quel comune un'altra narrazione.
0: È una cosa normale.
1: Andiamo ad Acqui Terme, provincia di Alessandria. Luciana, buonasera.
3: Buonasera, ciao.
0: Luciana, ti possiamo chiedere cosa fai nella vita?
3: Io nella vita faccio la pensionata.
0: La pensionata. E ti possiamo sì. chiedere perché verrai al caterraduno, se verrai al caterraduno?
3: Verrò perché appunto aspettavo di andare in pensione per poter venire al caterraduno, altrimenti.
1: Cosa facevi prima?
3: Non si poteva prima lavorando.
1: Certo, sì, non si poteva.
0: Lavoravi per i servizi segreti.
1: Non si può.
3: No. Lavoravo a scuola.
1: Che è peggio dei servizi segreti.
0: Assolutamente. Non c'è salvezza.
1: In quel periodo poi gli scrutini e gli esami.
3: Il mese di giugno era impegnativo.
1: Senti,
3: sì,
1: Luciana,
3: sì.
1: Se vuoi passare da Milano, c'è la Fashion Week, ti prendi 2 o 3 cosine da indossare, se no noi predisponiamo le magliette di Libera, facciamo tutto. Hai già prenotato da dormire?
3: No, non ancora, ma credo di doverlo fare in fretta.
1: Noi te lo consigliamo poi.
0: Guarda,
1: in fretta.
0: Saremo in un parco, forse sì. dormiamo buttati su dei cespugli come la va l'avanzo.
1: Io prenoterei, Luciana, sì.
0: Forse sì.
1: Perfetto. Senti, vieni da sola, ti porti dietro qualcuno, obbligato o meno.
3: Sto vedendo se riesco a portare qualcuno con me, se no verrò da sola.
1: Sì,
0: non si è mai sola al caterraduno, Luciana. Siamo sicuramente in 4 o 5 perché
3: sì,
1: esatto.
3: Io penso anche qualcuno di più.
0: Lo speriamo,
1: grazie. È già un festicciolo di compleanno. Per una
0: bella
1: pizzata i numeri ci sono. Poi c'è Don Luigi.
0: Luigi è libera, c'è assolutamente.
1: È fatta, siamo più tranquilli. Qualcuno chiede se c'è un parcheggio per i camper, se non c'è lo creeremo, tutto sommato.
0: Credo
1: ci sarà
0: sì,
1: Vicenza,
0: sì.
1: Città di camperisti, è una tradizione straordinaria, no?
0: Siamo vicini alla stazione, arrivano i camperisti, eravamo vicini a un parcheggio di camper e qualcuno avrebbe detto ma siete lontani dalla
1: Beppi
0: stazione.
1: Beppi da Recce, tenga il conto, Beppi da Recce, certo che ci sarò con la K, io ci sarò anonimo, e, poi Claudio d'Arezzo viene, insomma ce n'è sta, cioè,
0: siamo
1: sta
0: un attimo dalla grande teglia di pizza, quella da 7, ci siamo quasi. Caterraduno è già un successo, lo dico al giornale di Vicenza.
1: Arriva Coez con Ci vuole una laurea.

0: ci vuole una laurea, dice Coez, e poi ci vorrebbe un sistema economico che valorizza il fatto che tu hai studiato, che tuo papà ha speso tantissimo per farti laureare. Ci sono diversi messaggi di speranza, Zambotti, stiamo reclutando persone che dicono vabbè, in un modo o nell'altro vengo al Cateraduno.
1: 800 800 002, fatevi sentire. Il Cateraduno è la festa finale annuale di Caterpillar, lo facciamo a fine di ogni stagione, quest'anno saremo a Vicenza e vi aspettiamo per puntate dal vivo, concerti, picnic, Don Luigi Ciotti, molte cose che vi racconteremo di volta in volta, pedalate, passeggiate, chi più ne ha più ne metta, insomma intanto diteci che ci siete all'800 800 002. Bah, se Coez cantava le lauree, ci vuole una laurea, c'è il dato. Intanto Coez, sei un po' più fortunato se ti laurei tu rispetto a tua sorella, perché è una tua amica o tua zia, insomma vedi tu chi, perché i dati che arrivano da Alma Laura raccontano che le donne si laureano più in quantità maggiore rispetto ai maschi, ai colleghi maschi, ma poi guadagnano meno. Il 58% dei laureati nel 2024 è stata una donna, solo il 42% uomo, ma poi si accumula una differenza di stipendio di circa 360 euro, diciamo. Quindi non starei adesso a chiedere i 20 euro, Ciri, proprio la base di questa.
0: Non stavo dicendo nulla, no, però la porto a un discorso più alto, perché oggi
1: abbiamo un Vicentino.
0: Sergio!
2: Buonasera, dottore.
1: Buonasera, Sergio.
0: Ma tu abiti a Vicenza?
2: Io abito a Vicenza, sì.
0: E quindi vieni a Vicenza pure abitare? Ma che bello, Sergio.
2: L'ho appena scoperto.
1: Togli viva voce, Sergio, che si sente una schifezza. Grazie, perfetto, molto meglio, molto bene.
0: Napoletano, una schifezza.
2: Immagino sarà Campo Marzio, che è di fronte alla stazione, da quello che ho capito.
0: Benissimo.
1: Ti piace? Ti piace Campo Marzio? Ah, ottimo, se lo dici tu, perfetto.
2: Ottimo, perché bisogna ravvivare quella zona lì, che è un po' così, dai. Scoprirete
0: anche noi, no, è una zona in cui le tensioni del mondo vivono frecce e spugli, e noi faremo opera di bonifica.
1: Anche noi,
0: di bonifica. Sergio, ma di proprio lo giuro sulla cosa che ho più cara al mondo, lo giuro, vengo.
2: Ma assolutamente, ma non aspettavo altro.
1: Grazie, Sergio, hai capito le date, perché poi dici vengo, non me l'ho segnato. 18-21 giugno, perfetto.
2: Perfetto, ottimo, dai.
1: Dai, grazie, bene. Sergio.
2: Quindi sarete accampati lì?
1: Saremo accampati lì. Sì, adesso vediamo se col comune si riesce a trovare anche un giaciglio, ecco, però credo di sì, sindaco Possamà è molto generoso, quindi insomma, sì.
2: Va bene. Grazie, spero di venirvi a stringere la mano.
1: Senz'altro, Sergio.
0: Altrettanto, sì. Sergio Zambotti, io sto meglio.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Zambotti, devo dire le due cose. Prego. Oggi Eugenio Giani ha detto semplicemente: la donna toscana sta bene. Non si è capito a cosa si riferisse,
1: cioè come proprio entità collettiva. La donna toscana sta bene, una bella epoca per la donna toscana, lo farei dire da una donna toscana, però Eugenio
0: è uomo e donna, è leader. Forse Eugenio si riferiva a una delle sospette infezioni da virus che è in donna toscana.
1: Ho capito.
0: Adesso però l'esegesi di Eugenio Giani è per noi impossibile. Invece Zambotti, l'operazione che dobbiamo fare tutte le sere, lei il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire, quello che lei ha banalizzato in fottuta notizia della buonanotte. Che è veramente una vulgarizzazione terribile di un concetto.
1: Mi scuso.
0: Secondo lei è Eugenio.
1: Non lo direbbe mai Eugenio, mai infatti.
0: Ma è Battiato avrebbe mai cantato la buonanotte, mica è De Gregorio.
1: Non pensavo a Battiato, in effetti, al maestro. Mi scuso. Prego, però la notizia ce l'ho.
0: Si stava scivolando.
1: E allora, i santi di ghiaccio portano la neve e un crollo termico in altura. Alto Adige. Questo è
0: bello.
1: Infatti c'è questa antica credenza popolare nel mondo di lingua tedesca che è proprio l'11 maggio oggi, che è San Mamerto. C'è da inizio a questo gelo così momentaneo che poi scappa via. Però
0: io avevo visto una poesia nella prospettiva dei santi di ghiaccio, lei me l'ha sciolta.
1: Però è itinerante San Mamerto, perché attenzione, perché San Mamerto sta un po' a San Pancrazio, poi va a San Servazio, poi no, scusi,
0: non è itinerante, sono plurali, sono i santi di ghiaccio.
1: Pensavo fosse sono tanti santi che scendono e
0: niente, no, è colpa mia, perché credevo che di vedere
1: freddo in Alto Adige, fa freddo, va bene,
0: un po' la dimensione spirituale, anche quella poetica, l'alba dentro di Brunini,
1: ci lavoreremo presto.
0: Stiamo lavorando. E stiamo lavorando sulla nostra aggressività interna, sì. E quindi domani torniamo in onda alle 19:45.
1: Esattamente, caterpillar@rai.it per comunicare con noi. E un grande corrispondente di Caterpillar vi racconta una cosa molto importante che sta succedendo un po' più a est di Vicenza, sempre da quella parte, ma poi continua dritto.
3: Ciao Caterpillar, sono Lorenzo Riccardi e qui in Cina tutto è pronto per l'arrivo del presidente americano. A Pechino si prepara un incontro ad altissima intensità politica tra Donald Trump e Xi Jinping, in un momento in cui le relazioni tra Stati Uniti e Cina significano competizione strategica e dipendenza economica. Sul tavolo i grandi dossier globali, commercio, tecnologie critiche, catene del valore, sicurezza internazionale. L'obiettivo è avvicinare Washington e Pechino, promuovere i canali di dialogo tra le due più grandi economie.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
8: La spesa intelligente!
9: 2-2. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. 2-2.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it. 2-2.

0: 2-2.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Quale insegna lì?
4: No, che è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
4: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
8: Good Morning Radio 2.
4: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
9: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Le 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Venezia Trieste. Tra Cessalto e San Donà di Piave, coda a tratti per via dei forti temporali. Vale la pena ricordare che con la pioggia il limite di velocità massima consentito in autostrada scende a 110 km orari. Sulla A14, ancora a Pescara, tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto, il traffico è rallentato per la presenza di lavori in direzione di Ancona. Sul Grande Raccordo, tra svincolo 5 statale 2 bis Cassia Veientane e svincolo 3 statale 2 via Cassia ci sono code per un incidente in direzione dell'Aurelia. Ora la viabilità ordinaria sulla statale 300 del Passo di Gabbia, ci sono lavori di manutenzione prima dell'incrocio Ponte di Legno e il traffico è rallentato per questa ragione in entrambe le direzioni. Sulla statale centrale Sicula, tra incrocio Mistretta e incrocio Valico Colle del Contrasto, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
11: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
12: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
13: Welcome to the European Southern Observatory.
12: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
11: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
14: Sono le 21.
15: Chiamami Radio 2 con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: Le 21 in punto, buon lunedì sera, ciao a tutte, ciao a tutti, ciao Agostino Penna.
1: Ciao Federica, come stai?
0: Bene.
1: Ben ritornata qui a Radio 2, io ti ho aspettata tutto il weekend.
0: Grazie.
1: Qui proprio.
0: Grazie.
1: Io e i nostri amici che applaudono.
0: Solo
1: applaudono.
0: Per come sono entrata, solo per quello meritavo l'applauso.
1: Ben trovata a te.
0: Anche a te.
1: E a tutti quanti gli amici in ascolto e quelli che ci stanno guardando in video questa sera, sempre alla 202.
0: Sì, sul 202, quello è il nostro canale in TV, ma anche Rai Play vi permette, se volete, magari se siete al lavoro dallo smartphone, potete guardarci su Rai Play in diretta. Se invece volete riascoltare tutti i programmi di Radio 2, Rai Play Sound è il nostro podcast. Grazie già da adesso a Leonardo Sinibaldi in regia, abbiamo Gianluca D'Ascenzi alla parte tecnica, Eleonora Catapano in redazione, Luca Masci il nostro autore, Filomena Vitagliano invece è la nostra regista visual di questa sera.
1: Bene.
0: E tutti voi pronti a scaldare la voce per cantare con Ago.
1: Sì, oramai il nostro 348 7300 200, quello che riceve i vostri vocali a cappella, mi raccomando,
0: certo,
1: in tonalità possibilmente, perché poi ci penso io a fare da orchestrazione.
0: Però, Ago, tu così mi disincentivi tutti quelli che non sono perfettamente intonati.
1: No, ma tu lo sai che noi siamo i primi che giochiamo sulla musica, al massimo arriva un po' di polizia musicale, no, che simpaticamente ci accompagna verso l'esterno con la sirena.
0: Sì, però... quella è per te, però non per loro non è per loro. Va la
1: bene,
0: polizia
1: no
0: musicale.
1: Naturalmente no, anzi ci sono dei oramai aficionados, degli nostri amici che ci mandano spesso dei vocali e sta diventando una specie di talent questo cantagonago qui a Chiamami Radio 2.
0: L'importante è che non arrivino quelli che ci portano via poi con le braccia, capitolo, con le maniche della camicia legate dietro, quella è la cosa importante. Partiamo con Emma Ercomi, questa loro canzone è Vacci Piano.
2: Scusa se ancora

0: Emma Ercomi a Chiamami Radio 2, vacci piano. Secondo me è il sole e maggio che hanno detto andiamoci piano, perché questo non sembra maggio, sembra maggembre. E quindi abbiamo deciso qui a Chiamami Radio 2 di dedicare a quelle che sono le previsioni in meteo questa puntata.
1: Federica, chiudi la porta per favore.
0: Fa freddo, vero?
1: Chiudi.
0: Questa settimana l'Italia resta dentro una fase di instabilità generale, caro Ago. Questo dicono le nostre previsioni del tempo. Quindi maggio continua a fare novembre, appunto, prepariamoci. Partito con le piogge questo lunedì in diverse zone d'Italia, temporali, vento soprattutto al centro-nord, allerta gialla della Protezione Civile, rischio temporali e idrologico su Lombardia, Toscana settentrionale e Umbria. Mi fermo un attimo. Scusate,
2: parola
0: ma
2: di
0: voi
2: generale.
0: Siete sicuri, sia Migliacci, siete sicuri che dobbiamo fare questa, che vogliamo fare questa puntata? La Toscana settentrionale e l'Umbria pure vedono mal tempo, domani comunque qualche schiarita, mi fermerei qui.
2: Ma sì, dai, cioè, anche perché
0: andando
2: già
0: via
2: oggi...
0: via poi nel corso della settimana.
2: Solamente a pensarci che avremmo giocato sulla pioggia, sul vento, sul sole, sulle nuvole, e già oggi Roma per esempio ha respirato e ha avuto una bellissima giornata di sole quasi tutta intera, quindi ci auspichiamo che noi possiamo servirvi da, come dire, per esorcizzare questo maggio pazzerello un po' novembre.
0: Certo, fosse stata una bella domenica di sole avrebbero ringraziato anche tutti coloro che magari hanno delle attività commerciali nelle zone balneari, che lavorano soprattutto nel fine settimana in questo periodo, penso a tutti quelli che hanno dei ristoranti sul mare,
2: sì,
0: è soprattutto un'altra storia.
2: Soprattutto però, il centro nord ha sofferto molto,
0: tanto.
2: E ancora continua a soffrire. Anzi, diteci, chiamateci oltre a cantare, diteci dove vi trovate e com'è
0: che
2: il tempo
0: fa?
2: In questo momento, che tempo,
0: diciamo,
2: fa.
0: Magari un real meteo.
2: Nel corso della puntata, io cantando, facendo un po' di cose, andando dalla pioggia verso il sole, chissà che non portiamo bene.
0: Perché questo vogliamo fare questa sera. Intanto chiamata a raccolta per voi 348-7300-200. Immaginatela così. Siete a casa, fuori piove. Qual è la colonna sonora perfetta da ascoltare quando fuori piove? Però vi vogliamo in una comfort zone, perché sai, una cosa è quando sei a casa e piove, un conto è quando ti devi muovere, devi andare a lavorare, a prendere i figli, lì magari non c'è nemmeno tempo per pensare a una colonna sonora adatta.
2: No, bisogna anche stare attenti, perché spesso,
0: tipo ieri, no? Domenica pomeriggio sei lì che fai le tue pulizie, che cosa metti su mentre piove? Al 348-7300-200 scrivetelo o cantatelo se vi va. Nel frattempo noi partiamo dal temporale nella speranza entro le 22 di vedere un bellissimo sole anche alle 10 della sera, praticamente
2: su tutta la penisola. Ma il sole spesso, no, per noi soprattutto è la musica. Io voglio andare un po' a giocare con la musica, con un putpourri partendo, pensa, dal 1918. Un certo Armando Gil, che pare avesse anche provenienze della provincia di Avellino, forse è l'unico artista più o meno riconosciuto della provincia di Avellino, che ha scritto questa amabile canzone Come pioveva, e poi via via crescendo, andando nel con Modugno, La sua piove, negli anni 60, non vi racconto altro, ve le canto fino ad arrivare ai nostri giorni con Jovanotti.
0: Prego, Agostino Penna apre la parte live di Chiamami Radio 2 in questa serata in cui pensiamo a quella che è la colonna sonora perfetta da cantare, da ascoltare e di cui godere quando fuori piove. Per ora
3: senti com'è delicata questa sera. C'eravamo tanto amati per un anno forse più, c'eravamo

0: Agostino Penna ha aperto la parte live con questo midley per la nostra puntata di Chiamami Radio 2 di questo lunedì, che vuole in qualche modo fare una danza del sole, perché vorremmo arrivare alle 22 con delle canzoni in cui è tornato il sereno. Tra gli appunti che ci ha preparato il nostro Luca Masci, Iago, il fu, visto che c'erano i tuoni e i fulmini prima, poco fa, no? Anche mentre io davo le previsioni del tempo, la cosa pazzesca è che un fulmine può scaldare l'aria fino a circa 50.000 gradi Fahrenheit, che è più o meno 5 volte la superficie del sole. Quello che noi sentiamo praticamente il tuono, è il rumore dell'aria che si scalda di colpo, che si espande e si contrae. Io non l'avevo mai pensato così, un tuono.
1: Beh, io quando sento il tuono mi viene sempre in mente la velocità del suono, i Concorde. Pensa, io ero appassionatissimo del Concorde, dell'aeronautica, e quindi immagino quasi come quando sentivo i tuoni, immaginavo questi aerei che rompevano, infrangevano la barriera del suono e quindi si creava il tuono. Pensa com'ero romantico.
0: 3487 300 200, salutiamo Sonia, buon lunedì. Federica e Agostino qui ad Alessandria, oggi finalmente sole, adesso arietta fresca, ma si sta benissimo. Ieri con la pioggia ho ascoltato tutti i CD di Paola Turci in attesa dell'uscita del nuovo singolo il 15. Evviva. Un abbraccione quindi per Sonia e Paola Turci, da ascoltare quando piove. E per voi?

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: 22. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
4: 2-2.
5: Cosa fanno davvero là dentro?
6: Siamo solo appassionati di cinema.
7: Non può essere solo un film club.
8: Lei ha un ragazzo.
9: Wow!
10: Vediamo tre volte lo stesso film.
11: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
12: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
13: Devo andare.
14: Qualcosa che non va, tesoro.
15: Forse dovremmo parlarne.
16: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
17: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Pronto?
19: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
18: Dica.
19: Magari ci ascolta già, ecco.
18: No.
19: Mai ascoltati?
18: No.
19: Una replica?
18: No.
19: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
18: No, no.
1: Matti da legare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2.

0: playlist di Chiamami Radio 2, che questa settimana andrà in onda praticamente a programmazione a singhiozzo intermittente.
1: Noi infatti domani non ci saremo.
0: No, oggi siamo in onda, mercoledì siamo in onda e saremo in onda anche venerdì. Invece martedì e giovedì, domani e giovedì e poi anche sabato sera, Radio 2 seguirà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest con il commento qui dagli studi di Via Asiago di Diletta Parlangeli e di Matteo Osso, ma anche con i collegamenti con Martina Martorano inviata in quel di Vienna con le interviste nel backstage ai cantanti. Potrete seguire quindi l'Eurovision su Radio 2, su Rai 2 per quanto riguarda le due semifinali e su Rai 1 la finale di sabato. Per quanto riguarda il nostro Sal Da Vinci, è previsto già domani la sua esibizione, è prevista domani nella semifinale, ma noi siamo in quanto una delle nazioni big già qualificati alla finalissima.
1: In bocca al lupo lo stesso, che sia una bella prova, sempre convincente come lui ama fare, e noi facciamo il tifo seguendo Radio 2, tutti in ascolto su Radio 2.
0: Assolutamente, e poi in bocca al lupo anche ovviamente a San Marino che partecipa con Zenith e con Boy George.
1: I nostri cuginetti.
0: 21:20, allora torniamo alla nostra puntata dedicata a questo tempo incerto, a questo nostro magembre, nella speranza di far sbucare il sole. Però volevo salutare Alberto che ci scrive che sbagliamo ad interpretare la pioggia, perché dice scarsa e preziosa in previsione di una prossima siccità estiva e in funzione della periodica Niña, temperature alte e siccità. Informatevi meglio, ci scrive Alberto. Ma Alberto, ma noi ironizziamo su questa cosa, ovviamente non è il nostro mestiere, questo è un programma di intrattenimento. A noi piace in questo programma, è proprio il format che ci porta a collegare alle canzoni qualsiasi argomento, perché poi qui abbiamo live Agostino Penna, i nostri ascoltatori cantano, quindi sì, la pioggia
1: però
0: è preziosa.
1: Sei un po' un generale dell'aeronautica stasera, sì, generalessa Elmi,
0: una meteorina,
1: chi sono? No, meteorina è un'altra roba ancora. Vabbè, comunque
0: Torniamo
1: alla musica. Questo era per dire, noi esorcizziamo con la musica, ed è un'occasione, una scusante per, come dire, declamare anche dei grandi successi.
0: Ma
1: anche
0: perché stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori quelle che sono le loro canzoni preferite da ascoltare sotto la pioggia, tipo Rain dei Beatles o Prayers for Rain, dice Vincenzo. Rain, ce ne sta citando tante. Al 3487 300 200. Nel frattempo dalla visual ho visto dei fiorellini sbucare praticamente sul 200. Però a questo punto, Ago, noi più che altro il temporale ce lo siamo lasciato alle spalle.
1: Beh, titolo di questa canzone è evocativo. Io vado già al piano, me l'annuncio, io sono pronto per partire. Un grande successo dei Creedence, ma anche altre interpretazioni. Io mi avvicinerò più a quella di Rod Stewart. Lascia a te.
0: I Creedence Clearwater Revival, tra i loro capolavori ovviamente c'è Have You Ever Seen the Rain, e Agostino Penna ce la ripropone, però hai detto più nella versione di Rod Stewart. Adesso sta a voi cogliere le differenze laddove ci sia la riuscita di questa cosa. 3487 300 200, però è una delle canzoni non più belle per quanto riguarda l'evocazione della pioggia o quelle che ci possono far pensare alla cosiddetta Rain. È una delle canzoni più belle della storia della musica, questa.
1: Di più.
0: Sì.
1: Dai.
0: È un

0: Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival, Rod Stewart, tantissime le cover fatte. Il nostro Luca Masci ha immaginato questa canzone per la fine di un temporale, quando noi vediamo l'arcobaleno, che nasce quando succedono due cose insieme che sono semplici e quasi miracolose, cioè ci sono ancora le gocce d'acqua nell'aria e poi dietro la luce del sole che entra nelle gocce, si piega, rimbalza e uscendo si separa nei colori.
1: Pensa quanti giri
0: questa
1: che fanno queste goccioline.
0: È la spiegazione
1: proprio fisica dell'arcobaleno, ma noi amiamo ricordare, guardare l'arcobaleno anche in modo romantico, disincantato, senza per questo andare nella analisi chimica. Comunque grazie Luca Masci.
0: Però è bello perché stiamo colorando anche con qualche tecnicismo questa puntata che abbiamo dedicato alle canzoni che ascoltiamo quando piove. Questa è la domanda per i nostri ascoltatori, che però ci fanno anche sapere come stanno. Oh. Tipo per esempio Susanna: con questo tempo sto benissimo, un po' di acqua non guasta, meglio che 40 gradi estivi, buona serata. Ma anche tornando un po' a quello che
1: tu
0: diceva,
1: non sei molto d'accordo.
0: Alberto da Badia: no, non è vero che io non sono d'accordo, il problema è questo cambiamento climatico, quindi questo estremismo poi sia del sole, della siccità, del caldo d'estate e delle piogge che poi comunque a modo loro devastano, fanno dei danni. Ora mi viene da pensare, essendo una cittadina che abita a Roma, nei dintorni della capitale, il problema che si crea, per esempio quando piove tanto, tu non vedi se è una pozzanghera o una buca. Se sotto c'è la buca, tu rischi di lasciarci il semiasse, cioè capisci? Oltre no,
1: finché il semiasse è ancora nulla, ma se sei in moto ci lasci proprio la punta e vai di testa.
0: Può essere pericolosissima questa cosa, ovviamente. Così come quando la pioggia arriva su un terreno che è arido, dove lo spacca e basta, ma non viene assorbita quest'acqua dal terreno. Quindi il problema non è il troppo sole o la troppa pioggia, è che questi due fenomeni poi alla fine fanno danni.
1: E si arrivano soprattutto in modo repentino. Beh, il classico clima continentale, no? Un po', anzi, in Australia, io ho un mio nipotino lì a Melbourne, cambia proprio questo durante la giornata. È una cosa incredibile, in modo repentino.
0: E beh, quello può succedere anche nella mezza stagione, no? Che esci, che fa freddo, poi fa caldo, poi fa freddo.
1: Ma lì è proprio
0: d'uso.
1: Cioè.
0: E alla fine della giornata hai il raffreddore. Non so,

0: Carinissima canzone di Arisa che si intitola Rugiada, che direi che è perfetta per la puntata di Chiamami Radio 2 di questa sera. Ovviamente se piove al mattino presto non ti accorgi della rugiada perché è tutto bagnato.
1: Sì, ma è un bagnato veramente gradevole, romantico, perché sai che da lì a poco evaporerà tutto quanto ed è bellissimo, soprattutto sui fiori.
0: Sai che secondo me che cosa è estremamente romantico? Ne parlavamo prima di andare in onda, Ago. Il petricore, cioè quello... quell'odore che stanno cadendo le prime gocce di pioggia, quell'odore un po' ferroso che poi si sente nell'aria, che ha a che fare con l'acqua della pioggia che tocca l'asfalto, e io lo trovo estremamente romantico.
1: Ma anche la terra, proprio la terra quando si alza un pochettino, quella polvere, quando la terra soprattutto è rimasta assetata, e vi ricordate il profumo delle foglie appena bagnate, soprattutto d'autunno. Ma come siamo romantici stasera, il nostro meteo non è nemico, è proprio conciliante. Effettivamente noi siamo fortunati, perché tu immagina le nazioni o quei pochi posti del mondo che hanno praticamente quasi sempre la stessa temperatura, che ne so, a Tenerife eccetera. Noi invece abbiamo la possibilità di rinnovarci, di desiderare tanto ardentemente il sole, ma poi anche quella coccola della pioggia fuori, tu stai bello al calduccio con la persona amata.
0: Al 3487 300 200 ci state indicando quelle che sono le canzoni che amate ascoltare quando piove. Marco cita Tocchigno, sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo, ma se piove due segni di biro ti danno un ombrello.
1: Sopra foglio di carta, com'era?
0: Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo. Ma se piove due segni di
1: ma
0: birra.
1: Ma se piove
0: danno...
1: due segni di birra ti danno un impegno. Okay. Questa era la melodia, ma non ricordavo il testo.
0: Allora, adesso invece ha cantato Ago, adesso canta con Ago al 3487 300 200. Abbiamo ben tre signora mia concorrente.
2: Quale scegliamo, la 1, la 2 o la 3?
0: Augusta.
3: Vai. Io ti stringo le mani, rimani qui.
0: Costruire.
2: Niccolò Fabi.
0: Bellissima.

0: Brava.
1: Molto, brava, molto. C'è anche Antonella. Dai, sentiamo con cosa partecipa.
2: La pioggia non eccola, è il nostro amore quando il cielo è blu. La pioggia,
3: 1969.
1: La pioggia non esiste. Sanremo.

0: evviva, ciao, evviva, evviva.
1: E oltretutto questa Gisela Cinquetti, che è stata segnalata da Fides e da Gorizia alla nostra Eleonora Catapano, mentre Sergio da Mantova scende la pioggia di Gianni Morandi, che tu hai citato. Hai già eseguito.
2: Volevo fare anche quella, ma non c'era tempo, era tantissima. Preferisco ascoltare voi, preferiamo.
1: E allora sentiamo a Tommaso cosa piace ascoltare quando piove. Dice: la sentivo proprio ieri, ci scrive. Sentiamo.

0: Tommasino. Tommasino, Tommasino è uno dei nostri affezionati, bravi, bravi, bravi.
1: Però molto.
0: Un piccolo concorso prima della fine.
1: Molto bravi. E non abbiamo ancora finito con i Canta con Ago. Sono le 21:33. A parte che c'è tempo ovviamente per voi di lanciarli, di mandarceli.
0: Mandarmici. Guarda, siccome ci abbiamo.
1: Ora Leonardo Sinibaldi ci manda me invece. Vai. Vado a prendere l'ombrello.
0: Allora,
1: che canti.
0: No, io mi avvicino verso il sole. Abbiamo promesso di cominciare. Allora, si diradano le nuvole, andiamo verso i paesi un po' più caldi, Messico e

0: Messico in nuvole, il nostro Agostino Penna live qui a Chiamami Radio 2 nella versione di Giuliano Palma and the Blue Beaters per questo pezzo di Iannacci. Le nuvole che sembrano una cosa bella, no? Leggere, soffici come lo zucchero filato, ma invece sono un cumulo che può contenere fino a 500.000 kg d'acqua, quindi 1,1 milioni di libbre che non ci cadono in testa solamente perché l'acqua è distribuita in uno spazio enorme, in goccioline microscopiche, e oltretutto la nube ha una densità minore dell'aria ed è più asciutta intorno.
1: Beh, ce ne accorgiamo quando siamo in aereo.
0: A vederla così, insomma, fa meno...

0: Jay-Z, che è presente anche in Umbrella di Rihanna, che è la canzone che ha lanciato Rihanna al grande pubblico negli anni, andando verso gli anni 2010, e che andava citata in questa puntata in cui ci stiamo dedicando a quelle che sono a questo punto le nuvole che stanno lasciando il maltempo dietro di noi, e soprattutto lasciando spazio al sole.
1: E adesso lasciamo spazio invece alla nostra scrittrice di casa, Antonella Boralevi. Ci sei? Buonasera.
2: Sì, eccomi, sono qui anche stasera, ormai il nostro appuntamento intorno alle 21.30 qui a Chiamami Radio 2, cari Federica e Agostino, il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Allora guarda, è un bambino così magro che pare fatto di carta, e i bambini come lui, sempre a letto per una malattia differente, sempre sull'orlo sottile tra la morte e la guarigione, nel 1885 in Alsazia muoiono. Lui in più non è molto sveglio, la maestra lo dice senza vergogna, è ritardato. Allora guarda, qui c'è il punto splendente di questa storia. Questo bambino a 9 anni per la gente del suo povero villaggio è uno da lasciare indietro, invece farà la differenza nel mondo, cambierà la vita a milioni di persone, gli daranno il premio Nobel, glielo daranno quando ha 77 anni. Prima diventa un teologo, professore nella più prestigiosa università d'Europa, poi diventa un pianista famosissimo, ma a 29 anni, quando il suo destino sembra scritto, quest'uomo magnifico è capace di rovesciare la sua vita come un calzino. Per caso, nella sua bella casa di uomo di successo, gli capita sotto gli occhi il bollettino della Società Missionaria di Parigi. Mancano medici per la missione in Gabon. Il Gabon è il posto dei poveri più poveri all'inizio del Novecento e dei poveri più soli di tutta la terra. Ma che c'entrano i poveri con un musicista famosissimo, con un teologo di enorme successo? Ascolta, mi riusciva incomprensibile che io potessi vivere una vita fortunata mentre vedevo intorno a me così tanti uomini afflitti. Allora, quest'uomo te lo racconto perché di lui si è persa memoria. Pensa, dopo aver letto questo bollettino, Albert Schweitzer si è messo a studiare medicina. Studiava, intanto dava i concerti e insegnava teologia. A 40 anni finalmente si è laureato, ha venduto tutto quello che aveva, è partito con la moglie per il Gabon nella missione di Lambaréné, 1912. Allora, tubercolosi, tumori, malaria, malattia del sonno, si muore a Lambaréné senza neanche gridare. Medici? Nessuno sa cosa siano, qui c'è lo stregone, qui un bianco che arriva, prima deve farsi accettare, dopo deve farsi rispettare e finalmente può cominciare a curare. Quando sembra che Albert Schweitzer ce l'abbia fatta, arriva la guerra. I francesi, perché il Gabon è una colonia francese, lo rinchiudono in un campo di concentramento come spia tedesca, che non era, ovviamente. Esce alla fine della guerra, che è una larva, ma non si dà per vinto. Riprende i concerti per raccogliere i fondi per il suo ospedale e finalmente a 50 anni torna nel Gabon a Lambaréné. E non trova più nulla perché la giungla si è mangiata tutto. Ma lui che fa? Si rimbocca le maniche di nuovo. E in questa sua vita, che io ritengo sia un insegnamento assoluto, Albert Schweitzer sceglie di nuovo la parte giusta. Di notte studia, scrive, di giorno lavora con la sega, la palla, i chiodi e ricomincia finalmente a curare i derelitti in questa capanna che è riuscita a rimettere in piedi. Quando ha 77 anni, nel 1952, arriva finalmente il premio Nobel. E sai che fa lui con i soldi? Li usa per costruire un nuovo ospedale per i lebbrosi. Caro Agostino, intanto prepari per me A mano di Rino Gaetano ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice. Questa canzone è per te, che ogni volta sei capace di ripartire da zero.
1: Evviva, che sia sempre così, dobbiamo sempre ripartire finché c'è vita. E a proposito di ripartenza, questo brano è partito con la versione di che mi chiedi appunto Antonella, di Riccardo Cocciante, A mano, ma poi è stata straconosciuta e portata a successo soprattutto nella versione di Rino Gaetano, e ne faccio una versione di Ago in questo caso, te la dedico di cuore, grazie Antonella.
0: ovviamente soprattutto grazie al film di Ospetek, Allacciate le cinture, di una decina abbondante di anni fa. Sarebbe bello riuscire ad essere tenaci nel riuscire a fare il bene, no? Perché è la forma più alta di libertà, caro Ago. Sarebbe molto bello per tutti.
1: Noi cerchiamo di accarezzarvi con la musica. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso.

A mano abbiamo voluto pensarla nella versione di Rino Gaetano per Antonella Boralevi, ora Zerb con Rita Ora, If It's Not Love.

0: It's not love per la voce di Rita Ora e di Zerb, salutando il nostro fedelissimo Alessandro che ha mandato un audio.
1: Quale?
0: Mamma, quando è pronta la cena? Rita Ora. Adesso l'hai capita, Ago?
1: Adesso l'hai capita. Adesso sì. Wah-wah pure ha fatto.
0: Anche quello ha fatto, sì sì. Ormai ci fa il verso, ci fa il verso, ci fa i fotomontaggi.
1: E viva Rita! Invece ora.
0: Quando è canta con Ago e li cancella, perché oggi era proprio stonatissimo l'hashtag, forse. Era troppo rap.
1: Lo dispubblicare?
0: Sto pubblicando, sto semplicemente raccontando agli altri quello che fa uno dei nostri ascoltatori fedelissimi.
1: Spiona
0: su WhatsApp, così si impara a mandare il cantaconago di Neff e poi a cancellarlo.
1: Però speriamo, mandateci i messaggi anche per farci capire se a qualche cosa siamo serviti, se è spuntato, non dico il sole, ma magari ha smesso di piovere laddove lo stava facendo,
0: perché noi andiamo verso il sole, anche se andiamo verso le 10 della sera.
1: Andiamo verso il sole.
0: La domanda stasera per i nostri ascoltatori è stata ed è: qual è la canzone perfetta da ascoltare quando piove? La colonna sonora perfetta. Tanto per salutare qualcuno, Cristina da Chiavari dice Le nuvole, bellissima poesia di Faber.
1: Come no.
0: E poi abbiamo Giacomo che dice
1: c'era anche una di Zucchero, a proposito,
0: Here Come the Rain, Eurythmics, oppure Aspettando il sole di Neff, anche questa viene citata. Poi salutiamo Marco da Maiorati Spuntini, provincia di Ancona, che ci manda due foto bellissime del Monte Bove a Ussita.
1: Quindi siamo
0: molto bello, perché
1: voi che siete sul 202 godete di questa vista bellissima,
0: perché siamo in provincia di Macerata.
1: Tu lo sai perché il cielo lo percepiamo azzurro?
0: Perché
1: il nostro Luca Masci ci ha segnalato anche
0: Diamo anche quest'ultima
1: è azzurro perché non solo per poesia, ma lo vediamo blu perché la luce del sole, entrando appunto nell'atmosfera, incontra le molecole dell'aria e i colori a onda più corta, pensa, più raffinata, soprattutto blu e violetto, ed è per questo che noi lo percepiamo più sull'azzurro. Il nostro occhio percepisce molto di più l'azzurro, ma poi, come dicevano i Pooh, il cielo è blu sopra le nuvole.
0: Over the rainbow.
1: Ma visto che siamo arrivati al sole, c'è un brano che io voglio sostengo con tutte le mie forze, che è Di sole e d'azzurro.
0: Bellissimo.
1: Appunto,
0: e quindi
1: Di sole e d'azzurro di
0: Giorgia.
1: Giorgia, ma soprattutto di Zucchero, la firma di Zucchero, e Matteo Saggese, Mino Vergnaghi. Io sai che mi piace molto sottolineare gli autori. Matteo Saggese, tra l'altro, è salernitano. Vado,
0: prego. Invece voglio salutare il nostro Damiano dalla provincia di Roma, che ci scrive Nuvole rapide dei Subsonica, altra grande canzone, visto che abbiamo parlato di pioggia e anche di nuvole. Vai, Ago!

alla fine è arrivato il sole, lo abbiamo anche un po' aspettato. Il posto più soleggiato secondo il Guinness dei primati è Yuma in Arizona, dove ci sono circa 4055 ore di sole all'anno. Lì il sole splende per il 91% delle ore possibili.

0: Riders on the Storm, Waiting for a Sunny Day, altre canzoni che avrebbero voluto ascoltare questa sera,
1: Mapino
0: cantate da te, Ago, qui a Chiamami Radio 2, ma ci ha pensato il nostro ufficio programmazione musicale, che ringraziamo sempre per le scelte che fa per noi. Con questa quando chiove, perfetta per chiudere, perfetta, anche perché nel frattempo era arrivato il sole. Domani non siamo in onda, tra poco Eretici con Giodia Livernini e Barbara Venditti, torniamo mercoledì alle 21.
1: Mercoledì saremo qui con anche due ospiti, nemmeno uno, due ospiti, quindi
0: perché two is meglio che one.
1: Sì, sì, sì, sì. Quindi affilate le orecchie e aspettateci con ansia.
0: E soprattutto ricordatevi di rimanere all'ascolto di Radio 2. Domani sera non saremo in onda perché va in onda la prima delle semifinali dedicate all'Eurovision Song Contest, la 70esima edizione da Vienna. Quindi noi a tifare davanti alla TV per Salda Vinci.
1: Assolutamente sì.
0: Se vince il
1: Federica.
0: Porta l'Eurovision in Italia. Grazie Agostino Penna. A domani.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Domani.

0: Stare informati.
1: Le 21:59 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Bivio 1, A14 Bologna-Taranto e Val Samoggia verso Milano, il traffico è rallentato per la presenza di lavori. Tangenziale di Catania, tra Mister Bianco, Statale 121 Catanese e dopo San Giovanni Galerno, il traffico è rallentato per lavori di manutenzione in direzione di Catania Centro, San Gregorio A18. Viabilità ordinaria sulla statale 680 e 78, strada di grande comunicazione Grosseto Fano, 500 metri dopo Montagnano c'è un incidente in direzione della strada di grande comunicazione Grosseto. Sulla statale 343 Asolana, tra incrocio Canneto sull'Oglio e prima di incrocio Acqua Negra sul Chiese, il traffico è rallentato per la presenza di alberi sulla strada ed è rallentato in entrambe le direzioni. Statale 3 bis Tiberina, 6 km dopo incrocio San Damiano, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: Radio 2 alle 10 della sera. Eretici con Jody Alivernini e Barbara Venditti.
1: Con questa sigla sembriamo un po' la Pantera Rosa che piano piano si avvicina qui su Radio 2.
2: Anche quando, che investiga.
1: Sì, quando parte alle 10 della sera, Eretici, anche per questo lunedì. Buonasera Barbara Venditti.
2: Buonasera a te Jody Alivernini, buonasera al nostro regista Leonardo Sinibaldi, Fiore di Borio alla parte tecnica. Siamo tutti eretici, anche il nostro autore Angelo Dello Jacopo lo sta diventando anche lui.
1: Piano piano, lentamente ci stiamo convincendo anche noi. Del resto questo spazio, un'ora di libertà in cui diamo spazio appunto a tutte quelle teorie alternative, a quelle teorie così un po' fantasiose, a volte invece approfondite su temi, per esempio questa sera parleremo di storia e non aggiungiamo altro perché abbiamo la canzone copertina che in qualche modo ci svelerà il tema. Ma lasciatemi salutare la supervisione di Giovanni Lamanna e Elena Ferrara Granai, quindi abbiamo presentato tutti.
2: Ecco, quindi questi non erano i dubbi,
1: no.
2: Ci sono anche delle certezze, appunto ormai iniziate un po' a conoscerci e sapete che c'è una canzone che vi dà un indizio a proposito di quello di cui parleremo questa sera. Allora facciamo il solito giochino, no? Voi l'ascoltate, tentate di capire che canzone è, di cosa parla questa canzone e in quale modo e maniera possa essere legata a una teoria eretica. Un po' già ve l'abbiamo detto, stasera parliamo di storia o di fantastoria, non so, di fantaarcheologia. Vabbè, lasciamo libero il pensiero per quello che riguarda quali sono le possibilità e voi concentratevi su questa voce, voce bellissima della nostra canzone copertina, che questa sera è questa.

0: Canzone meravigliosa, la voce l'avrete riconosciuta, quella di Franco Battiato, che nel 1993 insieme a una grande scrittrice decideva all'interno di Caffè della Pé di parlare con questa canzone di Atlantide, dunque dell'evoluzione dell'uomo che poi però venne sovrastato da eventi atmosferici che costrinsero quella civiltà a non esistere più, a non esserci più. Ma c'è mai stata?
1: Allora, state tranquilli intanto, io vorrei dire questo, è una puntata semplice, anche sì. Se parliamo di storia.
0: Siamo pieni di libri
1: a scuola,
0: di storia.
1: Ali Bernini, storia, oddio, storia, aiuto, che paura. Ai. Perché c'è chi ce l'aveva con le materie scientifiche, io per esempio matematica ero fortissima,
0: sì.
1: Però sulla storia, la fisica, cioè iniziavo ad avere un po' di problemini,
0: però,
1: soprattutto se mi parlavano di storia egizia, quindi entriamo in un mondo, quelle piramidi là che noi vediamo, che noi ammiriamo, sui libri di scuola che abbiamo studiato,
0: certo,
1: nascondono tanti misteri.
0: Sì, le hanno fatte gli schiavi, no?
1: E lo sappiamo tutti. Dovrebbero averle fatte
0: 3000 avanti Cristo, sì. Questi schiavi che portavano questi massi pesanti, ce l'ha detto la storia sui libri dal sussidiario, ma anche il cinema, persino i cartoni animati ce l'hanno raccontato, no?
1: E allora, le piramidi, le famose piramidi di Giza, la Sfinge, che sono opere dell'antico Egitto come espressione del potere faraonico, questo è quello che tutti quanti abbiamo studiato, per qualcuno invece non sarebbero affatto soltanto egizie, né nate nel tempo a cui le assegna l'egittologia classica. E quindi questa sera di cosa parliamo?
0: No,
1: di egittologia.
0: Scusi.
1: Eretica.
0: Però
1: Ali Bernini sì, mi dica.
0: Lei
1: prof.
0: Mi aveva preso 7.5 fino a questo momento.
1: Quando?
0: Se adesso mi tira fuori l'egittologia eretica.
1: Eretica. Il programma si chiama alle 10 della sera Eretici, quindi questa sera parleremo di egittologia eretica. Ve lo promettiamo, la faremo più semplice di quello che è. Una domanda subito che vi poniamo così, che lanciamo nell'etere. Ma queste piramidi, chi l'avrà mai costruite? Ecco, questa è un po' la domanda che ci porterà avanti nel discorso insieme al nostro ospite di questa sera, che è Adriano Forgione, ovvero egittologo eretico, ma anche il direttore editore della rivista Fenix. Sarà il nostro ospite di questa notte, tra poco, ai microfoni di alle 10 della sera Eretici.
0: Le do 8:30 in eresia.
1: Vediamo alla fine della puntata se reggo ancora questo voto. La musica di Radio 2 ad accompagnarci come sempre.

0: Swift, Elizabeth Taylor su Radio 2 alle 10 della sera. Eretici, siamo anche sul canale 202 grazie alla regia visual di Valentina Galli, che salutiamo. Alle 10 della sera Eretici, questa sera parlare di egittologia eretica con, insomma, una delle voci italiane più note nell'area dell'egittologia eretica, editore e direttore della rivista Phoenix, Enigmi e misteri della storia e del sacro, e poi parleremo anche della sua rivista. Buonasera Adriano Forgione.
1: Buonasera a voi, grazie per questo invito e buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Adriano, egittologia eretica, siamo nel pieno anche del nome della nostra trasmissione, quindi lei è eretico per definizione e per sua stessa missione?
1: Assolutamente sì, percorro una via diversa da quella che è il mainstream, la verità ufficiale, o almeno per quanto riguarda alcuni degli aspetti dell'egittologia.
0: Quindi abbiamo indovinato l'ospite.
2: Sì.
0: Già, insomma,
2: già,
0: questo... No, perché di solito, sa, quando abbiamo gli ospiti qui che affermano delle teorie alternative, chiediamo sempre: lei si sente eretico? E lei l'ha risposto con una grande convinzione, quindi insomma, l'aspettativa è alta della serata, è molto alta.
1: Cercherò di essere all'altezza.
2: No, adesso ci sorprende, anzi se vuole ci può anche scioccare, no? Per così dire, come fanno molto spesso gli eretici qui alle 10 della sera su Radio 2.
0: Senta, è inutile che ci giriamo intorno, partiamo un po' dall'inizio, perché l'eresia più grande di tutto il suo studio sta nella datazione delle piramidi di Giza. Quindi la storia fa risalire le piramidi al 3000 avanti Cristo, io controllo bene per non sbagliare le date. Secondo i suoi calcoli invece, quando sarebbero state costruite e perché è così importante questa data secondo appunto il suo studio?
1: Allora, diciamo che le piramidi di cui noi ci sentiamo di dover cambiare la datazione rispetto alla versione ufficiale sono quelle della quarta dinastia, risalenti al 2500 avanti Cristo circa.
2: Sì.
1: Sono per,
2: secondo gli egittologi classici,
1: per gli egittologi
2: e anche
1: classici.
2: I sussidiari di scuola elementare.
1: Assolutamente, questo è quello che troverete sui libri di studio. E il discorso è che queste piramidi presentano una serie di anomalie che non sono spiegabili con la tecnologia che gli egittologi, l'etologia e comunque il percorso tecnologico umano offre a quella civiltà. In quel periodo si avevano solo scalpelli di rame e invece noi abbiamo delle lavorazioni, per esempio nelle piramidi di Giza, che sono quelle più famose, le tre,
2: sì,
1: Cheope, Chefren e Micerino, che
2: e
1: vedono...
2: la Sfinge?
1: Anche la Sfinge, certo, anche la Sfinge risalente allo stesso periodo ufficialmente, ma anche questa noi la retrodatiamo. Il lavoro su queste, sui materiali, principalmente il granito, che è una delle rocce più dure da lavorare in assoluto, non può essere fatto con scalpelli di rame. E quindi chiaramente c'è al lavoro una tecnologia anche molto precisa, perché il tipo di lavorazione che è stato fatto sui blocchi che poi hanno che formano questi monumenti è una lavorazione molto precisa, con addirittura dei punti di combaciamento fra i blocchi stessi dove non è possibile inserire neanche un coltello.
2: No, scusi,
1: quindi...
2: Forgione, però lei sta dicendo c'erano solo gli scalpelli di rame nel 2500 avanti Cristo e poi lei ha detto no, è anche prima. Come anche prima? Anche possibile? Con cosa allora? Col cucchiaino?
1: No, perché parliamo di una civiltà precedente, parliamo di una civiltà più antica. Chiaramente noi siamo sostenitori di un ciclo di civiltà precedente che si è interrotto improvvisamente intorno al 10.800 avanti Cristo.
0: Allora, con le date ora piano piano ci orienteremo. Adesso io sono rimasta sugli scalpelli. Se non l'hanno costruite con questi scalpelli, con cosa le hanno costruite?
1: Ci sono tracce di strumenti molto più avanzati,
2: tipo?
1: Per esempio delle seghe al diamante.
2: Ah,
1: ci sono tracce, sì, ci sono tracce di tagli di sega nei blocchi di granito molto evidenti, e gli egittologi fanno finta di non vederlo. E anche tracce di trapanazioni tubolari.
0: Attenzione.
1: Con strumenti assolutamente molto più avanzati rispetto a quello che l'egittologia offre.
2: In che anno siamo, quindi?
1: 2500 avanti Cristo per l'egittologia.
2: E per voi egittologi eretici?
1: Noi andiamo prima, perché questo tipo di tecnologia non è presente nel percorso civilizzativo.
2: Sì, ma prima
1: conosciuto.
2: Quanto?
1: Quindi andiamo oltre i 10.800 anni fa.
2: Ecco,
0: sei
1: quindi
0: sorpresa?
1: Anticipiamo.
0: Beh,
1: anticipiamo.
0: Io sono rimasta sul trapano,
2: il trapano.
0: Cioè, che io ancora non lo trovo neanche a casa mia, che devo ancora appendere dei quadri. Secondo lei
2: la sega al diamante.
1: Vi posso
0: quindi
1: assicurare che questa
0: le prove
1: cosa...
0: di questo trapano, dove le ha?
1: Allora, gli strumenti non sono mai stati trovati, però le prove sono archeologiche, perché vi sono fori di trapanazione del granito nei blocchi della piramide e di altre, diciamo, preesistenze lì a Giza. Ma ci sono anche i carotaggi che sono stati estrapolati da queste perforazioni del granito, che sono visibili nel Museo Petri di Londra, e scoperti proprio dall'egittologo, uno dei padri di egittologia, che è Sir William Flinders Petrie, che negli anni 30 scavò a Giza e Saqqara, e questi fori di trapanazione, questi crataggi sono visibili proprio al museo.
2: C'ha le prove.
1: A Londra.
2: Capito. Allora, il punto è, gli egittologi classici, secondo quello che lei dice in diverse interviste, sono una casta molto chiusa.
1: Sì.
2: Lei mi sta dicendo che non vogliono vedere queste prove che lei afferma esserci?
1: Non solo le mie, ma di tutta la, diciamo così, la ricerca alternativa. Se voi chiedete a un egittologo come è stata costruita la piramide, vi ripeterà a memoria quello che dice Erodoto. Mentre è chiaro che siamo di fronte a dei monumenti che hanno un tipo di ingegneria molto più complessa, tant'è vero che gli ingegneri hanno fatto delle proposte di costruzione di piramidi, ma non vengono accettate dagli egittologi perché sono lontane da quelle di
2: allora
1: Erodoto.
2: Vabbè, stasera ci mettiamo contro gli egittologi, ci ascoltiamo come al solito la musica di Radio 2, che ci dà la possibilità ogni tanto di riflettere un attimo su quello che stiamo dicendo. 10.500 anni fa non c'era ancora lui, Sam Fender.

0: Lui si chiama Sam Fender qui su Rai Radio 2, questa è People Watching, la possiamo dedicare alle persone che stanno guardando, appunto People Watching, perché era etici come Rai Radio 2 si può guardare anche sul canale 202 del digitale terrestre. Noi siamo Barbara Venditti e Giodia Livernini, questa è Eretici, dedicato a quelle visioni alternative che questa sera affrontano la storia, o meglio l'egittologia eretica. Con noi c'è Adriano Forgione, grande esponente di questa egittologia eretica, direttore ed editore di Phoenix, che ci stava dicendo che le piramidi di Giza risalgono al 10.000 avanti Cristo, almeno intorno, più o meno intorno a quella data lì, e non al 2500 come ci fa credere l'egittologia classica. Adriano, le dobbiamo chiedere subito, non potrebbe essere opera dei tombaroli queste evoluzioni tecnologiche che lei ha riscontrato nelle piramidi? Non potrebbero essere manomissioni successive?
1: No, nella maniera più assoluta, perché si tratta di tracce che fanno parte proprio del processo ingegneristico della costruzione, quindi non sono elementi, diciamo, successivi, fanno parte proprio dell'ingegneria del progetto. Attenzione, voglio specificare che non tutte le piramidi egizie sono risalenti ad Atlantide o a questo ciclo di civiltà precedente.
0: Quelle più importanti
1: sono praticamente quelle che noi vediamo a Giza e che abbiamo visto, le tre principali, Cheope, Kefren e Micerino.
2: Non mi sbagli,
1: oggi sono un po' dislessico.
0: Quelle... Anche perché chissà che nomi avevano ai tempi di Atlantide.
1: Kufu, Cafre e Menkaura
0: erano i nomi atlantidei.
1: Kufu per Cheope, Cafre per Kefren e Menkaura per Micerino.
2: Un altro nome difficile che è Zaki Awas. Le dice niente?
1: Come no? Io l'ho conosciuto personalmente, il buon Zaki Awas.
2: Allora, visto che l'ha conosciuto personalmente, facciamo così: sentiamo una piccola clip di un'affermazione che fa lui, che è uno degli egittologi più famosi nel mondo. Sentiamo cosa dice, così poi possiamo commentare insieme.
3: La scoperta delle tombe dei costruttori delle piramidi dimostra due cose. Numero uno, che le piramidi furono costruite dagli egizi, perché tutti i nomi che ho trovato erano egizi. E numero due, che i costruttori delle piramidi non erano schiavi, perché furono sepolti all'ombra della piramide.
2: Ecco, allora, Forgione, secondo lei, no, questa è un'affermazione di uno dei più importanti egittologi del mondo, secondo lei per quale motivo avrebbero dovuto nascondere questa verità che lei afferma questa sera? C'è un complotto dietro?
1: Beh, parlerei più che altro di controllo sulle informazioni. Ricordiamo che la storia è una componente importante di una civiltà, cioè ci dà il senso della civiltà, da dove veniamo, da dove proveniamo e dove possiamo andare. È chiaro che nel momento in cui noi abbiamo un sistema di informazione, di educazione, di istruzione che addirittura attraverso istituzioni paga scavi archeologici, insegnamenti accademici e quant'altro, cambiare le carte in tavola in maniera così repentina crea problemi. Il cambio deve essere sempre molto graduale, si dice che devono passare delle generazioni affinché le nuove informazioni possano essere inserite,
0: anche se ci sono delle prove, come
1: anche se ci sono delle prove, io posso assicurarvi
2: questo
1: che
2: questo cambio non c'è stato, non c'è. Però in questi anni
1: posso darvi un esempio specifico. Noi 30 anni fa, ma fino a 10 anni fa, urlavamo ai 420 e ai angoli del mondo che la piramide di Cheope aveva delle stanze segrete nascoste all'interno che l'egittologia non riconosceva. Questo ci è stato sempre criticato dall'egittologia ufficiale, fino a quando 5 anni fa questo cambiamento è arrivato. Effettivamente hanno ammesso che queste camere esistono perché sono state individuate strumentalmente. In realtà c'erano stati già studi prima da parte di egittologi eretici come me che avevano individuato questi vuoti e che oggi sono storia ufficiale.
0: Però ora vorrei dire, un conto è dire che ci sono delle stanze segrete che poi sono state scoperte, un conto è dire che le piramidi più famose degli egizi non sono state fatte dagli egizi. Ora la domanda però qua ce l'hanno tutti in testa, i nostri ascoltatori: ma chi le ha fatte queste piramidi? Chi sono questi esseri di 10.000 anni fa?
1: Una civiltà più antica della nostra.
2: E su questo ci fermiamo, tempo di una canzone, perché la dobbiamo digerire questa risposta e a breve Forgione ci dirà chi è questa civiltà più antica della nostra che ha costruito le piramidi. Questa sera tutto questo qui alle 10 della sera, Radio 2, Rete.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio 2, a parlare con Adriano Forgione di egittologia eretica. Ci eravamo lasciati con la domanda: ma allora queste piramidi chi le ha costruite? Siccome abbiamo pochi secondi, Forgione deve farci un attimo un bignami come risposta dell'egittologia eretica. Sul bignami dell'egittologia eretica a questa domanda che cosa c'è scritto?
1: Che è la civiltà precedente che è scomparsa nel 10.800 avanti Cristo, è sicuramente l'autrice di queste costruzioni e della Sfinge. La premessa è che il volume di materiale di queste montagne di pietra è assolutamente impossibile per quell'età, e oltretutto la risposta ce la dà proprio il padre di Cheope con le sue piramidi, perché prima di Cheope il padre ha costruito ben 7 piramidi nel corso della sua sola vita.
2: Allora ci fermiamo qui, arriva il GR2 e poi torniamo a tentare di capire chi ha costruito le piramidi.
1: Eretici. Di queste montagne di pietra è assolutamente impossibile per quell'età, e oltretutto la risposta ce la dà proprio il padre di Cheope con le sue piramidi, perché prima di Cheope il padre ha costruito ben 7 piramidi nel corso della sua sola vita.
2: Allora ci fermiamo qui, arriva il GR2 e poi torniamo a tentare di capire chi ha costruito le piramidi.

0: raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
1: Sono le 22:30.
2: Rai GR2.
3: Buonasera da Luciano Cozzolino. Svolta nelle indagini per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne ucciso sabato scorso a Taranto. 4 le persone fermate dalla polizia, 3 sono minorenni, un altro ragazzino è ricercato.
4: Sono sospettati di omicidio aggravato dai futili motivi. In questura a Taranto ci sono un 19enne e altri 3 giovanissimi tra i 15 e i 16 anni, ma si cerca anche un altro ragazzo, anche lui minorenne. Tutti incensurati. Secondo chi indaga, sabato scorso all'alba il gruppo si trovava in Piazza Fontana nella Città Vecchia quando ha incrociato Bakary Sakho, che come ogni mattina lasciava qui la sua bicicletta prima di salire su un bus e andare a lavorare nei campi. Un video mostra gli ultimi istanti di vita dell'uomo. Bakary è in bicicletta, all'improvviso viene accerchiato e aggredito senza un apparente motivo. Calci e pugni, una violenza descritta come da arancia meccanica. La vittima sarebbe stata colpita con un oggetto contundente, forse un coltello, all'addome e al torace. Colpi risultati fatali, l'arma non è stata trovata. Il 35enne era in Italia da 10 anni, stava per diventare padre di 2 figli. Eleonora Fioretti, GR2.
3: Il giallo della donna piacentina scomparsa in Friuli con i figli da aprile. Ritrovate 2 lettere della donna lasciate a casa del padre. Il servizio è di Lillo Montalto Monella.
5: 2 lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa delle osservazioni sulla propria vita. Ritrovate in casa del padre di lei, non dei ragazzi. Potrebbero far pensare a uno stato di sofferenza, ma gli inquirenti stanno effettuando verifiche sulle missive. La circostanza è confermata dalla procura di Piacenza, che ha acquisito i documenti. La procuratrice capo, Grazia Pradella, ci tiene a sottolineare l'estrema delicatezza di un momento in cui, aggiunge, è necessario mantenere il più assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso. Gli inquirenti stanno effettuando verifiche sulle missive. L'ipotesi di reato al momento rimane identica, sottrazione di minori. La 49enne Sonia unica indagata. Potrebbe esserci una pista di indagine più concreta di altre, ma per ora bocche cucite da parte degli inquirenti. Bisogna distinguere gli aspetti di polizia giudiziaria dal piano della ricerca persone scomparse disposto dalla prefettura di Udine, sottolinea il prefetto Domenico Lione. Per un'altra settimana saranno passate al setaccio le montagne intorno a Tarcento. Le ricerche di Sonia, dei 2 figli e dei 4 cani infatti non si fermano, ma continuano e anzi si allargano.
3: Siamo agli esteri. Israele reagisce alla decisione dell'Unione Europea di sanzionare i coloni israeliani autori di violenze in Cisgiordania. Il premier Netanyahu parla di bancarotta morale dell'Europa e afferma che Israele e Stati Uniti stiano facendo il lavoro sporco combattendo contro i fanatici jihadisti in Iran e altrove. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir accusa l'Unione di antisemitismo e avverte: non fermeremo gli insediamenti, continueremo a costruire, piantare, proteggere e insediarci in tutta la terra di Israele. Cambiamo pagina, si apre domani la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Aspettando i primi film, il direttore Frémaux ha incontrato la stampa. Si è parlato anche di intelligenza artificiale che sulla Croisière vedremo utilizzata sul grande schermo.
6: È la voce di Thierry Frémaux, Deus ex machina del Festival di Cannes, che alla vigilia del via ha incontrato la stampa internazionale. Il cinema porta pace in tempi di guerra, ha detto, difendendo anche gli artisti contro l'uso dell'intelligenza artificiale, anche se proprio qui vedremo The Last Interview, in cui Soderbergh ricrea John Lennon virtualmente. Film che non è tra i 22 in concorso, dove non c'è Italia, e ci sarà meno Hollywood del solito, ma le star arriveranno. Demi Moore nella giuria di Park Chan-wook, da Scarlett Johansson a Vin Diesel, che arriva per festeggiare Fast and Furious, alla coppia Bardem-Cruz, Kate Blanchett che incontrerà il pubblico, Barbara Streisand e Peter Jackson, palme d'onore, e poi l'arrivo in forze del cinema francese. Insomma, i cacciatori di selfie avranno da fare. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
3: Pomeriggio di emozioni e musica, quello vissuto oggi dai bambini del reparto oncologico dell'ospedale Regina Margherita di Torino. L'artista Levante ha visitato i piccoli ricoverati.

0: Qualche ora prima del concerto in programma questa sera a Venaria e ha cantato per loro. Ma siamo allo sport, in campo a Napoli e Bologna per la Serie A, gli aggiornamenti con Giorgio Germano.
1: Buonasera, 2-2 alla Maradona, la partita è stata con un primo tempo di marca ospite, marca felsinea, perché il Bologna, dopo aver sbloccato il risultato al 10° minuto, ha raddoppiato al 34°. Bernardeschi, Orsolini su calcio di rigore gli autori dei gol, mentre il Napoli a cavallo dell'intervallo, quindi al 45° e poi al 48°, è riuscito a riequilibrare per il momento l'esito della partita grazie alle reti di Di Lorenzo e Alisson Santos. Ricordiamo che questa del Maradona è la partita che chiude la 36esima giornata in Serie A.
0: Grazie a Giorgio Germano, ed è tutto, la linea torna a Radio 2 alle 10 della sera, Eretici, prossimo GR2 domani mattina alle 6.30.
2: Radio 2, la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: ACDC, Back in Black, Rock and Roll su Radio 2, eretici, Giodia Livernini, Barbara Venditti e quelle domande un po' eretiche, cioè che un po' si discostano dalle versioni ufficiali che arrivano a sorprenderci anche parlando degli egizi. Chi ha costruito le piramidi? Eravamo rimasti lì. Adriano Forgione, il nostro ospite di questa sera, egittologo eretico, ancora non abbiamo capito bene chi le ha costruite.
1: Una civiltà precedente scomparsa nel 10.850 a.C., quindi una cultura che aveva raggiunto un grado di civiltà molto avanzato e che poi quel cataclisma che noi ricordiamo nei miti come diluvio ha cancellato completamente dalla memoria e dalla superficie del pianeta.
2: Quindi un po' di acqua e via praticamente, un po' abbondante e ok, e spariti. Ma però lei perché arriva a questa affermazione? Perché aveva fatto una premessa?
1: Sì, perché le piramidi in realtà, le piramidi egizie che noi conosciamo, quelle di Cheope, Chefren e Micerino, sono figlie di un processo costruttivo che gli egittologi assegnano al padre di Cheope, Snefru, che avrebbe costruito ben 7 piramidi nell'arco della sua vita.
0: Sono
1: tante, anche perché superiamo i 100 metri d'altezza per ogni costruzione.
0: Quanto ci voleva
1: milioni
0: costruire
1: di metri
0: una piramide con lo scalpello?
1: Ufficialmente gli egittologi dicono che per esempio Cheope è stata costruita in 20 anni.
0: Fate un conto,
1: 2x7 sono 140.
2: E qual è il punto che non le torna di questo fatto che Snefru abbia costruito?
1: Perché è impossibile che singolo sovrano abbia potuto costruire 7 piramidi.
2: Ma non era da solo, aveva tutta una serie di operai.
1: Gli operai erano operai specializzati, non erano schiavi come si dice.
2: Ecco.
1: E quindi erano sempre gli stessi. Per cui non puoi costruire 7 piramidi nell'arco di una sola vita. Non c'è tempo neanche per gli stessi operai.
2: Ma chi
1: non
2: può
1: solo
2: dire
1: per il sovrano.
2: Che non ci fossero abbondanti operai specializzati per costruire?
1: No, è noto che per esempio gli operai che hanno lavorato alla piramide di Snefru, l'ultima, la piramide rossa, sono stati reimpiegati anche nella piramide di Cheope. Ma attenzione, il reimpiego e quindi il villaggio dei costruttori non è un villaggio dei costruttori delle piramidi, perché i testi egizi dicono gli operai ai lavori delle piramidi, quindi era un lavoro di restauro. Infatti nella parola Snefru, che è il padre di Cheope, c'è il significato di abbellitore, restauratore, quindi
2: Per chi ci segue da casa, allora ragazzi che domani dovete affrontare la lezione di storia e di appunto egittologia classica, non eretica, Snefru ha costruito le 7 piramidi, questo è quello che è scritto nei libri di storia, giusto Forgione?
1: Esatto.
2: Non confondiamo perché sennò domani
1: avrebbe costruito secondo l'egittologia. Ma noi contestiamo questa affermazione.
2: Contestiamo perché secondo lei nella parola Snefru c'è la traduzione restauratore, quindi in realtà gli egiziani hanno restaurato le piramidi ma non le hanno costruite loro, questo è quello che dico.
0: Allora sarò qui a fare la domanda più scomoda di tutte: sono stati gli alieni? No, glielo chiedo perché noi insomma conosciamo un po' la sua storia, Forgione. Lei
1: grazie.
0: Per molto tempo si è occupato di ufologia e qualcuno sostiene che questi abitanti misteriosi con una tecnologia così avanzata potessero venire da altri pianeti.
1: Questa è una delle teorie che però io non sposo, perché le potenzialità del cervello umano sono notevoli. Noi semplicemente abbiamo imboccato un tipo di evoluzione tecnologica differente rispetto alla civiltà che ci ha preceduto.
0: Siamo regrediti.
1: Certo senso sì, noi parliamo di progresso, ma in molte cose sono
0: e non ci potevano lasciare degli indizi.
2: Però posso dire una cosa, che quando appunto ci sono queste puntate di eretici, a un certo punto io poi mi convinco, perché che siamo regrediti su questo io
0: però
2: un po' do ragione a Forgione.
0: Avevamo la sega al diamante, ce la potevamo tenere, eh? La sega al diamante però
2: la
0: ce la potevamo tenere.
1: Ma noi l'abbiamo ritrovata la sega al diamante, solo che per noi è più difficile utilizzare rispetto al passato.
2: E allora tra poco ci dice dove l'abbiamo nascosta questa sega al diamante, che può ritornare utile anche in questi tempi di super tecnologia. Tempo di un disco, Nugenea, Tom Misch, One Note.

0: world still spins around and it goes.
1: Nugent è a Tom Misch e questa era One Non su Radio 2 alle 10 della sera. Eretici, Barbara Venditti, Giodia Di Bernini, ospite questa sera Adriano Forgione, esperto in egittologia eretica. Stiamo parlando delle piramidi, però Forgione è un appuntamento che sempre torna in questa sera qui con Eretici su Radio 2, è quello di ascoltare anche le voci dei social, come leggono i social questo tema dell'egittologia eretica. Quindi sentiamo un po' il punto di vista dei social.
2: Veramente questi pensano che siano state costruite a mano dagli esseri umani?
3: Le piramidi sono state costruite da alieni?
4: Guardate che per costruire la piramide ci vuole il teorema di Pitagora, se no non la costruisci.
5: Che cosa c'entrano gli egizi con Atlantide e con Marte? La risposta razionale è un cazzo di niente.
6: Ma se Atlantide non è negli abissi oceanici, dove è finita? È finita in un'area che oggi viene chiamata Antartide.
7: Chi ha costruito le piramidi? Lo vogliamo sapere e vogliamo che venga inserito nel programma didattico dei nostri figli e che noi riscriveremo tramite queste nuove scoperte.
2: Ricordo di aver assistito alla costruzione della prima grande piramide. Ero in una vita stellare, non terrena, nel corpo di un giovane arturiano.
8: 36.500 anni fa casca una delle due lune che avevamo, piccola, di quella strana razza dolicocefala, col cervello, col cranio allungato, di cui oggi troviamo tracce, guarda caso, scheletri in tutti quei posti in cui troviamo le piramidi.
1: Beh, la signora che dice era in una vita stellare, forse è una parente di Valeria Marini che dice stellare. No, no.
9: Ma chissà anche come si vive nel corpo di un arturiano.
1: No, la battutona la dovevo fare.
9: Io ci proverei a vivere in un corpo di un arturiano. Per un minuto nel cervello
1: Forgione,
9: di un arturiano.
1: Adesso Forgione, rispondere a tutte queste domande è un po' complicato. Cosa l'ha colpito di più di tutte queste affermazioni?
10: Che la fantasia umana può arrivare ovunque.
1: È pure la sua però.
10: Bisogna, no, io mi baso su dei dati incontrovertibili. Sì, certo, perché comunque le pietre parlano e di conseguenza possono essere misurate rispetto a quello che è il percorso civilizzativo umano.
9: Allora, parliamo
10: molte
9: di
10: cose che non quadrano.
9: Parliamo di un altro tipo di pietra, abbiamo parlato delle piramidi, la Sfinge. Questa testa di donna con corpo leonino.
10: La statua più famosa del mondo.
9: Eh sì.
10: Beh, la Sfinge si inserisce ovviamente all'interno di quelle che sono i monumenti della piana di Giza, ufficialmente fatta realizzare dal faraone Khefren, figlio di Cheope. Quindi il viso sarebbe quello di Khefren, sarebbe, perché i stessi egittologi non sono d'accordo su questo dato. In realtà la testa è l'unico elemento, secondo il mio parere, secondo quello dell'egittologia eretica, è l'unico elemento dinastico, cioè quello storico concreto.
9: Quello l'ha fatto il faraone.
10: Assolutamente è stata scolpita in epoca dinastica, ma è stata riscolpita, perché in realtà il monumento sarebbe antecedente al 10.800 a.C. esattamente come le piramidi. E qui abbiamo delle prove anche più concrete, perché la Sfinge fa parte di un recinto di pietra calcarea che è stato scavato insieme al monumento stesso. Quindi per realizzare il monumento è stato scavato questo recinto e le pareti di questo recinto sono interessate da una serie di scanalature verticali che sono il frutto di erosione d'acqua torrenziale. Il geologo della Boston University, Robert Schock, quindi scienziato, docente della cattedra di geologia alla Boston University, ha analizzato queste tracce ed è arrivato alla conclusione incontrovertibile che queste tracce risalgono ad acqua torrenziale antecedente al 10.800 a.C. Quindi il recinto e il monumento risalgono a prima di quel periodo, quindi prima della dinastia egizia. Ricordiamo che l'Egitto nasce nel 3000 a.C.
9: Incontrovertibile e incontrovertibilmente. Adesso un po' di musica e noi torniamo subito dopo.

0: Gail su Radio 2 con Adriano Forgione, battute finali per questa egittologia eretica. Adriano, nel confronto tra l'egittologia eretica e quella classica che c'è sui libri che noi tutti insomma abbiamo studiato, ci sono venuti dei dubbi, delle domande a proposito proprio di come si insegna, di come si parla di scienza, e così su YouTube abbiamo trovato, ci sono tanti divulgatori, anche divulgatori non eretici, Flip Prof, che ci dice una cosa importante a proposito della scienza. Sentiamo.
1: Ma io che cosa posso dire? Penso che il dovere di un buon divulgatore, penso che sia quello di attenersi alle fonti ufficiali, senza pensare a stravolgerle, in quanto non spetta a lui giungere a conclusioni che per giunta non sono state accettate dalla comunità scientifica.
0: Ecco, Adriano, a questo punto bisogna chiederglielo, ma lei chi si crede di essere per andare contro i libri che sono stati decisi come libri di studio, di scuola?
2: Una persona corretta da un punto di vista, diciamo, mentale e culturale, e quindi nel momento in cui io vedo qualcosa che non quadra, lo dico, bisogna essere onesti. D'altronde i grandi avanzamenti della scienza sono stati opera dei coraggiosi, non di coloro i quali hanno mantenuto lo status quo. La scienza dice sempre la penultima verità, mai l'ultima, quindi c'è sempre modo per progredire.
0: Eretico
3: proprio fino in fondo. Del resto, insomma, questa affermazione è forte, quindi lei si prende la responsabilità di quello che ha detto questa sera qui alle 10 della sera. Eretici, noi diamo solo spazio a quello che dite senza giudizio alcuno. Ma detto questo, io però le voglio fare un'ultima battuta, perché lei è un appassionato di fumetti, no? Ma c'è un po' il rischio che questo fascino delle storie un po' fantastiche abbia in qualche modo influenzato anche queste sue teorie?
2: Assolutamente no, magari sono state queste teorie ad aver sviluppato in me l'interesse per anche quelle che sono storie fantastiche. Mantenete sempre la testa sulle spalle e il cervello ben saldo all'interno della calotta cranica. Devo dire però che ricordiamo che la fantascienza ha spesso anticipato grandi temi, l'intelligenza artificiale, tantissime, anche i viaggi nello spazio-tempo, che oggi sono concretamente seriamente studiati dalla fisica quantistica, sono un argomento che ci portiamo avanti da tempo.
0: Questo mi spaventa già di più, perché sto iniziando a pensare che questa civiltà magari è del futuro avanzato e ha fatto un salto spazio-temporale.
2: Non lo posso escludere, non ho prove, ma non si può escludere una cosa del genere.
3: E chissà, magari in una prossima puntata approfondiremo tutto questo. Del resto lei ci ha portato tantissimi libri qua, i segreti delle reliquie bibliche, il mistero delle sirene, i cerchi del grano. Troppi temi potremmo approfondire con Adriano Forgione. Noi la ringraziamo di essere
2: grazie
3: stato
2: a
3: nostro
2: voi.
3: Ospite
2: è
3: buona
2: stato un piacere.
3: Serata, buon proseguimento e un ultimo disco per noi alle 10 della sera. Eretici, Barbara Venditti, Giulia Livernini su Radio 2, anche sul canale 202. Bob

0: pure io che mi facevo così avanzata, adesso ho dei dubbi,
1: lo so.
0: Mi sa che siamo regrediti invece di andare avanti.
1: Questo è, ai reti ci succede quasi sempre. Prima ne sapevamo di più. Giodia Livernini, lei mi doveva prendere 8,5.
0: E quanto ho preso?
1: 6 meno meno.
0: Ah, mamma mia.
1: Però
0: vabbè,
1: sei
0: la
1: meno
0: sufficienza.
1: Questo va bene. Pascoliano.
0: Va benissimo, ma poi io sono sposata con un professore.
1: Perfetto.
0: Appunto. No, poi dovrei riparlare con Forgione
1: però
0: di questo.
1: Di fisica.
0: Di fisica, che dice sempre che i voti non contano. L'importante è impegnarsi.
1: È importantissimo, importantissimo questo. Non contano naturalmente i voti qui ai retici mai, perché le teorie sono tutte versioni alternative di quella che è la versione ufficiale, che però, da come abbiamo capito stasera, piano piano cambierà.
0: Cambierà e avrà un'evoluzione, chissà, magari avremo altre puntate, ospite appunto Forgione, con cui possiamo parlare di tanti altri argomenti, per esempio anche di tutta la storia di Atlantide, che
1: sì,
0: insomma c'è
1: stasera
0: molto
1: non ci abbiamo
0: da
1: fatta.
0: Dire. Non ce l'abbiamo fatta, ci siamo concentrati più sulle piramidi e sulla Sfinge. Tutto questo lo ritroverete su Rai Play Sound. Ringraziamo la nostra squadra meravigliosa, a partire dal nostro regista Leonardo Sinibaldi, accanto a lui la parte tecnica Fiore Liborio, grazie.
1: E vedo anche i nostri supervisori, Elena Ferrara Granai, arrivata lì accanto a Giovanni Lamanna, grazie anche alla nostra redazione Angelo Dello Jacopo, Valentina Galli invece per quello che riguarda la regia video.
0: Tra pochissimo i Lunatici su Radio 2, grazie Barbara Venditti,
1: grazie,
0: buon proseguimento,
1: Giadia Livernini.
0: Buona serata e ricordati che Snefru ha fatto 7 piramidi ma l'ha solo restaurate. Ricordati.
1: Perché se no c'aveva 150
0: anni. Ha fatto un restauro, un
1: però
0: solo restauro.
1: Stampare 150 anni. Ciao,
0: buona
1: buonanotte.
0: Serata, ciao. Direct.

0: Drammatici su Radio 2.
1: Ed eccoli lunatici su Radio 2, le 23 un minuto, grazie a Barbara Venditti e Jody Alivernini. Adesso, come sempre, i protagonisti diventate voi, ascoltatori della radio, con le vostre voci, le vostre storie, le vostre opinioni. Allora apriamo, spalanchiamo porte e finestre di Via Asiago per farvi entrare. Come si fa? Fermatevi, state tornando dalle prove, da una serata, avete giocato a carte, avete ballato, avete cantato, avete provato, state lavorando, avete voglia o bisogno di scambiare due chiacchiere, sappiate che qui trovate due vecchi amici. Ci fa piacere immaginare che possiate considerarci come tali, quindi chiamatelo 063131 oppure l'800 800 002.
2: Porte spalancate, finestre aperte, siamo in diretta, entrate in Via Asiago insieme a noi qui dalla meravigliosa Sala C.
1: Salute.
2: Sala C, sala D, che sala è questa?
1: Ogni volta mi fai questa domanda, che sala è questa?
2: La sala C.
1: La sala C, dai, diciamo sala C, tanto loro chi gliene frega.
2: Diciamo sala C, come si fa? Chiamate Rai Radio 2 063131 oppure 800 800 002. WhatsApp vocali inviatene al 348 7300 200. Su X cominciate a cinguettare con l'hashtag Lunatici. Perché? Perché vi leggiamo in tempo reale. Apriamo al volo una parentesi calcistica, perché il Bologna mi è andato a vincere a Napoli, finisce 3-2 per la squadra di Italiano. Il posticipo del Diego Armando Maradona si ingarbuglia ancora di più la corsa Champions League. L'Inter è campione d'Italia già da un pezzo, punti 85, segue il Napoli a 78, dal Napoli al Como è ancora tutto aperto, ci sono 5 squadre in 5 punti, ci sono 5 squadre che teoricamente, matematica alla mano, possono ancora arrivare da seconda a sesta.
1: Ok, quindi è tutto aperto.
2: È tutto aperto, le prossime due partite saranno decisive. Il derby di Roma si giocherà
1: alle 12.30
2: di domenica,
1: che ne pensi?
2: Con la contemporaneità del caso, quindi un sacco di partite che riguarderanno anche Napoli, Milan, Juventus e Como verranno giocate domenica alle 12.30.
1: Perché così presto?
2: Non c'erano alternative, perché c'è la concomitanza della finale degli internazionali di tennis al Foro Italico di Roma, e il derby di Roma non si può giocare in notturna per questioni di sicurezza, quindi fondamentalmente secondo me c'erano poche altre alternative. Detto questo, parentesi calcistica archiviata, in Medio Oriente ci sono questi aggiornamenti che riportano i virgolettati di Trump. Lui dice: in Iran il cessate il fuoco in terapia intensiva, una possibilità su 100 che regga, però poi aggiunge: la soluzione diplomatica è possibile. Speriamo che insomma tutto si risolva, lo diciamo ormai da troppe settimane. Netanyahu ha dichiarato che il regime di Teheran può ancora cadere, a Hormuz è transitata una sola petroliera nelle ultime 24 ore. Vedremo quello che succederà se dovessero arrivare delle notizie nel corso della nottata. Siamo pronti a girarvele in tempo reale.
1: E allora cominciamo a salutare gli amici che stanno scrivendo su WhatsApp. C'è Maria, ciao Maria, c'è Don Massimiliano, si torna ad ascoltare in diretta i Lunatici, grazie mille per quello che scrivi. Una settimana di ospedale da paziente questa volta, ma domani si torna a casa, dai, forza Don Massimiliano. Un saluto anche a Dida, che come sempre è pronta, notte Lunatici, da una lunatica in ascolto. Lei Isabella, c'è Alex presente come sempre, anche Francesca, se riuscite mandate messaggi vocali, perché questo programma si nutre delle vostre voci, ma soprattutto chiamate 06. Qui già cominciano a scrivere della tua camicia, Arduini,
2: impazziscono, la terza volta che l'ho messa,
1: impazziscono per la tua camicia. Se avete la possibilità, potete guardare la radio sul 202 del digitale terrestre, dicevo, chiamatelo 063131 oppure l'800 800 002. Se volete scambiare due chiacchiere con i Lunatici, sono le 23.05 minuti, diamo ufficialmente il via alla notte lunatica di
3: Lunatici su Radio 2.

0: io sono gelosa.
1: Sono una bella cosa, sì, se ti capita che puoi venire a Roma quando rifaranno questa cosa, vieni, che è bello, ecco. Veramente
2: è
1: bello.
2: Stata una bella cosa, ma la cosa più bella di tutte è la radio. Viva la radio! Ciao amiche, ciao, che bel momento.
3: Non so che mi ha preso, ho cominciato a ridere anche per colpa vostra e non ho riesco a permettere. C'è un modo per fermare la ridorella, ma non mi dà.
4: Ci sentiamo più tardi per il quiz.
5: Studia, vero, studia però, studia, Michele, era facile, Montero.
2: Allora, che cosa sta scrivendo?
4: Se c'è qualche ragazza
2: ammonito, molto brutta questa cosa.
5: Ammonito a un passo dall'espulsione. Vuoi dire qualcosa contro questo cartellino giallo, Michele?
4: Accettato la mia proposta.
5: Vuoi dire qualcosa contro questo cartellino giallo, Michele?
4: Io non ho fatto niente, ho detto solamente una cosa innocentemente.
2: Tu ci mandi a partire da questa notte una serie di messaggi vocali, uno a notte, di 30 secondi. 30 secondi l'uno, il primo ce lo mandi appena ci saluti, ok? Ci saluti, ciao lunatici, adesso ci mandi 30 secondi, l'inizio del tuo romanzo sarà la prima puntata. Tutte le notti mandiamo questi 30 secondi.
6: Ok.
2: Uno dei motivi per i quali poi gli ascoltatori torneranno su Rai Radio 2 per sapere ma come va avanti questo racconto di Luana.
6: Posso leggere una...
2: No.
7: Stop in the Frequency Lunatic Radio, svolta la notte su Rai Radio 2, Arduino.

0: grazie alla vostra trasmissione, grazie a voi e alla gente che ti chiama, imparo sempre una cosa nuova, qualcosa di nuovo. Grazie.
1: I Lunatici su Radio 2.
2: Va bene, sono le 23:08 minuti, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ci trovate qui da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2, consigliate a tutti di ascoltare questo programma, soprattutto quelli che non dormono nel corso delle ore piccole. Mi chiedevo, Arduini, ascoltando la copertina, che fine avrà fatto Luana da Macerata, la signora che era in grado di leggere il pensiero.
3: Manca parecchio la signora telepatica. Fammi ringraziare il Dandi che sabato pomeriggio si è presentato dove tu sai, sì. Nonostante noi non abbiamo parlato mai in diretta, sarebbe stato inelegante, della presentazione che abbiamo fatto insieme, ma lui c'era in prima fila, vestito di tutto punto.
2: Che eleganza, signori.
3: Un'eleganza.
2: Ti ha regalato anche delle magliette.
3: A un certo punto, mentre ci avvicinavamo al posto dove stavamo andando, abbiamo visto un signore passare. E abbiamo urlato, eravamo io, te e Dilelio, abbiamo urlato Dandi.
2: Ci siamo detti, ma quelli è il Dandi. Arduini ha cominciato a urlare per strada, Dandi.
3: No, non ho cominciato a urlare, ho chiamato solo una volta, non esagerare sempre.
2: Ma non si è girato.
3: Ma non si è girato, invece era lui.
2: Grazie.
3: E ha anche fatto dono alla mia compagna di una maglietta che a suo dire dovrà mettere nel giorno delle nozze.
2: Cosa c'è scritto su quella maglietta?
3: Non è molto radiofonico. Mio marito ce l'ha piccolo e dura 2 minuti, qualcosa del genere.
2: Sì.
3: Non è granché radiofonico.
2: Ma lui vorrebbe che lei la mettesse nel giorno del matrimonio,
3: delle nozze, con un bigliettino d'auguri, tanti auguri per il tuo matrimonio, che sia un matrimonio inclusivo. È veramente un personaggio molto particolare, è stato bello conoscerlo in questa occasione. Ci è arrivato addirittura da Pescara.
2: Grande
3: Pescara. Questo signore, che poi anche lui lo racconta spesso, è quasi cieco, si muoveva con attentoni, ma mi ha fatto veramente un grande piacere incontrarlo. Vabbè, ci tenevo a ringraziarlo al telefono, in diretta 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2, siamo live in questo 11 maggio del 2026, 23 da 10 minuti. La patente voi l'avete presa al primo colpo?
2: Io sì.
3: Anch'io? Ve lo chiedevo perché c'è una notizia che mi ha fatto riflettere, mi ha colpito parecchio. Leggevo qualche ora fa su Commenti Memorabili la storia di un uomo in Polonia che ha superato l'esame teorico della patente dopo 140 tentativi in 10 anni.
2: Tanti,
3: 140 tentativi. Aveva iniziato a sostenere il test nel 2016, ha speso circa 1.800 euro in tasse d'esame.
2: Sì.
3: In Polonia la prova teorica al computer è obbligatoria prima di poter accedere alla linea, alla guida pratica. Dopo numerosi fallimenti è emerso che studiava, pensa, vedi, non è che lui che è di coccio,
2: no,
3: è che studiava con una versione demo incompleta dei quiz.
2: Ah, ok.
3: Ora finalmente potrà affrontare l'esame pratico con il rischio di ripetere la teoria in caso di bocciatura, quindi se lo bocciano alla pratica deve dare anche la teoria. Speriamo non ci metta altri 10 anni a passarlo l'esame, altrimenti qui non si guida mai più. Comunque, vabbè, voi l'avete presa al primo colpo la patente, se vi va raccontatecelo 06-3131 oppure 800-800-002. Siamo live, state ascoltando Rai Radio 2, dove ci trovate al lunedì al venerdì notte alle 23 alle 2. Ovviamente varie ed eventuali sempre pronte ad essere messe sul tavolo. Dove siete, cosa fate, come state, raccontatelo, vogliamo sapere.
2: E comunque, a proposito di matrimoni, visto che prima, parlando del Dandi, hai aperto per un attimo questa parentesi, Roberto, nel fine settimana sono stato ad un matrimonio.
3: Mi hai mandato un sacco di foto molto belle.
2: Molto belle, molto belle. Ti confermo però che gli sposi, io non ho mai visto gli sposi durante la cena seduti a tavola a mangiare. Io credo che non abbiano toccato un boccone. Erano lì, a un certo punto sono venuti, si sono seduti a tutti i tavoli, hanno parlato, hanno ballato, hanno fatto il trenino. Anch'io ho fatto il trenino.
3: Io non lo farò.
2: Non volevo farlo, ero seduto, ma è arrivata la sposa proprio a prendermi, mi ha preso e ho fatto il trenino anch'io. Sono tutte cose che voglio riprodurre e riportare al tuo matrimonio.
3: Il trenino non lo faccio e spero di avere tempo di mangiare in tranquillità. In tranquillità.
2: Io ho i miei dubbi su quest'ultima cosa.
3: Anche
2: però
3: perché
2: te lo auguro.
3: Nel momento in cui si sta cenando, non è che puoi andare a rompere le scatole alle persone che sono sedute al tavolo.
4: C'è qualcuno che si è sposato di recente all'ascolto o che è alle prese? Mi piace questa cosa che ogni tanto apriamo dei focus sui matrimoni. Qualcuno che
3: focus,
4: si è sposato, focus matrimonio. Qualcuno che si è sposato.
3: Tanto Marianina scrive: io sto organizzando con il sindaco di Castiglione e Serra Imondo per far venire qui Di Ciancio.
4: Non credo, non credo. Io penso che lei stia organizzando per far andare te a presentare il libro, no?
3: Beh, lei vuole te, non perdo occasione.
4: Non credo, non credo. Ha detto che si chiama Panarellina.
3: Vedremo.
4: Allora, torno su WhatsApp. Buonanotte, buon lavoro, lunatici. Patrizio, che tutti i lunedì sera vi ascolta per 40 km tornando a casa dal corso di Balli Occitani. Patrizio, chiama e spiegaci bene, raccontaci qualcosa dei Balli Occitani, perché potrebbe essere un'attività da svolgere in futuro. Se chiama il maestro Antonio, dobbiamo chiedergli se è lui, che non si capisce questo messaggio, spiegati meglio Vito, che non è chiaro. Salutiamo anche Giuseppe, ciao lunatici, come tutte le notti sono qui. Carol, c'è anche Eliana che stranamente questa notte inizia la settimana e non ha mandato, non ci sono siglette stanotte, Arduini.
3: Meno male,
4: sarà un buon segno per l'inizio di questa settimana.
3: Rispondete alle domande che vi abbiamo fatto: dove siete, come state, cosa fate. Già sono tre domande che solo apparentemente sembrano banali.
4: Quando, se avete preso la patente,
3: la patente l'avete presa al primo tentativo, sì oppure no, quanti tentativi sono serviti, perché mandare le sigarette, chiacchieriamo, parliamo.
4: Vi siete sposati da poco, siete lì pronti,
3: cioè scusa, noi siamo tipo un bar, no? Sì. Al bar ci sono i banconi, la gente arriva, prende una cosina, fa due chiacchiere, si scambia un'opinione.
4: Non è che entra gente cantando,
3: oppure entra gente, canta, va al bagno, fa pipì e se ne va. No, è più la prima ipotesi a rendere un posto piacevole, secondo
4: altrimenti
3: me.
4: Ti prendono per matto, no?
3: Esatto.
4: Se entri, canti e te ne vai, non ha senso la cosa. Va bene, allora 23:14, prenotatevi, messaggi vocali, continuate a inviarli perché tra pochissimo cominciamo ad ascoltarvi al 348 7 300 200.
3: Prenotatevi facendo l'800 800 002 oppure lo 06 3131. Aspettiamo di nutrirci delle vostre voci e delle vostre storie nelle notti in diretta di Rai Radio 2.

0: Aranciata, lui era Fra Quintale, questa è Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici in diretta alle 23.18, come promesso si comincia ad ascoltare le vostre voci con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Lunatici, oggi sono felice, Lea, va bene? Saluto tutti voi e sto facendo il limoncello, buonanotte a tutti.
2: Viva i Lunatici!
3: Le siglette di Ida, che fastidio, che fastidio. Poi quelle di Eliana, che fastidio.
4: Anche
3: che
4: la
3: fastidio.
4: Sua signora,
3: ed Antonio che chiama, che fastidio, che fastidio. E il Latin Love da Pescara, che fastidio, che fastidio. No, no, ragazzi, scherzavo, Ascolto tutti con molto piacere. Ciao Mariolina.
4: Che carina. Che l'ho capito con un quarto d'ora di ritardo che stava facendo il verso a dito nella piaga.
0: Sì, sì, io perché l'avevo già ascoltato, quindi anch'io però all'inizio non capivo.
5: Salve ragazzi, buonasera, sono Gabriella, la vostra amica di Castellammare di Stabia, e volevo condividere con voi un gesto di gratitudine, un gesto di gratitudine che ho ricevuto ieri, festa della mamma, donne festanti, post. Io ho festeggiato la mia mamma, ma purtroppo non posso essere festeggiata, vabbè, già festa della tragica di sofferenza per me, e niente, pensavo di avere una pacca sulle spalle da altre persone, e invece ho ricevuto una tenerissima pacca da un uomo che veramente mi ha fatta felice. A volte la sensibilità di un uomo, gli uomini sono considerati insensibili, ma in questo caso io devo ringraziare un uomo per avermi dato speranza.
6: Ciao ragazzi, sono Mirella e bentornati anche a stasera, buon inizio settimana. Ieri è stata la festa della mamma e sono venuti a cena i miei figli, sono stata molto contenta. Ciao ragazzi, buonanotte, buona Ciao. Settimana.
7: Notte Lunatici, bene, sì, no, la patente l'ho presa al primo colpo, anzi, andavo praticamente a scuola con la mia macchina che ho già acquistato. Una 128 coupé a gas 1100, e con quella io facevo quasi tutto.
0: E beh, con la prima auto sì, si faceva un po' di tutto, era una prima casa anche.
4: Tanto sto vedendo, caro Di Ciancio, sì, che oggi ancora per 40 minuti, e tu lo sapevi, stai facendo finta di niente, è la giornata nazionale del cane.
0: Ma scusa, ma sono due settimane, no, che dici che è la giornata
4: è
0: del cane.
4: È una vita che non si parla di cane.
0: La giornata mondiale del cane è agosto, quindi
4: chi ha un cane in casa? Chi ha un cane in casa? Prendiamoci qualche minuto per celebrarli, questi angeli con la coda. Celebriamoli. Chi ha un cane in casa? Questa è la giornata nazionale del cane. Mandate una foto del vostro cane al 3487300.
0: No.
4: Al 3487300.
0: No, non mandatemi le foto dei cani, perché in quel caso se le mandate su WhatsApp le vedo solo io. Pubblicatele sul nostro gruppo Facebook Lunatici Radio 2, così le vediamo tutti. Le condividiamo insieme. Le foto del cane. E poi, sì, se volete chiamare per parlare del vostro cane. Che cosa hai fatto per la giornata nazionale del cane?
4: L'ho scoperto adesso, non lo sapevo.
0: Non lo sapevi, vedi?
4: Non lo sapevo. Comunque, tornando al discorso di prima, se siete come questo signore polacco che ci ha messo 9 anni, 10 anni quasi e 139 tentativi per superare l'esame teorico della patente, e ora lo aspetta quello pratico,
0: sì,
4: potreste fare l'autostop. Non disperate, pare che stia tornando di moda come negli anni 70. Scriveva Repubblica qualche ora fa questo articolo, che poi è stato rilanciato anche ad Agospia. Nella ricca Svizzera sono state installate delle panchine a bordo strada addirittura, dove gli autostoppisti possono attendere che qualcuno di loro trovi un passaggio. Sopra le postazioni sono stati piazzati i cartelli luminosi con scritto stop grazie. L'iniziativa è partita nel Canton Vaud e ne approfittano soprattutto coloro che mezzo secolo fa chiedevano un passaggio per i propri spostamenti. I giovani non si fidano, quindi gli anziani ne approfittano, gli anziani, quelli sì, che hanno vissuto gli anni 70, i giovani non si fidano, è una pratica che non guardano con grande interesse.
0: Beh, comporta dei rischi, c'è da dirlo.
4: Sì, state attenti.
0: State
4: sarebbe bellissimo
0: attenti.
4: Un mondo utopistico dove l'altro sì, sì, viene sì, visto con fiducia, dove tu, se stai guidando la macchina, non hai nessuna remora a fermarti, ad aprire lo sportello e a far salire qualcuno per condividere con lui un pezzo di viaggio. Sarebbe bellissimo vivere in un mondo in cui, guardando dalla prospettiva opposta, saliremmo tutti sulle sì. macchine di chiunque per condividere con chi guida un pezzo di viaggio. Purtroppo, purtroppo, forse non è proprio così. Però magari
0: a me capitò di farlo un viaggio un breve viaggio di qualche giorno in autostop con un mio amico in giro per l'Abruzzo. Guarda, incontrammo delle persone meravigliose, incrociammo storie fantastiche delle persone che poi ci caricarono in macchina per spostarci da una parte all'altra, da un comune all'altro, e fu un'esperienza comunque molto...
4: Che periodo era?
0: Ma avrò avuto, saranno passati 25 anni credo, forse qualcosa, sì,
4: 25
0: anni, no, fu veramente bello, e tante storie, ricordo quella di un papà che aveva perso sua figlia, aveva la sua foto sul cruscotto dell'auto e ci raccontò e ci parlò di lei, ricordo di un gruppo di lavoratori che stavano andando sui campi a fare delle raccolte, salimmo sul furgone insieme a loro, ricordo di un tizio che ci mandò a quel paese perché pensava, non aveva capito che stavamo chiedendo un passaggio e quindi pensava che non lo so, lo se stiamo insultando chissà per quale motivo, e quindi ci mandò a quel paese per poi frenare, inchiodare e fare marcia indietro e portarci in giro e consigliarci quelli che secondo loro erano i comuni di quella parte dell'Abruzzo dove c'erano le ragazze più belle. Diceva di venire a Ortucchio, ricordo questa cosa, Ortucchio, devi andare ad Ortucchio perché a Ortucchio c'è puntini, sì, sono sì, quelle cose che sono rimaste.
4: Avete mai fatto l'autostop? Raccontatecelo 06-3131 oppure 800-800-002.
0: C'è Alfredo che è il primo questa notte ad essersi prenotato per intervenire in diretta. Ciao Alfredo, benvenuto su Radio 2.
8: Amici cari, ciao, ben trovati. Ma guardate, mi avete fatto venire in mente quando ho preso la patente che io non ci ho messo un anno, ma ce ne ho messi due, perché alla fine, devo essere sincero, non è stata neanche tanto colpa mia. Quando in teoria sempre stato bravissimo, mai fatti errori, nella pratica insomma ho lasciato a desiderare, però l'istruttore a fianco a me mi ha indotto nell'inganno, perché mi disse, quando entrammo nel 126 bis col quale ho fatto l'esame di guida, mi disse: tu cambia quando io ti do un colpetto sulla gamba. Io ho fatto l'esame attorno a un isolato e Roberto secondo me sa pure di che posto sto parlando, perché è il Parco dei Principi, nell'albergo dove di solito va la Juve. Hai presente, Roberto, quella zona?
4: Sì, ci sono stato una volta.
8: Ecco, io ho fatto proprio lì attorno a quell'albergo l'esame di guida, ma comincio prima, seconda, poi si avvicinava l'incrocio, io ero già pronta a scalare e mi aspettavo che questo mi desse la botta sulla gamba. Non mi ha dato la botta sulla gamba, io non ho scalato, ho fatto la curva, sono andato completamente contro mano. L'ispettore dietro gli è preso un infarto, si fermi, ho detto, e stia calmo.
4: Bocciato?
8: Bocciato, non solo ha bocciato me, ho mandato praticamente sta persona nel panico più totale, con tutti i miei amici che hanno fatto l'esame dopo, se l'è presa per qualsiasi cosa, infatti mi hanno odiato. Il bello è che poi dopo a me proprio mi ha fatto scendere, ho detto, basta, come esagerato, non ci siamo fatti niente, ci siamo fatti, ma guarda il capello, ma lei è pazzo, e mi ha cacciato proprio. Dopo ho rifatto l'esame, è andato bene quello di teoria, ma ho fatto scadere il foglio rosa, ho dovuto ricominciare tutto da capo, ci ho messo una vita. Morale della favola, quando sono andato a fare l'esame la seconda volta di guida, ero talmente preoccupato che la gamba mi tremava, andava da sola, e io ho detto, ma come faccio a fare l'esame che sta gamba non la riesco a controllare? Praticamente si sentiva sul pedale tu, e l'ispettore dietro mi fa, ma cos'è questo? Ma sarà il motore, che ne so.
4: Vabbè, comunque, tutto è bene quel che finisce bene, dai, ci può stare.
8: Sì, fine, dopo sono andato addirittura col 127 a Capo Nord, ho fatto un viaggio pubblico, quindi
0: che meraviglia.
8: È stato, non ci sono arrivato a Capo Nord perché mi sono fermato a Trondheim.
0: Ti è capitato di caricare autostoppisti? Non solo in quell'occasione o magari in altri che...
8: No, c'è mancato poco che caricavano me perché pensavano che fossi un trafficante di droga. Quando sono arrivato a Trelleborg, praticamente sbarcato dal traghetto, e tutti quanti li facevano uscire dal porto, invece a me mi hanno indicato un hangar e io mi sono fermato davanti a quest'hangar, hanno aperto il carraio, sono entrato e c'erano 6 poliziotti e mi hanno sventrato completamente la macchina, tutta. L'unica cosa che era sana, mi hanno aperto le passate di pomodoro.
0: E te l'hanno trovata la droga che trasportavi, Alfredo?
8: No, non mi hanno trovato la droga perché non ce l'avevo. Però dopo un'oretta che hanno sondato nel serbatoio, questi si erano messi in testa chissà che cosa, ma io ero solo un turista che mandavo a fare una gita in Scandinavia. Ragazzi, un abbraccio.
0: Grazie Alfredo, un abbraccio.
9: Ciao,
0: sono Stefania, sto tornando dall'assemblea dell'ordine dei veterinari, sempre pochi ma buoni, io la patente l'ho presa appena ho potuto, ma era inverno, la prima guida mi hanno bocciata, guidare sulla neve richiedeva secondo loro più prudenza, di fatto dopo 2 mesi la neve si è sciolta e sono passata. Certo, l'esame di guida con la neve deve essere una difficoltà in
4: per
0: più
4: per chi vive come noi a Roma, è un qualcosa di storico, sei veramente sfigato.
0: Sì, sì.
4: Secondo me io lo rimanderei, perché non è una condizione di guida, per carità, devi saper guidare anche sulla neve, però non è una cosa che capita spesso. Io ricordo aver visto la neve a Roma attaccare per strada 2 volte in 40 anni. C'è Ilaria, benvenuta, sei in diretta su Rai Radio 2, ciao.
10: A voi un saluto grande da Milano. Allora,
4: benvenuta.
10: Neo diciottenne, neo patentata, perché il papà, tra gli altri regali, mi aveva regalato la scuola guida, come usavo un tempo, con tanto di portapatente, portachiavi da usarsi nel prossimo futuro.
4: Anisha Ilaria, benvenuta, sei in diretta su Rai Radio 2, ciao.
10: A voi un saluto grande da Milano. Allora,
4: benvenuta.
10: Neo diciottenne, neo patentata, perché il papà, tra gli altri regali, mi aveva regalato la scuola guida, come usavo un tempo, con tanto di portapatente, portachiavi da usarsi nel prossimo futuro. Quindi io passo la mia scuola guida, tutto

0: di guidare, cioè ho continuato a usare imperterrita la bici, la bicicletta, come si usava ai tempi le ragazze a Milano. E mi facevo venire a prendere dagli amici, dai ragazzi, per uscire la sera, come usavano, ti venivano a prendere, ti riaccompagnavano, perché appunto loro avevano l'auto. Una volta questa persona che era solita venirmi a prendere, col quale avevo appuntamento, con una meravigliosa 850 Fiat, non so se ve la ricordate, è il secolo scorso, cosa fa? Mi suona il citofono, scendo al cancello tutta pronta per uscire con lui e con altri, mi lancia le chiavi della macchina, prendila al volo, io torno a casa, questa volta vieni a prendermi tu.
1: Che forte questo.
0: Dietro fronte, torna a casa, abitava a circa un quarto d'ora a piedi da casa mia, quindi era di strada. Quindi non avrei dovuto guidare per chilometri, però è scattato, ha fatto dietro fronte talmente di corsa, indicandomi dove era parcheggiata l'auto, naturalmente non appiccicata al portone, e io ho dovuto prendere coraggio, aprire quest'auto, mettere in moto e andarlo a prendere a casa sua.
1: Ti voleva proprio bene questo tipo, eh?
0: E da allora mi ha sbloccato con la mia fissa sulla guida ed è andata bene, sì. Mi vuole bene tuttora perché siamo ancora amici.
2: Che fai nella vita, Ilaria? Che ci racconti te?
0: Allora, con grande gioia vi dico che sono una neopensionata.
1: Da quanto?
0: Da qualche mese.
1: Qualche mese?
0: Quasi 8-9 mesi.
1: Senti, come ti sei riorganizzata per la vita senza l'impegno quotidiano?
0: Mi sono organizzata dedicando più tempo alla famiglia e alle cose che mi piacciono, agli hobby, all'attività, alla casa e agli altri.
1: Che lavoro facevi?
0: Ero un'impiegata.
2: Ma non vai in sofferenza se pensi che domani non suonerà la sveglia e non sai cosa fare, perché tanti soffrono poi in questo momento della vita.
0: No, ne avevo sentito parlare, sai, di questa sorta di sindrome, però francamente, essendomi preparata bene e avendo già, come dire, dei programmi e delle cose belle che mi aspettavano, ho già e so bene di cosa occuparmi e che cosa fare nella mia giornata, quindi mi organizzo e mi metto a disposizione. È proprio un abbinamento delle attività che faccio. Per tornare alla patente, un'ultima cosa, oltre al riscatto di essere riuscita io ad andare a prendere il giovane, l'anno dopo, per motivi di lavoro e di studio, sono andata negli Stati Uniti e ho dovuto prendere la patente internazionale che serviva. E quindi, se non avessi, come dire, avuto coraggio di mettermi alla guida quella volta, chissà, sarei rimasta prigioniera, perché, come sapete voi, negli Stati Uniti se non si guida, se non si ha l'auto, si rimane dentro casa. Quindi c'è stato anche il secondo riscatto.
2: Interessante la tua telefonata, Ilaria, sì. In bocca al lupo per questa tua nuova vita da pensionata, fatti sentire più spesso, quando vuoi torna a trovarci, 06-3131 oppure 800-800-002, abbiamo messo sul tavolo il tema patente, la giornata nazionale dei cani, avete un cane? Raccontateci la sua storia, 06-3131 oppure 800-800-002, poi si è aperto il discorso legato all'autostop, più le varie ed eventuali, con le domande che ci accompagna ogni notte, dove siete? Cosa fate? Raccontatelo a Rai Radio 2 anche su WhatsApp con i vostri vocali da mandare al 348 7300 200, telefonateci, linee aperte, 06 3131 oppure 800 800 002. Si torna alla musica di Rai Radio 2.

0: Abracadabra, Rai Radio 2 con i Lunatici in diretta, sono le 23.37, torniamo alle vostre voci con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
1: Beh, ragazzi, buonasera a tutti dal camionista Priscilo Libero che vi sta salutando dall'azienda dove lavoro. Sto parcheggiando, ora vado a casa. Roberto, permettetemi di dire le patenti, le patenti, non la patente.
2: Racconta.
3: Ciao ragazzi, mi pare che la giornata mondiale del cane sia il 26 agosto.
0: Sì, ma abbiamo scoperto che invece l'11 maggio è quella nazionale.
3: O il 24 o il 26 agosto. Sì. Oggi non mi risulta proprio, e lo dico da fervente animalista. Un bacio, Daniela.
0: Ciao Daniela, allora c'è Francesca che ha chiamato lo 063131. Ciao Franci.
4: Ciao.
2: Benvenuta su Radio 2, Francesca. Cos'è che ti ha fatto venire voglia di intervenire? Quale argomento?
4: Ho sentito parlare dei cani, il mio cane per me mi ha salvato la vita, il mio amore.
2: Racconta e di ciancio si spalanchi e si sturi le orecchie.
0: Sentiamo,
2: prego Francesca.
0: Sentiamo del parlare
4: allora,
0: del cane.
4: Il mio cane in un periodo di difficoltà, cioè momento di fine di una storia d'amore infinita, mi ha veramente aiutato, nel senso che non volevo uscire di casa, non volevo fare niente, lui veniva lì con i suoi pupazzetti, cercava in ogni modo di tirarmi giù dal letto, nonostante le lacrime, e quindi secondo me è stata la mia salvezza.
0: Sì. Senti,
2: dici qualcosa in più, come entra, che storia era finita, come si chiama, dove l'hai trovato, te l'hanno regalato, l'hai preso al canile, l'hai...
4: Il cane me l'hanno regalato, avevo come amica una ragazza che aveva sia la mamma che il papà, ho visto sta cucciolata, e Ercole è il mio cane e mi ha salvato la vita. Perché comunque nei momenti più bui lui ha sempre trovato il modo di tirarmi fuori.
0: Certo che il regalare un cane è una cosa impegnativa.
2: Devi essere sicuro al 100%.
4: Io ero sicura però di volerlo.
0: Cioè lei lo sapeva che tu lo volevi.
4: Sì. Io l'ho visto, l'ho scelto, ho detto è lui.
2: Ma chi te l'ha regalato?
4: Una mia amica infermiera.
2: Che cane è? Che è grande e piccolo?
4: È un incrocio volpino chihuahua, è piccolino ed è un tesoro.
0: Senti,
4: è veramente... siamo simbiosi.
0: Cose strane, danni clamorosi, parliamo anche delle robe buffe che fanno gli animali in casa.
4: Danni non ne ha mai fatti. Danni non ne ha mai fatti.
2: Come hai detto che si chiama?
4: Ercole.
2: È un bravo cane, Ercole.
4: È un bravo cane.
2: Un bravo canetto.
4: Da solo affetto.
2: Hai capito, diciamo.
0: Ho capito, sì.
4: Fa tutto con me, viene in moto, viene in macchina, qualsiasi cosa.
2: Carinissima questa telefonata. Senti, tu che fai nella vita? Quanti anni hai? Che ci racconti tu?
4: Io ho 49 anni, farò quest'anno, sono un medico, ma mi sono preso un periodo sabbatico ormai che dura da un po'.
0: Sì, per un motivo in particolare?
4: Gioia. Motivo particolare, sono un po' disillusa da tutto quello che riguarda il rapporto medico-paziente, un po'
2: affascinante questa storia, racconta, chissà in quanti sono nella tua stessa condizione.
4: Tantissimi, penso che il Covid abbia tranciato tantissimi medici, purtroppo.
2: Senti, in che cosa eri specializzata, se te lo posso chiedere?
4: Chirurgia.
2: Chirurgia, una chirurga in un periodo sabbatico, ma pensi di tornare oppure cambi vita?
4: Non lo so, per ora mi godo il mio cane, mi godo la mia vita.
2: Dov'è ora il signor Ercole?
4: È qua con me.
2: Che carini.
4: È qua con me e niente, cioè devo dire che un cane ti cambia la vita, però il meglio.
2: Ciao Ercole! Ciao amico!
4: Ercole ti salutano!
2: Tutti i cani che incontrano oggi un paio li saluto dicendo ciao amico! E quindi il mio saluto arrivi anche al signor Ercole. Ti abbracciamo Francesca, resta su Radio 2, quando vuoi torna a farti sentire.
0: Ciao, grazie Francesca, se volete fare come lei, raccontarci di come il vostro cane amico a quattro zampe, Angelo, peloso con la coda, è entrato nelle vostre vite, chiamate 063131 oppure 800 800 002.
2: camminavo a un certo punto, ieri non mi ricordo, comunque ho visto un signore che camminava con un cane in braccio, che era evidentemente il suo cane.
0: Sì.
2: Ma io, per fare lo spiritoso, ho detto al canetto: ciao amico, ti hanno rapito? E lui non mi ha risposto.
0: Il signore l'ha preso anche male, magari.
2: No, il signore forse non mi ha neanche sentito, perché poi era di fretta.
0: Aveva fatto finta di non sentirti, ha detto questo scemo.
2: Questo scemo
0: è pericoloso. Ha allungato il passo e se n'è andato. Ma hai fatto la patente, avevo paura di guidare. Purtroppo adesso che non c'è più mio marito, sono schiava dei mezzi pubblici. Racconta Eliana. Andiamo da Roberta. Ciao, benvenuta su Radio 2, Roberta.
5: Ciao.
0: Ciao, dici
5: buonasera.
0: Tutto.
5: Buonasera. Allora, io ho preso la patente tanti anni fa, negli anni, fine anni 70.
0: Sì.
5: Allora, si facevano i quiz cartacei, ok?
2: Anch'io ho fatto il quiz.
0: Quindi, anch'io ho fatto, l'ho preso la patente nel 2000.
2: Io 2003.
0: Fatto il quiz cartaceo.
5: E tutto perfetto. Fra l'altro facevo le guide e il mio istruttore mi diceva: portami in quel posto là. E quindi io dovevo...
2: Il mio istruttore invece mi diceva: attenta, attenta, con questa voce qua, attenta, mettendo sempre là, attenta, frena,
5: ecco,
2: attenta. Chiedo scusa Roberta se l'ho interrotta, volevo raccontare.
5: No, no, ogni istruttore ha le sue specialità, no?
0: Sì.
5: Il mio adorava fargli fare la gimcana in retromarcia intorno agli alberelli dei parcheggi.
2: Io non sono capace ancora oggi a fare la gimcana in retro, con tutta la retrocamera, a fare la gimcana in retromarcia prenderei l'albero, ecco, subito.
0: Il mio faceva catcalling dall'auto.
5: Quindi,
0: mentre io guidavo,
2: facciamo stare quello che faceva.
0: Ma guarda questo, aspetta, passava il finestrino e faceva catcalling. Però devo dire, scusami Roberta se ti interrompo anch'io, però mi hai fatto ricordare una cosa: il mio istruttore di guida mi salvò durante l'esame, perché io stavo per essere bocciato, perché c'era una strada nel mio quartiere che tutti imboccavano contromano, compreso mio padre. Io andavo sempre in macchina con mio padre, lui girava a sinistra, ma a sinistra non si poteva girare perché non c'era la possibilità di svolta, non era contromano, ma non si poteva svoltare a sinistra. E quindi io durante l'esame mi disse: benissimo, l'esame è perfetto, torniamo verso la scuola guida. E io mi incamminai con l'auto andai verso la scuola guida, però imboccando quella strada. E stavo per svoltare a sinistra quando l'esaminatore disse: beh, ma qui non si può svoltare, ma lei ne è consapevole? E l'istruttore prese la parola dicendo: sì, certo che ne è consapevole, stava per svoltare a destra e fare inversione di marcia. Ok,
2: bravo,
0: e mi salvò veramente il primo esame. Scusami Roberta.
5: Ecco, invece il mio istruttore non mi ha salvata e mi ha fatto fare l'esame con un rinomato in negativo ispettore che odiava le donne e quindi faceva di tutto per portarle sì. Allora, intanto si metteva esattamente dietro alla schiena e non dietro all'istruttore per guardare i movimenti delle mani e dei pedali, ma dietro alla schiena dell'esaminanda per sussurrare a sinistra.
2: Non ho capito cosa sussurrava.
5: Ecco, appunto non si capiva niente. Cioè parlava talmente sottovoce che uno doveva stare tutto girato indietro, girando la testa per riuscire a carpire qualche mezza sillaba e intuire cosa voleva, perché se tu gli dicevi: scusi, non ho capito, lui ti diceva: ah, ma lei ha problemi di udito, è meglio che vada a rifarsi la visita medica.
2: Un po' pesante. Quindi sei stata
5: bocciata. Aspetta, circa un mese dopo mi ha bocciata. È riuscito a farmi sbagliare e mi ha bocciata. Circa un mese dopo potevo rifare di nuovo la guida. Non mi capita di nuovo lui?
0: Ecco.
5: E il mio istruttore non dice: guarda, quello lì ti è già bocciata una volta, vai a casa, facciamo la settimana prossima. E invece mi fa: ma no, ma dai, ce la puoi fare, sei bravissima. È riuscita a farmi sbagliare la seconda volta,
0: quindi bocciata anche la seconda volta.
5: Rifare il foglio rosa,
2: Che non eri capace a guidarla la macchina, Roby?
5: No, ero bravissima.
2: Chiedo, no, perché
5: No, ero bravissima. Rifai le, i quiz e di nuovo tutto perfetto. Al che mi
2: tra la teoria e la pratica c'è un mondo, eh?
5: Sì, ho capito, però io ero brava ad andare in auto.
0: Siamo al terzo esame pratico. Situazione?
5: Certo. No, no, no, aspetta. Secondo esame scritto, mi convocano al tavolo degli esaminatori e mi dicono, ma scusi, lei ha il primo quiz perfetto, il secondo quiz perfetto, cos'è successo?
0: Sono una capra a guidare.
5: Mi ha fatto farsi bocciare due volte. E dico, ma avete visto il nome dell'esaminatore? Allora vanno a vedere e fa, ah cavoli.
2: Un complotto contro Roberta, che poi nonostante tutto ce l'ha fatta ugualmente. Un abbraccio, resta su Radio 2, grazie per averci raccontato la tua storia. Ciao, per altri 12 minuti della giornata nazionale del cane, eh? Quindi parlateci del vostro cane, come ha fatto Ilaria, telefonata bellissima. So che questo argomento viene boicottato da Di Ciancio, so che questo
0: non posso boicottarlo, sto qui.
2: Viene boicottato da Di Lelio, che mi ha detto un sacco di telefonate sui cani, ne ha messa una. Dove sono le altre chiamate sui cani di Lelio? Allora adesso vado a rispondere io, perché io non mi fido. 06-3131 oppure 800-800-002. La chiamata di Ilaria, che ci ha parlato del signor Ercole,
0: sì, che le ha salvato la vita.
2: Chihuahua Mist Mix Chihuahua Volpino, che le ha salvato la vita, era bellissima.
0: Ti ha aperto il cuore.
2: Era bellissima.
0: Era bella.
2: Ma magari ne arrivano 20 telefonate così. 20. Bene, allora, la faccia tua.
6: Allora, buonasera, io parlo del Balfolk. Ho acceso la radio poco fa e sentivo di avere dei chiarimenti in merito all'origine dei balli occitani.
0: Ah, balli
6: nella
0: occitani,
6: mia città,
0: Robby.
6: Reggio Calabria, sì, c'è appunto un'iniziativa di balli del Balfolk organizzati appunto per mettere insieme quelle che sono le usanze e le tradizioni di ballo che sono un po' sparpagliate per il mondo. Io sto apprendendo il Sirtaki, come sto apprendendo Adama, che è di origine israeliana, come sto apprendendo il ballo che è di origine palestinese. Tutto quello che non c'è di pace a livello mondiale lo ritroviamo nel ballo. Non ci sono differenze di razza, di ceto e di appunto stili appunto musica che vengono portati avanti.
7: Buonanotte Roberto, buonanotte Andrea. Ciao. Doriana d'Avezzano, vi sento sempre. Grazie. Anche se mi sono fatta sentire io poco. Ciao, buonanotte.
8: Ciao. Ciao. Siete fantastici da Palermo Pietro.
0: Grazie, grazie, grazie mille. Allora c'è Prigioniero Libero. Ciao.
9: Ciao, buonasera ragazzi, tutto bene? Siete entrato adesso.
2: Allora, argomento cani o argomento patenti? Che ti ha portato qui, Prigioniero Libero? Più degli altri.
9: Veramente, prima delle patenti a me, la prima a 18 anni, figurati.
0: Ma quante ne hai? Quante ne hai, Fiore?
9: A, B, C, D. E per soddisfazione l'ultima patente nell'86 è stato uno sfizio, però non l'ho mai guidato, ho preso anche quella del Pullman.
2: Scusa, la patente A che è? Motocicli?
9: Motocicli, sì, sì.
2: B è quella delle macchine normali.
9: Per la macchina. Poi c'è la C per la motrice, solo motrice, e poi la E per il bilico che porto io, la potrei, e la D è per i pullman.
0: Tutte praticamente.
2: Tu puoi portare tutto.
9: Però fino ad agosto, perché ad agosto faccio 68 anni, vado in pensione e me la declassano. Capito? Mi rimane solo quella macchina, posso portare la motrice, però non mi va.
0: Ma tu come la vivi questa cosa?
9: Come la vivo? Mi sta venendo già un po' di ansia, un po' di malinconia, cosa faccio? Il principale già mi ha detto, ma dove vuoi andare? Tu devi morire con me, ti faccio portare una bella motricetta, ma non mi va proprio.
0: Cioè tu sei abituato a portare roba gigantesca praticamente, bilbilico, sì, ti vorrebbe dare una roba più piccolina.
9: No, guarda, è anche per il tipo di lavoro che si fa, perché qui le motrici dell'azienda dove lavoro io, no, vanno caricando in zona l'ortofrutta che poi ci la caricano nel bilico, che sì. Sempre ognuno fa la sua zona, tipo a Perugia, io vado in Puglia e faccio sempre la Puglia, e invece con la motrice dovevi fare questi giretti qua, giornalieri, intorno insomma dove abito, in Campania. Questo è tutto, non mi va proprio.
2: E quindi va. Si va in pensione e ci si gode la pensione?
9: A parte la pensione, voglio solamente la patente, che posso agganciare la roulotte, mi aggancio la roulotte e me ne vado in giro con la roulotte, un rimorchietto.
2: Però finisce un'epoca, ragazzi. Questo è un ascoltatore storico del nostro programma, uno che c'è dal primo anno. Venne alla prima puntata a porte aperte che facemmo il 20 luglio del 2019. Sì. Lui c'era e sta per andare in pensione. Mi dispiace.
9: Ricordati che se fai un'altra serata, invitami.
2: Ma noi speriamo di farla, non credo che quest'anno ci sarà la possibilità, speriamo di farla.
0: Beh, girerai col camper?
2: Bello però, dai.
9: No, il camper l'ho venduto, ho preso una roulotte.
0: Ah, roulotte.
9: L'ho venduto perché era un po' sacrificato, andavi in un posto...
0: E dovevi stare fermo, invece così puoi girare con la macchina.
9: Sì, bravo.
0: Bravo, quindi grazie. girerete il mondo con la roulotte insieme a tua moglie?
9: Sì, già quest'estate, la sera scorsa, già insomma... Abbiamo girato un pochettino e quest'estate andando in pensione gireremo un po' di più.
2: Senti, invece, giornata nazionale dei cani, che vuoi dire?
9: Che voglio dire? Io fa piacere sentire che i cani salvano, lo sappiamo, cani. E io invece salvo cani.
2: Quanti ne hai salvati? Racconta.
9: Non è un numero indescrivibile, guarda, raccatto cani ancora tuttora. Insieme a un mio amico abbiamo preso un pezzetto di terra. Ti dico, abbiamo fatto tipo come un salvataggio, no? Sono venuti anche quelli del comune a vedere se era tutto a posto, se certo. Stavano tranquilli, in sicurezza, e li diamo in adozione con gli aiuti di tante buone persone che sono nella mia zona, faccio opere di bene. Purtroppo non posso salvare tutti i cani del mondo.
0: Bravo però prigioniero libero, perché ogni tanto vediamo che anche sul gruppo condividi, sul gruppo Facebook Lunatici Radio 2, le foto dei cagnolini, dei gatti che trovi in giro per le strade. Sì, sei fantastico, veramente.
9: Ultimamente un cinghiale
0: addirittura. Ma te lo sei caricato?
9: No, l'abbiamo preso insieme a una mia amica, no, l'abbiamo messo in sicurezza. Una specie di fattoria di un mio amico che sta sulla collina, e poi con lui con l'ape l'abbiamo messo sull'ape, l'abbiamo portato, e ancora che sta là.
0: Bravo.
9: Ancora che sta là. Senti, voleva fare l'esercizio, il mio amico ha detto no, che senso, deve morire di vecchiaia.
0: Fiore, senti, prima di salutarci, visto che abbiamo toccato, sfiorato anche questo argomento stanotte, nei tanti anni che hai trascorso sulle strade, ti è mai capitato di dare un passaggio ad un autostoppista?
9: Anche autostoppista, se per questo.
2: Perché lo dici con la voce furbetta?
9: Vecchi tempi, tanti anni fa andavo all'estero, però ero giovane, dai, io intendo che ci avevo 17 anni.
2: Scusami, ma poi c'erano dei momenti di intimità?
9: Non commento. Sono cose private.
2: Non comment. Questa sta diventando la trasmissione dei non comment.
9: L'uomo non è di legno, comunque, ti dico solo questo.
2: Ho capito, ma sì, vabbè, no comment, rispettiamo la tua decisione. Ti abbracciamo, resta su Radio 2, speriamo di sentirti presto. Ciao, prigioniero libero.
0: Ciao, grazie per aver chiamato. 23:55 per 5 minuti, ancora la giornata nazionale del cane, 11 maggio, quindi linee ancora aperte per parlarci e raccontarci del vostro amico a quattro zampe. Posso dire così? Devo aggiungere per forza Angelo con la coda.
2: No, vabbè, va bene, amico a quattro zampe, okay. Angelo con la coda.
0: Bambino veloso,
2: non te l'ha suggerita Di Lelio in cui.
0: No, me l'ha ricordata Di Lelio, perché c'era un'ascoltatrice che lo chiamava bambino veloso.
2: È una definizione
0: veloso.
2: Che io definirei provocatoria.
0: Ciao Lunatici, ho preso la patente da privatista nell'anno 1981, all'età di 18 anni, passai l'orale e la pratica al primo tentativo. Ciao, racconta Roberta da Verona. Sai invece che cosa vorrà raccontarci Laura, che ha chiamato? Ciao, benvenuta su Radio 2.
10: Ciao, grazie. Allora, ciao. Il mio cane, che è stato il primo ma non è stato l'ultimo, il mio cane me l'ha regalato me l'ha imposto la mia veterinaria, l'aveva trovato da una mattina davanti alla porta dell'ambulatorio in una scatola di birra con ancora il cordone ombelicale attaccato. Ecco.
2: Mamma mia.
10: No, non ubriaco.
2: No, pensavo... È ancora con te questo cane?
10: Questo cane non è più con me da 6 anni, ma c'è sempre. Era un cane, abbiamo fatto una vita pazza. La mia veterinaria mi diceva sempre: non... questo cane è sopravvissuto, non si sa come, nelle tue mani.
2: Come
10: perché
2: si chiamava?
10: Giari, con la C come Genova. Giari perché in torinese vuol dire ratin. Topolino. Era un cane medio, meticcio, nero, tutto nero, con una macchia bianca sul petto, ed era, lui è cresciuto con i gatti, perché io avevo i gatti a casa, avevo quattro gatti, ed è cresciuto pensando di essere un gatto, per cui anche di carattere era molto indipendente, molto, stava molto sulle sue, non si faceva tanto coccolare, era un cane, è stato un cane speciale, un amico, un compagno d'avventure.
0: Non hai preso altri cani dopo di lui?
10: Dopo di lui ho preso altri cani, ma nessuno è stato come lui. Nessuno. Lui è proprio nel mio cuore, è una gioia.
0: C'è anche un gatto nel tuo cuore? Tra i tanti gatti che hai avuto? C'è anche un gatto nel tuo cuore tra i tanti gatti che hai avuto?
10: Sì, c'è un gatto, un certosino.
2: C'è dei cani.
0: È una gattara, aveva quattro gatti, è un cane. Ma tu vivi tutti in appartamento?
10: Sì, ma io vivo un po' in campagna. Ah, ecco, i gatti possono uscire. E quindi, ma questo è stato un cane veramente mitico,
2: si
10: un cane
2: sente
10: mitico che
2: dal trasporto con cui ne parli che ti è rimasto nel cuore.
10: Sì, io mi ricordo, io ho avuto un annus terribilis nel 2004 in cui mi è morto mio fratello e mio marito a distanza di 6 mesi uno dall'altro. Io mi ricordo, avevo degli incubi evidentemente di notte e piangevo. E Giari veniva veniva vicino a me e mi leccava le lacrime, mi dava delle leccatine sulle lacrime.
0: Che carino.
10: E mi faceva svegliare. Giari è un mito, è sempre nel mio cuore, una gioia,
2: dolcissima,
10: una grande gioia.
2: Telefonata. Dolcissima,
0: sì.
2: Viva questi amici a quattro
0: cani.
2: Zampe. Ciao, resta su Radio 2, ti abbracciamo Laura. Patatine fritte con meno olio e stessa croccantezza, leggo da Corriere.
0: Che hanno uno spot,
2: la svolta
0: dove
2: arriva
0: vuoi portarci
2: dal microonde
0: a
2: la svolta arriva dal microonde. Lo studio, che è stato condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Illinois,
0: sì,
2: Urbana-Champaign, ha messo a punto una tecnica che combina frittura tradizionale e riscaldamento al microonde. Obiettivo: ridurre l'assorbimento di olio. Di per sé sono scettico davanti a queste cose, però mi affascina.
0: Proverai?
2: No.
0: Ce l'hai il microonde?
2: Non ce l'ho, ma poi le patatine fritte le mangio.
0: Ecco che ti regalo per matrimonio.
2: Poco. Microonde. No, meglio la friggitrice ad aria a questo punto.
0: Ce l'hai già?
2: No, non ce l'ho.
0: Ma scusa, non hai nulla!
2: Non ce l'ho!
0: E allora ti regalo tutte e due al matrimonio!
2: Alla grande!
0: E dai! Forza!
2: Mezzanotte a 6 minuti, martedì 12 maggio, state ascoltando Rai Radio 2, continuate a prenotarvi per intervenire 06-3131 oppure 800-800-002. Si torna alla musica, fermi qui.

0: Alla Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
1: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
4: Sì, lo voglio.
3: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
5: Sì, lo voglio.
3: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: I Lunatici su Radio 2.

0: Nelly Furtado su Rai Radio 2 con il suo brano di esordio con il quale vinse anche un Grammy Award nel 2000, Like a Bird. Mezzanotte 8 minuti, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, Lunatici. Da lunedì al venerdì dalle 23 alle 2 ci trovate qui.
1: C'è una notizia che ci consente di eleggere quello che probabilmente, visto che la storia è finita bene, potrebbe essere considerato lo studente dell'anno. Fatto che è accaduto a Modena, ne scrive il Corriere della Sera, edizione online, lezione di storia.
0: Sì.
1: Lui si presenta in classe con un proiettile di mortaio che risalirebbe, una bomba praticamente. Sì. Che risalirebbe alla prima guerra mondiale, in buono stato di conservazione, lo presenta in aula al professore, facendo così probabilmente, scrive il Corriere.it, in modo inconsapevole, scattare l'allarme in tutta la scuola. Studenti chiusi nelle loro classi, carabinieri sul posto. Fatto che si è verificato ieri mattina in un liceo classico di Modena, protagonista uno studente che frequenta la classe terza e che ha deciso di mostrare davanti a tutti i suoi compagni al professore questo reperto bellico, proiettile, dopo che il preside appunto ha chiesto a tutti gli studenti di restare in classe, che è stato portato in giardino. I carabinieri hanno messo in sicurezza studenti e docenti, hanno provveduto ad isolare la zona, la scuola in via precauzionale è stata evacuata, lezioni sospese. E i militari e l'arma hanno prelevato il proiettile per dar vita ad ulteriori accertamenti.
0: Poverino, dove l'ha trovato, ragazzo, dai.
1: Dove l'ha trovato?
0: Beh, probabilmente l'avrà trovato il padre, ce l'avranno avuto in casa come così, reperto, non si è reso conto del fatto che potesse essere pericoloso.
1: Ma tutto è bene perché finisce bene.
0: Sì, infatti, però pensa che cosa avrà provato lui in quel momento, si sarà sentito colpevole, poverino, dai. Importante è che non si sia fatto male nessuno. Allora, c'è Daniela che ha chiamato lo 063131. Ciao Daniela, benvenuta su Radio 2.
2: Buonanotte a tutti ragazzi, ciao.
0: Ciao, dici tutto Daniela, perché chiami Lunatici stanotte?
1: Vai Daniela, allora... ritmo, evviva la radio, che racconti?
2: Viva la radio,
1: sempre.
2: Allora, e vive i cani anche,
1: sempre.
2: Ed è questo l'argomento per cui ho chiamato.
0: Cani.
2: Io al momento ho un gattone in realtà, però ho sempre avuto cani e gatti dai tempi dell'università e ce n'è uno che mi è rimasto molto molto impresso, molto nel mio cuore, si chiamava Basquiat, un incrocio tra un maremmano e un boxer. E la sua cosa più particolare era che era a tutti gli effetti una persona e non un cane. Praticamente io giravo per questa città che era Urbino, città universitaria, quindi piena di ragazzi. Non gli ho mai messo un guinzaglio, un collare, lui camminava a fianco a me.
1: Avremmo discusso io e te, Daniela, allora, se ti avessi incontrato in giro con il mio cane.
2: Immagino, però era un luogo sicuro, protetto, perlomeno così mi sembrava ai tempi. E la cosa eccezionale era che io andavo all'università, lui mi aspettava fuori e quando finivo il mio percorso, la mia giornata universitaria, lo ritrovavo fuori che mi aspettava. E nel frattempo lui aveva fatto i suoi giri ed era bellissimo vedere che tutti i negozianti, tutti i ragazzi, anche gente che io non conoscevo, lo chiamava per nome e lo salutava. Ciao Basquiat, come se avesse una sua comitiva e una sua vita a parte.
0: Certo.
2: Era un cane fantastico, di grande...
0: Però poi tornava a casa con te, viveva con te,
2: sì,
0: dormiva
2: sì,
0: con te.
2: Tornava a casa con me. Sì, noi eravamo in questa casa in 12, avevamo 6 doppie e ognuno di noi aveva un cane, quindi avevamo costruito un grande recinto. Praticamente un canile, sì. E avevamo questi 12 cani, questi 6 cani, scusate,
0: infatti,
2: e 15 gatti.
0: Un cane per 6 cani e 12 gatti.
2: 6 cani e 15 gatti.
0: 6
2: sì.
0: Cani e 15 gatti.
2: Eravamo una di quelle piccole comuni, non so se avete presente negli anni 90 che si usava un po' questo sciamare di gente pieno di cani, di percussioni, di insomma, eravamo un po' un gruppo
0: un po' drogati eravate.
2: Un po' drogati, ma forse anche un po'.
1: Sono passati tanti anni, chi lo sa. Ciao Daniela, resta su Radio 2, quando vuoi torna a farti sentire. Ciao.
0: C'è tutto prescritto.
1: Tutto prescritto.
0: Allora.
1: posso dire con le consapevolezze che abbiamo oggi nel 2026, a me quelli che lasciano il cane libero di andare in giro da solo, un conto è il cane randagio che viene adottato alla collettività, che resta libero ma è, diciamo, di tutti, capita, no? In alcuni paesi, in alcune zone pubbliche che ci siano storie così, che sono bellissime, ma un cane di proprietà di una famiglia o di una persona che viene lasciato libero da andare in giro senza guinzaglio, che non si fa, non lo dovete fare. Beh, adesso qua chiamerà adesso sicuramente quello che dirà: ma il mio cane è intelligente, il mio cane è buono. Non lo dovete fare, ma è pericoloso per lui e per gli altri.
0: Si fa più dai cani liberi che poi tornano, vanno. Mi sembra di vederne meno in giro rispetto forse all'epoca, sì.
1: Nelle grandi città sicuramente meno, nei piccoli paesi, in alcune zone d'Italia secondo me invece è ancora una pratica molto diffusa che dà vita a randagismo, perché il cane 99 volte su 100 non è sterilizzato, quindi nascono altri cuccioli che saranno a loro volta randaggi. Pericoli per il cane e per gli altri, non fatelo.
0: Io invece sono capitato qualche tempo fa nella casa di una signora che aveva 18 gatti. Ecco, io avrei preferito non entrare
1: in
0: quell'appartamento. Guarda, poveri gatti. Comunque, allora c'è Antonio, il maestro bomba. Ciao, come stai, Antonio?
3: Ciao. Benissimo,
0: che ci racconti?
1: Ad esempio c'è a Poppi la storia di Gatto Saverio adottato a tutto il paese, molto bello. Vai Antonio, vai.
3: Allora,
1: prego.
3: Prendo lo spunto per raccontare quando ero molto giovane, ho conosciuto un'attrice a Milano, un'attrice nota a Milano. E sono andato a pranzo perché avevo la fidanzatina che lavorava da lei.
1: Certo.
3: E finito il pranzo mi ha detto, ti concedo. Di portare fuori il mio cane, non devi far niente, lui sa dove andare e sa dove tornare. È una cosa che non si fa con persone qualsiasi. Sei fortunato perché te lo concedo. Sono andato in giro.
1: Poi avete fatto l'amore?
3: No, io avevo la fidanzatina, ma poi no, vabbè, lasciamo perdere.
0: La fidanzatina lavorava per lei
3: ancora. È una storia che ho raccontato ancora, comunque, va bene. E invece volevo raccontare del mio esame della patente.
0: Sì.
3: A Marghera facevano l'esame in una zona, il giorno del mercato. Hanno allargato la zona e sono io alla guida della macchina. L'ingegnere mi dice: giri a destra. No, a destra non posso girare, perché giri a destra, si è arrabbiato. Il padrone dell'autoscuola che era a fianco gli ha detto non può girare, come faccio? Non può girare. Allora ho detto vada avanti, si fermi, mi sono fermato, è sceso, se n'è andato, è andato via e non ha più fatto gli esami l'ingegnere. Chiuso la sezione degli esami per la patente.
1: Alla seconda volta però sarei riuscito a prenderla.
3: No, non è che no, non mi sono fermato perché mi dice, cioè, non ho girato a destra perché era un divieto di accesso, non potevo andare. Quando mi ha detto di fermarmi, io mi sono fermato dove potevo, è sceso e se n'è andato, non ha più fatto
1: capito.
3: Gli esami.
1: Non ti ha dato la patente quindi in quell'occasione?
3: Ma io pensavo che non mi desse la patente, no, me l'ha data la patente.
0: Ma perché se n'è andato allora? Patente. Io non ho capito.
3: Se n'è andato perché c'erano migliaia di persone, era un mercato, il mercato rionale.
1: Quindi Antonio promosso e patentato, tutti gli altri invece non hanno potuto neanche fare l'esame.
3: No.
1: È chiaro, interrotto
3: gli esami.
1: Sono cose che, che capita più spesso di quanto tu
0: forse hai ragione adesso che mi ci fai pensare.
1: Tony, visto che la gente ormai che ascolta questo programma da te si aspetta racconti di un certo tipo, nuove conquiste delle ultime ore, degli ultimi giorni?
3: No, gli ultimi giorni no, l'ho raccontata l'altro giorno della figlia della mia amica, abbiamo un appuntamento, dobbiamo andare.
4: Ah, ma avevate appuntamento per domenica, dovevate vedervi ieri, no?
3: Invece non è andata, ha dato buca. Non è andata perché c'era una manifestazione dei nuraghe aperti nella zona qua e mi interessava quello. E non sono andato perché dovevo aiutare la mia amica che era organizzatrice di questa manifestazione.
4: E non l'ha invitata? Potevi invitarla alla manifestazione questa signora?
3: No, perché bisogna, poi pioveva, anche bisognava fare una bella camminata per andare a vedere dei menhir e via dicendo.
1: Scusate, interrompo in tempo reale, ha chiamato Carlito? Se chiama Carlito, corsia preferenziale, perché c'è una notizia che solo lui può commentare.
4: Carlito ha scritto un messaggio.
1: Carlito, chiama subito.
4: Alle 23:15, che io non ho letto, Arduini finirà sotto un treno, metaforicamente parlando, durante il matrimonio.
1: Mamma mia, che pesantezza con questo matrimonio, Carlito. Che pesantezza,
4: È data così.
1: Comunque deve chiamare perché c'è una notizia clamorosa che lui dall'alto della sua esperienza potrebbe commentare meglio di altri.
4: Tony, ma prima di salutarci, ma tu che hai tanti racconti, no, nella tua vita incredibile e tutto, ti è mai capitato di conoscere un autostoppista magari e di iniziare una relazione? Raccontaci di quella volta che... Vai.
3: Allora, mi è capitato, ero la prima e l'unica volta che sono venuto in Sardegna in macchina da Venezia, la prima e l'ultima. Allora, ero con mia moglie. Andiamo verso Porto Rotondo, è una zona della Costa Smeralda, e c'è una ragazza a piedi, mi fa l'autostop e gli dico a mia moglie, mi fermo, aveva una valigia, mi ferma una ragazza di Perugia che doveva prendere lavoro stagionale.
4: Sì.
3: Mi sono fermato, l'ho portata nel posto di lavoro, arriva sul posto di lavoro e gli hanno detto, signorina, non c'è più il posto. Gli hanno detto, è arrivata tardi, doveva arrivare ieri. E comunque è rimasta in macchina.
4: La domanda che abbiamo in testa è solo una, Antonio. Hai tradito tua moglie anche con l'autostoppista?
3: È da lì è nata una storia.
1: Con Antonio, ma come fa a non nascere? Giuro,
3: è nata una storia.
1: Non c'è bisogno che giuri.
3: No, perché è venuta a dormire a casa mia. È venuta a dormire a casa mia.
4: Sì, ma
3: poi...
4: c'era tua moglie a casa tua.
3: No, ma mia moglie è partita.
4: Ah, ecco.
3: Perché poi la ragazza era senza lavoro.
4: Giustamente, avete
3: senza
4: preso l'autostoppista, no, vabbè, siete tornati a casa.
1: Raccontate questi dettagli che rendono tutto molto
4: casa,
1: torbido e squallido.
3: Guarda, io l'ho fatto perché mi dispiaceva lasciarla in quella situazione, senza lavoro, senza soldi, è rimasta a casa quasi una settimana.
1: Mamma mia. Ciao Antonio, resta su Radio 2, ti abbracciamo quando vuoi, torna a farti sentire. Giulio, benvenuto, tocca a te.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Eccomi. Allora, io ho due storie per voi. Una della patente e una di un cane. Quella della patente, io non sono stato bocciato alla teoria, non sono stato bocciato alla pratica, sono stato bocciato 3 volte alla visita medica. Credo di essere uno dei pochi.
1: Come è possibile? Scusa, come fai ad essere bocciato alla visita medica?
5: Perché, contate a 18 anni questo, avevo una differenza di gradazione agli occhi, cioè avevo ovviamente gli occhiali.
1: Anch'io ce
5: molto
1: l'ho.
5: Più miope. È bravissimo, ma se supera i 5 gradi tra un occhio e l'altro, le 5 diottrie tra un occhio e l'altro, devi andare davanti alla commissione d'esame e prendere la patente che ti dura solo un anno. È una disabilità a tutti gli effetti, sì, la grossa differenza di cose. Quindi io ho detto, figurati, 18 anni, cioè i riflessi di un giaguaro, dovrei farcela. Ed è stato imbarazzante venire bocciato, vedere una signora di 60 anni, 70 anni, comunque che camminava spento, occhiali a fondo di bottiglia, essere promossa subito dopo di me. Ci ho messo un bel po' e alla fine poi mi sono operato agli occhi, quindi ora sono pure senza occhiali.
1: Ma quanti anni hai? Sembri giovanissimo dalla voce.
5: ne ho già 38, quindi sono proprio giovanissimo.
4: Senti, invece il cane?
5: Il cane, allora, ero piccolo, avevo 2-3 anni e citavate prima i cani lasciati senza guinzaglio. Ora, immaginate un piccolo che si vede un cane di media taglia, corgli lì addosso, e la persona che era con me, non mi ricordo più chi fosse onestamente, che tenta di salvarmi a tutti i costi, tenta di alzarmi per evitare che il cane mi coinvolgesse. Questa cosa mi ha creato un trauma che mi sono tenuto fino ai 20 anni, praticamente 18-20 anni, ho avuto paura dei cani effettivamente.
4: Ci credo.
5: Non fosse che un mio amico, anche lui con la paura dei cani, si era iscritto a veterinaria perché in generale amava gli animali, e un bel giorno trova questo miticcio, questo bastardino, 40 kg di cane comunque, e lo adotta contro il parere dei genitori, contro il parere suo, se stesso.
1: Anche Buddy pesa 40 kg, anche Baddino pesa 40 kg.
5: E lui si chiamava Fish. Se mi ascolta il mio amico sa a chi mi riferisco. E questo Fish ha cambiato la vita a tante persone, perché ha cambiato la vita ai suoi genitori, che ora hanno un altro cane e vivono meglio. Ha cambiato la vita a lui, che gli è passata la paura dei cani. È cambiato la vita a me, che è passata la paura dei cani. E ha trovato l'amore della sua vita, questo mio amico, con un'altra persona che aveva paura dei cani, ma si è innamorata di questo Fish. Ora Fish non c'è più da quasi 10 anni, però è nel nostro cuore, di tutti e tre, di tutti e cinque anzi.
1: Ma quanto bellissima storie. Questa telefonata, bellissima. Ti abbracciamo, resta su Radio 2, Giulio. Grazie per averci raccontato la storia di Fish, del tuo amico e di tutto quello che poi ha portato nelle vostre vite, l'averlo conosciuto.
4: Sì, molto affascinante.
1: Mamma mia, diciamo, ma perché?
4: Non so, mi è presa così stanotte.
1: Ti è presa così stanotte? Queste storie bellissime, devi sporcare. Ha chiamato Carlito? Io ho questa notizia sotto gli occhi, devo darla a lui.
4: Di Nightclub?
1: È una notizia anche molto seria, quindi sì. Io darò la notizia, poi ti invito a gestire bene.
4: No, io non voglio che mi metti in situazioni di imbarazzo con quel signore lì.
1: Potrebbero esserci.
4: No, io non voglio avere.
1: È una notizia di cronaca.
4: Cioè, non possiamo far anche commentare le notizie di cronaca importante a Carlito.
1: Sì, ma riguarda un nightclub, quindi deve commentare a lui. Quindi stai,
4: Carlito,
1: molto attento. Stai molto attento.
4: Dai, Carlito,
1: a quello che
4: chiama. Intanto due chiacchiere con il signor Vincenzo. Ciao.
1: Aspetto tanto da questa telefonata. Benvenuto, Vincenzo.
4: Ciao, Vince.
6: Ciao ragazzi, buonasera. Vincenzo da Maddaloni.
4: Ah, ma è Vincenzo da Maddaloni, l'amante di Civitella Alfedena.
6: Alfedena, sì.
4: Dici tu. Dici tutto.
6: Ho chiamato per fare una sorpresa ad un'amica mia in diretta, che sta passando sempre un brutto periodo per quel fatto del bambino, sempre Marica, che già una volta abbiamo chiamato.
4: Questa si chiama Marica, questa tua amica, ho capito bene.
1: Ma lui è quello che fa la sorpresa a tutte, che chiede le sorprese per tutte, è già la terza o quarta di sorpresa.
6: No,
1: sì,
6: no.
1: Me lo ricordo.
6: È sempre Marica.
4: Una volta è Marica, una volta è Deborah, una volta è Giulia.
6: No, è sempre Marica.
1: Sta accadendo un qualcosa di molto grave, perché di Lelio, al di là del vetro, un abbraccio a lui, a tutti quelli che ci stanno aiutando ad andare in onda, i tecnici, la visual, siamo anche in visual appunto sul 202 digitale terrestre, su RaiPlay. Di Lelio dice: non farò questa cosa.
4: Cioè non vuole chiamare Marica per fare la sorpresa.
1: Marica. Ma non... Non vuole chiamare Marica.
4: Questo è molto grave.
1: Forse è geloso, forse vorrebbe corteggiare lui Marica, non lo so.
6: No, ma non si tratta proprio di nessun corteggiamento. Per me è una sorella e la voglio un mondo di bene. Quindi...
1: Allora facciamo una cosa. Al segnale acustico, che adesso sentirai, è molto tecnologico.
4: Sì, arriva davvero.
1: Al segnale acustico che adesso sentirai, lascia il tuo messaggio per Marica e poi domani su Rai Play Sound, dove trovate tutte le repliche del nostro programma, se vi perdete qualcosa lo trovate lì.
7: La vergognatevi.
1: Glielo fai risentire, ok?
6: Va bene, ok.
4: E vai.
6: Ciao tesoruccio mio, buonasera, ti voglio tanto bene, ti volevo ringraziare per il weekend che abbiamo passato ad Alfedena insieme a Pasqua, ti voglio tanto bene, il tuo fratellino ci sarà sempre e sei la sostanza della mia vita e sei la parte più bella che io possa avere al mio fianco, sei la persona più importante del mio cuore, ti voglio un miliardo di bene e sarò sempre al tuo fianco, qualunque difficoltà Nicolò avrà, tu non sarai mai sola, un abbraccione.
4: Posso dire una cosa?
1: Io mi sono commosso.
4: Io ho desiderato essere Marica. Io vorrei essere Marica.
1: Ciao Vincenzo, un abbraccio, resta su Radio 2. Io mi sono commosso. Bello, commosso.
4: Bello proprio, guarda, mi è piaciuto.
1: Roberta, benvenuta.
7: Ciao Andrea, ciao Robby.
1: Ciao. È qualche notte che latita la signora del giuridico, è qualche notte.
4: No, l'abbiamo sentita venerdì per fare il confronto con Raffaella.
1: Ah, è vero?
4: Sì,
7: infatti.
4: Che dici, signora del giuridico? Tu hai cane, ce l'hai il cane?
7: Io ho sia cane che gatto. Allora, devo dire che il cane è, diciamo, l'animale per eccellenza che sta più vicino al padrone.
1: Il miglior amico dell'uomo.
7: Sì, però pure il gatto a suo modo è vicino. Comunque volevo dire che sono d'accordo con te, Robby, sul fatto di non lasciare i cani sciolti senza guinzaglio per strada.
4: Non mi piacciono i cani
7: sciolti. Sono d'accordo che sono un pericolo sia per loro stessi che per gli altri.
4: Si sente una posizione scomoda.
1: Non dovrebbe fare una piega questa cosa,
7: Sì, io non lo lascio mai sciolto, non
1: brava,
7: l'ho proprio abituato.
1: Brava. Senta,
7: così.
1: Scrivono, chiedete alla signora del giuridico se ci sono novità con i suoi amici.
7: No, non ci sono novità.
1: E col vicino di casa
7: comunque,
1: come va?
7: No, non l'ho più incontrato.
1: E col suo amico che fa sesso a pagamento all'estero?
7: Sì, l'ho visto sabato.
1: Siete usciti? Siete usciti sabato?
7: No, è venuto qua.
4: È venuto a casa sua?
7: Sì.
4: E che avete fatto, signora del giuridico?
7: Niente, abbiamo mangiato fuori al balcone perché ho comprato un tavolino e due sedie nuove per il balcone e quindi abbiamo fatto una pizzata, diciamo, fuori.
1: Ma lei ha fatto la pizza o l'avete ordinata?
7: No, diciamo che per vari...
4: Dico.
7: Niente, abbiamo mangiato fuori al balcone perché ho comprato un tavolino e due sedie nuove per il balcone e quindi abbiamo fatto una pizzata, diciamo, fuori.
1: Ma lei ha fatto la pizza o l'avete ordinata?
7: No, diciamo che... per vari motivi abbiamo preferito

0: ha offerta o si è fatta dare la sua parte?
1: No, l'ha pagata lui, poi non lo so se vorrei soldi, comunque a parte quello.
0: L'ha offerta lui?
1: Sì, l'ha pagata lui, sì, l'ha pagata lui.
2: E poi dopo
1: ma quelle congelate vengono poco.
2: Il dopo cena come anche, ma chi se ne frega, il dopo cena com'è andato?
0: Un gelato.
1: Sì, ha preso i mignon veramente.
0: Evviva.
2: Che gusti, che gusti. Ha preso quelli con la frutta, crema e frutta.
1: Ha preso crema e frutta.
0: I mignon è più sfigato.
1: Alla nocciola, alla crema e alla panna.
2: Io quando vado a prenderli per me, io prendo i vassoi, solo quelle tortine di crema e frutta. Al massimo aggiungo quelli allo zabaglione. Sono i miei preferiti.
0: Senta, ma non so come chiederglielo, ma c'è stato.
1: Comunque.
2: Vuole cambiare discorso, non ce la farà.
0: Aspetti, signora, c'è stato anche un contatto fisico?
1: No, non c'è stato.
2: Ne avete parlato?
1: Ma stiamo passando purtroppo tutte e due un brutto periodo. Purtroppo stiamo passando un brutto periodo tutte e due. E quindi diciamo che ci teniamo compagnia
0: perché stanno passando un brutto periodo e tu insisti.
2: Vabbè, ma
0: in
2: cioè,
0: questa
2: magari
0: cosa
2: cioè, magari
0: chiedi scusa.
2: No, magari un momento di tenerezza potrebbe distogliere cioè l'attenzione dal brutto periodo. Un abbraccio, una carezza del sesso.
1: Sì, un abbraccio
2: sì, c'è stato, quindi.
1: Sì, un abbraccio.
2: Una carezza.
1: Sì,
2: un
1: sì.
2: Bacio.
1: Diciamo un bacetto sulle labbra,
2: signori, ma io
0: questo è clamoroso.
2: Ma
0: la signora del giuridico si è baciata in bocca col suo amico, ragazzi, ma è una cosa storica, leggendaria.
1: Un bacetto molto innocente.
0: Stanno uscendo i lanci d'agenzia qui. Incredibile.
1: Comunque, volevo dire che con il cane, volendo, si rimorchia proprio a meraviglia. Sono io che non lo faccio perché sono diffidente, perché
0: attenzione, neanch'io ho mai conosciuto nessuna col cane, quindi siamo in due. Le chiede Massimo, signore al giuridico. Il vicino di casa fa ancora sesso con la badante della madre?
1: Il vicino?
0: L'amico, si è confuso, ma l'amico.
1: Ma questo non lo, anche perché può darsi che sono solo mie fantasie.
0: C'è una chiamata per lei, pronto?
3: Buonasera Roberto e Andrea e a tutti i lunatici.
0: I lunatici, sono Michele da Foggia, che vuoi? Dici al volo.
3: Allora, ciao Michele. Ciao Roberta, buonasera, e come stai innanzitutto?
2: No, già l'ha detto, non ci interessa.
1: Potrei stare meglio.
2: Non ci interessa, che vuoi chiedere Michele?
3: Allora, finalmente che ti sei baciata con il tuo uomo, finalmente. Tutti i lunati ci aspettavano tutto questo. È tornato il predicatore.
1: Finalmente. Grazie Michele, sei gentilissimo.
3: Prego,
2: come siete rimasti Roberta adesso quando vi rivedrete? Anzi ti chiedo, vi siete visti al lavoro oggi? Ci sono stati momenti di imbarazzo dopo il bacio di ieri?
1: No, è sabato, ma è un bacetto innocente sulle labbra, niente di,
0: è un primo
1: di
0: passo segnativo.
1: È un primo passo e, diciamo che ci sentiamo tutti i giorni, comunque ci sentiamo tutti i giorni.
2: Hai mandato il messaggio della buonanotte? Oggi?
1: Sì, no, il messaggio no. Ci siamo sentiti, ci siamo dati la buonanotte, insomma, per telefono.
2: Carini.
3: Pronto?
0: Aspetta un secondo. Pronto? Michele, aspetta un secondo. Saluti alla signora del giuridico, saluti.
2: Ciao signora del giuridico.
3: Ciao Roberta.
0: Prosegui. Michele, su cosa vuoi predicare? Vai.
3: Allora, oggi è la giornata del cane. Era ieri.
0: Non parliamo dei tuoi cani, Michele. Cambia argomento.
3: Faccio auguri a tutte le mamme di ieri, che è stata la
0: festa.
3: Era l'altro ieri.
2: Sei fuori.
3: Sì, lo so.
2: Sei completamente fuori tempo, Michele.
3: Io volevo dire una cosa. Secondo me non è vero.

0: ha fatto un autostop la ragazza che l'ha portata a casa.
1: Ma di cosa stiamo parlando, Michele?
0: Del fatto che non c'era la moglie che era partita.
2: Ha chiamato Carlito di Lelio? Ma perché non, per una notte che deve chiamare Carlito non chiama?
1: Che lo so, vuoi farla commentare a Michele la notizia?
2: Michele, commenta questa notizia.
0: Dimmi.
2: Di Ciancio, pronto a dissociarti?
1: Sì.
2: Trovati 12 minorenni in un nightclub, arrestato il titolare 74enne. Commento a caldo di Michele.
0: Allora, i minorenni prima cosa non possono entrare. Possono entrare solo i maggiorenni. Da 18 anni in su.
2: Ma in questo caso sono entrati. No. Come secondo te che cosa è successo?
0: Saranno entrati di nascosto, ecco, senza aver visto il proprietario, non lo so.
1: Se tuo figlio avesse fatto una cosa del genere, quale sarebbe stata la tua reazione, Michele?
0: Uno schiaffo ce l'avrei dato. Uno schiaffo. Poi non lo avrei fatto più uscire, tra parentesi.
1: Per quanto tempo?
0: Per 15 giorni.
1: 15 anni chiuso in casa, 15 giorni di punizione. Ti hanno mai messo in punizione?
0: E ci avrei anche sequestrato il telefono.
1: Michele, ti hanno mai messo in punizione i tuoi genitori?
0: Allora, mamma sì.
1: Racconta.
0: Allora, io quando ero piccolo ero troppo vivace, non potevo scendere.
2: Si sente?
0: Non potevo scendere giù che litigavo con altri bambini.
1: Attacca brighe, quindi eri?
0: Sì, io sì. E mia madre per punizione non mi ha fatto più scendere.
1: Per quanti giorni?
0: E sono stato in casa.
1: Per quanti giorni?
0: No, per sempre.
1: Ma sei ancora in punizione? Sì, perché
2: a 50 anni è ancora in punizione.
0: Perché quando scendevo attaccavo brighe.
2: Ma che vuol dire che attaccavi brighe? In che senso? Facevi a botte?
0: Alzavo le mani
2: ma
0: quando
2: non ce lo facevo
0: piccolo.
2: Proprio Michele che alza
1: Michi, ma adesso non lo fai più, vero?
0: No.
2: Ecco perché la mamma di Alessandro non vede l'ora che i due litighino, e quando lui prova a chiamare il suo amico Alessandro, lei fermi tutti. Carlito, pronto?
3: Sì, buonasera.
1: Ciao Carlito.
2: Hai trovato Carlito, che racconti?
3: E niente, no, volevo dirvi che i minorenni non li fanno entrare al night.
2: Infatti hanno arrestato il titolare di questo night. È una cosa.
3: Cioè, più che altro quando entrano li mandano via.
1: Qualcuno prova ogni tanto a
2: scopolarsi. Io ricordo che a Lisbona provai ad entrare in quel night club, ma ero minorenne, io e i miei compagni di classe venimmo allontanati tutte le notti che ci abbiamo provato. Dal butta fuori.
0: Non è che una fake news.
2: Cosa?
1: Non è che è una fake news.
0: Non è che una fake news.
2: No, non credo. Sto leggendo su tanti siti che se ne parla.
1: Carlito, te la ricordi la tua prima volta al night?
3: Sì, me la ricordo perché non sapevo nemmeno che esistessero questi night. Okay. Ha detto un amico mio che io neanche sapevo come funzionavano, e mi presi una tranfata di quelle proprio clamorose.
1: In che senso?
3: Perché ero giovane, avevo 25 anni.
2: Senti, sapendo com'è andata poi la tua vita, ci torneresti quella prima volta al night oppure no?
3: Sì, perché oramai già da quando facevo ragioneria io ho visto che non ero pronto per fare una famiglia.
2: Ma che c'entra?
3: Vabbè. Nel senso che il night era un modo per evadere, ma tutti abbiamo bisogno di una donna, no? Se non trovi moglie che fai? Trovi una storia, un'avventura.
2: Vai al night.
3: Però adesso ritorniamo indietro, a quei tempi ero ingenuo, non ero come adesso, io non sapevo che come funzionavano le cose lì, capite?
1: Cosa diresti al te stesso dell'epoca?
2: Al Carlito dell'epoca.
1: Al Carlito ingenuo dell'epoca, cosa gli direbbe il Carlito maturo e consapevole di oggi?
3: Direi quello che dico a tutti, qui le ragazze bisogna prendere con le molle, perché tanto loro pensano solo a fare le consumazioni. Poi però succede che ci stanno le ragazze che si innamorano pure. Dico, questa è la più clamorosa, la delusione più grande che ho preso io, e per non so per quanti mesi non ci sono andato. C'era un amico mio che lui non ci andava mai perché non c'era bisogno, perché era un bel ragazzo, era un maestro di ballo, no? Allora dice, voglio accompagnare a Night, perché non sapeva nemmeno come funzionava, no? Io entrai, una ragazza andò a parlare a lui, no? Dopo me l'ha detto lui quando è uscito, gli ha messo il numero di telefono dentro la tasca a questo amico mio, e lui non ci ha consumato nemmeno.
2: Michele, un commento a caldo?
0: Un commento a caldo.
1: Avresti chiamato quel numero di telefono, Michele?
0: No.
1: Bravo.
2: Perché?
0: No. Perché no?
2: Perché
0: io chiamo,
2: no?
0: Io chiamo solo i numeri che io conosco.
2: Bravo, bravo. Michele è single da 50 anni, avendo 50 anni ci sarà però anche un motivo, forse. Carlito, tu l'avresti chiamato quel numero?
3: No, io mi sono proprio arrabbiato, ero invidioso. Io quel periodo io spendevo, non è
1: provasti
3: che...
1: a rubare il numero al tuo amico? Il numero di quella ragazza, no, per chiamarla? Di la verità.
3: No, una delusione talmente...
1: cosciente,
3: non sono, per quanto tempo non sono andato più su Night, cioè praticamente fa capire che qui lì ci sono la maggior parte delle ragazze sono normali, e perciò anche loro si innamorano, e quando stanno lì lavorano, quando escono hanno la loro vita,
2: è ovvio, meno male,
0: è vero.
3: Ma non tutte, però dopo ci stanno altre che non si può parlare alla RAI, però avete capito, no?
1: Dici che hanno che fanno come secondo lavoro al di fuori del Night, perché nel Night non si può fare, si prostituiscono, dici? Questo stai lasciando intendere.
3: Sì. Il Night è solo un po', è come una volta ci fu pure un ascoltatore.
1: Come fai a sapere che non era il caso di quella ragazza? Che quella ragazza non lasciò il numero di telefono al tuo amico perché magari aveva un altro business?
3: Perché dopo lui gli ha telefonato.
1: È nata una storia d'amore?
3: E non era proprio un amico mio questo, Non lo
1: hai fatto
3: perché...
1: bene a precisarlo, perché è importante.
2: Cambia tutto.
3: No, perché questo è un... Te pensa che è un tipo molto amico. Nel senso che uno che c'ha casa, vive con la madre, no? È un bel ragazzo. Non è stato mai sposato, già quasi l'età mia, no? Fa sempre i giri del mondo perché già sta bene economicamente.
1: Mica male.
3: Però.
2: Beato lui.
3: C'ha due cellulari, no? C'ha due cellulari.
1: Pensa un po'.
3: Su un cellulare. No, ma.
1: Pensa se non era amico tuo, cioè sai tutto.
2: Quindi andiamo al tema dunque. Cosa renderebbe ambigua questa persona?
3: Perché lui su.
2: Per dire qualcosa di gravissimo.
1: Sì.
3: Esatto. No, è una cosa che succede a tutti. Tutti i mariti che mettono le corna alle mogli hanno due telefoni, nel senso che su uno ci sta i numeri che gli interessano, su altri ci stanno i numeri che non gli interessano, e io stavo su quelli che non gli interessavano.
2: Strano.
1: Povero Carlito, ti sei sentito escluso?
3: Mi sono sentito, ma no, come ripeto, non era un conoscente più.
2: Carlito, ma il calcio ti interessa?
3: Come no?
2: Di che squadra sei?
3: Juventus. C'è la possibilità anche di arrivare in seconda.
2: No, era solo una curiosità. Va bene, salutiamo entrambi?
1: Sì, io non ho capito una cosa, perché alla fine questo tuo amico ha avuto o no una relazione con sta ragazza?
3: Come dire, ripeto,
1: non hai risposto.
2: Come di ripeto?
1: Ma allora, se vuoi dire, non lo so. Non mi ricordo. Non ti ricordo.
3: Sinceramente, perché questo è uno che ce n'ha una faceva.
2: Non fare arrabbiare il marito. Cioè, non diamo troppi dettagli, non è importante il lavoro che faceva questo signore.
3: C'era tante donne, la sincerità.
1: L'importante è che c'è la salute. Ciao ragazzi.
2: Michele.
0: Dimmi. Ciao. Buonanotte a tutti e ci vediamo domani.
2: Aspetta, ti devo fare una domanda, Michele.
0: Dimmi.
2: Una domanda molto intelligente. Conta di più secondo te la sincerità o la salute?
0: La sincerità.
2: E poi la salute. Ognuno dia la sua
1: Michele
2: interpretazione.
0: Buonanotte.
1: No, aspetta, che ti dobbiamo fare un'altra domanda, Michele.
0: Dimmi.
1: Ma secondo te, tra la salute e l'amore, cos'è più importante?
0: La salute.
1: E poi l'amore.
2: Senza salute.
0: E poi l'amore.
1: Michele.
2: Sincerità, salute e amore, i tre capisaldi.
0: Sì.
1: Michele.
0: Dimmi.
1: Ciao.
2: È cascato, ciao. Un saluto anche al signor Carlito, tantissimi tweet, un abbraccio a Massimo, a Ida che scrive: a meno che non sia un nome di truffa e quelli li riconosci, ma bisogna sempre rispondere ad una chiamata, perché quella chiamata ti può cambiare la vita, dice Ida. C'è Fiore che ci sta
1: potrebbe
2: sentendo.
1: Potrebbe essere un angelo che bussa alla tua porta.
2: Certo. Un saluto anche a Berni Lunatica, a Tanina. Continuate a twittare. Hashtag Lunatici, vi leggiamo in tempo reale. Mancano 13 minuti all'una. Siamo in diretta su Rai Radio 2. Adesso convocate solo le new entry. Non hai mai chiamato? Linee libere solo per te. 06 3131.

0: Mezzanotte 54, state ascoltando i Lunatici nella notte di Rai Radio 2. Sono nel mio turno notturno, spero ben, una buona notte e massimo love, scrive Rossella. Grazie, buon lavoro carissima Rossella. Un saluto anche a Concettina che scrive: ma quanto è bravo Gabbani, qualche anno fa l'ho visto in concerto a Palermo, pura energia e gran contatto con il pubblico. È già.
1: Molto forte Gabbani, non è che lo scopriamo noi. C'è Aurelia, pronto, benvenuta su Radio 2, mezzanotte 54, come stai?
2: Ciao ragazzi, sempre ultima. Allora, io sto bene, sono felice, il cane sta benissimo, per noi sarà una cosa grossa, che io dico, per noi è una figlia.
1: No, ci può stare.
0: Cioè, per te il cane è praticamente alla pari con il bamboccia?
1: No, non dice questo, però diventa uno di famiglia.
0: Il cane è alla pari, esatto, con il bamboccia.
2: Ma però gli voglio bene come se fosse mio figlio. So che il cane forse, non si sa mai quello che Dio vuole, no? E mancherà prima dei miei figli, però gli voglio bene tantissimo. Il cane è intelligente.
1: Ma fa finta di non capire, Diciancio, fa finta di non capire, perché è molto...
2: Diciancio,
0: le parole sono importanti.
2: Io ho avuto anche Gatti, Gatti fa volere benissimo, e abbiamo pianto quando sono morti, perché i nostri gatti, c'è, cioè, il giardino, scavalcano e vanno sotto le macchine, apposta non abbiamo presi
0: mettiamo
2: più.
0: Mettiamo in sicurezza questo giardino o non prendiamo più i gatti, brava Aurelia. Brava.
2: C'è la rete, sai, che arrampicano, quando vanno in calore scappano. Capito? C'è stato che me ne apparte altri, no, perché io ho Roberto che piange come un ragazzino quando muore un animale. Capito? Anche se non fosse un gatto, un cane, un animale, diciamo, casalingo. Cioè, siamo così noi.
1: È chiaro.
2: E se io prendo per cura questo cane che io ho preso, era dagli animalisti, erano 54 cani ammucchiati.
0: 54 cani?
1: No. Come si chiama il tuo cane, Aurelia? Come si chiama?
2: Lea,
1: meno male che sta meglio, cioè, hai fatto veramente preoccupare qualche notte fa quando sei intervenuta.
2: Voi tutti a piangere quando c'era un tumore. Capito? Tutti a piangere, proprio disperati eravamo. Certo, non è che ci siamo ammazzati, forse perché siamo venuti da una mesata con lutti, eccetera, lo sapete.
1: Meno male che almeno questa di cosa è finita,
2: ecco,
1: bene, è finita,
2: esatto,
1: bene. Dai.
2: Bene.
1: Hai trovato il veterinario giusto, che hai riuscito
0: a salvare,
1: a intervenire quando tutto sembrava perduto. Meno male che non è andata così.
0: Sì, infatti. Grazie Aurelia.
1: Non capisco perché Diego ce l'avete con Aurelia da qualche notte. Non capisco che va fatto.
0: Ma tu stai cercando di chiuderla in tutti i modi. Non capisco che
1: io. Ma tu sei pazzo. Io ci stavo parlando. Ma tu stai fuori.
0: Quando fai così, ma ormai gli ascoltatori più attenti
1: quando
0: lo capiscono.
1: Quando faccio cosa?
0: Quando cominci a chiudere la chiamata, no? Commentandola.
1: No.
0: L'importante, Aurelia, è che tutto sia finito bene, che
1: guarda,
0: tu abbia trovato il veterinario giusto.
1: Adesso lei pensa che io l'ho voluta chiudere, quando in realtà voi...
0: Ma tanto lei sa benissimo.
1: Sì, vabbè, tanto ve la cantate e ve la suonate.
0: Sa benissimo, non ho capito...
1: Ve la cantate e ve la
0: suonate.
1: Cosa
0: ha detto a inizio telefonata, però vabbè, andiamo avanti.
1: Cosa?
0: No. Sono veramente preoccupato per l'andamento della cerimonia nuziale d'Arduini. La prossima volta
1: che parliamo con
0: Carlito dobbiamo approfondire questa cosa. Cioè, devo capire che cos'è che lo preoccupa della tua cerimonia nuziale.
1: Ma sarà una cosa molto normale, non credo che...
0: Durerà tanto?
1: Comunque, spero di no.
0: Sono stata una cerimonia che è durata 2 ore e mezza sabato.
1: Non credo,
0: ieri,
1: no, non credo.
0: Domenica.
1: Ma di cerimonia, quindi religiosa?
0: Sì.
1: Ah no, 2 ore e mezza mi sembra una follia. È un sequestro di persona, con tutto il rispetto, mi pare veramente fuori luogo.
0: Era molto partecipata, si cantava, si ballava anche in chiesa.
1: Si ballava in chiesa?
0: Sì, alla fine. Alla fine, sì, sono saliti tutti, hanno fatto una festa, proprio è stato molto molto sentita, molto bella. Molto
1: Vabbè,
0: bella.
1: Io spero che tu sia stato bene, spero che tu non sia uno di quegli invitati che va lì a prendere appunti sulle cose negative e poi per spettegolare. Mi immagino te e Direglio, quello che potrete fare. Ah, questa cosa, però hai visto questa cosa?
0: Guarda sta cafonata, hai visto che sta cafonata che hanno fatto?
1: Questa è una borracciata. Questa è proprio una cosa brutta.
0: Ma me la fai pure te quella cafonata lì, quella dei fuochi.
1: Ma ho visto dei video che mi hai mandato, non così.
0: No, no, bello, no, bello, no, scherzo, era molto bello.
1: Pensa che ti stanno sentendo, che pensa figuraccia. Che dolore che stai dando a queste persone.
0: No, no, no, scherzo, no, no, ma è tutto molto bello, molto bello, molto parte. Mi piace quando le cose sono partecipate, si sente che c'è effettivamente il trasporto.
1: Quella cosa lì della piccola luce dietro la torta serve, non i fuochi, serve per la foto. Serve per la foto di Ciancio.
0: Giusto, giusto.
1: Giusto, non giusto.
0: Ma no, ma mi fai i fuochi d'artificio tu? No, ci saranno i fuochi d'artificio?
1: Non ci saranno.
0: Ci sarà il dirigibile con scritto Cristina, ti amo. Ci sarà l'aereo plano con scritto Cristina e Roberto forever.
1: Che pupazzo. Veramente un
0: che mi stai lesinando sugli aeroplani sul
1: di
0: cielo.
1: Dimensioni bibliche.
0: Mi stai lesinando sul cielo.
1: Pupazzo di dimensioni colossali, colossali. Comunque mancano pochi secondi a luna. Mancano pochi secondi a luna. Siamo in diretta su Rai Radio 2. Stavo dando uno sguardo alla prima di Repubblica. C'è questa notizia sull'antivirus. L'antivirus, nuovi contagi. Ecco il piano per l'Italia. Positivi altri due passeggeri della nave focolaio. Trump, la diffusione non è facile da circolare il ministero. Quarantena fiduciaria di 6 settimane per contatti stretti. Ne scrive poi Michele Bocci con i servizi di Candido, Dusi e Ziniti, da pagina 2 a pagina 4 all'interno di Repubblica. In prima anche la questione medio orientale, in Iran la tregua pesa un filo, USA riattiveremo il Project Freedom. Questi alcuni dei titoli sulla prima pagina del quotidiano fondato a Scalfari. Volevo vedere anche come apre il Messaggero. Esempio a Roma agli psicologi, la notizia che apre in particolar modo la prima pagina, l'esclusiva del Messaggero. Carlasco, l'indagato per la morte di Chiara Poggi nella capitale con la sua avvocata per la perizia di parte. È l'una da un minuto, state ascoltando Rai Radio 2, restate con noi.

0: La notte lunatica continua ora con i viaggi di Ivan Cardia, che ci racconta l'Italia e le sue bellezze. Questa notte andiamo a Potenza Picena, dove il dialetto e la cultura impazzano tra i giovani.
1: Buonasera a tutti gli amici lunatici, buonasera ascoltatori, ciao Roberto Andrea. Il nostro viaggio mi ha condotto a Potenza Picena. Siamo nelle Marche, con me c'è Libero Foglia, che fa tantissime cose, uno dei ragazzi che fa parte della Proloco, ma non solo, teatro, anche dialettale. Insomma, Libero, sei davvero libero a 360 gradi, qui l'arte fa da padrona.
2: Buonasera a tutti, sì, sono libero e a Porto Potenza Picena effettivamente, e in generale nel comune di Potenza Picena, l'arte la fa da padrona, nel senso che ci sono tantissime associazioni e associazioni culturali con una grande partecipazione anche da parte di tanti ragazzi. Io ad esempio, come hai detto, mi diletto con il teatro amatoriale, un teatro anche dialettale, perché ci piace anche mantenere vivo questo aspetto del dialetto. Ma oltre al teatro ci sono associazioni che si occupano di tanti altri aspetti. Ad esempio, con la Proloco organizziamo molte iniziative, dalle più semplici, dalle sagre, da iniziative musicali, fino a iniziative un po' più ricercate anche dal punto di vista della cultura, come ad esempio un'iniziativa dedicata alla lettura, che quest'inverno si chiama Zitto e Leggi, in modo un po' provocatorio e scherzoso, ma in realtà è un'iniziativa che ha riscosso un enorme successo, con tante persone che vengono per leggere in compagnia.
1: Ecco, questo è un territorio molto esteso, no? C'è Porto Potenza Picena, che è la parte del mare, e poi Potenza Picena la parte alta, quindi questa sinergia, questa bellezza di varietà di questo comune è la vostra forza?
2: Sì, senza dubbio, è un comune che ha sia una parte appunto sul mare, qui a Porto Potenza Picena, dove è una zona che è molto animata soprattutto d'estate, quindi è uno splendido mare, spiaggia, relax, tranquillità, ma anche aperitivi, serate musicali al mare, più una parte anche collinare, più vocata dal punto di vista artistico, magari culturale, senza dimenticare Villa Bonaccorsi, che è comunque un gioiello del nostro territorio, e si trova proprio a metà, quasi a unire Potenza Picena, quindi il territorio collinare, con Porto Potenza Picena.
1: Ecco, noi valorizziamo in radio soprattutto il dialetto, ecco perché te, facendo teatro dialettale, conosci un po' tutto. Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori, anche in dialetto?
2: Cosa possiamo dire? Ciao a tutti, gna venice qui a Porto Potenza, perché se sta bene.
1: Grazie Libero Foglia.
2: Grazie a voi.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia, e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento o manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.
3: I Lunatici su Radio 2.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte, dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 12 maggio parte dal 1948, anno di nascita di Steve Winwood, membro e fondatore dello Spencer Davis Group. Oh, ma-

0: E si conclude così l'almanacco multimediale di questa notte, ma voi restate su Rai Radio 2 perché la notte lunatica continua.
1: I lunatici su Radio 2.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2. Rai Radio 2 che questa settimana seguirà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, l'annuale concorso canoro internazionale che quest'anno si svolgerà a Vienna in Austria. Rai Radio 2, radio italiana ufficiale, seguirà l'evento in simulcast, trasmettendo in diretta radio e video sul canale 202 del digitale terrestre TV Sat e in streaming su Rai Play e Rai Play Sound. Il commento radiofonico delle tre serate dagli studi di Via Asiago sarà di Diletta Parlangeli e Matteo Osso. Inoltre la nostra Martina Martorano da Vienna proporrà anteprime esclusive, curiosità dal backstage e interviste con gli artisti provenienti da tutti i 35 paesi partecipanti. Le due semifinali saranno trasmesse oggi, 12 maggio, e giovedì in simulcast con Rai 2 dalle 21 alle 23:20 circa. La finale andrà invece in onda sabato 16 maggio in simulcast con Rai 1 dalle 21 all'1 di notte circa. Ogni appuntamento si aprirà con un collegamento da Vienna con l'inviata Martina Martorano. Non perdetevi la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest qui su Rai Radio 2.
1: I Lunatici su Radio 2.

0: è arrivato anche questa notte il momento del nostro racconto dedicato a Bob Marley.
1: I Lunatici su Radio 2.

0: I'm keeping up my establishment. Then I can come within the...
1: C'è una cosa che voglio sottolineare. Quando faccio il reggae, io divento uno strumento di Yah, il Signore. Il mio compito è tenere uniti i Rasta, i ragazzi che come me vengono dai ghetti di Kingston e che hanno le mie stesse idee religiose e politiche. La Bibbia dice che quando Dio ritornerà sulla terra sarà chiamato Signore dei Signori, Re dei Re, Leone della tribù di Giuda. Per noi Rasta, l'autorità divina, è l'ultimo Re dei Re e Haile Selassie è il conquistatore. E la Bibbia non può sbagliarsi.

0: Nine Mile, 6 febbraio del 1945. Siamo in Giamaica, nella Giamaica settentrionale, nel villaggio di Rodenhall.
1: Sta quasi per terminare la seconda guerra mondiale dopo 6 anni di orrori, ma qui non è arrivata. In questa zona i danni maggiori li fa da sempre la povertà.
0: C'è una ragazza madre, ha 18 anni, si chiama Sedilla Booker, ha appena dato alla luce un figlio maschio. Il marito di Sedilla, Norval Sinclair Markley, era un giamaicano bianco e di discendenza inglese, ufficiale di marina 60. Antenne.

0: La loro unione ha provocato scandalo nella moralista famiglia di Norval, che è stato diseredato. Dopo un primo momento in cui ha tentato di rimanere accanto a Sidilla, ha deciso di lasciarla, sola, al suo destino.
1: Anche per la nascita del figlio, che hanno deciso di chiamare Robert, ha fatto solo un'apparizione veloce.
0: La donna non gli serba rancore, convinta che sia stato costretto alle rigide regole sociali e dalla durezza della famiglia ad abbandonarli.
1: I due non si rivedranno mai più e Robert non conoscerà mai suo padre, che morirà 10 anni dopo, a 70 anni.

5 dicembre 1975 vede la luce l'album Live. Si tratta di una registrazione dal vivo fatta a Londra. La voce è quella di Robert Marley, che da tempo si fa semplicemente chiamare Bob.

è cresciuto con sua madre in un contesto degradato, quello di Trenchtown, sobborgo di Kingston, capitale della Giamaica. È stato vittima di bullismo e disprezzo per le sue origini miste, bianche e nere. È stato chiamato mezzo sangue. Ha dovuto arrangiarsi per sopravvivere. È stato un saldatore. Ha sognato ogni giorno di evadere da quel luogo senza futuro.

0: Lo ha salvato la passione per la musica, coltivata con mezzi di fortuna, visto che i soldi non c'erano neanche per comprare una chitarra o una buona radio dove quella musica era possibile ascoltarla.
1: Aveva anche inventato una sorta di chitarra, ricavando la cassa di risonanza da una scatola di sardine vuota, un manico di bambù per l'impugnatura e dei fili elettrici come

0: Nel frattempo Bob ha abbracciato la fede Rastafari, cominciando a sfoggiare la caratteristica capigliatura dreadlock composta da tanti nodi nei capelli.
1: Il titolo di una delle tue canzoni è Black Survival, sopravvivenza nera. Perché questo invito ai tuoi fratelli neri?
2: The world in survival, I am mine, which is God.
3: La sopravvivenza di cui parlo è la capacità per milioni di rastafariani sparsi per il mondo di raggiungere la terra promessa, che per noi è l'Etiopia nella madre Africa.

Il primo disco The Wailers, Catch a Fire, è stato pubblicato su una scala mondiale nel 1973 ed ha riscosso un immediato successo. Dopo questo sono arrivati Burning con le canzoni Get Up, Stand Up e I Shot the Sheriff, di cui Eric Clapton ha fatto una cover.

I Wailers si sono sciolti nel 1974 e Bob Marley ha continuato la sua carriera da solista. Nell'album Live il suo brano più apprezzato è No Woman No Cry. La canzone contiene un aneddoto che dice molto sulla natura di Bob.

La canzone è stata scritta da Bob, ma i diritti d'autore sono intestati a Vincent Ford, un amico di infanzia e proprietario di un povero locale di Trench Town, luogo di ristoro della gente del luogo e dello stesso Bob, sul punto di fallire.

0: proprio le entrate provenienti dai diritti di No Woman No Cry assicurano ancora oggi la sopravvivenza della mensa.
1: Oggi la musica reggae sta diventando una moda culturale. Gruppi rock come i Police, Clash o anche Bob Dylan suonano il ritmo reggae. Che cosa pensi di questa tendenza?
2: Sì, ce n'è di gente che suona reggae, che si serve del reggae, ma non importa molto. L'importante è che alla fine la musica reggae e la filosofia rasta si diffondano sempre più nel mondo, che tutti i fratelli si riconoscano in ogni parte del mondo nella religione rasta.
1: Nella tua canzone Babylon System.
2: Babylon System è una delle mie canzoni più forti, contro il sistema, contro Babilonia.
1: Sì, ma nella canzone Babylon System tu critichi Babilonia, il mondo occidentale, e spingi la tua gente alla rivolta. Tu che sei una superstar, prendi però un sacco di soldi da Babilonia. Guadagni molto da questo sistema, non c'è una contraddizione.
2: Ma i soldi non sono importanti. Sono importanti per l'uomo bianco. L'uomo bianco prende i soldi, se ne impadronisce. Ha fatto una religione dei soldi.
1: Sì, ma i soldi sono importanti per chi non li ha.
2: I soldi non sono importanti. Quello che è importante è Dio, il cielo, la terra, il sole, la natura. Perciò i soldi non contano nulla. Sono solo dei pezzi di carta che non devono condizionare la vita. Non devono rendere schiavi. Devi essere libero. La cosa più importante è che devi essere più libero che puoi.

0: Milano, 27 giugno 1980. Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, aperto per la prima volta per un concerto dal vivo, di fronte a 100.000 persone, va in scena una straordinaria esibizione di Bob Marley.
1: Bob Marley, 35 anni, meticcio, figlio di una giamaicana e di un inglese. È il re del re, il profeta di questa musica. Lui l'ha resa popolare in tutto il mondo. Ma è anche il nuovo profeta di un movimento religioso che predica il ritorno dei neri in Africa. I Rasta, si chiamano così, hanno singolari regole di vita. Non si tagliano i capelli, lasciano che il tempo li indurisca e li intrecci come tentacoli, si astengono dalla vita politica, fumano ganja, la marijuana giamaicana che aiuta, dicono loro, la meditazione.

0: Dopo No Woman No Cry, continua ad incidere album amati dal suo pubblico, come Rastaman Vibration, singoli come Jammin, One Love, e si impegna per i diritti umani e per la pace. Il suo impegno gli è costato anche un attacco armato prima di un concerto in Giamaica, organizzato per pacificare due fazioni in guerra nel suo paese.
1: Eccolo, non lo riconosci? Wow. Aveva un'idea tutta sua, un'idea che potremmo quasi definire da virologo. Lui pensava che si potessero curare il razzismo e l'odio, letteralmente curare, tramite delle iniezioni di musica e di amore nella vita delle persone. Un giorno doveva suonare a una manifestazione per la pace. Degli uomini sono andati a casa sua e gli hanno sparato addosso. Due giorni dopo, lui è salito su quel palco e ha cantato. Qualcuno gli ha chiesto perché. E lui ha detto perché le persone che cercano di far diventare peggiore questo mondo non si concedono un giorno libero. Come potrei farlo io?

0: sul palco di San Siro Bob Marley è travolgente, ma sta ormai male da alcuni anni. Da una banale ferita all'alluce ha scoperto di avere in realtà un melanoma che si sta diffondendo in tutto il corpo.
1: Torna negli Stati Uniti e dopo due concerti al Madison Square Garden di New York ha un collasso facendo jogging al Central Park. Tiene il suo ultimo concerto il 23 settembre allo Stanley Theater a Pittsburgh.

0: Muore la mattina dell'11 maggio del 1981. Aveva solo 36 anni. Poco prima di andarsene, Bob ha radunato tutti i suoi figli raccomandandogli quest'ultimo monito.
1: Money can buy life.
0: I soldi non possono comprare la vita.

0: C'è un sacco di tizi bianchi che suonano un tipo di musica che si chiama New Wave e che è basata sul reggae. Tu cosa ne pensi?
1: I feel that, well, the thing is, see,
2: when I say, cosa ne pensi? Like, beh, il fatto è che la musica reggae è la musica reggae. In un certo senso tutti sanno cos'è il reggae, ma nessuno può decidere chi deve e chi non deve suonare. Ci provano in tutto il mondo e magari ne viene fuori una cosa diversa che si chiama con nomi diversi. Ma il reggae? Beh, il reggae nostro viene dalle nostre radici e si può suonarlo solo se si condividono quelle radici.
3: I Lunatici su Radio 2.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini e tutto voi, restate su Radio 2.

0: Buongiorno a tutti, buon lunedì dal ruggito del coniglio. Giancarlo Ratti, di cui si potrà dire tutto il male pensabile, che però è un grande professionista, sta per dare un annuncio molto importante. Prego. Ricchete racchete, buon lunedì a tutti, forza e coraggio. Abbraccichiamoci fra di noi, abbraccichiamoci. Amici, e sosteniamoci a vicenda, buongiorno. Allora, io vorrei però, in compagnia dell'amico Dose, io sono Marco Presta, lui è Dose, lo sapete, abbiate pazienza, questo siamo, insomma. E vorrei sfatare però una leggenda.
1: Che leggenda?
0: La leggenda dei 10.000 passi, con cui ci tormentano sin dall'età più tenera. E ci dicono tutti, ma anche personaggi autorevoli, dicono che bisogna fare ogni giorno 10.000 passi.
1: 10.000 passi perché fa bene al sistema cardiocircolatorio.
0: Poi c'era stato uno sconto, dice ne bastano 8.000. Io francamente speravo in un ulteriore sconto, cioè 6.000, uno dice vabbè 6.000 sono circa 4 km. No, al momento attuale niente, sti 10.000...